0: almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
1: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
0: Grazie Nicola.
1: Prego. Ecco.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
1: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'Under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
1: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
3: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio
4: portato? Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
4: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita e non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
4: Scusa.
2: Aspetta, posso?
4: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
4: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
4: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
3: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia riesce ad attendersi del Mancini?
4: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
5: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
5: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
5: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
5: Va bene, arrivederci. Ciao.
2: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
6: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
6: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
6: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
7: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
2: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
7: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
7: Sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
7: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili,
2: Carlo.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo, si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiadi forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
3: bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco.

0: Cipoli.
1: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
2: destra, infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
3: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
2: Attenzione Ventola in area, va giù. Va giù, c'è stato il contrasto con Christian Ball. Attenzione fuori, alla decisione fuori. Dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
3: Adesso voglio stare zitto, Non voglio dire niente.
2: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Christian Ball, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Ball ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11 al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire un'altra grossa chance. Ora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
3: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
2: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
3: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baroni.
2: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
3: Mi ha sentito,
2: Italia in vantaggio,
3: eh?
2: D'Amico.
3: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì e lui lo sa fare e ha preso il contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
2: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
1: Adesso viene il difficile.
3: Bravo Marco.
1: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
2: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

0: signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
1: Se questo tipo vi infastidisce...
2: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
1: Sì, signore.
0: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
1: Hitler.
0: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
2: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
0: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
3: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
0: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela avere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
4: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
0: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
2: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
0: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
4: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
2: Io ho detto di no.
3: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
0: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
2: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
3: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
2: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr.
1: Holmes. Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tubal, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Ethan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Selto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
3: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Sono del dottor Watson, come ha disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes.
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema...

0: problema meritava tutta la mia attenzione.
1: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
1: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
3: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
3: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente.
3: Watson?
0: Affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
3: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
3: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto il sonno, vedrà.
0: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormenterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
2: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dove è tuo bello?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io... Tobel! Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato, il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel... Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Holmes, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
2: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
1: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
2: Anche a me.
3: Vogliono che provi di nuovo, signore.
1: Sta tornando in posizione.

0: l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
0: grazie,
1: eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
0: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
0: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
0: Ma lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
0: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
4: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
5: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
6: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
4: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
4: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
2: No, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
7: Non è d'accordo?
6: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
4: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
6: Grazie.
5: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
8: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in quattro unità, ognuna indispensabile all'altra.

0: Ha consegnato le altre tre?
1: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei quattro scienziati che lavorano sulle quattro unità. E questi signori non si conoscono.
0: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
1: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
3: Che c'è, Holmes?
2: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
3: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holm.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano. Si accendevano e si spegnevano, così il portiere la...

0: Andato su, ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
0: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
0: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
0: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: Holmes,
0: sì,
2: non
0: mi
2: puoi.
0: Ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Everly, il dottor Towell è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
2: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tachisoko.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico. Il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

up she rises early in the morn. Up she rises early in the morn.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Toto. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so. E lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: E anche tu.
0: Io?
1: Te hai mentito?
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non
1: mangio. Lasciami in pace.

0: Heal up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones' locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
1: Sì, signore.

0: Un uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie, amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
0: Buonanotte.

0: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
1: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
0: Ma è morto, gliel'ho detto.
1: Attento.
0: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti. Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
2: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
2: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Beh, io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y-A-C.
2: Y-A,

0: L A C E C R E L.
1: Wallace Crescent.
0: Esatto.
1: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
0: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba, altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y O S E P H. Joseph.
1: E-M-D-D-T-A-C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durrer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Wallace Crescent prima?
0: Giusto.
1: Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
2: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durrer?
2: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
2: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
2: Oh, mi spiace, signore.
0: Morto?
3: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
1: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
3: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
3: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
4: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
1: Korn e Farrell.
4: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
4: No!
5: Qual è il nome del quarto uomo?
4: Non mi riesce di ricordarlo.
5: Qual è il nome del quarto uomo?
4: L'ho dimenticato.
5: Qual è il nome del quarto uomo?
4: Non lo so, non lo so!
5: Qual è il nome del quarto uomo?
6: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
4: Per non parlare di Norwich e Harrow.
6: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
1: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
0: Sotto sopra?
1: Uh-huh.
0: Eccola.
1: Che cosa?
0: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
7: Ma

0: perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
1: Un'ulteriore precauzione nel caso il ciprario fosse caduto in mani sbagliate.
0: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
1: Grazie.
0: Sì.
1: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner in Sloan Square.
2: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
3: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
2: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
3: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
2: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
4: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E
2: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
3: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
2: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le 4 parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e 4 le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hofner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice.

0: luminoso.
1: Molto intelligente, dottor Watson.
0: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
1: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
2: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
2: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
3: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
4: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
1: Forse l'apparecchio si è rotto.
5: Scusi se mi intrometto, forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
1: Proprio ciò che volevo dire.
4: Dire io.
1: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera gas? Forse del veleno o solamente un proiettile nella testa?
2: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
2: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
2: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale. Più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
2: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale, avanti.
2: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
2: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Eons?
2: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
2: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate a Tober.

0: Al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes, sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
1: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
0: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Moriarty fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
1: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tope, andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. O è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì,

Questa fortezza, costruita dalla natura per noi, questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che è un must d'estate. Abbiamo una caprese, però sarà una caprese con delle consistenze diverse e l'aggiunta di qualche ingrediente in più. Andiamo! Gli ingredienti per la nostra ricetta sono del pomodoro ramato siciliano, della scamorza fresca, pane integrale, rucola, teste di zucchina e basilico. Iniziamo dal nostro pomodoro. Lo andremo a privare della parte superiore, a scavare il suo interno, a cospargerlo con un po' di sale, lo metteremo a testa in giù su della carta assorbente e faremo andar via i liquidi in eccesso. Tagliamo la testa del pomodoro più o meno a mezzo centimetro dalla fine, in questo modo qua. Andiamo a incidere sulle tre parti interne del pomodoro in modo da poter ricavarne i semini. Ci aiutiamo con un cucchiaio, in questo modo. Giriamo intorno e giù. Lo puliamo per bene. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Prendiamo il sale e lo andiamo a mettere alla parte interna del pomodoro. Dopodiché lo capovolgiamo su un panno assorbente e lo lasciamo riposare per circa 10-12 minuti. Questa fase ci permetterà di ammorbidire già inizialmente il nostro pomodoro. Facciamo l'ultimo pizzichino di sale. Andiamo a mettere per bene all'interno, dopodiché lo capovolgiamo sulla nostra carta assorbente. 10-12 minuti, facciamo in modo che il nostro pomodoro già si inizi ad ammorbidire per bene. A questo punto prendiamo i nostri semini di pomodoro e li versiamo all'interno di una boule. Li mettiamo da parte, prendiamo la nostra scamorza, la facciamo a cubetti e la aggiungiamo all'interno. Dobbiamo ricavare dei cubetti piccolini di questa dimensione. Perché? Perché essendo che la cottura del pomodoro non sarà molto lunga, ma sarà a una temperatura di 130 gradi e per circa 4-6 minuti, dobbiamo dare modo alla scamorza di potersi sciogliere delicatamente. Prendiamo la scamorza e la mettiamo all'interno del pomodoro. Finiamo con le altre due fette. Condiamo il nostro composto di pomodoro e mozzarella con un pizzichino di sale, delle foglioline di basilico e andiamo a miscelare il tutto e a far riposare per 3-4 minuti. Ora passiamo al pane. Andiamo a prendere solo la mollica interna. Cosa facciamo? Metteremo una padella, la faremo arrivare a una temperatura media e andremo a tostare leggermente la nostra mollica sminuzzata.

Prendiamo la nostra mollica giù in padella e la facciamo tostare per bene, bella croccante croccante. Questo ci regalerà una nota cromatica, una nota allegra quando andremo a degustare il nostro piatto. Non abbandoniamo la nostra mollica perché è questione di minuti, o meglio anche di secondi. Quindi, cucchiaino, andiamo a girare per bene in modo che la tostatura possa essere uniforme e omogenea. A questo punto della ricetta dovevo creare una salsa che potesse accompagnare la nostra caprese. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di sfruttare la testa, la parte più coriacea della nostra zucchina e della rucola. Apro una parentesi. In un'altra ricetta io ho parlato della testa della zucchina e vi ho raccomandato di non gettarla perché vi avrei mostrato come poterla utilizzare. Ecco, oggi io vi dimostrerò come poter utilizzare la parte più coriacea della zucchina, che è ricca di principi nutritivi, fibre e minerali. Iniziamo. Priviamo leggermente, ma leggermente, solo la parte che si è un po' ossidata della nostra testa di zucchina. L'andremo a tagliare in quattro parti e l'andremo a sbollentare in acqua leggermente salata per circa 6-7 minuti. A questo punto inseriamo la nostra rucola all'interno della zucchina mentre sta sbollentando per bene. Facciamo cuocere per circa 2 minuti. Questo processo ci permetterà di ottenere una rucola che mantenga tutti i principi nutritivi all'interno, ma che toglie quella punta di amaro eccessivo che potrebbe essere sgradevole quando la andiamo a mangiare. Andiamo a tirare su la zucchina e la rucola. Siamo pronti per frullare. Aggiungiamo semplicemente un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e anche una leggera manciatina di pepe. Sale. Nonnullino di pepe. Olio. Tra l'altro utilizzatela la rucola perché ha degli effetti benefici non indifferenti. È ricca di vitamine e di sali minerali, aiuta l'apparato digerente, velocizza il metabolismo. È un'erba veramente importante. Mi raccomando, utilizzatela. La nostra crema è pronta. Guardate che bella fluidità che ha ottenuto. Siamo pronti per comporre la nostra caprese. Come vedete, i nostri pomodori si sono ben ammorbiditi. Vedete come flettono? Li andiamo a farcire. Prendiamo il nostro pomodoro e scamorza. Uno strato molto delicato. Il pane, o meglio la mollica tostata. Sentite come fa crunch. Giù. Giusto qualche piccolo pezzettino. Altra scamorza e pomodoro. Finiamo con qualche pezzettino di pane tostato, in questo modo. Schiacciamo per bene in modo tale che tutto si regga perfettamente. La predisponiamo in una cocotte e ci mettiamo il suo coperchio sopra. Così. Completiamo anche le altre.

Adesso inforniamo a 130 gradi per circa 5 minuti. Abbiamo tirato fuori dal forno i nostri pomodori. Vi voglio solo far vedere la consistenza che dovete ottenere della mozzarella. Si deve praticamente fondere, ma non caramellare. Fondere, ma non caramellare, mi raccomando. Iniziamo a comporre il nostro piatto. La nostra crema di rucola e teste di zucchine. Giù!

divertitevi, fate finta che questo sia un quadro, una tela, un qualcosa da dipingere sopra, così. Prendiamo i pomodori, con calma, uno, due e tre. Finiamo con qualche goccino ancora di nostra salsa verde, in questo modo. Guarniamo con del pane tostato integrale e delle foglioline di basilico. E un filo d'olio non può mancare. La mia caprese tiepida in chiave moderna è pronta. Alla prossima ricetta. Ciao!

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zappe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici e animali. Oggi affrontiamo una tematica molto delicata, ovvero l'adozione consapevole e l'importanza delle vaccinazioni. Adottare un cane o un gatto è un gesto d'amore, ma perché quell'amore si trasformi in benessere reale servono consapevolezza, preparazione e responsabilità. Dalla scelta tra cucciolo e adulto fino alla prevenzione sanitaria, ogni decisione incide sulla qualità della vita dei nostri pet. Dottoressa De Francesco, quando si adotta, sarebbe meglio scegliere un cucciolo oppure un cane più adulto?
1: Nel termine di adozione consapevole parliamo sia di adozione di un cane da un canile, che è chiaramente una scelta di grande sensibilità e di grande rispetto per aiutare questi animali, e in quel caso sicuramente la scelta può vertere molto su cane anche un po' più adulto, però ci sono anche tanti cuccioli. In quel caso diciamo che la cosa importante è la scelta consapevole e con coscienza del proprietario e con magari anche l'aiuto di qualche consiglio da parte del medico veterinario. Mentre invece la scelta di acquistare un cane di razza, anche qui rientra in una scelta che dovrebbe necessitare di consigli da parte del medico veterinario.
0: Per i gatti invece?
1: Ma per i gatti chiaramente non esiste un canile, però esistono tantissimi volontari che raccolgono tanti gatti, gatte, gattini e che assolutamente si rivolgono un po' a tutti i medici veterinari per cercare di trovare una sistemazione. Quindi anche in questo caso diciamo un'ottima scelta, anche perché sono bellissimi tutti questi animali, però va anche rispettato chi vuole fare una scelta diversa e magari ha sempre desiderato il gatto di razza, cioè chiaramente non voglio giudicare questo tipo di scelta. Però dobbiamo sempre affermare che dietro qualsiasi tipo di scelta ci deve essere comunque possibilmente un colloquio con il veterinario che può consigliare in base alla famiglia quali sono le scelte migliori.
0: Esatto, quando si decide di accogliere un animale a quattro zampe nella propria famiglia, che cosa bisogna valutare, sia in termini ovviamente di tempo, in
1: Certo.
0: termini economici?
1: Intanto bisogna vedere molto bene come è strutturata questa famiglia e quindi se ci sono solo persone adulte, se ci sono bambini, l'età dei bambini. È molto importante proprio partire da questo. Bisogna valutare molto bene in base a quelle che è la struttura della famiglia, perché ci sono delle caratteristiche molto particolari per ogni tipo di cane, cucciolo, adulto, razza, non razza. Ci deve essere anche una certa disponibilità di tempo.

0: ci deve essere una certa disponibilità, anche un po' di spazi, però ricordiamoci che sicuramente da una parte il gatto ha un certo tipo di carattere e diciamo che non ha bisogno di grandissimi spazi, ma più che altro di arricchimenti ambientali. Mentre per quanto riguarda il cane è un animale molto sociale, quindi ha bisogno di molta interazione. Quindi chiaramente famiglie che sono sempre fuori casa non devono fare questa scelta. E allora economicamente oggi le spese sono davvero tante. Addirittura vengono categorizzati in beni di lusso oggi gli animali, perché il mercato degli animali, oltre quelle che sono le spese mediche, ma mangimi, lettiere e tutto ciò che gira intorno, diciamo che effettivamente determinano delle spese economiche. Una volta che il cucciolo comunque è arrivato in casa, concretamente, lì iniziano, come dire, le prime cure mediche.
1: Adottare significa integrare un nuovo membro in famiglia, un impegno quotidiano che coinvolge organizzazione, risorse economiche e presenza emotiva. Il primo impatto segna l'equilibrio futuro. Pazienza, rispetto dei tempi e ambiente sereno favoriscono un inserimento armonioso, senza dimenticare mai l'importanza delle cure mediche.
2: Come si gestiscono appunto queste cure e questi primi giorni? Perché ovviamente è una novità sia per il proprietario che accoglie l'animale con sé, ma allo stesso tempo è anche per il cucciolo o per il cane adulto o il gatto che arriva in un nuovo ambiente.
0: Certo, intanto sicuramente è necessario fare una prima visita medica di base, dove noi andiamo ad attestare la salute di questo animale, qualsiasi sia la sua provenienza. Questo è fondamentale per il benessere dell'animale. Dopodiché avremo delle prime cure che, oltre alla visita di base, che va a valutare la salute di base, si tratta di trattamenti vermifughi e poi successivamente di un ciclo di vaccinazioni.
2: Perfetto, dei vaccini parleremo poi successivamente. Al momento vorrei concentrarmi anche sul microchip, che sappiamo soprattutto
0: Certo.
2: nei cani, ad oggi è un
0: Obbligatorio.
2: obbligo.
0: Assolutamente. Quando abbiamo un cucciolo, lo microchippiamo anche perché se viene dagli allevamenti è già microchippato e questo, e lì viene fatto solo un passaggio di proprietà. Altrimenti viene microchippato e viene iscritto all'anagrafe canina nazionale, per cui ognuno risulta proprietario di quell'animale, quindi anche se un domani dovesse essere smarrito, tramite il microchip, ecco perché è molto importante, si può risalire al proprietario. Nei gatti anche esiste la possibilità di mettere il microchip, attualmente esiste il termochip, che è una cosa innovativa già da un po' di tempo, perché ci sono molti gatti monelli che non si fanno misurare la temperatura. Attraverso il termochip noi con un lettore misuriamo anche la temperatura del gatto e questo, diciamo, è comunque un vantaggio.
1: I vaccini rappresentano uno degli strumenti più importanti per garantire salute e benessere ai nostri animali da compagnia. Proteggere un cane o un gatto significa infatti non intervenire solo quando compare un problema, ma soprattutto prevenirlo, accompagnandolo in un percorso di cura costante fin dai primi mesi di vita. Attraverso la vaccinazione è possibile difendere i nostri amici a quattro zampe da malattie anche gravi, spesso altamente contagiose, contribuendo non solo alla loro sicurezza, ma anche alla tutela dell'ambiente e degli altri animali con cui entrano in contatto.
2: Entriamo ora nello specifico della prevenzione sanitaria. Quali vaccini sono fondamentali per cani e per gatti?
0: Ormai esiste un organo che effettua degli studi proprio sui vaccini di cani e gatti e delle linee guida che vengono stabilite dall'AVSABA, che è un acronimo che praticamente americano, che è quell'organo che studia tutti gli effetti dei vaccini e anche sono effettuati degli studi sugli anticorpi che vengono praticamente formati dagli animali. In realtà i vaccini si dividono in core e non core. Che cosa vuol dire? Vaccini che chiamiamoli obbligatori, cioè vaccini le cui malattie sono abbastanza presenti sul territorio e che determinano un rischio anche eventualmente di vita dell'animale. Fondamentalmente noi abbiamo il vaccino per la gastroenterite, cimurro, Epatite è un gruppo di malattie

0: che comprende anche malattie respiratorie, non sto a specificare ovviamente tutti i nomi, ma la cosa importante è che il cucciolo venga vaccinato a seconda, diciamo, della provenienza o ai 2 mesi o eventualmente se non ha ricevuto latte materno si effettua anche prima dei 2 mesi, vengono fatti i primi vaccini con i dovuti richiami. Ora, come dire, il gruppo dei vaccini, lo schema vaccinale è a discrezione chiaramente dell'animale, dell'età, dello stato dell'animale e chiaramente del medico veterinario che deve stabilire quali vaccini fare in base a tanti fattori. Questo vale anche per il gatto, perché anche per il gatto abbiamo meno vaccini, perché i vaccini del gatto sono fondamentalmente due. Sono la cosiddetta trivalente che racchiude tutte le malattie più importanti del gatto e la leucemia felina, sulla quale diciamo bisognerebbe fare un discorso a parte.
1: Come decidiamo a quale vaccino sottoporre il nostro animale, a seconda che sia cane o
0: Certo.
1: gatto?
0: Sicuramente dobbiamo comprendere il tipo di vita che fa l'animale, perché gatti che vivono, come dire, chiusi in casa, che quindi non hanno accesso all'esterno, fatte le prime vaccinazioni di base, secondo le linee appunto di quest'organo che la USAVA, possono essere vaccinati ogni 2-3 anni. Nel cane invece i vaccini possono essere effettuati anche, parliamo di richiami, anche ogni 2 anni, ma esiste la possibilità per chi, come dire, vuole verificare prima di vaccinare se ancora sono presenti degli anticorpi, per cui potrebbe anche rimandare il richiamo, esiste la possibilità con un prelievo di sangue di testare gli anticorpi di questo cane nei confronti di queste malattie. Cioè, in pratica, vedere se il cane ha ancora un titolo anticorpale elevato, per cui posso rimandare magari di un altro anno la vaccinazione. Ovviamente questo se ne parla sempre con il medico veterinario. La cosa importante è farsi consigliare dal proprio medico veterinario, perché è un discorso abbastanza delicato, anche su quelli che sono i vaccini cosiddetti non core, cioè vaccini non obbligatori e che sono diversi a seconda del tipo di vita che svolge l'animale. L'estate va in pensione, vive anche molto fuori in giardino, frequenta molti parchi, gatti che anche vivono all'esterno.
1: Ci sono effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza nel momento in cui si sottopone il proprio animale ad un vaccino.
0: Allora, fondamentalmente l'animale viene visitato e deve essere come i bambini in buona salute. Quindi gli animali devono essere in buona salute per effettuare un vaccino. Gli effetti collaterali sono un po', come dire, come quelli dei bambini, cioè è sempre un vaccino, quindi ci possono essere degli effetti collaterali, a volte ci può essere abbattimento, febbre, a volte ci possono essere fenomeni gastroenterici, un po' di vomito, diarrea. Sono abbastanza rare queste situazioni, però esistono degli effetti collaterali che sono tranquillamente gestibili tra proprietario e medico veterinario.
1: La prevenzione sanitaria passa quindi da controlli periodici, visite veterinarie, corretta alimentazione e attenzione quotidiana ai segnali che i nostri amici a quattro zampe ci comunicano. In conclusione, quindi, ogni quanto sarebbe bene portare il proprio cucciolo o cane adulto in visita dal veterinario?
0: La frequenza delle visite veterinarie è qualcosa che oggi, come dire, è cambiata molto come mentalità, perché si lavora molto sulla prevenzione. Prima gli animali venivano portati dai veterinari una volta all'anno, solo e unicamente per il richiamo vaccinale, come se questo fosse la soluzione a tutti i problemi. Noi consigliamo come minimo una visita ogni 4 mesi, perché nel cucciolo specialmente, anche a volte ci vediamo più frequentemente perché i richiami vaccinali sono spesso ogni 3 settimane. Chiuso lo schema vaccinale, comunque vanno monitorati il peso, la crescita dell'animale, lo stato di salute. E poi diciamo che normalmente la visita per quanto riguarda un cane

0: consigliamo almeno quelle 4 volte l'anno, con i dovuti prelievi di sangue, esami delle feci e visite generali. Poi introduciamo solitamente anche dei controlli un po' più specifici, come appunto anche ecografie e tanti altri, approfondimenti. Il gatto invece possiamo, anche prendercela un pochino più comoda se vive in casa, però certamente almeno 2 o 3 volte l'anno andrebbe portato dal veterinario.
1: Un gesto d'amore concreto, dunque, offrire una casa ad un cucciolo o a un animale adulto non basta, bisogna garantire loro cure, protezione e una vita sana. Adozione consapevole e prevenzione sanitaria sono le basi di una convivenza lunga e serena. Informarsi, prepararsi e affidarsi al veterinario sono veri e propri obblighi per assicurare ai nostri amici e animali la vita che meritano.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato?

0: parlato con Jimmy?
1: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
1: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
0: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
1: Non sono mai stato in prigione.
3: Dì un po', sei uno studente per caso?
1: No.
3: Cos'è quella lettera?
1: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
0: Hai partecipato ad altri colpi?
1: No, signore.
0: Ah. Andiamo bene.
2: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
0: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
2: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
0: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirle.
2: Fammi vedere, di.
3: Scusa.
2: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
0: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
3: Quanto credi che ci sarà?
0: 100.000 o più.
2: Agli sportelli?
0: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
2: E come si divide?
0: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
2: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
3: E la polizia?
0: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
2: Puoi finanziarci?
0: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
2: A quando il colpo?
0: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
2: Il tempo stringe per me.
0: Quando è il processo?
2: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
0: Faremo prima possibile.
3: Cos'è che dobbiamo fare, John?
0: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
2: Non ho avuto tempo.
0: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
3: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
2: Certamente. Nient'altro?
0: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
2: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
0: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
2: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
3: E il nostro studentello?
4: Chi?
2: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
0: Non andartene, Fowler.
4: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
2: Niente di preoccupante.
4: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
2: Calmati.
4: Sì, ma io non faccio nient'altro.
2: Ho capito. Hai del denaro?
4: Dovevi provvederlo tu?
2: Io non ne ho.
4: Benone, io ho solo un paio di dollari.
2: Ma sai, Anne abita qui.
4: E allora?
2: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
4: No.
2: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
4: Non posso chiederle niente.
2: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
4: Non voglio rivederla, Jimmy.
2: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
4: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
2: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
4: Grazie.
2: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
4: Non so come fare.
0: Sei pronto, Paola?
4: Sì, signore.
2: A più tardi.
0: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che se...

0: sembra strano, ma non sono un ladro.
1: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
0: Sì, signore. Io farò la mia parte, ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
1: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.

Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi?

Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: Oh.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora?
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.
3: Yeah.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Le hai ricordato i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: Ci resisto.
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
1: Va bene. 5, 10.
0: Poco lavoro stamani,
1: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
0: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: un caffè e il latte.
1: Well, honey, you can't love eight. Honey, you can't love eight.
0: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andarne.
3: Oh,

0: Hey, che ci fai qui?
1: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
1: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
1: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
1: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
1: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
1: Parliamone adesso invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
1: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
2: Niente polizia?
3: È passata un autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
2: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
3: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
2: Ti ha notato?
3: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
2: Basta così.
0: Nessun periodo senza polizia?
2: Uno, sì. 10 e un quarto.
3: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema. Io però credo che ci manchi qualcosa.
2: Cosa, per esempio?
3: Chiedilo allo studente. Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
2: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
3: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
0: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa. Ha parlato Seneca.
2: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
3: E io che faccio?
2: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
0: Ma non hanno l'allarme?
2: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
3: E se lui non finisce gli sportelli?
2: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
3: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
0: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
3: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
2: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
3: Dove sarà la macchina?
2: Lo vedrai. Faremo una prova.
4: Senti un po', John.
2: Dimmi.
4: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
2: Beh, cos'è?
4: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
0: Sei pazzo.
4: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
2: Come lo spieghi, George?
0: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
4: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato.
2: Che facevi ancora là?
4: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
2: Non ti avevo detto di non trattenerti?
4: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
4: Ma ti dico.
2: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
3: Devo venire anch'io?
2: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
4: Che hai?
0: Devo parlarti.
4: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4, via.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andare male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
4: Coraggio, vogliamo star qui tutto

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Tra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Da retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui, poi?
5: Non lo so.
4: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
5: Voglio vedere.

0: De George. Dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Ah, però prima

0: Vorrai spassartela un po'?
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John, è lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
1: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
1: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, George.
2: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
3: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è vero.
2: Adesso basta.
3: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
2: Andiamo.
3: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
2: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
3: È uno scherzo, non capisci?
2: Lo sai che potresti passare dei guai?
3: Attenzione, sarete rapinati.
2: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
3: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
4: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza.
4: Ma potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
5: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
4: Scherzi.
5: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
4: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
4: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
5: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
4: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
4: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
5: Jimmy!
4: Ti avevo detto di farla star zitta.
5: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
4: Mia sorella era fidanzata con
0: lui. Coraggio, Paolo!
5: Egan, io non le ho detto niente.
4: Ci scommetto.
5: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
4: Bugiardo!
0: Chi là? Ci hai già dato abbastanza guai.
5: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
4: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
4: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
5: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
5: Ma che vai dicendo?
4: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
5: Non voglio che le succeda niente.
4: Lascia fare a me adesso.
5: Io non voglio entrarci affatto.
4: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
5: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
4: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fai che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Ann. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara. Sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ma certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
2: Non fidarti di lei.
4: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
4: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Ma il pasticcio,
3: lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a George che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì.

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.

0: Di te mi fido. Jimmy, fai gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
1: Quel fifone se la squaglierà.
2: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
0: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
3: Ma sì, sì, ragazzi, finirà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
4: Ma sicuro.
3: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Tiro io, sai.
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallentati.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via.

0: dove siete? Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani, non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatevi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
2: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
2: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
4: Dieci secondi.
3: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non parliamo!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: È scappato! Ci ha mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi. Non ci riusciremo mai. Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora,
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
4: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza.

0: tutte le uscite.
1: Aeni.
0: Tutto è sotto controllo.
2: Cosa pensi, stupido?
0: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
2: Se sparate ancora, l'uccido!
3: Oddio!
2: Non sparate! Vai zitta! Sta zitta!
0: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
1: Quanti ce ne sono dentro?
2: Vai, diavolo!
4: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
2: Lasciami stare!
4: L'ha ammazzata!

0: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
1: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
2: Eddie, non lasciarlo fare.
1: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: Cos'è lei? Che razza d'uomo è?
1: Vuoi stare zitta?
0: Ma che cos'è? Una bestia feroce!
1: Cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
2: Arrendetevi, siete completamente circondati.
0: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
1: Oh, no. No. Io non sono come loro.

Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Dio. Perdonami.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi

0: ci addentriamo nel discorso.
1: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, è questa la puntata giusta. Sono
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
1: quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita.

0: quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì, lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendole più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura, dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti, nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati

0: dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena. Dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età,

0: come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo alle ore 9 presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice, ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine, perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso, e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente, in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
4: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce, punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate. Le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio, noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche, sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a 2 insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico, il semiautomatico dovremo farlo noi, si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
4: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEUAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che

0: prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%. O viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata due minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva tre minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e Urban V, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo, bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via della, appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, abbiano o non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccolo incremento, ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero

0: che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale, anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace, ma anche l'addome, e se questi risultano immobili, il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace, con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante, e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
3: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente, con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna

del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratorie. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello steno, cioè la parte inferiore dello steno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione.

0: che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio, noi abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue

0: connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Please get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

Adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
5: il pubblico,
0: sì.
5: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare, di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto

0: la luminosità del sorriso di Beatrice passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
1: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo e un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al foot golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque, dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia l'uomo.

0: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
1: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
2: Solo 150.000.
3: Qual è l'obiettivo?
4: Far ragionare questi bifolchi.
3: In cifre?
4: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
2: Ma che pezzo di merda!
0: Non avrete mai i vostri soldi.
5: Troveremo un accordo qui e ora.
6: La violenza è il limite e il limite è stato superato due volte.
1: La smettete di prenderci per il culo?
7: Ridateci quel quaderno o faccio un casino.
1: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
0: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
8: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Evans Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
9: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta. Finché non la tolgono.
8: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
10: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
8: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
11: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, mountain bike oltre Mella bike di patron Cesare Maffoni, 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale.

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: non, il treno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

ritorniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusello, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta, pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuol scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica, non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso di questa donna che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao Luca.
5: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero,
5: non
2: Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Allora, questa sera, anche bello, quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa, caritativa, sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
2: Noi salutiamo anche l'altro
5: l'altro Luca
2: dall'altra parte,
5: che male che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
2: Esatto, sei quello sicuramente.
5: Non c'è gara con lui, non c'è gara, è troppo bello Luca Galtieri.
2: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice,
5: popolo di Beatrice, ciao a tutti.
6: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. E poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
2: Questo programma è stato offerto da
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
8: Da da da da da da. One, two, three, ho! Oh.

0: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione delle 19.30 di 100 notizie. Apriamo con la cronaca: si consegnano ai carabinieri due ragazzini di 15 e 17 anni che ieri hanno investito un loro coetaneo. Dovranno rispondere di fuga e di omissione di soccorso. Nel frattempo domani l'autopsia di Bakary Sakho, ucciso da un gruppo di adolescenti in Città Vecchia. E poi l'ex Silva, i 149 milioni di euro garantiti dalla legge per la continuità produttiva stanno finendo, a giugno ne serviranno altri. Intanto il presidente De Caro dice che serve un intervento dello Stato. E poi torniamo a parlare di via Capotagliata, proprio con Maria Laura Paletta abbiamo intervistato l'assessore Lucio Lonoce. Questo e molto altro nell'edizione delle 19.30.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.

0: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

0: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Emergenza minori, si consegnano ai carabinieri due ragazzini di 15 e 17 anni che ieri hanno investito un loro coetaneo sulle strisce pedonali di Viale Virgilio. Dovranno rispondere di fuga e omissione di soccorso. Domani intanto l'autopsia sul corpo di Bakary Sako, ucciso da un branco di adolescenti. Ex Silva, i 149 milioni garantiti dalla legge sulla continuità produttiva stanno già per terminare, a giugno ne serviranno altri, intanto il presidente De Caro ribadisce serve l'intervento dello Stato. Strade dissestate in via Capotagliata. Dopo la denuncia di Adoc sui ritardi nel cantiere, il sopralluogo dell'assessore al ramo lo noce. Stiamo sollecitando l'intervento dell'acquedotto pugliese. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione di 100 notizie con la cronaca e praticamente, più precisamente, con il quindicenne investito sulle strisce. Ieri sera in Viale Virgilio si sono consegnati ai carabinieri due minorenni, un quindicenne e un diciassettenne, dovranno rispondere dei reati di fuga ed omissione di soccorso. Grave episodio di cronaca nel capoluogo ionico. Un ragazzo di 15 anni è stato investito nella serata di domenica in Viale Virgilio mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il giovane è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, dove resta ricoverato sotto osservazione. Secondo quanto ricostruito, l'incidente ha coinvolto uno scooter con a bordo due giovanissimi. Dopo l'impatto i due si sarebbero allontanati senza prestare soccorso al ragazzo ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per i rilievi e per avviare le indagini. In un secondo momento i due ragazzi di 15 e 17 anni si sono presentati spontaneamente al comando provinciale dei carabinieri di Taranto. Entrambi inizialmente erano fuggiti facendo perdere le proprie tracce. La ricostruzione degli investigatori indica che il conducente dello scooter avrebbe frenato bruscamente prima dell'impatto, perdendo il controllo del mezzo e cadendo insieme al passeggero. Dopo essersi rialzati e aver rimesso in piedi il ciclomotore si sarebbero allontanati senza prestare soccorso. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente, mentre entrambi dovranno rispondere di fuga e omissione di soccorso. Le indagini proseguono per definire con precisione la dinamica dell'accaduto. Ancora cronaca, proseguono le indagini relative all'omicidio di Bakary Sako. Per il GIP, possibile il concorso anche per chi non avrebbe inferto le coltellate al 35enne del Mali. Intanto disposta l'autopsia che si terrà nella giornata di domani. Proseguono le indagini sull'omicidio di Bakary Sako, il 35enne ucciso a Taranto in Città Vecchia. Dall'ordinanza della GIP emergono nuovi dettagli su una possibile responsabilità concorsuale anche per chi non avrebbe materialmente inferto le coltellate. Secondo quanto riportato, le immagini di videosorveglianza e le intercettazioni smentirebbero alcune versioni fornite dagli indagati, rafforzando l'ipotesi del concorso nell'omicidio aggravato dai futili motivi. Restano già attivi diversi provvedimenti cautelari tra maggiorenni e minorenni coinvolti. La procura ha inoltre disposto un accertamento tecnico non ripetibile con l'esame autoptico sulla salma di Bakary Sako. L'incarico sarà affidato al professor Roberto Vaglio e le operazioni peritali si svolgeranno domani 19 maggio presso l'ufficio del pubblico ministero del Tribunale per i minorenni di Taranto. Nel dibattito interviene anche l'ex sindaco di Taranto Mario Guadagnolo, che risponde all'editoriale del direttore dell'unità Piero Sansonetti e respinge ogni lettura del caso in chiave razzista, sottolineando come la città non sia l'Alabama degli anni 50. Nel suo intervento richiama invece il tema della violenza giovanile e delle baby gang, chiedendo risposte da parte di famiglie, scuole, istituzioni e magistratura con processi rapidi e pene severe. Una vicenda che continua ad alimentare dolore, indagini e riflessioni sulla sicurezza e sulla responsabilità sociale. Rimaniamo sull'argomento perché nella serata di domenica si è svolta l'edizione 2026 della Festa dei Popoli proprio in ricordo di Bakary Sako. Non arrendiamoci alla violenza, serve puntare sull'educazione. Queste le dichiarazioni dell'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero.
2: Dobbiamo arrenderci dinanzi alla violenza e non dobbiamo fermarci dinanzi alle difficoltà che possiamo incontrare. Taranto, come ogni città, deve riprendere evidentemente con maggiore attenzione l'impegno educativo per poter far crescere sempre di più generazioni aperte e liberi da ogni violenza.
3: Taranto non si arrende a violenza e razzismo. Il messaggio è arrivato forte durante l'edizione 2026 della Festa dei Popoli promossa dall'Arcidiocesi di Taranto con l'ufficio diocesano Migrantes. Ieri, fuori dalla parrocchia Madonna delle Grazie, già dal mattino gli stand dei rappresentanti delle varie etnie, poi nel pomeriggio la messa celebrata in più lingue presieduta dall'arcivescovo Ciro Miniero. Un appuntamento annuale per la comunità diocesana tarantina, inevitabilmente segnato dalla cronaca. La comunità africana locale ha esposto uno striscione per chiedere giustizia per la morte di Bakary Sako e non sono mancati i riferimenti dell'arcivescovo Miniero durante l'omelia della messa celebrata in più lingue. Il girotondo dei popoli, l'esibizione degli sbandieratori di Oria e momenti di intrattenimento promossi dai partecipanti hanno stemperato la tensione di giorni difficili segnati da un clima di paura.
4: C'erano musulmani, oltre che cristiani, ortodossi, buddisti, proprio perché vogliamo esprimere la comunione che unisce tutti indipendentemente dal proprio Stato. La Festa dei Popoli è proprio questo richiamo forte all'unità, all'unità dei popoli. Ecco, questo è un po' il senso. E quindi gli stand, le diverse iniziative, i convegni anche che come Migrantes diocesano noi realizziamo hanno proprio questo scopo specifico, creare una cultura nuova.
1: Torniamo a parlare di Ex Ilva, i soldi per gli stipendi e per la continuità produttiva stanno per terminare, sull'argomento si è espresso anche il governatore De Caro che ha chiesto a gran voce un intervento pubblico.
3: Acciaierie d'Italia rischia di trovarsi presto nuovamente senza soldi in cassa. I 149 milioni di euro arrivati con l'ultimo decreto sulla continuità produttiva convertito in legge a gennaio scorso coprirebbero le spese fino a giugno. In attesa della cessione dell'intero asset, la trattativa prosegue in particolare con gli indiani del gruppo Jindal, pesano il pagamento degli stipendi e l'acquisto di forniture, oltre alle manutenzioni sull'altoforno 4. Il dato sulle risorse insufficienti lo rende noto un nuovo quotidiano di Puglia che scorre i dati pubblicati da Acciaierie d'Italia, da cui emerge che i costi del personale ammontano a oltre 198 milioni nel secondo semestre del 2025, periodo nel quale la perdita è stata di 582 milioni e 579 mila euro e a quasi 223 milioni di euro nel primo semestre del 2026, con una perdita di quasi 794 mila euro. La Commissione europea, mesi addietro, ha dato l'ok all'estensione del prestito sino a 390 milioni di euro, dunque resta un margine aperto, ma servono risposte certe sul futuro dello stabilimento. Lo ha ribadito anche il presidente della regione Antonio De Caro negli scorsi giorni, chiedendo un intervento diretto dello Stato. Intanto almeno l'indotto tira un sospiro di sollievo. I pagamenti sono ripresi.
1: Restiamo in ambito Ilva, il Ministero diffida i gestori per gli scarichi idrici della Loppa, lo riporta l'attivista di Veralix Luciano Manna. L'Ilva inquina nonostante la produzione è quasi ferma e continua a farlo con gli scarichi idrici dei suoi impianti, in questo caso con l'attività produttiva dell'altoforno. Si tratta dell'ispezione avvenuta a settembre 2025, verbalizzata con proposta di diffida da Ispra che l'ha inviata al Ministero a febbraio 2026, che lo stesso Ministero notifica al gestore dello stabilimento Taranto il 16 aprile 2026. Alluminio, boro e solidi sospesi totali sono stati rilevati oltre i limiti prescritti dal decreto del luglio 2025 di riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'AIA per l'esercizio dello stabilimento Acciaierie d'Italia SPA in amministrazione straordinaria. La Loppa di Altoforno continua a rappresentare una fonte di inquinamento accertato più volte dagli enti di controllo Ispra ed ARPA Puglia. Non solo quindi idrogeno, solforato e il biossido di zolfo emesso per aria, ma senza captazioni, ma anche inquinanti negli scarichi idrici. Torniamo a parlare di cronaca, questa volta con un'operazione della Guardia di Finanza contro il lavoro sommerso nel territorio tarantino. I militari del Comando Provinciale di Taranto hanno intensificato i controlli economici sul territorio, individuando 16 lavoratori impiegati completamente in nero e un lavoratore irregolare assunto formalmente ma con condizioni lavorative e retributive non conformi a quanto previste dai contratti. Le attività ispettive, avviate grazie a una mirata attività info-investigativa, hanno interessato diversi comuni della provincia, Taranto Pulsano, Ginosa, La Terza, Martina Franca, Massafra e Manduria. Nel corso dei controlli sono state ispezionate diverse attività commerciali, tra cui bar, ristoranti, panifici, cartolerie e tabaccherie. Al termine delle verifiche, 7 datori di lavoro sono stati segnalati all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per l'impiego di personale irregolare. Per le attività coinvolte potrà essere disposto il provvedimento di sospensione. La Guardia di Finanza conferma così il proprio impegno nel contrasto all'economia sommersa. Continuiamo a parlare di lavoro e più precisamente di una operazione congiunta dei carabinieri del NAS di Taranto e degli ispettori dell'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Puglia e Basilicata, ufficio di Lecce, in un'azienda della provincia di Taranto specializzata nella produzione e nella commercializzazione di mangimi per animali domestici. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare diverse irregolarità nell'etichettatura di confezioni di alimenti destinati ai cani. Sono state sequestrate oltre 12.500 confezioni di pet food realizzate in forme riconducibili a prodotti dolciari per un valore commerciale di diverse migliaia di euro. Nei confronti dell'azienda sono state contestate sanzioni amministrative per violazioni alla normativa di settore. E torniamo a parlare di decoro urbano e di viabilità, parliamo di via Capotagliata. Negli scorsi giorni avevamo affrontato l'argomento denunciando la chiusura totale della strada sin da aprile per i lavori pubblici, per i lavori di ripristino del manto stradale. Sulla vicenda si era espressa l'ADOC, quest'oggi abbiamo ascoltato le parole dell'assessore Lucio Lonoce.
5: Nessun cantiere abbandonato, siamo sul pezzo. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce si è recato questa mattina in via Capotagliata, sul tratto interessato dal 27 aprile scorso dai lavori di ripristino del manto stradale, per fornire rassicurazioni ai residenti che da circa un mese affrontano i disagi di una strada impraticabile. Le criticità sarebbero sorte proprio durante i lavori di fresatura, quando l'asfalto avrebbe ceduto, rivelando in più punti voragini profonde e meritevoli di approfondimenti. La causa, come accaduto

0: Seduto in Viale Ionio sarebbe da ricercarsi in problematiche legate all'acquedotto pugliese, di cui l'amministrazione comunale sta continuando a sollecitare l'intervento.
1: Ci siamo immediatamente attivati. Come avete visto, noi stavamo fresando la strada che poi dovevamo asfaltare e purtroppo ci sono stati dei problemi. Abbiamo chiamato

0: Alle mie spalle c'è una grossa impalcatura che verrà rimossa mercoledì, poi sarà premura da parte dell'acquedotto Bugliese venire sul posto e fare questo importante lavoro.
1: Anche in Viale Ionio, già dalla prossima settimana, l'acquedotto Pugliese interverrà per sostituire un intero tratto di una conduttura. Soltanto dopo, con ogni evidenza, si potrà procedere al ripristino del manto stradale.
2: Cambiamo argomento, parliamo di futuro. Oltre 1.400 i partecipanti all'evento denominato Nova Parola all'Italia, il laboratorio del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni politiche del 2027. Un esperimento senza precedenti, secondo il senatore Mario Turco. Nuovo appuntamento il 29 maggio. Oltre 1.400 partecipanti per Nova Parola all'Italia, il laboratorio partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle in vista delle politiche 2027. Grande affluenza anche nel capoluogo ionico, dove la richiesta ha superato i posti disponibili, tanto da spingere gli organizzatori a convocare una nuova giornata di confronto il 29 maggio. Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, il senatore Mario Turco, parla di un progetto mai realizzato prima in Italia, basato sulla partecipazione dal basso per costruire il programma della futura coalizione progressista. La coordinatrice provinciale Laura Sebastio sottolinea invece il forte coinvolgimento dei cittadini, una piazza di democrazia autentica senza simboli e senza apparati. Le proposte raccolte nelle 99 piazze italiane confluiranno in un instant report che contribuirà alla stesura del programma politico nazionale.
3: È un progetto mai realizzato in Italia, quello di una partecipazione dal basso, dove i cittadini, le imprese, le associazioni avranno la possibilità di confrontarsi e di fornire delle soluzioni che il Movimento 5 Stelle avrà poi il compito di sintetizzare e portarle al futuro tavolo per la creazione di un fronte progressista per dare un'alternativa al Paese.
4: Abbiamo una sala gremita di persone che non vedono l'ora di poter dare il proprio contributo, che sarà autentico, libero, perché la caratteristica di questa giornata, condotta secondo la metodologia dell'Open Space Technology, renderà possibile esprimersi in maniera assolutamente libera.
2: Adesso parliamo di cultura, perché il Museo Archeologico di Taranto Marta ha ospitato un nuovo appuntamento della rassegna Un anno di concerti al Marta, promossa dall'Orchestra della Magna Grecia. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
5: Musica, archeologia e grandi numeri di visitatori si sono incontrati al Museo Archeologico Nazionale di Taranto in occasione della matinée Luci e Ombre, itinerari polifonici tra Rinascimento e Barocco, appuntamento inserito nella rassegna Un anno di concerti al Marta.
6: E trova un bellissimo pandan anche con la nostra collezione Ricciardi, che è una collezione di quadri donata dal Vescovo Ricciardi al museo, che impreziosisce le sale anche con la pittura moderna. Questa dimostrazione che la musica travalica le epoche, e anche in un museo archeologico, soprattutto in un museo archeologico, l'ascolto di una musica che è anche di epoca moderna non può fare altro che arricchire.
5: Il museo sta vivendo un momento di particolare successo, confermato dalle oltre 6.300 presenze registrate tra il 25 aprile e il 3 maggio, e continua a puntare su eventi che uniscono musica, arte e patrimonio archeologico.
7: Abbraccia musica del 500 e del 600 con autori come Lasso, Gesualdo, Vittoria e Monteverdi.
8: È un concerto particolarissimo perché ripercorre le strade affrontate da alcuni dei più grandi compositori della storia della musica, vissuti tra 500 e 600, quindi tra il Rinascimento e il Barocco. Siamo al culmine della polifonia vocale, quindi dove gli intrecci contrappuntistici hanno il sopravvento quasi, ma al tempo stesso c'è anche un attento rispetto al testo, alla parola, alla comprensione del testo.
2: Parliamo di ambiente. Da nord a sud della Puglia, tantissimi gli eventi che volgono a promuovere la biodiversità, tra questi anche uno che vede coinvolti oltre 100 alunni delle scuole di Manduria, il servizio di Ilaria Lia.
9: Nona edizione della settimana della biodiversità pugliese, agricoltura, alimentazione e ambiente. Da oggi fino al 22 maggio oltre 40 eventi tra incontri, seminari, mostre e attività nelle scuole ad animare

0: unificare il territorio pugliese con l'obiettivo di promuovere la tutela dell'agrobiodiversità e della sostenibilità ambientale. Tema dell'edizione 2026 è SEMI, simbolo di crescita, innovazione e sviluppo territoriale, idee e progetti che nascono dal territorio grazie al contributo di comunità, associazioni, scuole e cittadini. Tra gli appuntamenti principali anche l'evento in programma il 21 maggio a Manduria, promosso dalle riserve naturali del litorale tarantino orientale in collaborazione con il Comune. L'iniziativa coinvolgerà le scuole del territorio in una giornata dedicata alla scoperta della biodiversità regionale attraverso laboratori esperienziali e attività educative. Protagonisti saranno circa 100 alunni impegnati in un percorso formativo articolato in 5 laboratori didattici tematici. Obiettivo dell'iniziativa è rafforzare il ruolo della scuola nella diffusione della cultura della sostenibilità, sensibilizzando le nuove generazioni sull'importanza della tutela del patrimonio naturale e sul contributo che le azioni quotidiane possono dare alla salvaguardia del territorio.
1: Noi destiniamo risorse del CSR proprio per salvaguardare le specie animali e quindi ci sono misure che vanno incontro a chi fa zootecnia e che tutela ancora delle specie che sono autoctone e che vanno sempre più in via di estinzione, quindi è giusto mantenerle, ma anche agli agricoltori che attraverso cerealicoltura mantengono dei semi importanti. Per noi è fondamentale investire, siamo tra le regioni più all'avanguardia, siamo tra quelli che si sono dotati prima di una legge regionale del 2013.
2: E adesso la nostra pagina sportiva. Amaro epilogo di stagione per il Martina, sconfitto 1-0 dalla Paganese nella finale playoff disputata allo stadio Domenico Tursi. A decidere il match è la rete di Al-Haddadi al 40esimo del primo tempo. Su calcio di punizione battuto da Mancino, l'attaccante ospite supera Simeoli con un pallonetto preciso. Gara equilibrata e molto tesa con poche occasioni nella prima frazione. Il Martina sfiora il vantaggio con Silvestro, mentre la Paganese si rende pericolosa con Pier Domenico e Piga. Dopo il gol ospite nel finale di tempo cresce anche la tensione in campo per un fallo non ravvisato su Silvestro. Nella ripresa i biancazzurri provano a reagire ancora. Silvestro va vicino al pareggio ma trova la grande risposta di Gallo. Il Martina spinge fino alla fine senza però riuscire a trovare il gol del pari. Finisce così con la festa della Paganese e la delusione del Martina, che chiude comunque una stagione importante con un secondo posto in campionato e la finale playoff raggiunta. Domenica di sport, grandi soddisfazioni per la nuova Atletica Taranto, protagonista della Strama Safra 2.0, gara inserita nel calendario FIDAL e valida come tappa del circuito Grand Prix sulle strade dello Ionio. La manifestazione dedicata alla memoria di Antonio Martucci ha coinvolto circa 500 atleti provenienti da tutta Puglia, lungo un percorso tecnico di 11,5 km tra i luoghi simbolo di Massafra, con il suggestivo passaggio ai piedi del castello medievale. La società rossoblu ha conquistato il secondo posto nella classifica dei team più numerosi al traguardo grazie a ben 39 atleti finisher, confermando grande partecipazione e forte spirito di gruppo. Ottimi anche i risultati individuali, prestazione di alto livello per Tommaso Alagni, che ha chiuso al secondo posto assoluto, conquistando anche il primo posto nella categoria SM45. Bene anche Mattia Nigri, nono assoluto e secondo nella categoria SM, Gaetano Balzano, decimo assoluto e vincitore della categoria SM40. Ad un passo dalla top 10 Alessandro Rossi, autore di una prova solida, mentre sono arrivati importanti piazzamenti di categoria anche per Michele Clemente, Luigi Gabriele Fontò, Daniela Basile, Alessia Giove, Sharon Percolla e Federica Ventruti. E con la pagina sportiva si chiude il nostro TG delle 19:30. L'appuntamento con l'informazione torna domani mattina. Grazie e buon proseguo di serata su Studio 100.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La xylella è un flagello.

0: che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
6: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
7: Nasce Bubs Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.

Bentrovati, buongiorno, questa è di Buon Mattino, siamo in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100, anche oggi vi raccontiamo l'attualità, la cronaca, le notizie con i nostri servizi dal TG, ma anche con gli approfondimenti, le interviste in diretta.

E poi con le prime pagine dei giornali locali, ma anche nazionali, è sempre da lì che partiamo. Canale 98 se volete seguirci in chiaro e siete in provincia di Bari, Bat, Brindisi o Taranto. E invece scaricate gratuitamente la nostra app se volete seguirci da qualsiasi dispositivo elettronico. Siamo anche in diretta su studio100.it in questo momento. Come sempre, dicevo, spazio ai temi di giornata, quello di oggi è l'omicidio, ancora l'omicidio di Saco Bacari, risvolti legati a questa morte efferata. Oggi è il giorno dell'autopsia sul corpo del bracciante del Mali, ucciso il 9 maggio all'alba da un gruppo costituito per lo più da adolescenti, quattro adolescenti e due adulti, e quindi oggi appunto verrà effettuata l'autopsia e verranno anche analizzati i dispositivi elettronici e i video di sorveglianza che sono stati appunto oggetto anche in questi giorni di visione. Alcuni stralci li abbiamo anche visionati e li abbiamo anche fatti vedere a voi, quelli ovviamente che potevamo farvi vedere con tutte le cautele del caso, trattandosi di minori. Questa vicenda continua a far parlare anche in altre sedi. Ieri il Consiglio Comunale di Taranto, un minuto di silenzio, ma anche una scritta che tutti i consiglieri hanno esposto dicendo siamo tutti Bacari Saco, quindi sottolineando il loro no alla violenza e al razzismo. Poi le parole del primo cittadino di Taranto Bitetti in merito alle polemiche per il mancato lutto cittadino e per la sua mancata presenza al presidio di giovedì scorso in Piazza Fontana, che vedremo dopo. Il sindaco in qualche modo tornato sui suoi passi rispetto l'idea del lutto cittadino. All'inizio aveva detto preferiamo gesti concreti, adesso invece ha detto si farà. E a proposito di lutto cittadino, oggi Pulsano ricorderà Bacari proprio con il lutto cittadino, con una serie di iniziative. Avremo nostro ospite il sindaco Pietro D'Alfonso. Parleremo poi dell'emergenza educativa legata ai ragazzi, perché oltre a questa vicenda che coinvolge appunto quattro adolescenti ce n'è un'altra, che è quella di due ragazzi che domenica sera hanno investito un loro coetaneo su Viale Virgilio in moto e non avevano neanche la patente, sono fuggiti non prestando soccorso, hanno 15 e 17 anni. Insomma, parleremo un po' di questo fenomeno per cercare di capire se dobbiamo allarmarci o meno. E poi altri approfondimenti e altre notizie, insomma tanti argomenti anche oggi. Non mi dilungo perché abbiamo davvero tanto di cui parlare. Allora, direi cominciamo subito dalle notizie nazionali in tempo reale con ansa.it. Trump sospende l'attacco all'Iran, colloqui seri, ma sono pronto a colpire. Le parole del presidente USA arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Questa è l'apertura appunto di ANSA. E poi scendendo, Putin, alleanza Russia-Cina, non contro qualcuno, lavoriamo per la pace. Ancora Medio Oriente, Israele torna a bloccare la flottiglia, italiani tra i fermati. Andiamo sul Corriere della Sera, la prima pagina. Salim, il delirio nelle mail, si torna su Modena, quello che è accaduto a Modena, l'arrestato, ho preso l'auto, sapevo di dover morire, inchiesta sulle cure, le inviò all'Università di Modena nel 2021, parliamo di queste mail citate nel titolo, per chiedere lavoro, le parole contro i cristiani, Salvini attacca, mentre sopra vediamo Iran, Trump, ho deciso l'attacco ma l'ho sospeso, l'Unione Europea apre sull'energia, la flessibilità è possibile. Ci spostiamo dal Corriere della Sera, andiamo sulla Repubblica. Ecco qui il titolo: i paesi arabi fermano l'attacco USA. Trump sospende l'azione militare contro l'Iran su richiesta degli alleati del Golfo. Negoziati seri, energia, la richiesta di Meloni a Bruxelles, più flessibilità per una spesa di quasi 7 miliardi. E oltre a questa vignetta che vedete di spalla appunto ancora la vicenda di Modena, i deliri dell'aggressore, sapevo che sabato sarei morto.
morto e c'è anche un pezzo di Carlo Bonini.

Editoriale, il titolo è Al mercato del consenso, dedicato allo sciacallaggio politico, così lo definisce, e alla spregiudicatezza di Matteo Salvini, che ha fatto appunto del mercato del consenso un format, dice lui. Ancora flottigliano blitz di Israele, catturati 14 italiani, e poi sotto la cronaca con la vicenda dei sub morti alle Maldive, sono stati individuati i loro corpi in recupero in due fasi. Dall'altra parte, quest'altra vicenda, una violenza sessuale denunciata, gli schermidori al centro della vicenda assolti, la donna presunta vittima Fernanda, così la chiamano, non sappiamo il suo cognome. Su di me un'altra violenza, avremmo voluto vedere anche il suo cognome, purtroppo evidentemente per spazio non c'è, e questa però è la vicenda. La donna ha detto che continuerà nella sua battaglia legale su questa storia. Andiamo avanti, dalla Repubblica andiamo sulla Stampa. Quotidiano torinese: Iran pronto alla tregua, Trump frena gli attacchi, mentre al centro Salim gli allarmi inascoltati. Il racconto all'avvocato: andavo più forte possibile contro la folla, tanto sapevo che sarei morto. E poi invece una bella intervista, vi spiego. Sinner, Vilandex numero uno del tennis, Jannik a Parigi, deve fare attenzione, è una terra traditrice. Dalla Stampa su Avvenire, il quotidiano edito dalla CEI, titola Fragilità senza rete, la tragedia di sabato accende un faro sulla cura della salute mentale. Tra risorse scarse e progettualità da adeguare ai nuovi casi, Carfagna, puntiamo sulle seconde generazioni. Il fatto, feriti stabili, e l'uomo appunto che li ha travolti chiede una Bibbia. Il vescovo Castellucci opporre al male relazioni sanificate. E poi il racconto dalla città: dopo il panico, Modena reagisce da comunità no all'odio. Al centro vedete questa fotonotizia, si parla di Stati Uniti, studio sulle famiglie di immigrati divise, i 200.000 orfani delle deportazioni. Accanto una notizia legata alla prima enciclica di Papa Leone XIV, si chiamerà Magnifica Humanitas, sulla centralità dell'uomo, sarà presentata il 25 maggio, pronta l'enciclica sull'intelligenza artificiale. Da Avvenire andiamo su Il Messaggero. La prima pagina del Messaggero, eccola qui: sapevo di dover morire, il legale di El Kudri ha chiesto una Bibbia, ma spuntano mail di 5 anni fa con insulti ai cristiani. Duello Lega Forza Italia sulla revoca della cittadinanza. Anche Fratelli d'Italia frena, l'uomo che ha investito 8 persone aveva un piano. E poi nella foto la vicenda appunto dei morti alle Maldive, persi nel cunicolo cieco, gli ultimi istanti dei sub, la ricostruzione della strage, oggi fuori i primi due corpi. Dai, Il Messaggero ci spostiamo ancora, andiamo su Il Giornale. La prima pagina del giornale: corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani. Dopo le mail svelate dal giornale, El Kudri chiede la Bibbia in cella. Il suo legale parla di infermità mentale, l'opposizione incolpa il governo. E c'è un'intervista al ministro Salvini: ha falciato la folla, ha usato il coltello, ha insultato Gesù e l'Islam non c'entra. E poi al centro il vertice del G7, Giorgetti e il nodo energia, ora flessibilità sui conti. Spazio anche per il ricordo di Marco Pannella: 10 anni senza pannella, il vizio di dire cose giuste in anticipo. Dal giornale è Il Fatto Quotidiano, questa è la prima del fatto che vediamo insieme. Meloni senza soldi per le accise, dà la colpa all'Europa sul riarmo, alla canna del gas, l'idea di usare fondi ancora inesistenti. Al centro invece si parla della flottiglia, il pirata riattacca, il governo non condanna l'assalto, Netanyahu intercetta decine di barche e attivisti. Bibi il fuorilegge, la Marina di Israele aborda la missione umanitaria, rapiti verso Ashdod, Tajani parla solo dopo ore e l'unità di crisi tace. Dal fatto andiamo sul Sole 24 Ore per vedere appunto come titola deroga al patto dell'Unione Europea, trattativa aperta.

0: diretta. Questa è l'apertura, si parla di Giorgetti, sarà un processo lungo, mentre l'urgenza richiede altri tempi. Prosegue il confronto dopo la lettera di Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen. Poi l'effetto PNRR, il sud doppia il nord su PIL e occupazione, i mercati dell'Unione Europea è risalita, Milano sconta le cedole, al centro invece salendo, vediamo la foto notizia dell'America's Cup 2027, zero tasse per nuove società e sconti sull'IRPEF. Infine si parla di balneari, la Cassazione stoppa le proroghe, la partita delle concessioni. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, la prima pagina del quotidiano sportivo. Lautaro esclusivo, Inter per sempre, il doblete per mia nonna, non andrò mai via da qui, devono cacciarmi, mi sentivo devastato in estate, volevo mollare, quando smetto sparirò. Queste le sue parole, la prima, insomma, la copertina dedicata in buona parte a questa intervista esclusiva. Chiudiamo qui la rassegna stampa nazionale, il meteo, quando torniamo i giornali locali. A fra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Il Mediterraneo occidentale è interessato da una zona di alta pressione che vedete alle mie spalle, che porta dell'aria molto calda dall'interno del continente africano fino al Mediterraneo meridionale. Per fortuna non interesserà le nostre regioni, che invece però saranno interessate da delle correnti un po' più fresche che provengono dall'Europa centro-settentrionale e che determineranno un po' di instabilità, soprattutto nelle ore centrali del giorno e nelle zone interne delle nostre regioni. Passiamo quindi alle previsioni per la giornata di oggi. Ecco, dalla cartina si vede come le nostre regioni saranno interessate da della nuvolosità irregolare, ma solamente nelle ore centrali e nella prima parte della serata. È nuvolosità irregolare che determinerà dei rovesci sparsi, localmente anche temporaleschi, comunque in genere di breve durata. Invece nelle prime ore del giorno, nelle prime ore del mattino, il cielo si manterrà sereno, poco nuvoloso, un po' dappertutto. Per quanto riguarda le temperature, vedete, le minime raggiungeranno i 16 gradi, quindi saranno in aumento rispetto ai giorni passati, mentre le massime non saliranno oltre i 22 gradi, complice quell'aria un po' più fresca che sta arrivando dalle regioni dell'Europa centro-settentrionale. Per quanto riguarda il vento, abbiamo detto che il vento sarà nord-orientale, debole, con rinforzi però lungo il basso Adriatico, il canale d'Otranto, che magari resteranno anche mossi come mari, mentre poco mosso risulterà lo Ionio. Per quanto riguarda invece la tendenza per la giornata successiva, ecco la cartina per mercoledì. Vedete, le condizioni migliorano, le condizioni del tempo, proprio perché l'alta pressione comunque riuscirà ad avanzare e quindi allontanerà anche questa instabilità, ma non cesserà del tutto l'instabilità. Pertanto, sempre nelle ore centrali del giorno, seppur in maniera più sporadica, ci potrebbe essere qualche breve rovescio, ma si tratterà veramente di fenomeni sparsi e di breve durata. Le temperature restano stazionarie rispetto alla giornata precedente. Il mare risulterà essere mosso, però, perché insisteranno questi venti nord-orientali che batteranno essenzialmente il basso Adriatico, il canale d'Otranto, risparmiando in parte, almeno sotto costa, il Golfo di Taranto. Mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Bentornati, allora ripartiamo dai giornali stavolta locali e dall'agenzia di stampa ANSA, ma ANSA Puglia, l'apertura, Taranto ricorda Bakary Saco, no alla violenza e al razzismo, minuto di silenzio in consiglio comunale per il 35enne Maliano ucciso nella Città Vecchia. E poi di spalla Bari si candida capitale europea del piccolo commercio per il 2027, rete essenziale, dice il sindaco leccese. Portò a scuola 14 bombe carta per minorenne reato estinto dopo messa alla prova. Infine offesero un carabiniere sui social dopo un incidente mortale, 16 a rischio processo. Ci spostiamo sul Corriere del Mezzogiorno, l'apertura, i veri razzisti sono i politici, l'intervista a Michele Riondino, il dramma di Bacari ignorato dal governo, ma questa città non è indifferente, l'attore si sofferma sulla tragica sorte del bracciante ucciso da un gruppo di ragazzi a Taranto, l'intervista è a firma di Francesco Mazzotta e accanto la ricostruzione ulteriore degli ultimi istanti di vita di Bacari Saco, l'infame si riprende, dice il branco. Insulti anche quando era ormai agonizzante, pezzo firmato da Cesare Bechis. E poi all'interno gemmato contro De Caro, ha preso cantonate da lui, attacco sguaiato. Al centro invece il parco urbano, la scelta della pineta fa discutere, Costa Sud al rallentatore, i pini però sono già secchi, colpa del maestrale, e questa è la risposta rispetto a questa questione. E poi ancora nel taglio basso, Emiliano in toga, giovedì dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura, l'ex governatore sarà sentito dalla terza commissione, le sedi Roma o Benevento. Dal Corriere del Mezzogiorno andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno vediamo il titolo, i conti che scottano, debiti nella sanità, scontro continuo tra destra e sinistra, la regione blocca la ASL di Foggia sull'acquisto della sede. E poi ancora al centro Stellantis, il 21, atteso il piano industriale, la CISL tutelare l'indotto, la leader fumarola a Melfi. Poi Regione, la Corte dei Conti boccia il bilancio dei grillini e spazio ampio allo sport con il Lecce al Via del Mare, l'appuntamento col destino. Accanto però ancora la cronaca, foggiani rapivano i clienti delle escort, condannati in 3-9 anni alla donna che adescava gli uomini. Da Gazzetta andiamo sull'edicola. Ecco l'edicola come apre, sanità service nel mirino, possibili ridimensionamenti, si vaglia anche questa possibilità in regione per la riduzione del deficit sanitario, il modello delle società in house del governo Vendola rimesso in discussione. Di spalla Taranto con le missioni dall'ex Silva, il ministero diffida e poi la questione ambientale porta l'edicola a Molfetta, falde inquinate, interrogati 72 indagati. Al centro invece a Foggia, imprenditore ribelle a racket, 700.000 euro di risarcimento. Chiudiamo col Nuovo Quotidiano di Puglia. Che apre con l'IRPEF e la sanità, si paga da subito, poi la batosta con il conguaglio, sprechi, rincari e spese, voce per voce, ecco il maxi debito che i pugliesi copriranno. E poi acqua, la crisi è finita, in Puglia tanta pioggia come mai in 10 anni, le rilevazioni di ARPA. Al centro vedete appunto l'immagine durante il Consiglio Comunale, Bacari, l'omaggio del Consiglio, la città vecchia deve reagire, l'intervista alla Barbara alla Citignola del Caffè Letterario, quel ragazzo solo è fragile, ovviamente parliamo di Bacari Saco, ucciso come sapete il 9 maggio, all'alba del 9 maggio, da questo gruppo di ragazzini, 4 ragazzini e 2 maggiorenni o poco più, travalgono un 15enne sullo scooter, 2 minorenni, la fuga, poi si presentano dai carabinieri, un'altra vicenda di cronaca che vede protagonisti gli adolescenti, ne parleremo fra poco per capire se è emergenza o meno nella nostra città. Ex Silva, 3 valori oltre la norma, scatta la diffida del ministero, i controlli di Ispra e ARPA e la segnalazione. Poi verso i giochi, 2 ordigni bellici nel campo di gara del Mar Piccolo, ecco gli indennizi per i mitilicoltori, dall'altra parte caos monopattini, targhe a rilento e nelle città arrivano le prime multe, il nuovo obbligo, mercato in arretramento. Noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa locale, ci prendiamo una piccola pausa, poi cominciamo con i nostri argomenti. A fra poco.
2: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Ancora insieme, allora apriamo questa pagina dedicata all'omicidio efferato di Bakary Sako, avvenuto all'alba di sabato 9 maggio in Piazza Fontana in Città Vecchia, ad opera di 4 adolescenti e di 2 adulti. E ne parliamo perché ovviamente continua a essere al centro delle cronache questa vicenda. Oggi verrà effettuata l'autopsia, ma oggi è anche il giorno in cui ci saranno le verifiche tecniche, l'avvio degli accertamenti su immagini e smartphone della vittima e dei 6 indagati disposti da ovviamente procura minorile e procura ordinaria. Insomma, siamo ancora nel pieno di questa storia e nel frattempo ieri il Consiglio Comunale di Taranto ha osservato un minuto di silenzio, una scritta di tutti i consiglieri esposta per dire no alla violenza, siamo tutti Bakary Sako. Poi il discorso del sindaco Piero Bitetti, che in un primo momento anche ai nostri microfoni aveva detto preferiamo gesti concreti al lutto cittadino, ma evidentemente ci ha ripensato, quindi queste sono le sue dichiarazioni, vediamo.
5: I lutti cittadini dichiarati come se si vincesse un premio, in questi casi a chi lo dichiara prima, sulla morte di un povero uomo. E chi ha detto che non sarà programmato il lutto cittadino? Qualcuno di noi lo ha detto. Siamo in attesa dell'autopsia, fissata per la giornata di domani. L'abbiamo aspettato con particolare rispetto, con particolare sensibilità, sì, sensibilità. L'arrivo dei familiari, muoverci secondo le loro usanze, con le loro modalità, con il coinvolgimento dell'intera popolazione di parte di essa, quelle che vorranno partecipare, in particolare i ragazzi. Mi sono sentito solo, non può capitare. Se loro che ho detto di me solo, allora è un problema per me. Se il sindaco di Taranto Piero Bitetti rimane solo, allora abbiamo un problema politico. Tutti i partiti della maggioranza avrebbero dovuto, per amore di verità, inviare i giornali una semplice nota di 5 minuti. Il sindaco Bitetti non c'è in Piazza Fontana, ma l'amministrazione comunale sì, e aggiungo che era ben rappresentata.
4: E quindi

0: L'elettata del sindaco anche alla sua maggioranza per non aver preso le sue difese, diceva in piazza giovedì in piazza Fontana c'erano, scusate, rappresentanti del Consiglio Comunale, assessori, lo stesso vice sindaco, ma quello che mettevano in evidenza i giornalisti era che non ci fosse un gonfalone, che non ci fosse una fascia tricolore, che nessuno dell'amministrazione parlasse a quel presidio, no? Che non ci fossero fisicamente espressioni delle istituzioni, insomma, tra la gente. Ma detto questo, per un lutto cittadino che si farà a Taranto, oggi è stato indetto a Pulsano il lutto cittadino per la morte di Bakary Sako. Ne parliamo con Pietro D'Alfonso, sindaco di Pulsano. Ben trovato, buongiorno sindaco.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Studio 100.
0: Sindaco, c'è un numero importante anche di migranti che vive sul vostro territorio, forse anche questo, insieme ovviamente all'efferatezza di questa vicenda, ha spinto la sua amministrazione a decidere per il lutto cittadino oggi. Che cosa farete per ricordare Bakary Sako?
1: Ma intanto diciamo che ci abbiamo messo 2 minuti per decidere di proclamare il lutto cittadino nei giorni scorsi, quindi oggi lutto cittadino per ricordare la memoria di Bakary Sako, come diceva lei, soprattutto per l'efferatezza. E poi riprendo e faccio mie le parole usate dal Procuratore della Repubblica nei giorni scorsi durante la conferenza stampa. Questi sono fenomeni in costante aumento e noi che siamo 365 giorni all'anno, 24 ore su 24 sul territorio, ci rendiamo conto di questo. Quindi c'è la necessità di svegliare le coscienze, c'è la necessità di far sentire la presenza delle istituzioni, c'è la necessità di parlare ai ragazzi. Oggi saranno proprio i ragazzi protagonisti alle ore 12, insieme al parroco del paese, ai dirigenti degli istituti comprensivi dell'Istituto Alberghiero, saremo tutti in piazza per dire di no all'odio e alla violenza.
0: Quindi insomma, ragazzi protagonisti, purtroppo in questa vicenda sono tristi i protagonisti degli adolescenti, voi avete coinvolto i ragazzi delle scuole in questo momento di omaggio, ricordo, per fare appunto anche memoria collettiva di quello che è accaduto e che si spera che non accada più sul nostro territorio.
1: Sì, bisogna, come dicevo prima, risvegliare un attimo le coscienze, bisogna creare e riaprire quei centri di aggregazione sociale che oggi purtroppo sono carenti, quindi ben vengano le parrocchie attive, ben vengano le associazioni socioculturali attive, ben vengano le associazioni di volontariato, insomma tutti quegli agenti sociali che possono dare un contributo concreto e serio alla causa. Cioè, gli eventi purtroppo negativi stanno continuando, stanno aumentando in tutta la nostra penisola, soprattutto sul nostro territorio. Bisogna porre un freno, ma se non risvegliamo le coscienze, sarà molto molto complicato, molto complesso, e il lutto di cittadino di oggi va proprio in quella direzione, cioè cercare di dare un segnale forte.
0: E allora, insomma, per chi fosse a Pulsano, dalle parti di Pulsano alle 12 nei giardini dei Falconibus, questo momento di raccoglimento e riflessione promosso dal comune di Pulsano per la memoria di Bakary Sako. Grazie per essere stato con noi, al sindaco di Pulsano, Pietro D'Alfonso.
1: Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.
0: Un'altra piccola pausa per noi, poi continuiamo a parlare di questo tema, allargandolo un po' dal punto di vista sociologico. A fra poco.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con il

0: non mancate. Ciao!
1: E allora abbiamo parlato dell'omicidio efferato del bracciante maliano Bakary Sako, nessuna colpa se non quella di andare al lavoro in bicicletta, aggredito da un branco di adolescenti, erano in quattro, e due ragazzi maggiorenni o poco più, ma domenica sera un altro episodio che ha coinvolto degli adolescenti in moto senza patente, hanno travolto su Viale Virgilio un loro coetaneo senza fermarsi e prestare soccorso. Poi hanno deciso di costituirsi, insomma, andare dai carabinieri il giorno successivo alla vicenda. Insomma, al di là dei singoli casi di cronaca, noi vogliamo fare un po' un quadro e cercare di capire se a Taranto c'è un'emergenza minori. Lo facciamo con Anna Paola Lacatena, sociologa del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL di Taranto. Ben trovata e buongiorno. Non la sentiamo, probabilmente si è bloccato il collegamento. Ecco, proviamo adesso, dottoressa, mi sente?
2: Salve, buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, le dicevo, insomma, gli ultimi episodi di cronaca ci fanno riflettere perché coinvolgono e vedono protagonisti degli adolescenti. Qual è la situazione a Taranto? Rispetto al resto del paese siamo in linea, c'è da preoccuparsi, cosa fare anche?
2: Allora, diciamo che non credo che Taranto faccia eccezione rispetto a quella che è un po' l'emergenza giovani a livello probabilmente neanche soltanto italiano. Il Covid ha probabilmente accentuato quella che era una questione che già andava delineandosi, però non abbiamo fatto attenzione a quei segnali. Non abbiamo fatto all'allarme che fu lanciato all'epoca, no? A proposito della mancata possibilità dell'incontro, dello stare vicino agli altri, di socializzare, eccetera. Ovviamente non è soltanto questa la causa, è da imputare a vari elementi, a vari fattori. Sta di fatto che le cronache riportano in prima parte sempre più queste situazioni, queste vicende, quindi è chiaro che bisogna porsi la questione, provare a trovare delle risposte, se delle risposte è possibile trovarle nell'immediato.
1: C'è un identikit che possiamo fare dei giovani che si rivolgono al vostro servizio? Cioè, quali sono gli elementi comuni tra tutti questi ragazzi?
2: Allora, intanto diciamo che non parliamo solo di giovani quando parliamo di quello che è il nostro servizio,
1: sì, certo.
2: Perché quello che è il discorso dell'uso di sostanze, sia legali che illegali, è un discorso assolutamente trasversale,
1: certo.
2: E riguarda anche persone molto più grandi, anche insomma proprio veri e propri adulti. Il profilo è difficile perché sarebbe una generalizzazione e qui parliamo di persone, ogni persona ha una sua individualità, una sua storia, però è chiaro che un contesto come può essere, voglio dire, quello di Taranto, così poco promettente dal punto di vista delle possibilità sia lavorative sia di impegno sociale, di fermenti culturali, è chiaro che rischia di diventare un ambiente depressogeno. Da che mondo è mondo, l'essere umano ricerca quello che è il piacere e in qualche maniera è anche giusto che sia così, altrimenti ci saremmo già estinti. Il problema è trovare dei piaceri che non siano dei piaceri di autoaggressione, e questo diventa complicato in una realtà che offre poco a tutti gli effetti. Quindi diciamo che il profilo ha a che fare con una povertà educativa, ha a che fare con una povertà di stimoli, con probabilmente anche una certa incapacità o disabitudine a sognare, ad avere quello che è un progetto di vita, che sono a tutti gli effetti poi degli strumenti che possono mettere un po' più in sicurezza anche la persona molto giovane, fermo restando che ad oggi un po' la soglia dell'adultità non è una soglia così carica di appeal, no? E che anche i ragazzi più giovani spesso non sono accompagnati.

0: impegnati verso quello che è questo tipo di passaggio nella maniera, diciamo, un pochettino più adeguata da questo punto di vista. Abbiamo delle richieste strane, quasi schizofreniche, che diamo i cellulari ai bambini perché devono essere sempre, come dire, intercettabili come se fossero insomma, dei cardiochirurghi di fama mondiale e per poi minacciare magari l'adolescente ti tolgo il telefono, addirittura a quel punto pensare e preoccuparsi che questo possa generare una sorta di dipendenza.
1: Quando
0: Siamo
1: forse ormai la dipendenza
0: contraddittori.
1: già c'è a quel punto, dottoressa, perché se fin da bambini hanno in mano il telefono.
0: Siamo contraddittori e questo non aiuta il bambino, non aiuta l'adolescente che, voglio dire, già di per sé vive una fase che è una fase particolare e forse insomma noi abbiamo dimenticato che cosa significa essere adolescenti, ma ci sono grandi cambiamenti di tipo biopsicologico, sociale, bisogna fare i conti con un corpo che cambia, con un modo di rapportarsi agli altri che è probabilmente meno disincarnato, no? Per certi aspetti e invece c'è tutto un mondo che rende questo ancora più complicato.
1: Dottoressa, in questa vicenda di cronaca che si chiude tragicamente con la morte di quest'uomo, ci sono tanti dettagli che ci raccontano di una notte passata da questi ragazzi, insomma, alle prese con droghe leggere, alcol e gioco d'azzardo nella notte, insomma, ore intere passate alla slot machine. È in aumento il numero e la modalità delle dipendenze tra i ragazzi, lei ha detto giustamente. Non è solo un fenomeno giovanile, ma in particolare in questa fascia, appunto, l'aumento delle dipendenze anche da gioco, ad esempio, mi viene da pensare guardando a questa storia, ma non solo, è in crescita.
0: Ma questo ce lo dicono i dati ESPAD, ce lo dicono i dati, voglio dire, ufficiali, e a breve ci sarà anche la relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e credo che andrà sostanzialmente in questa direzione, cioè un aumento rispetto a quelle che sono le fasce più giovani, ma non soltanto quelle che sono le fasce più giovani a proposito di quello che è il gioco. Ovviamente non pensiamo al gioco semplicemente come la slot o il gratta e vinci, perché c'è tutto quello che è il contesto poi del gaming e quindi di quello che è il gioco online. Nel caso specifico che purtroppo ha connotato questi giorni qui nella nostra città, è chiaro che stiamo cercando delle risposte, no? Proprio a proposito di quella che è stata l'efferatezza, di quella che è stata probabilmente proprio la leggerezza, la superficialità dell'agito, eccetera. Io credo che bisogna guardarlo con grande serietà, questo aspetto. Bisogna guardarlo non come un'iniziativa che parte oggi e poi magari domani in qualche maniera si spegnerà così come si spengono tante notizie di cronaca. Io credo che questo deve essere qualcosa che non deve ripetersi più, che deve davvero interrogare nel profondo la città, una città che è una città particolare, una città, un porto. No? Noi siamo abituati anche nella nostra percezione a pensare al porto come un luogo dove la gente va e viene, ma dovremmo pensare a Taranto come una città che ha accolto nel tempo, nella storia, anche nella storia recente, persone che venivano da fuori, che venivano, voglio dire, che erano portatrici di altre culture, anche se venivano da un territorio simile, anche se venivano dal territorio italiano, dal territorio pugliese. Penso per esempio a quando al momento del boom economico, quanto Taranto abbia accolto persone che sono
1: Certo.
0: venute nel nostro territorio. Pensare che tutto ciò è accaduto nella notte e il giorno dopo era San Cataldo e sappiamo che San Cataldo è, come dire, quasi il protettore dei
1: Dei
0: forestieri.
1: forestieri.
0: Allora, tanti aspetti dovrebbero farci davvero interrogare su quanto siamo capaci di accogliere l'altro e di quanto siamo davvero consapevoli di quanto l'altro è veramente importante per la costruzione di quella che è la nostra identità e per la nostra sopravvivenza. Però è chiaro che qualcuno deve insegnartelo, altrimenti chiedere una maturità a ragazzi così giovani, diventa quasi una contraddizione proprio in termini.
1: In 30 secondi non abbiamo più tempo e la ringrazio anzi per questo tempo.

0: che ci ha anche dedicato cosa possiamo fare noi, dottoressa, perché il senso di impotenza negli adulti rispetto a questa vicenda è forte. Cosa possiamo fare concretamente anche per dare una mano?
1: Allora, ci vorrebbe tantissimo, abbiamo detto anche prima, le soluzioni facili non portano mai a nulla di buono. Quello che possiamo fare, ognuno di noi può fare, ed è anche quello su cui ha un minimo di potere, è la propria vita e come noi ci rapportiamo alle altre persone. Cioè, dovremmo cercare di coltivare quella che è la migliore versione di noi. Dovremmo probabilmente ritornare a non scremare quelle che sono le nostre azioni da quello che è un giudizio etico, da quello che è un giudizio anche morale, perché altrimenti finiamo per non distinguere più quello che è il bene dal male e diventa tutto estremamente superficiale. Perde, diciamo, di sacralità e noi abbiamo un gran bisogno di recupero della vicinanza, della comunità, anche diciamo, del corpo dell'altro e quindi di ritornare a una sacralità che in prima battuta è proprio un guardare alla vita umana come sacra, no? Quindi non tutto così immanente, non tutto così superficiale, non tutto così tecnico ed è razionale. Questo possiamo farlo. Questo possiamo farlo anche a partire da adesso per conto proprio. Poi c'è la responsabilità della politica che non può semplicemente chiudersi diciamo, nelle questioni del salotto politico, io contro di te e viceversa. Politica è impegno e responsabilità nei confronti dei cittadini, quindi io mi auguro che ci siano delle risposte importanti e che durino nel tempo.
0: Grazie, grazie mille ad Anna Paola Lacatena, sociologa del
1: Grazie a voi.
0: Dipartimento di Dipendenze Patologiche dell'ASL di Taranto, per essere stata con noi e per questi spunti veramente interessanti. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie.
0: Noi rimaniamo su un filone che è quello della salute, della prevenzione, per quanto è importante. Insomma, abbiamo parlato in questo momento di dipendenze e anche di salute mentale. Noi invece adesso vogliamo parlare di quello che si terrà sabato in Piazza Maria Immacolata, un momento importante per la comunità, per la cittadinanza, pensato da Dottor Max, il Villaggio della Salute, un appuntamento nel Borgo Umbertino di cui parliamo con la dottoressa Ania Albano della farmacia Dottor Max di Via Galilei e dovremmo averla in videocollegamento. Eccola qui. Buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno a tutti, sono Ania Albano e lavoro
0: Sì.
2: presso la farmacia Dottor Max di Via Galileo Galilei. E proprio
0: L'abbiamo appena presentata, dottoressa, diciamo, facevamo riferimento a fatti di cronaca avvenuti in questi giorni, anche all'importanza della salute mentale. C'è una salute da preservare, in tutti gli
2: Esattamente.
0: ambiti, a partire appunto da quella del corpo. Spesso mettiamo da parte la
2: Esattamente.
0: prevenzione invece con il Villaggio della Salute, dottor Max, volete fare esattamente il contrario, portando in piazza questo tema.
2: Esattamente, esattamente. Infatti sabato 23 dalle ore 9 alle ore 19 della sera presso Piazza Maria Immacolata del centro di Taranto ci sarà proprio la salute in piazza, cioè si vuole proprio cercare di effettuare una sensibilizzazione, un'educazione sanitaria non soltanto ai clienti delle nostre farmacie ma a tutta la cittadinanza di Taranto per appunto partecipare a questo evento che è finalizzato a effettuare degli screening di prevenzione per evitare appunto l'insorgenza di determinate malattie che possono anche diventare croniche, serie, tipo dei tumori. Infatti quella giornata sarà dedicata a diversi tipi di screening, da quello della pelle alla mappatura dei nei, delle malattie cutanee, la densitometria ossea, l'insufficienza venosa e anche addirittura l'elettrocardiogramma. Tutte queste infatti che sono potenziali malattie che si possono scatenare durante gli anni e con l'aumentare dell'età sono delle malattie di tipo silente, quindi non ci sono dei segnali che ci possano indicare l'insorgenza di una malattia. Ma grazie appunto a questi screening di prevenzione ci sarà la possibilità di monitorare alcuni parametri sanitari che fungeranno da veri e propri campanelli d'allarme per evitare proprio l'insorgenza della malattia.
0: E questa è la cosa importante, insomma, puntare sulla prevenzione. Ricordiamo, ovviamente, lo ribadiamo più che altro, che è tutto gratuito, quindi c'è la
2: È tutto
0: possibilità.
2: gratuito, esatto. Anche per le persone più bisognose di poter effettuare in questa giornata uno screening totale della prevenzione della propria salute. Si provvede infatti a tutelare la salute del cuore, la salute della pelle. E tutto infatti è accessibile.

0: appuntamento, lo ribadiamo, è sabato mattina in Piazza Maria Immacolata, a partire dalle 9, tanti stand promossi dal Villaggio della Salute Dottor Max. Troverete tanti referenti, insomma, medici, farmacisti che vi daranno
1: Esperti del
0: delle
1: settore che faranno
0: indicazioni.
1: questo.
0: L'ultima domanda, poi la lascio. Ci sono degli aspetti, dei campanelli d'allarme rispetto ad altri che dobbiamo tenere presenti quando parliamo di prevenzione, delle cose che sono assolutamente essenziali?
1: Sì, delle cose assolutamente essenziali è ovviamente non trascurare il proprio corpo, cercare di ascoltarci e qualora ci dovesse essere qualsiasi genere di problema, cercare di effettuare dei controlli periodici, degli screening periodici tali da permetterci di anticipare l'insorgenza di una patologia, quindi di agire primamente in maniera preventiva affinché tutto si risolva nel più breve tempo possibile, prima che qualcosa diventi del tutto irreversibile.
0: Grazie davvero per essere stata con noi. Allora, tutti in Piazza Maria Immacolata, sabato 23. Grazie ancora, buona giornata e
1: Vi
0: buon lavoro, dottoressa.
1: aspettiamo. Buongiorno, lo stesso a voi, grazie.
0: Una piccola pausa per noi, torniamo fra pochissimo.
2: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage per aver guidato un'auto contro la folla, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista. A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale, si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Non un terrorista, quindi, ma una persona con forti disturbi psichiatrici. L'uomo, italiano di origini marocchine, è stato interrogato dalla procura, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Migliorano intanto le condizioni dei quattro feriti gravi, in particolare la donna tedesca a cui sono state tranciate le gambe durante l'impatto, è stata estubata ed è cosciente. Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente polacco Karol Nawrocki in visita ufficiale in Italia. Durante il colloquio, Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. C'è un rapporto di amicizia storico e costante, ha detto Mattarella, che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore. Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che è la migliore testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti tra i nostri paesi. Dopo la visita al Colle, Nawrocki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Trasporti, scuola, sanità, servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui l'USB. L'agitazione, con cortei in tutto il paese, nasce per il rinnovo dei contratti, la crisi del welfare, i salari, l'opposizione al riarmo e al fianco del popolo palestinese. Critico il vicepremier Matteo Salvini, per il quale oggi c'è uno sciopero in solidarietà alla flottilla palestinese. Dimmi tu, commenta il ministro dei trasporti, che favore porti ai bambini di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno? Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio, Salvini osserva che bloccherebbe il paese. Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione, conclude il ministro. Rilanciare e promuovere gli oltre 6.000 borghi storici del paese. È questo l'obiettivo di valorizzare l'Italia, la campagna lanciata oggi da Fratelli d'Italia per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle aree interne della penisola. Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali, ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata. Per Donzelli sarà anche l'occasione per raccontare quanto di buono fatto dal governo Meloni anche sul turismo.
0: Bentornati, allora, terzo appuntamento con il viaggio che ci sta conducendo verso il TEF, il Taranto Eco Forum. Ormai ci siamo, il 21 e il 22 di maggio nel Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari in

0: città vecchia Taranto torna ad essere capitale della sostenibilità e dell'innovazione grazie a questo evento promosso da Eurota ETS, Future Eventi e Remtech Expo, che in questi anni hanno portato, questa appunto la quarta edizione, tante idee e progetti poi concreti per una visione di futuro possibile per la nostra città, incoraggiando tante istituzioni locali, nazionali, internazionali e imprese ad essere a Taranto per parlare dei temi della sostenibilità. E noi oggi abbiamo tre ospiti che con molto piacere accolgo per parlare proprio di questa edizione del TEF e del loro contributo. Vedo collegato Iari Ognibeni, Director Venture Operations di Eniverse. Eniverse è la corporate venture builder di Eni, che valorizza le tecnologie proprietarie di Eni per creare nuove iniziative imprenditoriali. Buongiorno a lei, e poi vedo anche Milena Buongiorno. Rizzo, presidente dell'ITS Academy Biotech for Life. Ben trovati ad entrambi, grazie per essere con noi.
1: E allora, grazie a voi dell'invito.
0: Partiamo con Ognibeni, le chiedo, insomma, Eni è un'azienda che considera in qualche modo l'innovazione tecnologica ormai come una leva fondamentale per il proprio business. Che approccio avete in questo senso?
2: Buongiorno a tutti, intanto grazie dell'invito. Eni è un'azienda a forte contenuto tecnologico, abbiamo 7 centri di ricerca in Italia e più di 1000 ricercatori. Pensate che questa infrastruttura ha generato negli anni più di 10.000 brevetti. Alla base di questo percorso di trasformazione di Eni c'è, come citavamo, l'innovazione tecnologica, che viene realizzata grazie a una rete di centri di ricerca e laboratori che abbiamo in Italia, dove studiamo le migliori soluzioni per aumentare l'efficienza e sostenibilità dei nostri impianti e di conseguenza dei nostri prodotti. Vi è quindi quello che noi chiamiamo patrimonio di competenze scientifiche e ingegneristiche, che viene dalle nostre persone, sostenute da strumenti digitali avanzati per l'analisi dei big data e della capacità di calcolo del nostro supercomputer. Parallelamente manteniamo il dialogo con le eccellenze dell'innovazione in Italia e all'estero, grazie alle collaborazioni con ovviamente università, centri di ricerca, aziende e all'apertura alle start-up attraverso le iniziative nell'ambito dell'open innovation. Oggi in Eni l'innovazione tecnologica è portata avanti anche attraverso quello che noi chiamiamo Dual Innovation Model, ovvero il nuovo modo di Eni di fare innovazione e ricerca, che abbiamo lanciato formalmente lo scorso anno. Significa fare innovazione guardando non solo al mercato interno, ma chiaramente valutando anche partnership industriali e esterne, mercato di terzi. È un modello questo che unisce la ricerca scientifica industriale con una validazione sul campo e chiaramente il lancio sul mercato. In pratica non ci fermiamo alla scoperta tecnologica. Fin dalle prime fasi si lavora per capire se una tecnologia anzitutto funziona e se risponde a un bisogno reale o se può diventare un prodotto, un servizio scalabile. Questo approccio, come raccontato prima, rappresenta un modo nuovo di lavorare per una grande azienda industriale come Eni. E non si tratta solo di innovare prodotti e processi esistenti, ma di creare le basi per nuove imprese, nuovi modelli di business e nuove competenze che opereranno nel futuro dell'energia. E qui il Dual Innovation Model permette quindi a Eni di collegare in modo strutturato laboratori, persone, competenze industriali e mercato, accelerando i tempi e riducendo la distanza tra un'idea e il suo impatto reale. In questo senso l'innovazione non è, come piace dire a noi, solo tecnologica, ma un motore di creazione di valore economico, industriale e sociale nel lungo periodo.
0: E a proposito anche di questo, insomma, di questo passaggio in qualche modo anche dall'idea a progetti concreti, parliamo con Milena Rizzo, presidente di ITS Academy Biotech for Life, di formazione alle imprese, che è il vostro focus, e anche di come negli anni, anche vogliamo dire da un anno all'altro, quindi da una terza a una quarta edizione del TEF, anche si è generato un impatto, in che modo, come appunto si è passati poi al concreto, no? A dei progetti, dalle idee a dei progetti.
1: Buongiorno e grazie dell'invito. La Fondazione Biotech for Life ITS Academy nasce ed è autorizzata ad operare nel settore chimica e nuove tecnologie della vita è autorizzata ad agire su tutto il territorio regionale dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Agiamo su tutte le province pugliesi e a Taranto in particolare abbiamo intrapreso un'offerta formativa ormai da qualche anno nel settore della prevenzione ambientale, del biorisanamento, della gestione dei siti a rischio di incidente rilevante e all'interno delle produzioni chimiche. Va da sé che la sfida della Puglia in questi anni è versa necessariamente sulla transizione digitale, sulla transizione ecologica e sul biorisanamento. All'interno di questi settori, il biotech, il biomanufacturing e l'idrogeno, il settore dell'idrogeno, stanno crescendo velocemente, ma un problema che noi ci poniamo giornalmente e nella riprogrammazione della nostra offerta formativa è quella di incidere in maniera principale sulla creazione di tecnici che siano al servizio delle imprese e che siano formati affinché possano essere immessi in maniera adeguata nei processi produttivi non soltanto delle imprese locali ma anche delle imprese regionali, nazionali e internazionali. Come lo facciamo? Dialogando con stakeholder non soltanto istituzionali ma soprattutto col mondo imprenditoriale. Il nostro modus operandi è quello di un joint lab attraverso la messa a sistema di risorse umane, attraverso la messa a sistema di competenze, prefiguriamo i nuovi profili del biotech, del biomanufacturing e dell'idrogeno. Abbiamo accolto l'invito a prendere parte nuovamente a questa edizione del TEF perché abbiamo misurato l'impatto avuto dalla partecipazione all'iniziativa e all'evento di networking degli anni precedenti. Sulla scorta delle relazioni e delle progettualità che sono state annunciate l'anno scorso, noi abbiamo continuato a lavorare con il territorio di Taranto, con le imprese, con Eni, con tutte le imprese della sezione chimica e ambiente di Confindustria. Abbiamo lavorato insieme alle scuole, abbiamo lavorato insieme a tutto il sistema ITS pugliese affinché si potesse prefigurare una progettualità che andasse nel merito e cogliesse soprattutto le esigenze formative del territorio e delle nuove imprese che stanno investendo sul territorio di Taranto.
0: Con che risultati, dottoressa?
1: Risultati eccellenti, devo dire, data la natura delle progettualità che abbiamo messo in atto. Il tema principale è quello della codificazione di nuovi profili. Stiamo parlando di nuovi 20 profili almeno nel settore biotech e idrogeno che vengono configurati all'interno di un quadro europeo delle qualificazioni e su cui bisogna lavorare nei prossimi anni affinché questi profili vengano codificati correttamente, vengano riconosciuti a livello europeo e soprattutto agiscano in sistemi di sicurezza adeguati affinché si riducano le mortalità all'interno e sui luoghi di lavoro.
0: Grazie dottoressa, torniamo su Yari Onibene di Eniverse, ricordiamo divisione d'azienda di Eni, insomma dell'azienda madre Eni che è main partner peraltro di TEF. Come vengono valorizzate sul mercato le tecnologie proprietarie dell'azienda con il contributo anche di investitori terzi, insomma quali risultati avete raggiunto in tal senso finora?
2: Allora, questa attività noi la svolgiamo attraverso Eniverse, che è il corporate venture builder di Eni, quindi una società 100% deteduta da Eni, nata pochi anni fa, poco più di tre anni fa, che ha il proprio compito di rendere operativo quello che citavo precedentemente, cioè questo secondo pilastro della Dual Innovation Model, ovvero quello che trasforma le tecnologie proprietarie di Eni in nuove imprese pronte sul mercato. qualche risultato raggiunto. Un risultato qui molto concreto è nel 2025, nell'ultimo anno, abbiamo lanciato due nuove aziende, due nuove venture, tra cui chiamate SunXT e Centris, due società che sono nate da tecnologie ENI e sono state costruite fin dall'inizio con una logica imprenditoriale, aperta a partner industriali e investitori esterni. SunXT è una società che sviluppa una nuova generazione di solare a perossite, quindi fotovoltaico a perossite.

0: per la produzione di energia elettrica, mentre invece Centris è una società che sviluppa tecnologie per la manutenzione delle pipeline oil and gas. Questo è un passaggio chiave, non parliamo quindi solo di ricerca, ma di aziende vere, con un mercato, clienti e un modello di crescita. In pochi anni credo che abbiamo dimostrato che una grande azienda industriale può creare startup tecnologiche, in totale ne abbiamo già lanciate 4, in modo strutturato e anche veloce. Oltre ai numeri c'è anche secondo me un risultato culturale molto importante. Eniverse valorizza le competenze interne di Eni, dando ai nostri ingegneri, ricercatori e manager la possibilità di diventare protagonisti di nuovi progetti imprenditoriali, e in questo modo l'innovazione non è solo tecnologica, ma è fatta anche di persone, di cultura e capacità di costruire il futuro dell'energia.
1: Chiarissimo, noi nel frattempo diamo il benvenuto ad Alessandro Semeria, direttore Environmental Operations and Vast Management di Edison Next. Ben trovato, grazie per essere con noi. Ricordiamo che Edison è Platinum Partner di TEF, ovviamente divisione d'azienda di Edison Next. Allora, le rinnovo innanzitutto il ringraziamento per essere con noi. Cosa significa per Edison Next partecipare e sostenere questo Taranto Eco Forum? Cosa lo distingue anche da altre realtà nazionali che sicuramente seguite?
2: Buongiorno a tutti, ci fa piacere che per il quarto anno consecutivo essere sostenitore di TEF, una regione strategica per i nostri progetti di decarbonizzazione. E al forum siamo venuti per raccontare l'impegno del gruppo Edison nel contribuire ai target nazionali ed europei per la decarbonizzazione e la transizione ecologica. Quest'anno, come tra l'altro anche gli anni scorsi, daremo evidenza alle progettualità che abbiamo sui nuovi vettori energetici come l'idrogeno verde, sfruttando il caso della Puglia Green Hydrogen Valley, e sui vantaggi della mobilità sostenibile. Poi parleremo anche dell'importanza dello sviluppo di filiere formative che servono al sostegno dell'indotto energetico locale. E infine ci occuperemo della Circular Economy di Edison Next, che è la società del gruppo di Edison che insieme ad aziende e a pubbliche amministrazioni nel tempo si occupa di sviluppare percorsi di crescita che sostengano la competitività dell'industria e che generano valore per i territori e in particolare.
1: Ecco. In particolare proprio su quest'ultimo tema di cui parlava, l'economia circolare, quali sono le soluzioni che come Edison Next portate avanti?
2: Allora, parleremo dell'importanza dell'economia circolare come leva strategica per consentire una crescita alle aziende, in special modo in un contesto geopolitico difficile come quello odierno, che per paesi come il nostro, particolarmente poveri di materie prime, vengono messi sotto stress. Infatti ricordiamoci che in questi mesi si sta proprio...
1: Abbiamo perso, eccolo sì. Qui, ce l'abbiamo di nuovo, avevamo momentaneamente perso per qualche secondo il collegamento con Alessandro Semeria. Prego, sì.
2: Perdonate. Infatti l'Europa sul tema della Circular Economy sta sviluppando un nuovo regolamento che è il Circular Economy Act, che intende esattamente promuovere la trasformazione degli scarti in nuove risorse. L'integrazione tra recupero di materia e recupero di energia, infatti, riteniamo sia un fattore fondamentale per la nostra industria per migliorare l'efficienza dei processi produttivi, ridurre le emissioni e soprattutto migliorare, rafforzare.

0: la resilienza dei nostri sistemi produttivi. Altrettanto importante è cambiare il paradigma di come noi concepiamo l'utilizzo della risorsa acqua in ambito industriale. L'acqua è dato nel nostro paese è data come una risorsa scontata. Noi poniamo l'attenzione sull'importanza di ridurre l'impronta idrica degli impianti, ottimizzare i consumi e limitare gli sprechi in modo da chiudere il ciclo dell'acqua in un'ottica di circolarità.
1: Grazie al dottor Semeria. Io andrei a chiudere chiedendo a ciascuno di voi, partendo da Milena Rizzo, con un focus in particolare breve sulla Bioeconomy Day, che è una giornata che vi vedrà protagonisti proprio in una parte dedicata, con una battuta al volo di ciascuno, qual è il vostro auspicio per questi giorni tarantini del TEF?
2: Quello di incidere su una proposta per quanto ci riguarda, per quanto riguarda Biotech, su una proposta formativa adeguata per il territorio, come dicevo prima, per la prefigurazione di profili e la loro certificazione che siano al servizio delle imprese. Vogliamo creare impatto sul territorio, agendo anche in maniera importante e stimolante attraverso una macchina dell'orientamento che consenta di far conoscere alle famiglie, ai giovani, alle scuole e a tutta l'intera comunità educante la storia, la nuova storia che sta vivendo Taranto in questa fase di transizione, di rigenerazione urbana, territoriale e sociale.
1: In ordine, in base a come vi guardiamo dallo schermo, allora proseguirei con il direttore Semeria e poi andrei a chiudere con il direttore Ognibeni.
0: Mi perdoni, ho sentito metà della vostra domanda.
1: Sì, solo le chiedevo qual è, insomma, l'auspicio per questi giorni tarantini che vi apprestate a vivere, insomma, questa quarta edizione del TEF. Ormai ci siamo, insomma, da domani in
0: Ci
1: poi. Domani c'è questo spin-off e poi si entra nel vivo.
0: aspettiamo che sia un momento importante per la crescita di una cultura che veda i rifiuti e l'economia circolare sotto un'ottica non più solo di gestione ambientale, ma di rilevanza strategica per per le nostre economie.
1: Andiamo al direttore Ognibeni, poi vi lascio al vostro lavoro.
3: Beh, allora saranno dei giorni molto intensi. Sicuramente un auspicio è quello di condividere la nostra innovazione, ma soprattutto di renderla aperta a una comunità fatta di imprese, di imprenditori, di giovani, di ricercatori e chiaramente raccogliere più feedback e punti di interesse, come già sta avvenendo da diversi anni nell'area, nella comunità di Taranto. Quindi esporremo diverse delle nostre tecnologie e sarà un momento quindi di aprire le tecnologie e l'innovazione ENI alla comunità e sarà un bellissimo momento. Sono molto felice di essere presente. Grazie a voi.
1: Grazie ai nostri tre ospiti davvero per essere stati con noi e ci vediamo allora a Taranto a brevissimo. Grazie ancora e buona
0: A
1: giornata.
0: presto. Buona giornata.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
3: Buon lavoro.
1: E noi chiudiamo con il TEF che abbiamo detto ormai è alle porte, 21 e 22 di maggio, con uno spin-off e visite nelle aziende che stanno portando avanti dei progetti di sostenibilità e innovazione già dal 20, quindi da domani questo nostro appuntamento con Di Buonmattino. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Come sempre vi ricordo che alle 14 torna l'appuntamento con il nostro telegiornale e vi auguro buon inizio di giornata.

Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una

0: non mancate. Ciao.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne, non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta, teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino, predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po'.

di meno che possa rimanere a fine ricetta bella, morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale, questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta, tra l'altro stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale, quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene, la consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotta.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace, bella affogata di pomodoro. Osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico. Con tranquillità. E a chiudere. Uno. Due. E tre. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutta che è un peccato lasciarla. Ok. Oh. Uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano. Tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere, in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano, in questo modo, e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. E ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta. Ciao!

Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta.

Su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura. Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo le nostre lezioni a corpo libero. Quindi come sempre ci riscaldiamo sul posto, questa volta ci sposteremo un po' da un lato e un po' dall'altro, quindi un passetto laterale da un lato, dall'altro, le gambe sono morbide, ammortizzo sulle ginocchia, abbino dei movimenti in avanti di flessione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marcio un po' sul posto. Riprendo a spostarmi lateralmente, abbino le braccia, questa volta in avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 e riprendo la marcia sul posto. Ci fermiamo, piedi larghi, spalle indietro, lentamente con la testa, in avanti, fuori l'aria, prendo l'aria senza andare tanto indietro, 2, lento, 3, 4. 5, 6, 7, 8 e mi rilasso, porto la testa sempre indietro, le spalle rilassate, fuori l'aria, ruoto da un lato, inspiro, espiro, ruoto dall'altro, inspiro. Espiro. Cerchiamo sempre questo allungamento piacevole dei muscoli delle spalle, del tratto cervicale. Inspiro. Espiro. Cinque. Poi ci fermiamo, sempre allineando la testa e l'orecchio questa volta che va verso la spalla. Inspiro e poi vado giù dall'altro lato. Espiro. Inspiro, espiro, bastano 4-5 movimenti per lato per tenere la zona cervicale sempre elastica. Naturalmente sono movimenti da eseguire giornalmente, movimenti consigliati soprattutto a chi è sempre fermo in posizioni statiche, soprattutto chi fa un lavoro di ufficio. Inspiro, espiro. Una volta che ho finito, sciolgo prima una spalla. L'altra, due, lento, e poi nell'altro verso inverto, uno,

5. Se abbino le braccia, quindi inspiro, ruoto spalla, ruoto braccio con l'altro, inspiro, come se stessi nuotando a dorso, lascio ruotare il busto e naturalmente c'è questa circonduzione del braccio che passa per avanti e poi va indietro. Ok, in, S, in, e poi inverto, quindi il braccio va per dietro, avanti, c'è sempre il movimento del busto. Il busto ruota su un asse, lo sguardo è sempre in avanti e coordino torsione del busto a circonduzione delle spalle. Benissimo, una volta che ho finito mi ascolto un po'. Metto un piede avanti, un piede indietro, un nostro passo di marcia grande. I piedi sono larghi, non sono sulla stessa linea per avere un maggiore equilibrio. Da qui porto il ginocchio in avanti, ginocchio destro avanti e piego il sinistro. E piano 2 e su, come se fosse un inchino, 3 e su. 4, c'è questo leggero spostamento del baricentro in avanti, 5, 6, andremo a stimolare la gamba destra, 7, 8 e poi cambio gamba, va avanti la gamba sinistra, indietro la destra, sempre riprendo il passo, l'equilibrio, e una volta che c'è equilibrio anche qui piego 1, e su, il piede posteriore, notate, si stacca, il ginocchio posteriore si piega e sposto leggermente avanti. 4, 5, 6, il busto è dritto, non sto andando molto avanti e non lo sto inclinando, resta sempre in asse. E anche qui, finiti gli 8, torno indietro, marcio un po' sul posto e da qui do un passo avanti, come prima piego e poi ritorno indietro, poi con l'altra gamba, 2, ritorno indietro, 3, ritorno indietro. Naturalmente iniziate con un piccolo affondo, non esageriamo, cerchiamoci il nostro giusto carico. Il nostro obiettivo è sempre quello di stimolare il nostro corpo per aumentare un po' il tono. E cosa molto importante, con il ginocchio non devo mai superare l'alluce, quindi c'è un leggero piegamento della gamba. Appena sento che c'è molto carico, mi sto affaticando molto, mi fermo e espiro. Perché spingo fuori? Per restare sempre con le ginocchia sulla perpendicolare delle caviglie. Qui eseguiremo dalle 8 alle 10 ripetizioni. Altri 2, 1, 2, riavvicino i piedi, marcio sul posto e ascolto il recupero. Ci fermiamo, poniamo il piede destro ben ancorato a terra, le braccia fuori, stacco il piede sinistro e mobilizzo lentamente la caviglia. Se perdo l'equilibrio non è un problema, appoggio e poi piano piano stacco, sono anche esercizi per stimolare un po' l'equilibrio. Poi pongo il piede sinistro a terra, mi radico bene, cioè prendo equilibrio, e con la caviglia destra. Massima flessione, massima estensione. Di nuovo cambio, prendo equilibrio, le braccia fuori magari mi aiutano e disegno dei cerchietti lenti con la punta del piede. Nell'altro verso. E poi giù, prendo un attimo di recupero, stabilizzo bene il peso sul piede sinistro e via. I movimenti sono sempre lenti ed ampi. Nell'altro verso.

Giù, e mi sento le sensazioni sui piedi, come va l'equilibrio, come va il respiro. Benissimo. Cambio stazione, vado in quadrupedia, le mani sono perpendicolari alle spalle, le ginocchia perpendicolari alle anche, distendo la gamba destra. Stacco il piede destro per 10 volte. Fuori l'aria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ci rilassiamo. Sentiamo il respiro, appena c'è il recupero, distendo la gamba sinistra e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allargo un po' le ginocchia, metto le mani un po' più avanti e vado indietro col bacino. Porto le orecchie allineate agli omeri, stiracchio un po' i muscoli dorsali, rilasso le gambe e mi concedo qualche respirazione. Benissimo, ritorno su, metto la mano sinistra più avanti, il piede destro indietro, quindi ho disteso bene l'anca destra, il ginocchio destro. Da qui, quando l'aria va fuori, porto il gomito verso il ginocchio e il ginocchio verso il gomito e poi ritorno a posto. Inspiro e espiro quando fletto. Inspiro e espiro. Inspiro. Espiro. 4, 5 e ci fermiamo un attimo, recuperiamo, magari sciogliamo un po' la colonna. Sempre inspiro quando la estendo, espiro quando la fletto. Altre 3 volte, 1. L'ultimo e ci fermiamo con il braccio destro ben disteso, mano destra più avanti rispetto alle spalle, gamba sinistra distesa, stessa cosa di qui fuori l'aria, fletto, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, 5. E mi rilasso allargando le ginocchia, mani in avanti, respiro. Cerco di allineare il più possibile la colonna, allineare le orecchie agli omeri, rilassare i glutei, le gambe. Benissimo. Ritorno su. Metto in ginocchio, se mi danno fastidio le ginocchia, naturalmente è meglio evitare questo esercizio sulle rotule, però tante volte basta porre un cuscinetto sotto il ginocchio e dovrei non avere problemi. Però come sempre facciamo sempre i conti con le nostre sensazioni, in presenza di dolore non si lavora. La schiena è dritta, il ginocchio è perpendicolare all'anca. Di qui inspiro, metto la mano a terra e espiro allungo. Inspiro, scende il braccio e salgo. Espiro, poggio la mano, allungo. Inspiro, scende il braccio e salgo. Siamo a 3. Massima apertura. 4. 5,

l'addome è leggermente retratto, la gamba è ben distesa, l'ultimo, e allungo. Vado su, richiamo la gamba, mi sposto e magari rimetto l'altro cuscinetto, questa volta sotto il ginocchio destro. Mi concedo come sempre un po' di recupero. Appena sono pronto, la gamba va indietro, controllo bene gli allineamenti, inspiro e mentre espiro mano e braccio che si apre e poi inspiro, vado su. Espiro, molto importante i movimenti. Notate, prima scende il braccio e poi vado su. Mentre quando vado giù, prima poggio la mano e poi allungo il braccio. E siamo a 3. Poggio. 4. Se questo esercizio lo sento un po' pesante, posso mettere qualcosa sotto la mano. In casa posso reperire uno sgabello. Posso prendere dei libri, così da poter aumentare un po' l'altezza del pavimento. Allungo. Devono essere sempre esercizi per il benessere, cioè tutto ciò che facciamo in queste lezioni ci deve dare il piacere proprio di sentirci, deve aumentare la nostra elasticità, il nostro tono muscolare, ma soprattutto la nostra salute. Quindi finiti gli 8, mi ascolto nuovamente, sto con entrambe le ginocchia a terra, o se mi dà fastidio stare con entrambe le ginocchia, mi posso anche sedere un attimino. Ritorniamo in quadrupedia. Pongo sempre le mani perpendicolari alle spalle, di nuovo mobilizzo la colonna e sento le sensazioni. Cosa è cambiato in questo movimento? Se mi sento più sciolto, meno sciolto? Se sento che è affaticata la colonna, l'importante è cercare sempre il massimo movimento senza avere fastidi. Poi mi fermo e da qui inspiro e quando espiro mi stiracchio, cioè allungo il braccio sinistro verso l'alto, il piede destro verso il basso, poi inspiro e espiro. Lo sguardo è tra le mani, inspiro. Espiro. 5 movimenti per arto. Inspiro. Espiro. Siamo al terzo. Distendo bene la gamba, apro bene la spalla. L'ultimo, allungo, espiro e di nuovo mi rilasso portando le mani in avanti, ginocchia larghe e indietro. Questa volta stiracchio bene tutto, sento il respiro e lascio cadere sino a dove posso i glutei verso i talloni. Naturalmente non forzo sulle ginocchia, sulle caviglie, poggio la testa a terra e piano piano. Un pugno sull'altro, poggiare la testa e mi concedo un attimo di recupero, di ascolto. E poi lentamente ritorno su. Finisce qui la nostra lezione a corpo libero. Auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo prossimamente su Studio 100.

0: pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione delle 19.30 di 100 Notizie. Apriamo con la cronaca: si consegnano ai carabinieri due ragazzini di 15 e 17 anni che ieri hanno investito un loro coetaneo. Dovranno rispondere di fuga e di omissione di soccorso. Nel frattempo domani l'autopsia di Bakary Sakho, ucciso da un gruppo di adolescenti in Città Vecchia. E poi l'ex Silva, i 149 milioni di euro garantiti dalla legge per la continuità produttiva stanno finendo a giugno, ne serviranno altri. Intanto il presidente De Caro dice che serve un intervento dello Stato. E poi torniamo a parlare di via Capotagliata, proprio con Maria Laura Paletta abbiamo intervistato l'assessore Lucio Lonoce. Questo e molto altro nell'edizione delle 19.30.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.

0: gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
7: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Emergenza minori, si consegnano ai carabinieri due ragazzini di 15 e 17 anni che ieri hanno investito un loro coetaneo sulle strisce pedonali di Viale Virgilio. Dovranno rispondere di fuga e omissione di soccorso. Domani intanto l'autopsia sul corpo di Bakary Sacco ucciso da un branco di adolescenti. Ex Silva, i 149 milioni garantiti dalla legge sulla continuità produttiva stanno già per terminare, a giugno ne serviranno altri. Intanto il presidente De Caro ribadisce serve l'intervento dello Stato. Strade dissestate in via Capotagliata. Dopo la denuncia di Adoc sui ritardi nel cantiere, il sopralluogo dell'assessore al ramo lo noce. Stiamo sollecitando l'intervento dell'acquedotto pugliese. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione di 100 notizie con la cronaca e praticamente più precisamente con il quindicenne investito sulle strisce. Ieri sera in Viale Virgilio si sono consegnati ai carabinieri due minorenni, un quindicenne e un diciassettenne, dovranno rispondere dei reati di

0: fuga ed omissione di soccorso.
1: Grave episodio di cronaca nel capoluogo ionico. Un ragazzo di 15 anni è stato investito nella serata di domenica in Viale Virgilio mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il giovane è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, dove resta ricoverato sotto osservazione. Secondo quanto ricostruito, l'incidente ha coinvolto uno scooter con a bordo due giovanissimi. Dopo l'impatto, i due si sarebbero allontanati senza prestare soccorso al ragazzo ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per i rilievi e per avviare le indagini. In un secondo momento i due ragazzi di 15 e 17 anni si sono presentati spontaneamente al comando provinciale dei carabinieri di Taranto. Entrambi inizialmente erano fuggiti facendo perdere le proprie tracce. La ricostruzione degli investigatori indica che il conducente dello scooter avrebbe frenato bruscamente prima dell'impatto, perdendo il controllo del mezzo e cadendo insieme al passeggero. Dopo essersi rialzati e aver rimesso in piedi il ciclomotore, si sarebbero allontanati senza prestare soccorso. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente, mentre entrambi dovranno rispondere di fuga e omissione di soccorso. Le indagini proseguono per definire con precisione la dinamica dell'accaduto. Ancora cronaca, proseguono le indagini relative all'omicidio di Bakary Sako. Per il GIP, possibile il concorso anche per chi non avrebbe inferto le coltellate al 35enne del Mali. Intanto disposta l'autopsia che si terrà nella giornata di domani.
2: Proseguono le indagini sull'omicidio di Bakary Sako, il 35enne ucciso a Taranto in Città Vecchia. Dall'ordinanza del GIP emergono nuovi dettagli su una possibile responsabilità concorsuale anche per chi non avrebbe materialmente inferto le coltellate. Secondo quanto riportato, le immagini di videosorveglianza e le intercettazioni smentirebbero alcune versioni fornite dagli indagati, rafforzando l'ipotesi del concorso nell'omicidio aggravato dai futili motivi. Restano già attivi diversi provvedimenti cautelari tra maggiorenni e minorenni coinvolti. La procura ha inoltre disposto un accertamento tecnico non ripetibile con l'esame autoptico sulla salma di Bakary Sako. L'incarico sarà affidato al professor Roberto Vaglio e le operazioni peritali si svolgeranno domani 19 maggio presso l'ufficio del pubblico ministero del Tribunale per i minorenni di Taranto. Nel dibattito interviene anche l'ex sindaco di Taranto Mario Guadagnolo, che risponde all'editoriale del direttore dell'unità Piero Sansonetti e respinge ogni lettura del caso in chiave razzista, sottolineando come la città non sia l'Alabama degli anni 50. Nel suo intervento richiama invece il tema della violenza giovanile e delle baby gang, chiedendo risposte da parte di famiglie, scuole, istituzioni e magistratura con processi rapidi e pene severe. Una vicenda che continua ad alimentare dolore, indagini e riflessioni sulla sicurezza e sulla responsabilità sociale.
1: Rimaniamo sull'argomento perché nella serata di domenica si è svolta l'edizione 2026 della Festa dei Popoli proprio in ricordo di Bakary Sako. Non arrendiamoci alla violenza, serve puntare sull'educazione. Queste le dichiarazioni dell'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero.
3: Non dobbiamo arrenderci dinanzi alla violenza e non dobbiamo fermarci dinanzi alle difficoltà che possiamo incontrare. Taranto, come ogni città, deve riprendere evidentemente con maggiore attenzione l'impegno educativo per poter far crescere sempre di più generazioni aperte e liberi da ogni violenza.
4: Taranto non si arrende a violenza e razzismo. Il messaggio è arrivato forte durante l'edizione 2026 della Festa dei Popoli promossa dall'Arcidiocesi di Taranto con l'ufficio diocesano Migrantes. Ieri, fuori dalla parrocchia Madonna delle Grazie, già dal mattino gli stand dei rappresentanti delle varie etnie, poi nel pomeriggio la messa celebrata in più lingue presieduta dall'arcivescovo Ciro Miniero. Un appuntamento annuale per la comunità diocesana tarantina, inevitabilmente segnato dalla cronaca. La comunità africana locale ha esposto uno striscione per chiedere giustizia per la morte di Bakary Sako e non sono mancati i riferimenti dell'arcivescovo Miniero durante l'omelia della messa celebrata in più lingue. Il girotondo dei popoli, l'esibizione degli sbandieratori di Oria e momenti di intrattenimento promossi dai partecipanti hanno stemperato la tensione di giorni difficili segnati da un clima di paura.
5: C'erano musulmani, oltre che cristiani, ortodossi, buddisti, proprio perché vogliamo esprimere la comunione che unisce tutti indipendentemente dal proprio Stato. La Festa dei Popoli è proprio questo richiamo forte all'unità, all'unità dei popoli. Ecco, questo è un po' il senso. E quindi gli stand, le diverse iniziative, i convegni anche che come Migrantes diocesana noi realizziamo hanno proprio questo scopo specifico.

0: specifico, creare una cultura nuova.
1: Torniamo a parlare di ex Ilva, i soldi per gli stipendi e per la continuità produttiva stanno per terminare. Sull'argomento si è espresso anche il governatore De Caro, che ha chiesto a gran voce un intervento pubblico.
2: Acciaierie d'Italia rischia di trovarsi presto nuovamente senza soldi in cassa. I 149 milioni di euro arrivati con l'ultimo decreto sulla continuità produttiva convertito in legge a gennaio scorso coprirebbero le spese fino a giugno. In attesa della cessione dell'intero asset, la trattativa prosegue in particolare con gli indiani del gruppo Jindal, pesano il pagamento degli stipendi e l'acquisto di forniture, oltre alle manutenzioni sull'altoforno 4. Il dato sulle risorse insufficienti lo rende noto un nuovo quotidiano di Puglia che scorre i dati pubblicati da Acciaierie d'Italia, da cui emerge che i costi del personale ammontano a oltre 198 milioni nel secondo semestre del 2025, periodo nel quale la perdita è stata di 582 milioni e 579 mila euro e a quasi 223 milioni di euro nel primo semestre del 2026, con una perdita di quasi 794 mila euro. La Commissione europea, mesi addietro, ha dato l'ok all'estensione del prestito sino a 390 milioni di euro, dunque resta un margine aperto, ma servono risposte certe sul futuro dello stabilimento. Lo ha ribadito anche il presidente della regione Antonio De Caro negli scorsi giorni, chiedendo un intervento diretto dello Stato. Intanto almeno l'indotto tira un sospiro di sollievo, i pagamenti sono ripresi.
1: Restiamo in ambito Ilva, il Ministero diffida i gestori per gli scarichi idrici della Loppa, lo riporta l'attivista di Veralix Luciano Manna. L'Ilva inquina nonostante la produzione è quasi ferma e continua a farlo con gli scarichi idrici dei suoi impianti, in questo caso con l'attività produttiva dell'altoforno. Si tratta dell'ispezione avvenuta a settembre 2025, verbalizzata con proposta di diffida da Ispra, che l'ha inviata al Ministero a febbraio 2026, che lo stesso Ministero notifica al gestore dello stabilimento di Taranto il 16 aprile 2026. Alluminio, boro e solidi sospesi totali sono stati rilevati oltre i limiti prescritti dal decreto del luglio 2025 di riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'AIA per l'esercizio dello stabilimento Acciaierie d'Italia SPA in amministrazione straordinaria. La Loppa di Altoforno continua a rappresentare una fonte di inquinamento accertato più volte dagli enti di controllo Ispra ed ARPA Puglia. Non solo quindi idrogeno solforato e il biossido di zolfo fu emesso per aria, ma senza captazioni, ma anche inquinanti negli scarichi idrici. Torniamo a parlare di cronaca, questa volta con un'operazione della Guardia di Finanza contro il lavoro sommerso nel territorio tarantino. I militari del Comando Provinciale di Taranto hanno intensificato i controlli economici sul territorio, individuando 16 lavoratori impiegati completamente in nero e un lavoratore irregolare assunto formalmente ma con condizioni lavorative e retributive non conformi a quanto previste dai contratti. Le attività ispettive, avviate grazie a una mirata attività info-investigativa, hanno interessato diversi comuni della provincia: Taranto, Pulsano, Ginosa La Terza, Martina Franca, Massafra e Manduria. Nel corso dei controlli sono state ispezionate diverse attività commerciali, tra cui bar, ristoranti, panifici, cartolerie e tabaccherie. Al termine delle verifiche, 7 datori di lavoro sono stati segnalati all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per l'impiego di personale irregolare. Per le attività coinvolte potrà essere disposto il provvedimento di sospensione. La Guardia di Finanza conferma così il proprio impegno nel contrasto all'economia sommersa. Continuiamo a parlare di lavoro e più precisamente di una operazione congiunta dei carabinieri del NAS di Taranto e degli ispettori dell'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Puglia e Basilicata, ufficio di Lecce, in un'azienda della provincia di Taranto specializzata nella produzione e nella commercializzazione di mangimi per animali domestici. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare diverse irregolarità nell'etichettatura di confezioni di alimenti destinati ai cani. Sono state sequestrate oltre 12.500 confezioni di pet food realizzate in forme riconducibili a prodotti dolciari per un valore commerciale di diverse migliaia di euro. Nei confronti dell'azienda sono state contestate sanzioni amministrative per violazioni alla normativa di settore. E torniamo a parlare di decoro urbano e di viabilità, parliamo di via Capotagliata. Negli scorsi giorni avevamo affrontato l'argomento denunciando la chiusura totale della strada sin da aprile per i lavori pubblici, per lavori di ripristino del manto stradale. Sulla vicenda si era espressa l'ADOC, quest'oggi abbiamo ascoltato le parole dell'assessore Lucio Lonoce.
3: Nessun cantiere abbandonato, siamo sul pezzo. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce si è recato questa mattina in via Capotagliata, sul tratto interessato dal 27 aprile scorso, dai lavori di ripristino del manto stradale, per fornire rassicurazioni ai residenti che da circa un mese affrontano i disagi di una strada impraticabile. Le criticità sarebbero sorte proprio durante i lavori di fresatura, quando l'asfalto avrebbe ceduto, rivelando in più punti voragini profonde e meritevoli di approfondimenti. La causa, come accaduto in Viale Ionio, sarebbe da ricercarsi in problematiche legate all'acquedotto pugliese, di cui l'amministrazione comunale sta continuando a sollecitare l'intervento.
4: Ci siamo immediatamente attivati. Come avete visto, noi stavamo fresando la strada che poi dovevamo asfaltare e purtroppo ci sono stati dei problemi. Abbiamo chiamato immediatamente l'acquedotto pugliese, dove si sono recati sul posto, hanno fatto dei saggi e devono fare dei lavori molto importanti. Immediatamente abbiamo istituito una riunione lunedì scorso in modo tale da poter agire immediatamente. Mi sono interfacciato anche con l'architetto Ugo Bari. Alle mie spalle c'è una grossa impalcatura che verrà rimossa mercoledì, poi sarà premura da parte dell'acquedotto pugliese venire sul posto e fare questo importante lavoro.
3: Anche in Viale Ionio, già dalla prossima settimana, l'acquedotto pugliese interverrà per sostituire un intero tratto di una conduttura. Soltanto dopo, con ogni evidenza, si potrà procedere al ripristino del manto stradale.
1: Cambiamo argomento, parliamo di futuro. Oltre 1.400 i partecipanti all'evento denominato Nova Parola all'Italia, il laboratorio del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni politiche del 2027. Un esperimento senza precedenti, secondo il senatore Mario Turco. Nuovo appuntamento il 29 maggio. Oltre 1.400 partecipanti per Nova Parola all'Italia, il laboratorio partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle in vista delle politiche 2027. Grande affluenza anche nel capoluogo ionico, dove la richiesta ha superato i posti disponibili, tanto da spingere gli organizzatori a convocare una nuova giornata di confronto il 29 maggio. Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, il senatore Mario Turco, parla di un progetto mai realizzato prima in Italia, basato sulla partecipazione dal basso per costruire il programma della futura coalizione progressista. La coordinatrice provinciale Laura Sebastio sottolinea invece il forte coinvolgimento dei cittadini, una piazza di democrazia autentica senza simboli e senza apparati. Le proposte raccolte nelle 99 piazze italiane confluiranno in un instant report che contribuirà alla stesura del programma politico nazionale.
5: È un progetto mai realizzato in Italia, quello di una partecipazione dal basso, dove i cittadini, le imprese, le associazioni avranno la possibilità di confrontarsi e di fornire delle soluzioni che il Movimento 5 Stelle avrà poi il compito di sintetizzare e portarle al futuro tavolo per la creazione di un fronte progressista per dare un'alternativa al Paese.
6: Abbiamo una sala gremita di persone che non vedono l'ora di poter dare il proprio contributo, che sarà autentico, libero, perché la caratteristica di questa giornata, condotta secondo la metodologia dell'Open Space Technology, renderà possibile esprimersi in maniera assolutamente libera.
1: E adesso parliamo di cultura, perché il Museo Archeologico di Taranto Marta ha ospitato un nuovo appuntamento della rassegna Un anno di concerti al Marta, promossa dall'Orchestra della Magna Grecia. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
7: Musica, archeologia e grandi numeri di visitatori si sono incontrati al Museo Archeologico Nazionale di Taranto in occasione della matinée Luci e Ombre, itinerari polifonici tra Rinascimento e Barocco, appuntamento inserito nella rassegna Un anno di concerti al Marta.
8: E trova un bellissimo pandan anche con la nostra collezione Ricciardi, che è una collezione di quadri donata dal Vescovo Ricciardi al museo, che impreziosisce le sale anche con la pittura moderna. Questa dimostrazione che la musica travalica le epoche, e anche in un museo archeologico, soprattutto in un museo archeologico, l'ascolto di una musica che è anche di epoca moderna, non può fare altro che arricchire.
7: Il museo sta vivendo un momento di particolare successo, confermato dalle oltre 6.300 presenze registrate tra il 25 aprile e il 3 maggio, e continua a puntare su eventi che uniscono musica, arte e patrimonio archeologico.
9: Abbraccia musica del 500 e del 600, con autori come Lasso, o Gesualdo, Vittoria e Monteverdi.
10: È un concerto particolarissimo perché ripercorre

0: le strade affrontate da alcuni dei più grandi compositori della storia della musica, vissuti tra il 5 e il 600, quindi tra il Rinascimento e il Barocco. Siamo al culmine della polifonia vocale, quindi dove gli intrecci contrappuntistici hanno il sopravvento quasi, ma al tempo stesso c'è anche un attento rispetto al testo, alla parola, alla comprensione del testo.
1: Parliamo di ambiente, da nord a sud della Puglia tantissimi gli eventi che volgono a promuovere la biodiversità, tra questi anche uno che vede coinvolti oltre 100 alunni delle scuole di Manduria, il servizio di Ilaria Lia.
2: Non edizione della settimana della biodiversità pugliese, agricoltura, alimentazione e ambiente. Da oggi fino al 22 maggio oltre 40 eventi, tra incontri, seminari, mostre e attività nelle scuole ad animare il territorio pugliese con l'obiettivo di promuovere la tutela dell'agrobiodiversità e della sostenibilità ambientale. Tema dell'edizione 2026 è SEMI, simbolo di crescita, innovazione e sviluppo territoriale, idee e progetti che nascono dal territorio grazie al contributo di comunità, associazioni, scuole e cittadini. Tra gli appuntamenti principali anche l'evento in programma il 21 maggio a Manduria, promosso dalle riserve naturali del litorale tarantino orientale in collaborazione con il Comune. L'iniziativa coinvolgerà le scuole del territorio in una giornata dedicata alla scoperta della biodiversità regionale attraverso laboratori esperienziali e attività educative. Protagonisti saranno circa 100 alunni impegnati in un percorso formativo articolato in 5 laboratori didattici tematici. Obiettivo dell'iniziativa è rafforzare il ruolo della scuola nella diffusione della cultura della sostenibilità, sensibilizzando le nuove generazioni sull'importanza della tutela del patrimonio naturale e sul contributo che le azioni quotidiane possono dare alla salvaguardia del territorio.
3: Noi destiniamo risorse del CSR proprio per salvaguardare le specie animali e quindi ci sono misure che vanno incontro a chi fa zootecnia e che tutela ancora delle specie che sono autoctone e che vanno sempre più in via di estinzione, quindi è giusto mantenerle, ma anche agli agricoltori che attraverso cerealicoltura mantengono dei semi importanti. Per noi è fondamentale investire, siamo tra le regioni più all'avanguardia, siamo tra quelli che si sono dotati prima di una legge regionale del 2013.
1: E adesso la nostra pagina sportiva. Amaro epilogo di stagione per il Martina, sconfitto 1-0 dalla Paganese nella finale playoff disputata allo stadio Domenico Tursi. A decidere il match è la rete di Aladdadi al 40° del primo tempo. Su calcio di punizione battuto da Mancino, l'attaccante ospite supera Simeoli con un pallonetto preciso. Gara equilibrata e molto tesa con poche occasioni nella prima frazione. Il Martina sfiora il vantaggio con Silvestro, mentre la Paganese si rende pericolosa con Pier Domenico e Piga. Dopo il gol ospite nel finale di tempo cresce anche la tensione in campo per un fallo non ravvisato su Silvestro. Nella ripresa i biancazzurri provano a reagire ancora, Silvestro va vicino al pareggio ma trova la grande risposta di Gallo. Il Martina spinge fino alla fine senza però riuscire a trovare il gol del pari. Finisce così con la festa della Paganese e la delusione del Martina, che chiude comunque una stagione importante con un secondo posto in campionato e la finale playoff raggiunta. Domenica di sport, grandi soddisfazioni per la nuova Atletica Taranto, protagonista della Strama Safra 2.0, gara inserita nel calendario FIDA e valida come tappa del circuito Grand Prix sulle strade dello Ionio. La manifestazione dedicata alla memoria di Antonio Martucci ha coinvolto circa 500 atleti provenienti da tutta Puglia, lungo un percorso tecnico di 11,5 km tra i luoghi simbolo di Massafra con il suggestivo passaggio ai piedi del castello medievale. La società rossoblu ha conquistato il secondo posto nella classifica dei team più numerosi al traguardo grazie a ben 39 atleti finisher, confermando grande partecipazione e forte spirito di gruppo. Ottimi anche i risultati individuali, prestazione di alto livello per Tommaso Alagni, che ha chiuso al secondo posto assoluto conquistando anche il primo posto nella categoria SM45. Bene anche Mattia Nigri, nono assoluto e secondo nella categoria SM, Gaetano Balzano, decimo assoluto e vincitore della categoria SM40. Ad un passo dalla top 10 Alessandro Rossi, autore di una prova solida, mentre sono arrivati importanti piazzamenti di categoria anche per Michele Clemente, Luigi Gabriele Fontò, Daniela Basile, Alessia Giove, Sharon Percolla e Federica Ventruti. E con la pagina sportiva si chiude il nostro TG delle 19.30, l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina. Grazie e buon proseguo di serata su Studio 100.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.
12: Questo programma è offerto da...
13: da, da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, 4. Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
14: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
15: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso.

Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: Beh, la famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente sì.
5: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza, quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13esima edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo

0: presenti a questo premio Beatrice che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente, un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
1: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fra Castoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
2: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente, in quanto uomo è estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antiliteram, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa.

0: ai soldi.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
2: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
3: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
2: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
4: perché non usai il pulitore a vapore?
5: Non lascia l'oni.
4: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
2: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
6: Solo 150.000.
7: Qual è l'obiettivo?
3: Far ragionare questi bifolchi.
7: In cifre?
3: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
6: Ma che pezzo di merda!
4: Non avrete mai i vostri soldi.
8: Troveremo un accordo qui e ora.
9: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
2: La smettete di prenderci per il culo?
10: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
2: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
4: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
11: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi 2 passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
0: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
12: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
0: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
5: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
1: il treno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni?

0: Quindi può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ha esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissimo. Esatto, e appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro che viene già risolta, pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso di questa donna che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao Luca.
5: Ma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0 Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Dobbiamo fare un sondaggio. Allora questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia e niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
2: Noi salutiamo anche l'altro
5: l'altro Luca
2: dall'altra parte,
5: male che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
2: Esatto, sei quello sicuramente.
5: Non c'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
2: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti. E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevens.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevens.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
6: Questo programma è stato offerto da
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
8: Da da da da da da. One, two, three, ho!

Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con il mento

0: Non mancate. Ciao.
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ah!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova,

Quindi un nostro conterraneo è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che in primi, all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni,

0: dall'automobile, tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, sì, che è Giorgio Passadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Passadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati, perché oggi fondamentalmente Passadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia, sì, di Kelliker, il precedente, sì, importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no, che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
0: Localizzavano il prodotto.
2: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, certo, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava, anche per questo discorso, di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
0: conglomerato,
2: in effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma, e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
0: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
0: dicendo.
1: Abbiamo Outlander,
0: ne parleremo dopo, lo so.
1: No, però no, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema.
0: È praticamente dimostrato e dimostrabile con, sì, questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Passadone?
0: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni. Sì. Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, certo, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, certo, voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand. perché Outlander PHEV ha due caratteristiche.

0: cose fondamentali, sì, se posso sintetizzarle veramente
1: assolutamente,
0: all'estremo. Uno, che è un PhD e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid, sì, di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico, sì, anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io, sì, e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: devo
1: prima.
2: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella, sì, sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800.
0: Poco meno
2: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2, sì, per chilometro, sì, o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano, sì, a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
1: assolutamente
0: cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se fatto con, esatto, un approccio appunto, esatto, di buon senso e tecnicamente valido, esatto, sicuramente.
2: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì, e sostanzialmente quando acceleri e quando deceleri è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: prima
1: orienta.
0: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
1: prego,
0: che diceva Paolo,
1: prego,
0: della storicità e unicità,
1: prego,
0: di questo,
1: certo,
0: brand.
1: Certo, certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato

0: sette volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, magari vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere,
2: Federico, tu ti riferivi ai sette campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì. Possiamo aggiungere ormai, anche il mondiale
0: non
1: Renna,
0: mi sono
1: a questo
0: permesso
1: punto
0: di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai a nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari. Cioè,
1: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
0: Possiamo
1: anche
0: aggiungere i mondiali rally
1: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: non c'è
0: pazienza,
1: più spazio.
0: Esatto, non c'è più spazio dove poter
1: collocare.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando, immagino, sento un po' Mario la domanda, classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il B-SUV, come ho detto all'inizio, sì, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, certo, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
0: Parco circolante che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino, sì, ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende. Per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Gorettissimo di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie. Grazie mille come sempre anche a Paolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera, grazie a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita. Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
6: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 diventato campione europeo nel 1987, campione mondiale nel turismo, quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 e 35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3,

0: ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare e a vincere nel campionato italiano, quindi sempre diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
1: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Linea Tronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto

0: porto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale. All'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno, La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt. Questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata. Si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo

0: 10-3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
0: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti, tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20.30 su Studio 100.
0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
4: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
5: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
4: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
5: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
4: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
5: esatto,
4: rimasti i tuoi.
5: Esatto, quelli sono i miei.
4: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giaveri, a te.
5: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
6: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
5: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
6: Certo,
5: insomma,
6: tantissimo!
5: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
6: beh,
5: dire da
6: Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo,
5: che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
6: Paese di nascita della Volvo.
5: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
6: Beh, come tutte le Cross Country ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
5: sì,
6: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle Cross Country Volvo.
5: I fari,
6: i
5: no?
6: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED che sono,
5: esatto,
6: molto particolari.
5: A forma di martello di Thor, che è
6: esatto,
5: proprio una tipicità del marchio.
6: Che viene richiamata anche sul posteriore.
5: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione Cross Country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
6: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le Cross Country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta Cross Country.
5: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere.

0: la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
1: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico,
0: esatto,
1: da anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Un ambiente minimal, high tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra te, Omar?
1: Veramente molto high tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali davvero una percezione di pulizia, di ordine.
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che
1: esatto,
0: è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo, ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono a parte la sicurezza.

0: sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
1: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
0: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
1: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
0: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
1: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque, esatto. Si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
0: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di,
1: esatto,
0: 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
1: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
0: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
1: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
0: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
1: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
0: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile, sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride, per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come

0: sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, uno però standard. Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
0: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
2: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
0: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
2: È vero, anche quello, potrebbe...
0: Mettiamo tra i candidati, dai.
2: Assolutamente, è stato molto bravo.
0: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci. Ci aspettiamo per una nuova puntata. Naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la cloche, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali della crovaziere, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è...

0: 450 km orari continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione sempre in volo rovescio con il numero 10, andate su verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. Uno. Due. Tre, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori, qui sul mare di Policoro alla vostra destra, la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono quattro i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il Tonneau Lento.

Tondon lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. My old friend, I've come to talk with you again. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata. Signore e signori, sopra le nostre teste il solista.

protagonista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso. La formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio. Il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lozzoval. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica. E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra, alla vostra destra il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

Subito dopo il doppio tondo la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono, ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino. Alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping,

appunto Noel Looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle.

Bollo Folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

0: il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua.
1: Allora, se ce la fai.

E il volo delle frecce tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

0: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Vesto bene con l'accento pugliese.
2: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
3: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io, management, per portare vita a una startup con un diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
2: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
3: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, e quindi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
2: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
3: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
2: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
3: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
2: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
3: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti e mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no? Qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
2: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
3: Corretto,
2: Allora,
3: esatto, sì.
2: prima ci hai detto che nascite a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
3: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
2: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
3: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Facendo, inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
2: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
3: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
2: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
3: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato.

0: seconda di verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente sono troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ho provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo

0: partire super in grande. Invece, secondo me, bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima, per esempio, ad un, in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane. E quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità, perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi, e poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti a quella storia che stai portando, e soprattutto, a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe insieme e quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della mod del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, questo è l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante e quindi cercheremo di aprire un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, intendo al cliente, Noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cimini di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: camera.
1: Io
2: un po'. Oh, così vedo bene. Però non vedo più.
3: Sì, lo so,
4: permesso, scusate.

0: noi stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese, tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare vi dicevo uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto, è per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo legno che tanta e tanta storia anche dell'Italia ha portato nel mondo, non è una sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del castello aragonese, è una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati, sì, siamo a ritornati. Ufficio Reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Siamo ritornati. Ufficio Reclami, stavamo prima, cretino.
1: Ah, ah, Ufficio Reclami.
0: Oggi le ha dai una.
1: Madonna, te ne so, io che c'è nel reclamo?
0: Io devo fare un reclamo alla redazione di Studio 100, perché non è possibile sopportare un elemento così fregato come quel che ho io a fianco.
1: E così la finita.
0: Ammazzatemi,
1: allora, tu la devi smetterla di sfottere a me.
0: Cari amici che siete a casa, passiamo subito al secondo servizio,
1: sì,
0: che trattasi di parcheggio. Taranto è incasinato per questo fatto, siamo andati a casa una signora
1: chi te l'ha detto che è incasinato di questo fatto? Sì. Chi te l'ha detto a te che è incasinato per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio, tutti quanti.
0: Dove la vuoi la...
1: Come?
0: Dove lo spieghi?
1: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quinta fila, e voglio mettere le mani.
0: Io la voglio mettere in prima fila, non è possibile.
1: L'altro giorno, stavamo, quando siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti. Sì. Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Quello che fa?
0: A dove chiamo un posto?
1: Vianetti, trova il posto già nel parcheggio. Dico, scusa, ma noi dobbiamo andare alla televisione, che è fuori mano. Dice, meglio che parcheggiamo, perché il posto qua chi te lo deve dare? Lasciamo qua la macchina, perché la sta ancora là la macchina, mica la vuole togliere. Perché
0: mo che me ne vado, sì, l'ho fitto quel posto.
1: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì. La furbizia. Caro Agnelli, per piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio insieme alla macchina.
0: Ecco l'idea.
1: Parcheggio e macchina insieme. Tu vuoi comprare questa macchina?
2: Senti, taxi in arrivo!
1: Adeguato al tuo posto.
0: Senti, fax!
1: Quella, prendila. Grazie. Ecco qua.
0: Senti, fax.
1: Questo è il problema. Questo è questo problema.
0: Donald Fatt, grande.
1: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnelli, mi raccomando, vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500, 3 metri di parcheggio. Vuoi comprare la macchina grossa, più angolo parcheggio.
0: Volevo dire...
1: Più spendi, più
0: parcheggio. Volevo dire, sì, che se c'è qualche ragazza, sì, che vuole partecipare alla Ufficio nostra Reclami, trasmissione Ufficio Reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga o telefoni a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito. Ufficio Reclami,
1: Ufficio Reclami
0: è una cosa nostra, ce la dobbiamo vedere noi.

Bentrovati, buongiorno, questa è di Buon Mattino, siamo in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100, anche oggi vi raccontiamo l'attualità, la cronaca, le notizie con i nostri servizi dal TG, ma anche con gli approfondimenti, le interviste in diretta e poi con le prime pagine dei giornali locali, ma anche nazionali, è sempre da lì che partiamo. Canale 98 se volete seguirci in chiaro e siate in provincia di Bari, Bat, Brindisi o Taranto e invece scaricate gratuitamente la nostra app se volete seguirci da qualsiasi dispositivo elettronico. Siamo anche in diretta su studio100.it in questo momento. Come sempre, dicevo, spazio ai temi di giornata. Quello di oggi è l'omicidio, ancora l'omicidio di Saco Bacari, risvolti legati a questa morte efferata. Oggi è il giorno dell'autopsia sul corpo del bracciante del Mali, ucciso il 9 maggio all'alba da un gruppo costituito per lo più da adolescenti, quattro adolescenti e due adulti, e quindi oggi appunto verrà effettuata l'autopsia e verranno anche analizzati i dispositivi elettronici e i video di sorveglianza che sono stati appunto oggetto anche in questi giorni di visione. Alcuni stralci li abbiamo anche visionati e li abbiamo anche fatti vedere a voi, quelli ovviamente che potevamo farvi vedere con tutte le cautele del caso, trattandosi di minori. Questa vicenda continua a far parlare anche in altre sedi. Ieri il Consiglio Comunale di Taranto, un minuto di silenzio, ma anche una scritta che tutti i consiglieri hanno esposto dicendo siamo tutti Bacari Saco, quindi sottolineando il loro no alla violenza e al razzismo. Poi le parole del primo cittadino di Taranto Bitetti in merito alle polemiche per il mancato lutto cittadino e per la sua mancata presenza al presidio di giovedì scorso in Piazza Fontana, che vedremo dopo. Il sindaco in qualche modo tornato sui suoi passi rispetto all'idea del lutto cittadino. All'inizio aveva detto preferiamo gesti concreti, adesso invece ha detto si farà. E a proposito di lutto cittadino, oggi Pulsano ricorderà Bacari proprio con il lutto cittadino, con una serie di iniziative. Avremo nostro ospite il sindaco Pietro D'Alfonso. Parleremo poi dell'emergenza educativa legata ai ragazzi, perché oltre a questa vicenda che coinvolge appunto quattro adolescenti, ce n'è un'altra, che è quella di due ragazzi che domenica sera hanno investito il loro coetaneo su Viale Virgilio in moto e non avevano neanche la patente, sono fuggiti non prestando soccorso, hanno 15 e 17 anni. Insomma, parleremo un po' di questo fenomeno per cercare di capire se dobbiamo allarmarci o meno. E poi altri approfondimenti e altre notizie, insomma, tanti argomenti anche oggi. Non mi dilungo perché abbiamo davvero tanto di cui parlare. Allora, direi cominciamo subito dalle notizie nazionali in tempo reale con ansa.it. Trump sospende l'attacco all'Iran, colloqui seri, ma sono pronto a colpire. Le parole del presidente USA arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Questa è l'apertura appunto di ANSA. Poi scendendo, Putin, alleanza Russia-Cina, non contro qualcuno, lavoriamo per la pace. Ancora Medio Oriente, Israele torna a bloccare la flottiglia, italiani tra i fermati. Andiamo sul Corriere della Sera, la prima pagina. Salim, il delirio nelle mail, si torna su Modena, quello che è accaduto a Modena, l'arrestato, ho preso l'auto, sapevo di dover morire, inchiesta sulle cure, le inviò all'Università di Modena nel 2021, parliamo di queste mail citate nel titolo, per chiedere lavoro, le parole contro i cristiani, Salvini attacca, mentre sopra vediamo Iran, Trump, ho deciso

L'attacco, ma l'ho sospeso. L'Unione Europea apre sull'energia, la flessibilità è possibile. Ci spostiamo dal Corriere della Sera, andiamo sulla Repubblica. Ecco qui il titolo: i paesi arabi fermano l'attacco USA. Trump sospende l'azione militare contro l'Iran su richiesta degli alleati del Golfo. Negoziati seri, energia, la richiesta di Meloni a Bruxelles, più flessibilità per una spesa di quasi 7 miliardi. E oltre a questa vignetta che vedete di spalla appunto ancora la vicenda di Modena, i deliri dell'aggressore, sapevo che sabato sarei morto. E c'è anche un pezzo di Carlo Bonini, un editoriale, il titolo è Al mercato del consenso, dedicato allo sciacallaggio politico, così lo definisce, e alla spregiudicatezza di Matteo Salvini, che ha fatto appunto del mercato del consenso un format, dice lui. Ancora flottigliano blitz di Israele, catturati 14 italiani, e poi sotto la cronaca con la vicenda dei sub morti alle Maldive. Sono stati individuati i loro corpi in recupero in due fasi. Dall'altra parte, quest'altra vicenda, una violenza sessuale denunciata, gli schermidori al centro della vicenda assolti, la donna presunta vittima Fernanda, così la chiamano, non sappiamo il suo cognome. Su di me un'altra violenza, avremmo voluto vedere anche il suo cognome, purtroppo evidentemente per spazio non c'è, e questa però è la vicenda, la donna ha detto che continuerà nella sua battaglia legale su questa storia. Andiamo avanti, dalla Repubblica andiamo sulla Stampa. Quotidiano torinese: Iran pronto alla tregua, Trump frena gli attacchi, mentre al centro Salim gli allarmi inascoltati. Il racconto all'avvocato: andavo più forte possibile contro la folla, tanto sapevo che sarei morto. E poi invece una bella intervista, vi spiego. Sinner, Vilander, ex numero uno del tennis, Jannik a Parigi, deve fare attenzione, è una terra traditrice. Dalla Stampa su Avvenire, il quotidiano edito dalla CEI, titola Fragilità senza rete. La tragedia di sabato accende un faro sulla cura della salute mentale. Tra risorse scarse e progettualità da adeguare ai nuovi casi, Carfagna, puntiamo sulle seconde generazioni. Il fatto, feriti stabili, l'uomo appunto che li ha travolti chiede una Bibbia. Il vescovo Castellucci opporre al male relazioni sanificate. E poi il racconto dalla città: dopo il panico, Modena reagisce da comunità no all'odio. Al centro vedete questa fotonotizia, si parla di Stati Uniti, studio sulle famiglie di immigrati divise, i 200.000 orfani delle deportazioni. Accanto una notizia legata alla prima enciclica di Papa Leone XIV, si chiamerà Magnifica Humanitas, sulla centralità dell'uomo, sarà presentata il 25 maggio, pronta l'enciclica sull'intelligenza artificiale. Da Avvenire andiamo su Il Messaggero. La prima pagina del Messaggero, eccola qui: sapevo di dover morire. Il legale di El Kudri ha chiesto una Bibbia, ma spuntano mail di 5 anni fa con insulti ai cristiani. Duello Lega Forza Italia sulla revoca della cittadinanza. Anche Fratelli d'Italia frena, l'uomo che ha investito 8 persone aveva un piano. E poi nella foto la vicenda appunto dei morti alle Maldive, persi nel cunicolo cieco, gli ultimi istanti dei sub, la ricostruzione della strage, oggi fuori i primi due corpi. Dai, il Messaggero ci spostiamo ancora, andiamo su Il Giornale. La prima pagina del giornale: corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani. Dopo le mail svelate del giornale, El Kudri chiede la Bibbia in cella. Il suo legale parla di infermità mentale, l'opposizione incolpa il governo. C'è un'intervista al ministro Salvini: ha falciato la folla, ha usato il coltello, ha insultato Gesù e l'Islam non c'entra. E poi al centro il vertice del G7, Giorgetti e il nodo energia, ora flessibilità sui conti. Spazio anche per il ricordo di Marco Pannella: 10 anni senza pannella, il vizio di dire cose giuste in anticipo.

Dal giornale Il Fatto Quotidiano, questa è la prima del fatto che vediamo insieme. Meloni senza soldi per le accise e dà la colpa all'Europa sul riarmo, alla canna del gas, l'idea di usare fondi ancora inesistenti. Al centro invece si parla della flottiglia, il pirata riattacca, il governo non condanna l'assalto, Netanyahu intercetta decine di barche e attivisti. Bibi il fuorilegge, la Marina di Israele aborda la missione umanitaria, rapiti.

0: per vedere appunto come titola deroga al patto dell'Unione Europea, trattativa aperta. Questa è l'apertura, si parla di Giorgetti, sarà un processo lungo, mentre l'urgenza richiede altri tempi. Prosegue il confronto dopo la lettera di Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen. Poi l'effetto PNRR, il sud doppia il nord su PIL e occupazione, i mercati dell'Unione Europea è risalita, Milano sconta le cedole, al centro invece salendo, vediamo la foto notizia dell'America's Cup 2027, zero tasse per nuove società e sconti sull'IRPEF. Infine si parla di balneari, la Cassazione stoppa le proroghe, la partita delle concessioni. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, la prima pagina del quotidiano sportivo. Lautaro esclusivo, Inter per sempre, il doblete per mia nonna, non andrò mai via da qui, devono cacciarmi, mi sentivo devastato in estate, volevo mollare, quando smetto sparirò. Queste le sue parole, insomma, la copertina dedicata in buona parte a questa intervista esclusiva. Chiudiamo qui la rassegna stampa nazionale, il meteo, quando torniamo i giornali locali. A fra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Il Mediterraneo occidentale è interessato da una zona di alta pressione che vedete alle mie spalle, che porta dell'aria molto calda dall'interno del continente africano fino al Mediterraneo meridionale. Per fortuna non interesserà le nostre regioni, che invece però saranno interessate da delle correnti un po' più fresche che provengono dall'Europa centro-settentrionale e che determineranno un po' di instabilità, soprattutto nelle ore centrali del giorno e nelle zone interne delle nostre regioni. Passiamo quindi alle previsioni per la giornata di oggi. Ecco, dalla cartina si vede come le nostre regioni saranno interessate da della nuvolosità irregolare, ma solamente nelle ore centrali e nella prima parte della serata. Nuvolosità irregolare che determinerà dei rovesci sparsi, localmente anche temporaleschi, comunque in genere di breve durata. Invece nelle prime ore del giorno, nelle prime ore del mattino, il cielo si manterrà sereno, poco nuvoloso, un po' dappertutto. Per quanto riguarda le temperature, vedete, le minime raggiungeranno i 16 gradi, quindi saranno in aumento rispetto ai giorni passati, mentre le massime non saliranno oltre i 22 gradi, complice quell'aria un po' più fresca che sta arrivando dalle regioni dell'Europa centro-settentrionale. Per quanto riguarda il vento, abbiamo detto che il vento sarà nord-orientale, debole, con rinforzi però lungo il basso Adriatico, il canale d'Otranto, che magari resteranno anche mossi come mari, mentre poco mosso risulterà lo Ionio. Per quanto riguarda invece la tendenza per la giornata successiva, ecco la cartina per mercoledì. Vedete, le condizioni migliorano, le condizioni del tempo, proprio perché l'alta pressione comunque riuscirà ad avanzare e quindi allontanerà anche questa instabilità, ma non cesserà del tutto l'instabilità. Pertanto, sempre nelle ore centrali del giorno, seppur in maniera più sporadica, ci potrebbe essere qualche breve rovescio, ma si tratterà veramente di fenomeni sparsi e di breve durata. Le temperature restano stazionarie rispetto alla giornata precedente. Il mare risulterà essere mosso, però, perché insisteranno questi venti nord-orientali che batteranno essenzialmente il basso Adriatico, il canale d'Otranto, risparmiando in parte, almeno sotto costa, il Golfo di Taranto. Mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Bentornati, allora ripartiamo dai giornali stavolta locali e dall'agenzia di stampa ANSA, ma ANSA Puglia, l'apertura, Taranto ricorda Bakary Saco, no alla violenza e al razzismo, minuto di silenzio in consiglio comunale per il 35enne Maliano ucciso nella Città Vecchia. E poi di spalla Bari si candida capitale europea del piccolo commercio per il 2027, rete essenziale, dice il sindaco leccese. Portò a scuola 14 bombe carta per minorenne reato estinto dopo messa alla prova. Infine offesero un carabiniere sui social dopo un incidente mortale, 16 a rischio processo.

0: Ci spostiamo sul Corriere del Mezzogiorno, l'apertura. I veri razzisti sono i politici. L'intervista a Michele Riondino, il dramma di Bacari ignorato dal governo, ma questa città non è indifferente. L'attore si sofferma sulla tragica sorte del bracciante ucciso da un gruppo di ragazzi a Taranto. L'intervista è a firma di Francesco Mazzotta e accanto la ricostruzione ulteriore degli ultimi istanti di vita di Bacari Saco. L'infame si riprende, dice il branco. Insulti anche quando era ormai agonizzante, pezzo firmato da Cesare Bechis. E poi all'interno gemmato contro De Caro, ha preso cantonate da lui, attacco sguaiato. Al centro invece il parco urbano, la scelta della pineta fa discutere, Costa Sud al rallentatore, i pini però sono già secchi, colpa del maestrale, e questa è la risposta rispetto a questa questione. E poi ancora nel taglio basso, Emiliano in toga, giovedì dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura, l'ex governatore sarà sentito dalla terza commissione, le sedi Roma o Benevento. Dal Corriere del Mezzogiorno andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno vediamo il titolo, i conti che scottano, debiti nella sanità, scontro continuo tra destra e sinistra, la regione blocca l'ASL di Foggia sull'acquisto della sede. E poi ancora al centro Stellantis, il 21, atteso il piano industriale, la CISL tutelare l'indotto, la leader fumarola a Melfi. Poi Regione, la Corte dei Conti boccia il bilancio dei grillini, e spazio ampio allo sport con il Lecce al Via del Mare, l'appuntamento col destino. Accanto però ancora la cronaca, foggiani rapivano i clienti delle escort, condannati in 3-9 anni alla donna che adescava gli uomini. Da Gazzetta andiamo sull'edicola. Ecco l'edicola come apre: sanità service nel mirino, possibili ridimensionamenti, si vaglia anche questa possibilità in regione per la riduzione del deficit sanitario, il modello delle società in house del governo Vendola rimesso in discussione. Di spalla Taranto con le missioni dall'ex Silva, il ministero diffida. E poi la questione ambientale porta l'edicola a Molfetta, falde inquinate, interrogati 72 indagati. Al centro invece a Foggia, imprenditore ribelle a racket, 700.000 euro di risarcimento. Chiudiamo col Nuovo Quotidiano di Puglia. Che apre con l'IRPEF e la sanità, si paga da subito, poi la batosta con il conguaglio, sprechi, rincari e spese, voce per voce, ecco il maxi debito che i pugliesi copriranno. E poi acqua, la crisi è finita, in Puglia tanta pioggia come mai in 10 anni, le rilevazioni di ARPA. Al centro vedete appunto l'immagine durante il Consiglio Comunale, Bacari, l'omaggio del Consiglio, la città vecchia deve reagire, l'intervista alla Barbara alla Citignola del Caffè Letterario, quel ragazzo solo è fragile, ovviamente parliamo di Bacari Saco, ucciso come sapete il 9 maggio, all'alba del 9 maggio, da questo gruppo di ragazzini, 4 ragazzini e 2 maggiorenni o poco più. Travolgono un 15enne sullo scooter, 2 minorenni, la fuga, poi si presentano dai carabinieri, un'altra vicenda di cronaca che vede protagonisti gli adolescenti, e ne parleremo fra poco per capire se è emergenza o meno nella nostra città. Ex Silva, 3 valori oltre la norma, scatta la diffida del Ministero, i controlli di Ispra e ARPA e la segnalazione. Poi verso i giochi, 2 ordigni bellici nel campo di gara del Mar Piccolo, ecco gli indennizi per i mitilicoltori, dall'altra parte caos monopattini, targhe a rilento e nelle città arrivano le prime multe, il nuovo obbligo, mercato in arretramento. Noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa locale, ci prendiamo una piccola pausa, poi cominciamo con i nostri argomenti. A fra poco.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto.

0: Prevenzione inizia da un piccolo gesto. Esserci.
1: SAFES Pro. Scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Ancora insieme, allora apriamo questa pagina dedicata all'omicidio efferato di Bakary Sako avvenuto all'alba di sabato 9 maggio in Piazza Fontana in Città Vecchia ad opera di 4 adolescenti e di 2 adulti e ne parliamo perché ovviamente continua a essere al centro delle cronache questa vicenda. Oggi verrà effettuata l'autopsia, ma oggi è anche il giorno in cui ci saranno le verifiche tecniche, l'avvio degli accertamenti su immagini e smartphone della vittima e dei 6 indagati disposti da ovviamente procura minorile e procura ordinaria. Insomma, siamo ancora nel pieno di questa storia e nel frattempo ieri il Consiglio Comunale di Taranto ha osservato un minuto di silenzio, una scritta di tutti i consiglieri esposta per dire no alla violenza, siamo tutti Bakary Sako. Poi il discorso del sindaco Piero Bitetti, che in un primo momento anche ai nostri microfoni aveva detto preferiamo gesti concreti al lutto cittadino, ma evidentemente ci ha ripensato, quindi queste sono le sue dichiarazioni, vediamo.
5: I lutti cittadini dichiarati, come se si vincesse un premio in questi casi a chi lo dichiara prima, sulla morte di un povero uomo. E chi ha detto che non sarà programmato il lutto cittadino? Qualcuno di noi lo ha detto. Siamo in attesa dell'autopsia, fissata per la giornata di domani. L'abbiamo aspettato con particolare rispetto, con particolare sensibilità, sì, sensibilità. L'arrivo dei familiari, muoverci secondo le loro usanze, con le loro modalità, con il coinvolgimento dell'intera popolazione di parte di essa, di quelle che vogliono partecipare, in particolare i ragazzi. Mi sono sentito solo, non può capitare. Se loro che ho detto di me solo, allora è un problema per me. Se il sindaco di Taranto che ho detto di me solo, allora abbiamo un problema politico. Tutti i partiti della maggioranza avrebbero dovuto, per amore di verità, inviare i giornali una semplice nota di 5 minuti. Il sindaco Bitetti non c'è in Piazza Fontana, ma l'amministrazione comunale sì.

0: e aggiungo e dire a me non presentare.
1: E quindi stilettata del sindaco anche alla sua maggioranza per non aver preso le sue difese, diceva in piazza giovedì in piazza Fontana c'erano rappresentanti del Consiglio Comunale, assessori, lo stesso vice sindaco, ma quello che mettevano in evidenza i giornalisti era che non ci fosse un gonfalone, che non ci fosse una fascia tricolore, che nessuno dell'amministrazione parlasse a quel presidio, no? Che non ci fossero fisicamente espressioni delle istituzioni, insomma, tra la gente. Ma detto questo, per un lutto cittadino che si farà a Taranto, oggi è stato indetto a Pulsano il lutto cittadino per la morte di Bakary Sacco. Ne parliamo con Pietro D'Alfonso, sindaco di Pulsano. Ben trovato, buongiorno sindaco.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Studio 100.
1: Sindaco, c'è un numero importante anche di migranti che vive sul vostro territorio, forse anche questo, insieme ovviamente all'efferatezza di questa vicenda, ha spinto la sua amministrazione a decidere per il lutto cittadino oggi. Che cosa farete per ricordare Bakary Sacco?
2: Ma intanto diciamo che ci abbiamo messo 2 minuti per decidere di proclamare il lutto cittadino nei giorni scorsi. Quindi oggi lutto cittadino per ricordare la memoria di Bakary Sacco, come diceva lei, soprattutto per l'efferatezza. E poi riprendo e faccio mie le parole usate dal Procuratore della Repubblica nei giorni scorsi durante la conferenza stampa. Questi sono fenomeni in costante aumento e noi che siamo 365 giorni all'anno, 24 ore su 24 sul territorio, ci rendiamo conto di questo. Quindi c'è la necessità di svegliare le coscienze, c'è la necessità di far sentire la presenza delle istituzioni, c'è la necessità di parlare ai ragazzi. Oggi saranno proprio i ragazzi protagonisti alle ore 12, insieme al parroco del paese, ai dirigenti degli istituti comprensivi, dell'istituto alberghiero, saremo tutti in piazza per dire di no all'odio e alla violenza.
1: Quindi insomma, ragazzi protagonisti, purtroppo in questa vicenda sono tristi i protagonisti degli adolescenti, voi avete coinvolto i ragazzi delle scuole in questo momento di omaggio, ricordo, per fare appunto anche memoria collettiva di quello che è accaduto e che si spera che non accada più sul nostro territorio.
2: Sì, bisogna, come dicevo prima, risvegliare un attimo le coscienze, bisogna creare e riaprire quei centri di aggregazione sociale che oggi purtroppo sono carenti, quindi ben vengano le parrocchie attive, ben vengano le associazioni socioculturali attive, ben vengano le associazioni di volontariato, insomma tutti quegli agenti sociali che possono dare un contributo concreto e serio alla causa. Cioè, gli eventi purtroppo negativi stanno continuando, stanno aumentando in tutta la nostra penisola, soprattutto sul nostro territorio. Bisogna porre un freno, ma se non risvegliamo le coscienze sarà molto molto complicato, molto complesso, e il lutto di cittadino di oggi va proprio in quella direzione, cioè cercare di dare un segnale forte.
1: E allora, insomma, per chi fosse a Pulsano, dalle parti di Pulsano, alle 12 nei giardini dei Falconibus, questo momento di raccoglimento e riflessione promosso dal comune di Pulsano per la memoria di Bakary Sacco. Grazie per essere stato con noi, al sindaco di Pulsano, Pietro D'Alfonso.
2: Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.
1: Un'altra piccola pausa per noi, poi continuiamo a parlare di questo tema, allargandolo un po' dal punto di vista sociologico. A fra poco.
3: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con immenso piacere

0: 200, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: E allora abbiamo parlato dell'omicidio efferato del bracciante maliano Bakary Sako, nessuna colpa se non quella di andare al lavoro in bicicletta, aggredito da un branco di adolescenti, erano in quattro, e due ragazzi maggiorenni o poco più, ma domenica sera un altro episodio che ha coinvolto degli adolescenti in moto senza patente, hanno travolto su Viale Virgilio un loro coetaneo senza fermarsi e prestare soccorso. Poi hanno deciso di costituirsi, insomma, andare dai carabinieri il giorno successivo alla vicenda. Insomma, al di là dei singoli casi di cronaca, noi vogliamo fare un po' un quadro e cercare di capire se a Taranto c'è un'emergenza minori. Lo facciamo con Anna Paola Lacatena, sociologa del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL di Taranto. Ben trovata e buongiorno. Non la sentiamo, probabilmente si è bloccato il collegamento. Ecco, proviamo adesso, dottoressa, mi sente?
2: Salve, buongiorno e grazie per l'invito.
1: Allora, le dicevo, insomma, gli ultimi episodi di cronaca ci fanno riflettere perché coinvolgono e vedono protagonisti degli adolescenti. Qual è la situazione a Taranto? Rispetto al resto del paese siamo in linea, c'è da preoccuparsi, cosa fare anche?
2: Allora, diciamo che non credo che Taranto faccia eccezione rispetto a quella che è un po' l'emergenza giovani a livello probabilmente neanche soltanto italiano. Il Covid ha probabilmente accentuato quella che era una questione che già andava delineandosi, però non abbiamo fatto attenzione a quei segnali. Non abbiamo fatto all'allarme che fu lanciato all'epoca, no? A proposito della mancata possibilità dell'incontro, dello stare vicino agli altri, di socializzare, eccetera. Ovviamente non è soltanto questa la causa, è da imputare a vari elementi, a vari fattori. Sta di fatto che le cronache riportano in prima parte sempre più queste situazioni, queste vicende, e quindi è chiaro che bisogna porsi la questione e provare a trovare delle risposte, se delle risposte è possibile trovarle nell'immediato.
1: C'è un identikit che possiamo fare dei giovani che si rivolgono al vostro servizio? Cioè, quali sono gli elementi comuni tra tutti questi ragazzi?
2: Allora, intanto diciamo che non parliamo solo di giovani quando parliamo di quello che è il nostro servizio, perché quello che è il discorso dell'uso di sostanze, sia legali che illegali, è un discorso assolutamente trasversale, certo. E riguarda anche persone molto più grandi, anche insomma proprio veri e propri adulti. Il profilo è difficile perché sarebbe una generalizzazione, e qui parliamo di persone, ogni persona ha una sua individualità, una sua storia, però è chiaro che un contesto come può essere, voglio dire, quello di Taranto, così poco promettente dal punto di vista delle possibilità sia lavorative sia di impegno sociale, di fermenti culturali, è chiaro che rischia di diventare un ambiente depressogeno. Da che mondo è mondo, l'essere umano ricerca quello che è il piacere, e in qualche maniera è anche giusto che sia così, altrimenti ci saremmo già estinti. Il problema è trovare dei piaceri che non siano dei piaceri di autoaggressione, e questo diventa complicato in una realtà che offre poco a tutti gli effetti. Quindi diciamo che il profilo ha a che fare con una povertà educativa, ha a che fare con una povertà di stimoli, con probabilmente anche una certa incapacità o disabitudine a sognare, ad avere quello che è un progetto di vita, che sono a tutti gli effetti poi degli strumenti che possono mettere un po' più in sicurezza anche la persona molto giovane, fermo restando che ad oggi un po' la soglia dell'adultità non è una soglia così carica di appeal, no? E che

0: anche i ragazzi più giovani spesso non sono accompagnati verso quello che è questo tipo di passaggio nella maniera, diciamo, un pochettino più adeguata da questo punto di vista. Abbiamo delle richieste strane, quasi schizofreniche, che diamo i cellulari ai bambini perché devono essere sempre, come dire, intercettabili, come se fossero, insomma, dei cardiochirurghi di fama mondiale, e per poi minacciare magari l'adolescente: ti tolgo il telefono, addirittura a quel punto pensare e preoccuparsi che questo possa generare una sorta di dipendenza.
1: Quando
0: Siamo
1: forse ormai la dipendenza
0: contraddittori.
1: già c'è a quel punto, dottoressa, perché se fin da bambini hanno in mano il telefono.
0: Siamo contraddittori, e questo non aiuta il bambino, non aiuta l'adolescente, che, voglio dire, già di per sé vive una fase che è una fase particolare, forse, insomma, noi abbiamo dimenticato che cosa significa essere adolescenti, ma ci sono grandi cambiamenti di tipo biopsicologico, sociale. Bisogna fare i conti con un corpo che cambia, con un modo di rapportarsi agli altri che probabilmente è meno disincarnato, no, per certi aspetti. E invece c'è tutto un mondo che rende questo ancora più complicato.
1: Dottoressa, in questa vicenda di cronaca che si chiude tragicamente con la morte di quest'uomo, ci sono tanti dettagli che ci raccontano di una notte passata da questi ragazzi, insomma, alle prese con droghe leggere, alcol e gioco d'azzardo nella notte, insomma, ore intere passate alla slot machine. È in aumento il numero e la modalità delle dipendenze tra i ragazzi, lei ha detto giustamente. Non è solo un fenomeno giovanile, ma in particolare in questa fascia, appunto, l'aumento delle dipendenze anche da gioco, ad esempio, mi viene da pensare guardando a questa storia, ma non solo, è in crescita.
0: Ma questo ce lo dicono i dati ESPAD, ce lo dicono i dati, voglio dire, ufficiali, e a breve ci sarà anche la relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, e credo che andrà sostanzialmente in questa direzione, cioè un aumento rispetto a quelle che sono le fasce più giovani, ma non soltanto quelle che sono le fasce più giovani, a proposito di quello che è il gioco. Ovviamente non pensiamo al gioco semplicemente come la slot, il gratta e vinci, perché c'è tutto quello. Il contesto poi del gaming e quindi di quello che è il gioco online. Nel caso specifico che purtroppo ha connotato questi giorni qui nella nostra città, è chiaro che stiamo cercando delle risposte, no? Proprio a proposito di quella che è stata l'efferatezza, di quella che è stata probabilmente proprio la leggerezza, la superficialità dell'agito, eccetera. Io credo che bisogna guardarlo con grande serietà, questo aspetto. Bisogna guardarlo non come un'iniziativa che parte oggi e poi magari domani in qualche maniera si spegnerà, così come si spengono tante notizie di cronaca. Io credo che questo deve essere qualcosa che non deve ripetersi più, che deve davvero interrogare nel profondo la città, una città che è una città particolare, una città, un porto. No? Noi siamo abituati anche nella nostra percezione a pensare al porto come un luogo dove la gente va e viene, ma dovremmo pensare a Taranto come una città che ha accolto nel tempo, nella storia, anche nella storia recente, persone che venivano da fuori, che venivano, voglio dire, che erano portatrici di altre culture, anche se venivano da un territorio simile, anche se venivano dal territorio italiano, dal territorio pugliese. Penso per esempio a quando, al momento del boom economico, quanto Taranto abbia accolto persone che sono
1: Certo.
0: venute, nel nostro territorio. Pensare che tutto ciò è accaduto nella notte, e il giorno dopo era San Cataldo, e sappiamo che San Cataldo è, come dire, quasi il protettore dei
1: Dei
0: forestieri.
1: forestieri.
0: Allora, tanti aspetti dovrebbero farci davvero interrogare su quanto siamo capaci di accogliere l'altro, e di quanto siamo davvero consapevoli di quanto l'altro è veramente importante per la costruzione di quella che è la nostra identità e per la nostra sopravvivenza. Però è chiaro che qualcuno deve insegnartelo, altrimenti chiedere una maturità a ragazzi così giovani diventa quasi una contraddizione proprio in termini.
1: In

0: 30 secondi, non abbiamo più tempo e la ringrazio anzi per questo tempo che ci ha anche dedicato. Cosa possiamo fare noi, dottoressa? Perché il senso di impotenza negli adulti rispetto a questa vicenda è forte. Cosa possiamo fare concretamente anche per dare una mano?
1: Allora, ci vorrebbe tantissimo, abbiamo detto anche prima, le soluzioni facili non portano mai a nulla di buono. Quello che possiamo fare, ognuno di noi può fare, ed è anche quello su cui ha un minimo di potere, è la propria vita e come noi ci rapportiamo alle altre persone. Cioè, dovremmo cercare di coltivare quella che è la migliore versione di noi. Dovremmo probabilmente ritornare a non scremare quelle che sono le nostre azioni da quello che è un giudizio etico, da quello che è un giudizio anche morale, perché altrimenti finiamo per non distinguere più quello che è il bene dal male e diventa tutto estremamente superficiale. Perde, diciamo, di sacralità e noi abbiamo un gran bisogno di recupero della vicinanza, della comunità, diciamo, del corpo dell'altro e quindi di ritornare a una sacralità che in prima battuta è proprio un guardare alla vita umana come sacra, no? Quindi non tutto così immanente, non tutto così superficiale, non tutto così tecnico ed è razionale. Questo possiamo farlo anche da partire da adesso, per conto proprio. Poi c'è la responsabilità della politica che non può semplicemente chiudersi diciamo nelle questioni del salotto politico, io contro di te e viceversa. Politica è impegno e responsabilità nei confronti dei cittadini, quindi io mi auguro che ci siano delle risposte importanti e che durino nel tempo.
0: Grazie, grazie mille ad Anna Paola Lacatena, sociologa del
1: Grazie a
0: Dipartimento
1: voi.
0: di Dipendenze Patologiche dell'ASL di Taranto, per essere stata con noi e per questi spunti veramente interessanti. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie.
0: Noi rimaniamo su un filone che è quello della salute, della prevenzione, per quanto è importante. Insomma, abbiamo parlato in questo momento di dipendenze e anche di salute mentale. Noi invece adesso vogliamo parlare di quello che si terrà sabato in Piazza Maria Immacolata, un momento importante per la comunità, per la cittadinanza, pensato da Dottor Max, il Villaggio della Salute, un appuntamento nel Borgo Umbertino di cui parliamo con la dottoressa Ania Albano della farmacia Dottor Max di Via Galilei e dovremmo averla in videocollegamento. Eccola qui, buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno a tutti, sono Ania Albano e lavoro
0: Sì,
2: presso la farmacia Dottor Max di Via Galileo Galilei. E proprio
0: l'abbiamo.
2: il.
0: Sì, l'abbiamo appena presentata, dottoressa, diciamo, facevamo riferimento a fatti di cronaca avvenuti in questi giorni, anche all'importanza della salute mentale. C'è una salute da preservare, in tutti gli
2: Esattamente.
0: ambiti, a partire appunto da quella del corpo. Spesso mettiamo da parte la
2: Esattamente.
0: prevenzione e, invece con il Villaggio della Salute, dottor Max, volete fare esattamente il contrario, portando in piazza questo tema.
2: Esattamente, esattamente. Infatti sabato 23 dalle ore 9 alle ore 19 della sera presso Piazza Maria Immacolata del centro di Taranto ci sarà proprio la salute in piazza, cioè si vuole proprio cercare di effettuare una sensibilizzazione, un'educazione sanitaria non soltanto ai clienti delle nostre farmacie ma a tutta la cittadinanza di Taranto per appunto partecipare a questo evento che è finalizzato a effettuare degli screening di prevenzione per evitare appunto l'insorgenza di determinate malattie che possono anche diventare croniche e serie, tipo dei tumori. Infatti quella giornata sarà dedicata a diversi tipi di screening, da quello della pelle alla mappatura dei neli, delle malattie cutanee, la densitometria ossea, l'insufficienza venosa e anche addirittura l'elettrocardiogramma. Tutte queste infatti che sono potenziali malattie che si possono scatenare durante gli anni e con l'aumentare dell'età sono delle malattie di tipo silente, quindi non ci sono dei segnali che ci possono indicare l'insorgenza di una malattia. Ma grazie appunto a questi screening di prevenzione ci sarà la possibilità di monitorare alcuni parametri sanitari che fungeranno da veri e propri campanelli d'allarme per evitare proprio l'insorgenza della malattia.
0: E questa è la cosa importante.

0: Insomma, puntare sulla prevenzione. Ricordiamo, ovviamente, lo ribadiamo più che altro, che è tutto gratuito, quindi c'è la
1: È tutto
0: possibilità.
1: gratuito, esatto. Anche per le persone più bisognose di poter effettuare in questa giornata uno screening totale della prevenzione della propria salute. Si provvede infatti a tutelare la salute del cuore, la salute della pelle. E tutto infatti è accessibile al cittadino in questa giornata dedicata proprio a lui. Infatti al centro, il protagonista di questa giornata deve essere la salute di ognuno di noi, appunto per educarci e preservarci il più possibile.
0: Allora, l'appuntamento, lo ribadiamo, è sabato mattina in Piazza Maria Immacolata a partire dalle 9. Tanti stand promossi dal Villaggio della Salute Dottor Max. Troverete tanti referenti, insomma, medici, farmacisti che vi daranno
1: Esperti del
0: delle
1: settore che faranno
0: indicazioni.
1: questo.
0: L'ultima domanda e poi la lascio. Ci sono degli aspetti, dei campanelli d'allarme rispetto ad altri che dobbiamo tenere presenti quando parliamo di prevenzione, delle cose che sono assolutamente essenziali?
1: Sì, delle cose assolutamente essenziali è ovviamente non trascurare il proprio corpo, cercare di ascoltarci e qualora ci dovesse essere qualsiasi genere di problema, cercare di effettuare dei controlli periodici, degli screening periodici tali da permetterci di anticipare l'insorgenza di una patologia, quindi di agire primamente in maniera preventiva affinché tutto si risolva nel più breve tempo possibile, prima che qualcosa diventi del tutto irreversibile.
0: Grazie davvero per essere stata con noi. Allora, a tutti in Piazza Maria Immacolata, sabato 23. Grazie ancora, buona giornata e
1: Vi
0: buon lavoro,
1: aspettiamo.
0: dottoressa.
1: Buongiorno, al sesto, poi grazie.
0: Una piccola pausa per noi, torniamo fra pochissimo.
2: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage per aver guidato un'auto contro la folla, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista. A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale, si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Non un terrorista, quindi, ma una persona con forti disturbi psichiatrici. L'uomo, italiano di origini marocchine, è stato interrogato dalla procura, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Migliorano intanto le condizioni dei quattro feriti gravi, in particolare la donna tedesca, a cui sono state tranciate le gambe durante l'impatto, è stata estubata ed è cosciente. Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente polacco Karol Nawrocki in visita ufficiale in Italia. Durante il colloquio, Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. C'è un rapporto di amicizia storico e costante, ha detto Mattarella, che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore. Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che è la migliore testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti tra i nostri paesi. Dopo la visita al Colle, Nawrocki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Trasporti, scuola, sanità, servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui l'USB. L'agitazione, con cortei in tutto il paese, nasce per il rinnovo dei contratti, la crisi del welfare, i salari, l'opposizione al riarmo e al fianco del popolo palestinese. Critico il vice premier Matteo Salvini, per il quale oggi c'è uno sciopero in solidarietà alla flottilla palestinese. Dimmi tu, commenta il ministro dei trasporti, che favore porti ai bambini di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno? Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio, Salvini osserva che bloccherebbe il paese. Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione, conclude il ministro. Rilanciare e promuovere gli oltre 6.000 borghi storici del paese. È questo l'obiettivo di valorizzare l'Italia, la campagna lanciata oggi da Fratelli d'Italia per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle aree interne della penisola. Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali, ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni.

Giovanni Donzelli per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata. Per Donzelli sarà anche l'occasione per raccontare quanto di buono fatto dal governo Meloni anche sul turismo.

0: Bentornati, allora, terzo appuntamento con il viaggio che ci sta conducendo verso il TEF, il Taranto Eco Forum. Ormai ci siamo, il 21 e il 22 di maggio nel Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari in Città Vecchia. Taranto torna ad essere capitale della sostenibilità e dell'innovazione grazie a questo evento promosso da Eurota ETS, Future Eventi e Remtec Expo che in questi anni hanno portato, questa appunto la quarta edizione, tante idee e progetti poi concreti per una visione di futuro possibile per la nostra città, incoraggiando tante istituzioni locali, nazionali, internazionali e imprese ad essere a Taranto per parlare dei temi della sostenibilità. E noi oggi abbiamo tre ospiti che con molto piacere accolgo per parlare proprio di questa edizione del TEF e del loro contributo. Vedo collegato Iari Ognibeni, Director Venture Operations di Eniverse. Eniverse è la corporate venture builder di Eni che valorizza le tecnologie proprietarie di Eni per creare nuove iniziative imprenditoriali. Buongiorno a lei e poi vedo anche Milena
1: Buongiorno.
0: Rizzo, presidente dell'ITS Academy Biotech for Life. Ben trovati ad entrambi, grazie per essere con
1: Buongiorno.
0: noi. E
1: Grazie,
0: allora,
1: grazie a voi dell'invito.
0: partiamo con Ognibeni, le chiedo, insomma, Eni è un'azienda che considera in qualche modo l'innovazione tecnologica ormai come una leva fondamentale per il proprio business. Che approccio avete in questo senso?
2: Buongiorno a tutti, intanto, grazie dell'invito. Eni è un'azienda a forte contenuto tecnologico. Abbiamo 7 centri di ricerca in Italia e più di 1.000 ricercatori. E pensate che questa infrastruttura ha generato negli anni più di 10.000 brevetti. Alla base di questo percorso di trasformazione di Eni c'è, come citavamo, l'innovazione tecnologica che viene realizzata grazie a una rete di centri di ricerca e laboratori che abbiamo in Italia, dove studiamo le migliori soluzioni per aumentare l'efficienza e sostenibilità dei nostri impianti e di conseguenza dei nostri prodotti. Vi è quindi quello che noi chiamiamo patrimonio di competenze scientifiche e ingegneristiche, che viene dalle nostre persone, sostenute da strumenti digitali avanzati per l'analisi dei big data e della capacità di calcolo del nostro supercomputer. Parallelamente manteniamo il dialogo con le eccellenze dell'innovazione in Italia e all'estero, grazie alle collaborazioni con ovviamente università, centri di ricerca, aziende e all'apertura alle start-up attraverso le iniziative nell'ambito dell'open innovation. Oggi in Eni l'innovazione tecnologica è portata avanti anche attraverso quello che noi chiamiamo Dual Innovation Model, ovvero il nuovo modo di Eni di fare innovazione e ricerca che abbiamo lanciato formalmente lo scorso anno. Significa fare innovazione guardando non solo al mercato interno, ma chiaramente valutando anche partnership industriali e esterne, mercato di terzi. È un modello questo che unisce la ricerca scientifica e industriale con una validazione sul campo e chiaramente il lancio sul mercato. In pratica non ci fermiamo alla scoperta tecnologica. Fin dalle prime fasi si lavora per capire se una tecnologia anzitutto funziona e se risponde a un bisogno reale o se può diventare un prodotto, un servizio scalabile. Questo approccio, come raccontato prima, rappresenta un modo nuovo di lavorare per una grande azienda industriale come Eni. E non si tratta solo di innovare prodotti e processi esistenti, ma di creare le basi per nuove imprese, nuovi modelli di business e nuove competenze che opereranno nel futuro dell'energia. E qui il Dual Innovation Model permette quindi a Eni di collegare in modo strutturato laboratori, persone, competenze industriali e mercato, accelerando i tempi e riducendo la distanza tra un'idea e il suo impatto reale. In questo senso l'innovazione non è, come piace dire a noi, solo tecnologica, ma un motore di creazione di valore economico, industriale e sociale nel lungo periodo.
0: E a proposito anche di questo, insomma, di questo passaggio in qualche modo anche dalle idee a progetti concreti, parliamo con Milena Rizzo, presidente di ITS Academy Biotech for Life, di formazione alle imprese, che è il vostro focus. E,

0: anche di come negli anni, anche vogliamo dire da un anno all'altro, quindi da una terza a una quarta edizione del TEF, anche si è generato un impatto, in che modo, come appunto si è passati poi al concreto, no? A dei progetti, dalle idee a dei progetti.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie dell'invito. La Fondazione Biotech for Life TS Academy nasce ed è autorizzata ad operare nel settore chimica e nuove tecnologie della vita. È autorizzata ad agire su tutto il territorio regionale dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Agiamo su tutte le province pugliesi e a Taranto in particolare, abbiamo intrapreso un'offerta formativa ormai da qualche anno nel settore della prevenzione ambientale, del biorisanamento, della gestione dei siti a rischio di incidente rilevante, e all'interno delle produzioni chimiche. Va da sé che la sfida della Puglia in questi anni versa necessariamente sulla transizione digitale, sulla transizione ecologica e sul biorisanamento. All'interno di questi settori, il biotech, il biomanufacturing e l'idrogeno, il settore dell'idrogeno, stanno crescendo velocemente, ma un problema che noi ci poniamo giornalmente e nella riprogrammazione della nostra offerta formativa è quella di incidere in maniera principale sulla creazione di tecnici che siano al servizio delle imprese e che siano formati affinché possano essere immessi in maniera adeguata nei processi produttivi non soltanto delle imprese locali, ma anche delle imprese regionali, nazionali e internazionali. Come lo facciamo? Dialogando con stakeholder non soltanto istituzionali, ma soprattutto col mondo imprenditoriale. Il nostro modus operandi è quello di di un joint lab attraverso la messa a sistema di risorse umane, attraverso la messa a sistema di competenze, prefiguriamo i nuovi profili del biotech, del biomanufacturing e dell'idrogeno. Abbiamo accolto l'invito a prendere parte nuovamente a questa edizione del TEF, perché abbiamo misurato l'impatto avuto dalla partecipazione all'iniziativa e all'evento di networking degli anni precedenti. Sulla scorta delle relazioni e delle progettualità che sono state annunciate l'anno scorso, noi abbiamo continuato a lavorare con il territorio di Taranto, con le imprese, con ENI, con tutte le imprese della sezione chimica e ambiente di Confindustria. Abbiamo lavorato insieme alle scuole, abbiamo lavorato insieme a tutto il sistema ITS pugliese affinché si potesse prefigurare una progettualità che andasse nel merito e cogliesse soprattutto le esigenze formative del territorio e delle nuove imprese che stanno investendo sul territorio di Taranto.
0: Con che risultati, dottoressa?
1: Risultati eccellenti, devo dire, data la natura delle progettualità che abbiamo messo in atto. Il tema principale è quello della codificazione di nuovi profili. Stiamo parlando di nuovi 20 profili almeno nel settore biotech e idrogeno che vengono configurati all'interno di un quadro europeo delle qualificazioni e su cui bisogna lavorare nei prossimi anni affinché questi profili vengano codificati correttamente, vengano riconosciuti a livello europeo e soprattutto agiscano in sistemi di sicurezza adeguati affinché si riducano le mortalità all'interno e sui luoghi di lavoro.
0: Grazie dottoressa, torniamo su Iari Ogni Bene di Eniverse, ricordiamo divisione d'azienda di Eni, insomma dell'azienda madre Eni che è main partner peraltro di TEF. Come vengono valorizzate sul mercato le tecnologie proprietarie dell'azienda con il contributo anche di investitori terzi? Insomma, quali risultati avete raggiunto in tal senso finora?
2: Allora, questa attività noi la svolgiamo attraverso Eniverse, che è il Corporate Venture Builder di Eni, quindi una società 100% deteduta da Eni, nata pochi anni fa, 3 anni fa, poco più di 3 anni fa, che ha il proprio compito di rendere

0: operativo, quello che citavo precedentemente, c'è cioè questo secondo pilastro della Dual Innovation Model, ovvero quello che trasforma le tecnologie proprietarie di ENI in nuove imprese pronte sul mercato. Qualche risultato raggiunto. Un risultato qui molto concreto è nel 2025, nell'ultimo anno, abbiamo lanciato due nuove aziende, due nuove venture, tra cui chiamate SanixT e Sentris, due società che sono nate da tecnologie ENI e sono state costruite fin dall'inizio con una logica imprenditoriale, aperta a partner industriali e investitori esterni. SanixT è una società che sviluppa una nuova generazione di solare a perovskite, quindi fotovoltaico a perovskite per la produzione di energia elettrica, mentre invece Sentris è una società che sviluppa tecnologie per la manutenzione delle pipeline oil and gas. Questo è un passaggio chiave. Non parliamo quindi solo di ricerca, ma di aziende vere con un mercato, clienti e un modello di crescita. In pochi anni credo che abbiamo dimostrato che una grande azienda industriale può creare start-up tecnologiche, in totale ne abbiamo già lanciate quattro, in modo strutturato e anche veloce. Oltre ai numeri c'è anche secondo me un risultato culturale molto importante. Eniverse valorizza le competenze interne di Eni, dando ai nostri ingegneri, ricercatori e manager la possibilità di diventare protagonisti di nuovi progetti imprenditoriali e in questo modo l'innovazione non è solo tecnologica, ma è fatta anche di persone, di cultura e capacità di costruire il futuro dell'energia.
1: Chiarissimo, noi nel frattempo diamo il benvenuto ad Alessandro Semeria, direttore Environmental Operations and Vast Management di Edison Next. Ben trovato, grazie per essere con noi. Ricordiamo che Edison è Platinum Partner di TEF, ovviamente divisione d'azienda di Edison Next. Allora, le rinnovo innanzitutto il ringraziamento per essere con noi. Cosa significa per Edison Next partecipare sostenere questo Taranto Eco Forum? Cosa lo distingue anche da altre realtà nazionali che sicuramente seguite?
2: Buongiorno a tutti, ci fa piacere che per il quarto anno consecutivo essere sostenitore di TEF, una regione strategica per i nostri progetti di decarbonizzazione, e al forum siamo venuti per raccontare l'impegno del gruppo Edison nel contribuire ai target nazionali ed europei per la decarbonizzazione e la transizione ecologica. Quest'anno, come tra l'altro anche gli anni scorsi, daremo evidenza alle progettualità che abbiamo sui nuovi vettori energetici come l'idrogeno verde, sfruttando il caso della Puglia Green Hydrogen Valley, e sui vantaggi della mobilità sostenibile. Poi parleremo anche dell'importanza dello sviluppo di filiere formative che servono al sostegno dell'indotto energetico locale. E infine ci occuperemo della Circular Economy di Edison Next, che è la società del gruppo di Edison che insieme ad aziende e a pubbliche amministrazioni nel tempo si occupa di sviluppare percorsi di crescita che sostengano la competitività dell'industria e che generano valore per i territori e in
1: Ecco,
2: particolare quelli
1: in
2: della Puglia.
1: particolare proprio su quest'ultimo tema di cui parlava, l'economia circolare, quali sono le soluzioni che come Edison Next portate avanti?
2: Allora, parleremo dell'importanza dell'economia circolare come leva strategica per consentire una crescita alle aziende, in special modo in un contesto geopolitico difficile come quello odierno, che per paesi come il nostro, particolarmente poveri di materie prime, vengono messi sotto stress. Infatti, ricordiamoci che in questi mesi si sta proprio.
1: Abbiamo perso, eccolo qui, ce l'abbiamo di nuovo, avevamo momentaneamente perso per qualche secondo il collegamento con
2: Perdonatemi.
1: Alessandro Semeria. Prego, sì.
2: Perdonatemi.

0: Infatti l'Europa sul tema della circular economy sta sviluppando un nuovo regolamento che è il Circular Economy Act, che intende esattamente promuovere la trasformazione degli scarti in nuove risorse, l'integrazione tra recupero di materia e recupero di energia, infatti riteniamo sia un fattore fondamentale per la nostra industria per migliorare l'efficienza dei processi produttivi, ridurre le emissioni e soprattutto migliorare, rafforzare la resilienza dei nostri sistemi produttivi. Altrettanto importante è cambiare il paradigma di come noi concepiamo l'utilizzo della risorsa acqua in ambito industriale. L'acqua è dato nel nostro paese è data come una risorsa scontata. Noi poniamo l'attenzione sull'importanza di ridurre l'impronta idrica degli impianti, ottimizzare i consumi e limitare gli sprechi in modo da chiudere il ciclo dell'acqua in un'ottica di circolarità.
1: Grazie al dottor Semeria. Io andrei a chiudere chiedendo a ciascuno di voi, partendo da Milena Rizzo, con un focus in particolare breve sulla Bioeconomy Day, che è una giornata che vi vedrà protagonisti proprio in una parte dedicata, con una battuta al volo di ciascuno, qual è il vostro auspicio per questi giorni tarantini del TEF?
2: Quello di incidere su una proposta per quanto ci riguarda, per quanto riguarda Biotech, su una proposta formativa adeguata per il territorio, come dicevo prima, per la prefigurazione di profili e la loro certificazione che siano al servizio delle imprese. Vogliamo creare impatto sul territorio, agendo anche in maniera importante e stimolante attraverso una macchina dell'orientamento che consenta di far conoscere alle famiglie, ai giovani, alle scuole e a tutta l'intera comunità educante la storia, la nuova storia che sta vivendo Taranto in questa fase di transizione, di rigenerazione urbana, territoriale e sociale.
1: In ordine, in base a come vi guardiamo dallo schermo, allora proseguirei con il direttore Semeria e poi andrei a chiudere con il direttore Ognibeni.
0: Mi perdoni, ho sentito metà della vostra domanda.
1: Sì, è solo le chiedevo qual è, insomma, l'auspicio per questi giorni tarantini che vi apprestate a vivere, insomma, questa quarta edizione del TEF. Ormai ci siamo, insomma, da domani in
0: Sì,
1: poi. Domani c'è
0: certo.
1: questo spin-off e poi si entra nel vivo.
0: Ci aspettiamo che sia un momento importante per la crescita di una cultura che veda i rifiuti e l'economia circolare sotto un'ottica non più solo di gestione ambientale, ma di rilevanza strategica per per le nostre economie.
1: Andiamo al direttore Ognibeni, poi vi lascio al vostro lavoro.
3: Beh, allora saranno dei giorni molto intensi. Sicuramente un auspicio è quello di condividere la nostra innovazione, ma soprattutto di renderla aperta a una comunità fatta di imprese, di imprenditori, di giovani, di ricercatori e chiaramente raccogliere più feedback e punti di interesse, come già sta avvenendo da diversi anni nell'area, nella comunità di Taranto. Quindi esporremo diverse delle nostre tecnologie e sarà un momento quindi di aprire le tecnologie e l'innovazione ENI alla comunità e sarà un bellissimo momento. Sono molto felice di essere presente. Grazie a voi.
1: Grazie ai nostri tre ospiti davvero per essere stati con noi e ci vediamo allora a Taranto a brevissimo. Grazie ancora e buona giornata.
0: Presto. Buona giornata.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
3: Buon lavoro.
1: E noi chiudiamo con il TEF che abbiamo detto ormai è alle porte, 21 e 22 di maggio, con uno spin-off e visite nelle aziende che stanno portando avanti dei progetti di sostenibilità e innovazione già dal 20, quindi da domani questo nostro appuntamento con Di Buonmattino. Io vi ringrazio per essere stati con noi, come sempre vi ricordo che alle 14 torna l'appuntamento con il nostro telegiornale.

0: giornale e vi auguro buon inizio di giornata.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso.

0: L'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere, e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato. C'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo, e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione

nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro e di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto. Quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità. Anche e soprattutto per la regione del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amica S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'AMIC dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva, quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network.

0: network di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti, bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei e credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie che sono una vera catena di eccellenza e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità dunque che, se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale, potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente, che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in

0: tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della Regione Puglia, chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e gastronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theatre ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società operazioni, tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società operazioni

associazione è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nel Lucio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghi, a Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghi giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'Arsenale Militare. La prima nave realizzata dall'Arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

la prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto.

Bentrovati, le anticipazioni del nostro telegiornale delle 14. Sanità al collasso, aumenteranno le tasse per i pugliesi. In Puglia cresce l'addizionale regionale IRPEF per coprire il disavanzo. Torneremo sulla vicenda, l'efferato omicidio di Bakary Saco, oggi lutto cittadino a Pulsano, tanti ragazzi insieme per ricordare la memoria del bracciante maliano ucciso dal branco il 9 maggio scorso, e il ricordo e la memoria anche nel pensiero del segretario nazionale del Partito Liberal Democratico Luigi Marattin, oggi a Taranto, è stato in piazza Fontana. Questo e tanto altro nel nostro telegiornale, a fra pochissimo.

0: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria, previsti

0: Indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buon pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Sanità al collasso, aumentano le tasse, in Puglia cresce l'addizionale regionale IRPEF per coprire il disavanzo pari a 349 milioni di euro registrato nel 2025. Gli effetti della manovra correttiva dei conti sanitari si vedranno nelle buste paga di giugno. Bandiere a mezz'asta e lutto cittadino oggi a Pulsano, tanti ragazzi insieme per ricordare l'efferato omicidio di Bakary Saco, oggi l'autopsia sul corpo del bracciante maliano ucciso il 9 maggio scorso da un branco composto per lo più da adolescenti. Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito Liberal Democratico, oggi a Taranto ha reso omaggio in Piazza Fontana alla memoria del bracciante ucciso. Chiediamoci cosa stiamo sbagliando, come sia possibile che dei ragazzi possano arrivare a fare una cosa del genere. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo parlando di sanità. In Puglia aumenterà l'addizionale regionale IRPEF per coprire il disavanzo pari a 349 milioni di euro registrato nel 2025. Gli effetti della manovra correttiva dei conti sanitari si vedranno già nelle buste paga di giugno. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Gli effetti della manovra correttiva dei conti sanitari cominceranno a vedersi nelle buste paga di giugno. In Puglia scatta infatti l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF deciso dalla Regione per coprire il disavanzo della sanità da 349 milioni di euro registrato nel 2025. La Regione è stata infatti costretta ad applicare il cosiddetto comma 174 della legge finanziaria del 2004, che impone alle Regioni il disavanzo sanitario di ripianare il deficit anche attraverso le addizionali IRPEF, con effetto retroattivo dal 1 gennaio dell'anno precedente. Da qui l'aumento e il successivo conguaglio che arriverà tra novembre e gennaio, quando sarà applicato il recupero retroattivo relativo ai mesi da gennaio a maggio 2026. Il conto potrà oscillare da circa 25 euro fino a oltre 1.200 euro in base al reddito. Il conguaglio sarà versato in periodi differenti a seconda delle categorie. Gli autonomi generalmente pagheranno a novembre, i dipendenti a dicembre, mentre alcuni lavoratori con stipendio differito potrebbero ritrovarsi la trattenuta a gennaio. Gli importi effettivi dipendono comunque dall'imponibile fiscale individuale, dalle detrazioni, dal comune di residenza e dall'eventuale presenza di altri redditi. Nessun aumento per chi dichiara fino a 15.000 euro l'anno, fascia che rappresenta il 32,83% dei contribuenti pugliesi. Dei 349 milioni di disavanzo sanitario registrati nel 2025, 241,6 milioni saranno coperti attraverso l'aumento dell'IRPEF. I restanti 107,6 milioni arriveranno invece dal bilancio autonomo della Regione, circa 30 milioni dai tagli ai costi della politica, 36 milioni dell'avanzo di amministrazione 2025, 22,8 milioni dalla riduzione temporanea di stanziamenti con reintegro d'avanzo vincolato, 6,9 milioni da maggiori entrate IRPEF e IRAP riconosciute dal Ministero dell'Economia, 9 milioni da risparmio sul contributo regionale agli obiettivi di finanza pubblica e 2,3 milioni da risparmio sugli interessi passivi dell'anticipazione di tesoreria. Il presidente della Regione Antonio De Caro ha definito la misura necessaria per garantire la sostenibilità del sistema sanitario regionale. Non sono felice di aumentare le tasse, lo faccio con la morte nel cuore. De Caro ha inoltre ribadito l'obiettivo di ridurre nuovamente l'addizionale IRPEF nei prossimi anni, se le condizioni economiche lo permetteranno.
0: Fra poco ci occuperemo della vicenda dell'omicidio di Bakary Saco con il lutto cittadino a Pulsano, ma anche con la voce di Marattin oggi a Taranto. Nel frattempo però ce ne andiamo in provincia di Bari, un'organizzazione radicata sul territorio capace di gestire lo spaccio anche dal carcere attraverso pizzini e messe complici a Conversano. Nel barese 13 persone sono finite nel mirino della direzione distrettuale antimafia. Vediamo il servizio di Laria Lia.
2: Smantellata una presunta rete di spaccio a Conversano nel Barese, dove i carabinieri della compagnia di Monopoli hanno eseguito 13 misure cautelari su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Bari. Le accuse, a vario titolo, vanno dall'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti all'estorsione, fino alla detenzione di armi. L'indagine, condotta attraverso intercettazioni, pedinamenti, videosorveglianza e grazie anche alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, avrebbe ricostruito un'organizzazione ben strutturata, dedita allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana. I clienti ordinavano le dosi telefonicamente usando un linguaggio in codice e la droga veniva consegnata a domicilio oppure ceduta all'interno di un bar nel centro cittadino. Secondo gli investigatori, a coordinare il gruppo sarebbe stato un detenuto nel carcere di Bari, che continuava a impartire ordini all'esterno tramite pizzini e messaggi recapitati ai complici, disponendo anche minacce e ritorsioni per il recupero dei crediti legati allo spaccio. Durante le perquisizioni, i militari hanno sequestrato anche due pistole modificate e nascoste in un'auto. Per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. Secondo quanto emerso dalle indagini, tra gli indagati ci sarebbe anche un candidato alle amministrative locali.
0: In casa aveva una piantagione di marijuana. Stanotte i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Massafra hanno arrestato un 25enne massafrese, presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio, nonché di produzione, coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. I militari dell'arma hanno notato una porta finestra di un immobile al piano terra del centro storico oscurata con alcuni cartoni, particolare che ha destato sospetti e portato alla perquisizione domiciliare. Nella stanza del ragazzo sono stati rinvenuti circa 33 grammi di hashish, circa 20 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un coltello da cucina, verosimilmente utilizzato per il taglio dello stupefacente. L'attività di controllo è stata poi estesa al piano seminterrato dell'immobile, dove i militari dell'arma hanno scoperto una vera e propria serra indoor artigianale. L'area, occultata da teloni in plastica rivestiti internamente con materiale riflettente, ospitava 11 piante di marijuana di varie dimensioni e in diversi stati di maturazione, oltre a sofisticate attrezzature per la coltivazione, impianti di illuminazione a LED, ventilatori, deumidificatore, sistema elettronico per il monitoraggio di temperatura, pH e umidità, nonché materiale per l'irrigazione e la fertilizzazione. Su un diario ritrovato dai militari, il 25enne annotava quotidianamente le operazioni effettuate sulle piante, dal taglio all'irrigazione all'utilizzo dei fertilizzanti. Tutto il materiale è stato sequestrato, il giovane ora è agli arresti domiciliari. Ancora a cronaca, sarà l'autopsia a chiarire le esatte cause della morte della piccola Ritai, la bambina di 2 anni travolta venerdì sera da un'auto in retromarcia davanti all'abitazione della famiglia a San Marzano di San Giuseppe. L'incarico sarà conferito venerdì dal pubblico ministero Mariano Buccoliero al medico legale Massimo Sarcinella nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Taranto. Per la tragedia risulta indagato per omicidio stradale lo zio della bambina, un 26enne di origini marocchine, che si trovava alla guida dell'Audi Q5 coinvolta nell'incidente. L'avviso di garanzia è stato notificato come atto dovuto per consentire

0: alla difesa di partecipare agli accertamenti irripetibili. Il giovane è assistito dall'avvocato Lorenzo Traetta. L'attenzione si sposta ora sull'esame autoptico che sarà decisivo per gli accertamenti. La salma della bambina resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Torneremo a breve sulla cronaca, ma adesso andiamo avanti. Ieri a Palazzo di Città una nuova seduta del Consiglio Comunale, approvati provvedimenti importanti come il nuovo regolamento del CUDE, il contrassegno unificato disabili europeo, e quello per la gestione degli impianti sportivi per i giochi del Mediterraneo. Vediamo Maria Laura Paletta.
1: Il Consiglio Comunale di Taranto si è aperto con un messaggio chiaro e forte, un minuto di silenzio in memoria di Bakary Sakho, il bracciante maliano ucciso lo scorso 9 maggio a Piazza Fontana. Consiglieri, sindaco e giunta in piedi, con in mano un cartello recante il messaggio «Noi Bakary Sakho, Taranto, dice no alla violenza». A seguire il sindaco degli studenti Antonio Fagioni ha letto una lettera del Consiglio Comunale dei Ragazzi con un duro richiamo contro razzismo e indifferenza. Il razzismo, ha scritto, non parte dal coltello, ma quando smettiamo di vedere un essere umano davanti a noi. Nel successivo intervento il sindaco Bitetti ha anche bacchettato duramente la maggioranza, dichiarando di essersi sentito lasciato solo nell'ultima settimana, bersaglio a suo dire di accuse e strumentalizzazioni, e se il sindaco è solo acchiosato abbiamo un problema politico. Si passa poi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno. Tra i provvedimenti approvati all'unanimità, il nuovo regolamento per il rilascio del CUDE, il contrassegno unificato disabile europeo, che consentirà stalli riservati anche alle persone con disabilità psichiche o intellettive. L'amministrazione ha annunciato controlli più severi contro l'occupazione abusiva degli spazi dedicati. Ampio spazio anche allo sport e ai giochi del Mediterraneo, via libera infatti al regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali nel post-evento. Le strutture saranno classificate secondo criteri tecnici ed economici, come sostenibilità, bacino d'utenza e rilevanza sociale. Gli affidamenti avverranno tramite procedure pubbliche, con concessioni da 1 a 5 anni. Restano esclusi dal regolamento gli impianti a rilevanza economica, come lo stadio Iacovone e il Palamazzola, che saranno gestiti con provvedimenti specifici dalla Giunta. Bitetti ha assicurato sostegno a Taranto Calcio e Prisma Volley per garantire continuità durante i campionati. Infine, dopo una corposa serie di debiti fuori bilancio, ha approvato anche un accordo quadro tra comune e università locali per rafforzare l'offerta formativa, creare nuove opportunità per i giovani e sviluppare settori innovativi legati allo sport, al mare e alla biomedica.
0: Abbiamo visto il Consiglio Comunale che si apriva nel ricordo di Bakary Sakho e oggi bandiere a mezz'asta e lutto cittadino a Pulsano. Tanti ragazzi insieme per ricordare questo efferato omicidio che vede vittima un bracciante maliano di 35 anni che andava al lavoro in bici ed è stato aggredito e poi ucciso da un branco composto soprattutto da adolescenti. Vediamo il servizio.
2: Pulsano ricorda Bakary Sakho. Oggi nel comune della provincia ionica è stato proclamato il lutto cittadino per onorare la memoria del bracciante maliano ucciso in Piazza Fontana il 9 maggio scorso con tre fendenti da un gruppo di quattro adolescenti, due maggiorenni, mentre andava al lavoro in bicicletta. Bandiere a mezz'asta, listati a lutto, attività di intrattenimento sospese, un momento di raccoglimento con i ragazzi delle scuole organizzato alle 12 nei giardini De Falconibus. Pensa prima di agire, stessa terra, stessi diritti, alcuni degli slogan scritti sui cartelloni preparati dagli studenti.
3: Bisogna porre un freno, ma se non risvegliamo le coscienze, sarà molto molto complicato, molto complesso, e il lutto di cittadino di oggi va proprio in quella direzione, cioè cercare di dare un segnale forte.
2: Ed è prevista per oggi l'autopsia sul corpo di Bakary. Dalla ricostruzione degli inquirenti, supportata dalla testimonianza di chi ha prestato il primo soccorso alle 5:39 del sabato di festa, sarebbero stati letali tre fendenti, due al torace e uno all'addome, sferrati dal quindicenne del gruppo. La prima ispezione sul corpo rivelava un'insufficienza cardiorespiratoria acuta da sospetto pneumotorace. Al dottor Roberto Vaglio, incaricato formalmente dalla procura nella tarda mattinata di oggi, il compito di confermare questa tesi attraverso l'esame autoptico. Previsto per oggi anche l'accertamento tecnico sulle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona già sequestrate e l'acquisizione dei dati dei cellulari sequestrati ai due indagati maggiorenni e del telefono della vittima. I familiari di Bakary Sakho intanto diffondono

0: un messaggio in cui, ringraziando tutti coloro che hanno mostrato vicinanza durante il presidio di Piazza Fontana, comunicano che la funzione religiosa con l'ultimo saluto al giovane Emiliano prima dell'espatrio della salma sarà svolta in maniera strettamente privata nell'intimità familiare per evitare clamore mediatico.
1: E Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito Liberal Democratico, oggi in visita a Taranto, ha richiamato il riferimento proprio all'omicidio di Piazza Fontana in relazione ai fatti avvenuti anche a Modena, sottolineando la necessità di interrogarsi sul ruolo delle istituzioni e sul funzionamento dello Stato. Marattin si è chiesto quali possano essere le cause che spingono i giovani a compiere gesti così gravi. Vediamo che cosa ha detto.
2: Lo metto, oltre al pensiero ovvio, siamo sconvolti tutti, lo metto in relazione a quello che è accaduto a Modena qualche giorno dopo, che conoscete tutti. In entrambi i casi, ammesso che a Modena sia confermato l'assenza di motivi politico-terroristici come pare, la politica su questo sta giocando alle curve ultra, lo sta usando per solleticare gli istinti peggiori delle persone. Io invece credo che sia l'episodio di Piazza Fontana che quello di Modena hanno a che fare con le persone, il disagio psichico in un caso, il disagio giovanile nell'altro, episodi da punire con la massima violenza, ma non possiamo cavarcela così, dobbiamo chiederci com'è possibile che abbiamo persone che si svegliano, prendono una macchina e vanno a 100 all'ora nel centro cittadino, dobbiamo chiederci come mai dei ragazzi, ricordatevi che quando si guarda un ragazzo si guarda il futuro del paese, è in grado assieme ai suoi amici di fare un atto come quello che abbiamo visto in Piazza Fontana. Quindi non giochiamo a solleticare gli istinti delle persone, focalizziamoci sulle persone e cosa stiamo sbagliando nei confronti dei nostri giovani e dei nostri cittadini.
1: Cambiamo argomento. Due ordigni bellici sono stati individuati nei fondali del Mar Piccolo durante le attività preliminari legate alla realizzazione del campo di gara del Centro per gli Sport Nautici dei Giochi del Mediterraneo. Uno dei due ordigni è già stato rimosso, mentre il secondo è stato localizzato e sarà messo in sicurezza attraverso le procedure previste dalla Marina Militare. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
3: Due ordigni bellici sono stati individuati nei fondali del Mar Piccolo durante le attività preliminari legate alla realizzazione del campo di gara del Centro per gli Sport Nautici dei Giochi del Mediterraneo. Il ritrovamento è avvenuto nel corso delle verifiche tecniche avviate nell'area interessata dalle opere a mare. Uno dei due ordigni è già stato rimosso, mentre il secondo è stato localizzato e sarà messo in sicurezza attraverso le procedure previste dalla Marina Militare. Le operazioni di bonifica sono affidate allo SDAI, il servizio specializzato dello sminamento subacqueo, mentre la pratica è stata avviata con il comando logistico della Marina di Napoli, coinvolta anche la prefettura per gli adempimenti di competenza. L'area interessata ospiterà il nuovo campo di gara destinato alle competizioni di canoa e canottaggio dei Giochi del Mediterraneo. L'impianto sorgerà nel secondo seno del Mar Piccolo e coinvolgerà la zona della Svam, il Parco Cimino e il Pontile C. Il tracciato avrà una lunghezza complessiva di 2000 metri, con 8 corsie dedicate al canottaggio, 9 alla canoa. Il percorso partirà dal Parco Cimino fino ad arrivare davanti alla piazzale del giuramento della Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare. Oltre alle opere in acqua, il progetto prevede anche interventi in terra. In programma la ristrutturazione di un padiglione dell'aeronautica che ospiterà uffici, servizi e spogliatoi per i giudici di gara, oltre alla sistemazione del pontile destinato ad accogliere la torre di arrivo. La presenza degli ordigni è emersa dopo controlli disposti dalla struttura commissariale. Le prime analisi avevano segnalato anomalie metalliche sui fondali, successivamente confermate dalle ispezioni subacquee che hanno portato all'individuazione dei residuati bellici. Si tratta della prima bonifica sottomarina eseguita nell'ambito dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Un'ulteriore attività di verifica era stata effettuata anche nell'area di Viale Virgilio, dove è in costruzione lo stadio del nuoto, senza però rilevare la presenza di ordigni.
1: E adesso parliamo di accessibilità delle spiagge libere, perché inizieranno a breve su tutto il litorale tarantino i sopralluoghi dell'amministrazione comunale. Maria Laura Paletta.
4: Il mare come diritto di tutti. Attraverso il programma regionale Mare Democratico, l'amministrazione Bitetti avvia una nuova stagione di interventi sul litorale ionico, puntando su accessibilità, sicurezza e inclusione. La Regione Puglia ha stanziato oltre 10 milioni di euro per il triennio 2026-2028, destinati alla riqualificazione delle spiagge libere. Taranto rientra tra i destinatari dei primi bandi spiagge libere e spiagge accessibili, ottenendo 50.000 euro per la riqualificazione del proprio litorale. Il progetto prevede interventi concreti per rendere il mare davvero fruibile da tutti, dalle passerelle alle docce, dalle cabine ai servizi igienici inclusivi.

0: con particolare attenzione alle persone con disabilità, anziani e famiglie. Ma la vera svolta del bando è che non si limita alle infrastrutture. Per la prima volta, infatti, vengono finanziati anche servizi di assistenza e accompagnamento per le persone con disabilità. L'obiettivo è chiaro: fare delle spiagge tarantine un luogo aperto, inclusivo e senza barriere.
1: Accompagneremo questo finanziamento con una richiesta da parte

0: tecnico e con l'indicazione, attraverso la presentazione di una relazione di alcuni elaborati grafici, di quelle che sono le spiagge che vogliamo attrezzare e rendere accessibili per i diversamente abili.
1: Possiamo anticipare quali saranno queste spiagge?
0: Faremo dei sopralluoghi nei prossimi giorni in modo tale da verificare quelle passerelle che necessitano non di una manutenzione ma addirittura di una sostituzione, quindi un potenziamento del numero delle passerelle in vari litorali, però mi sento di dire che dal Dido Azzurro sino al nostro versante orientale dell'isola amministrativa sarà attenzionato tutto il litorale.
1: E gli interventi riguarderanno anche i servizi?
0: Gli interventi riguarderanno anche i servizi, ovviamente dobbiamo andare a tarare un po' tutte le misure perché è possibile finanziare anche l'addetto che accompagna il diversamente abile sulla spiaggia.
1: Recuperato anche un finanziamento regionale per la spiaggia di Tramontone.
0: Siamo riusciti a recuperare un finanziamento del 2021 di cui era destinatario il Comune di Taranto e la Regione ci sta sbloccando questi 20.000 euro per rendere accessibile la spiaggia di Tramontone, che oggi registra sì una passerella per i disabili che purtroppo registra un salto di quota di circa 80 centimetri che vede la necessità di ristabilire come continuità il rispetto delle pendenze di cui alla normativa vigente affinché i diversamente abili possano accingersi e avvicinarsi alla battigia senza particolari problemi.
2: Non solo musica ma anche un forte messaggio sociale. Sarà il quartiere Paolo VI di Taranto ad ospitare il prossimo 3 ottobre la quinta edizione di uno degli appuntamenti più attesi della scena rap italiana. Scopriamo quale con Dario Galitelli.
3: Non solo musica ma anche un forte messaggio sociale e urbano. Sarà il quartiere Paolo VI di Taranto ad ospitare il prossimo 3 ottobre la quinta edizione della Red Bull 64 Bars Live, uno degli appuntamenti più attesi della scena rap italiana. Dopo Scampia, Napoli e Corviale a Roma, il format approda in un'altra periferia simbolica del paese, scegliendo ancora una volta luoghi che raccontano storie di riscatto, identità e trasformazione urbana. Una scelta che punta a mettere al centro le periferie come spazi di cultura, aggregazione e riqualificazione sociale. Gli organizzatori parlano di celebrazione del rap nella sua forma più pura, un palco essenziale, barre senza filtri, artisti chiamati a esprimere tecnica, creatività e identità. Ma il significato dell'evento va oltre la musica, trasformandosi in un'occasione di partecipazione collettiva e valorizzazione del territorio. La scelta di Paolo VI assume così un valore simbolico, portare un grande evento nazionale in un quartiere spesso raccontato solo attraverso le sue criticità, significa accendere i riflettori sulle energie positive della comunità e sul potenziale delle periferie urbane. L'evento sarà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube ufficiale della Red Bull Drop, mentre i biglietti sono già disponibili su Ticket One.
2: Siglato un accordo tra Fondazione Nest e Tecnopolo del Mediterraneo per sviluppare ricerca, innovazione e transizione energetica, puntando a creare nuove opportunità per Taranto, il servizio di Ilaria Lia.
4: La Fondazione Nest e l'Istituto di Ricerca Tecnopolo Mediterraneo hanno firmato un accordo di collaborazione. Le due realtà lavoreranno insieme per unire le proprie competenze, tecnologie e progetti, concentrandosi su tre aree principali: sviluppo sostenibile, transizione energetica, trasferimento tecnologico.
5: La Fondazione Nest mette insieme le principali università e centri di ricerca nazionali operanti nel settore dell'energia. La Fondazione Nest vuole mettere a disposizione tutto questo know-how, ma anche la rete dei laboratori che sono stati attrezzati nell'ambito del PNRR per poter selezionare quelli più vicini ai temi di pertinenza del Tecnopolo e permettere a chi vorrà investire sul territorio tarantino di poter usufruire anche di questo tipo di consulenza tecnico-scientifica.
4: L'intesa ha un valore strategico per guidare il cambiamento industriale e sostenibile di alcuni territori specifici, come appunto l'area di Taranto, che oggi si trova in un momento decisivo di rilancio e trasformazione. La collaborazione tra Nest e Tecnopolo Mediterraneo vuole creare opportunità di sviluppo per il territorio, promuovendo una nuova era industriale basata su tre pilastri: tutela dell'ambiente, innovazione tecnologica, sostenibilità.
5: Con questo accordo noi vogliamo provare ad allargare le prospettive e le possibilità. Vogliamo attivare insieme dei percorsi di sostegno all'imprenditorialità, vogliamo fare insieme attività di formazione che possano beneficiare di tutta quella rete di ricercatori e ricercatrici che sono all'interno
6: della Fondazione.
7: Quello di sostenere appunto una transizione che prima di tutto è energetica, una transizione che possa partire anche appunto da Taranto, guardando a Taranto come un nuovo hub, un nuovo

0: laboratorio per sperimentare soluzioni energetiche diverse, mix energetici diversi. L'energia è non solo, non va più semplicemente letta, diciamo, come una risorsa, ma come una filiera industriale. L'obiettivo che il Tecnopolo ha sul territorio di Taranto è quello di aiutare quel territorio a costruire al suo interno una filiera industriale, guardo ad esempio alcuni temi come quello dell'eolico offshore e ad integrazioni che stiamo mettendo a terra, come per esempio quella con l'autorità portuale, affinché appunto si crei su Taranto un energy hub che abbia la capacità non solo di offrire soluzioni energetiche, ma anche di realizzare delle catene produttive locali su queste attività.
1: Prevenzione e diagnosi precoce nei bambini con disabilità. Negli scorsi giorni a Porte dello Ionio, visite guidate e un convegno a tema promosso da ABFO, il servizio.
2: Prevenzione e diagnosi precoce nei bambini con disabilità, un tema di stretta attualità di cui si è parlato nel corso dell'incontro tra esperti del settore promosso dall'associazione benefica Fulvio Chinegro a Porte dello Ionio. In preparazione al convegno anche visite guidate per adulti e bambini. Riconoscere in tempo fa la differenza, hanno ribadito gli organizzatori.
3: Una intera giornata dove sono state effettuate delle visite, dei controlli, uno screening ovviamente gratuiti a tutti gli utenti legati alla vista, legati all'udito, legati alla terapia craniosacrale, alla logopedia.
4: Questi momenti di prevenzione per noi sono fondamentali, li accogliamo con grande piacere e tra l'altro li stimoliamo non solo dal punto di vista del laser, che ne fa tanti all'interno del centro commerciale, ma anche alle associazioni del territorio che si occupano proprio di prevenzione.
2: È importante parlarne perché prevenire la disabilità nei bambini resta difficile, soprattutto in una fase iniziale, quando non sempre si riconoscono i segnali.
5: Noi ci dobbiamo impegnare molto a riconoscere invece i primi segni, già dopo il concepimento attraverso una serie di esami. Ma quello che è importante, io vorrei solo sottolineare una cosa, che per quanto riguarda la disabilità di un bambino e quindi quello che poi è l'esito di una patologia, noi non ci dobbiamo occupare della patologia che non possiamo modificarla, ma della funzione alterata del bambino. È su questo che noi lavoriamo attraverso una cosa che forse nessuno si immagina, l'ambiente familiare, l'ambiente educativo, l'ambiente terapeutico, l'ambiente della scuola. Queste cose possono portare a rendere un bambino migliore da un punto di vista funzionale, ma soprattutto a raggiungere l'autonomia possibile.
1: Oltre 50 giovani talenti da tutta la Puglia sono arrivati al quartiere Salinella di Taranto per partecipare insieme ai loro docenti alla maratona armonica nella parrocchia della Santa Famiglia. L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra la parrocchia stessa e l'associazione Cerchio Armonico. Giovanna Calabrese.
6: Oltre 50 giovani talenti provenienti da tutta la Puglia hanno partecipato alla Maratona Armonica, un evento musicale svoltosi nella parrocchia della Santa Famiglia nel quartiere Salinella. L'iniziativa ha valorizzato la formazione, la creatività e la condivisione, offrendo uno spazio di incontro e crescita attraverso la musica. Particolarmente rilevante è stato l'aspetto inclusivo dell'evento, che ha visto la partecipazione di giovani con disturbo dello spettro autistico inseriti nel percorso musicale e coinvolti attivamente nelle esibizioni.
7: Raccoglie giovani talenti che provengono da tutta la regione, quindi che vanno dai 9 fino ai 25 anni. Questa idea nasce proprio da un'idea di tipo pedagogico, nel senso che i ragazzi passano dalla lettura della parte, quindi dallo studio, al palco, senza vivere un contesto traumatico che viene generalmente dato, quindi, dalla competizione, e quindi loro vivranno questa giornata di esibizione come una giornata di festa, di dialogo e di confronto anche con tutti i docenti. Molti dei nostri ragazzi sono anche ragazzi che sono affetti dallo spettro autistico, quindi questo vuol dire che questa maratona è aperta, è inclusiva e quindi offre a tutti la possibilità di poter esprimere la propria arte e la propria creatività.
1: Adesso la pagina sportiva.
8: Si chiude dopo due stagioni l'avventura di Andri Zanelai con il Martina Calcio. Il centrocampista nella mattinata di martedì ha affidato a Instagram il suo messaggio di saluto alla società biancazzurra. Dopo due anni vissuti con questa maglia è arrivato il momento dei saluti, ha scritto Zanelai, ringraziando la società, i compagni di squadra, lo staff tecnico e i tifosi per il sostegno ricevuto nel corso della sua esperienza a Martina. Il calciatore ha parlato di momenti indimenticabili dentro e fuori dal campo, sottolineando il forte

0: forte legame creato con l'ambiente biancazzurro, definendo il club una famiglia fin dal primo giorno. Nel suo messaggio Zanella infine ha augurato al Martina il meglio per il futuro, salutando con affetto una piazza che lo ha accompagnato nelle ultime due stagioni. Cresce l'attesa non solo in casa Taranto ma anche ad Apice, dove la città si prepara a vivere una storica semifinale playoff nazionale. Un doppio confronto dal grande fascino che mette di fronte la tradizione e il calore della piazza rosso-blu all'entusiasmo della formazione beneventana pronta a continuare a inseguire il sogno Serie D. Di fronte ai biancazzurri ci sarà una piazza storica e passionale come Taranto, reduce dal fallimento societario della scorsa stagione ma determinata a tornare rapidamente nel calcio che conta. Intanto in casa campana prosegue il lavoro di preparazione. Dopo la prima settimana di allenamenti mister Cioffi ha parlato delle difficoltà legate agli infortuni, sottolineando però il carattere e la compattezza del gruppo. Siamo in emergenza, ha dichiarato, ma chi scenderà in campo darà il massimo. L'allenatore ha poi chiesto correttezza e serenità in vista della gara di andata, auspicando una direzione equilibrata e il giusto sostegno istituzionale per un appuntamento così importante. L'Apice ha concluso, si è conquistato sul campo questo traguardo, lo meritano i ragazzi e tutta la comunità apicese.
1: E chiudiamo così questo nostro appuntamento con il TG delle 14. Vi auguro un buon pomeriggio.

0: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
1: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud della zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
0: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
1: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce e genera indotto occupazionale.
0: Nel 2026 il percorso, a passo con le nuove esigenze del mercato, sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli: introduzione al business model canvas, business skills, demo e pitch practice coaching. A seguire un mese di business coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
1: Shell Inventa Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Highwire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
0: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
2: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quella di diventare un punto di riferimento per i giovani. Il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza. Gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis. Scelti per proteggere.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta. Il mondo dell'automobile a 360 gradi.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna.
9: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno. Notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
10: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zappe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici e animali. Oggi affrontiamo una tematica molto delicata, ovvero l'adozione consapevole e l'importanza delle vaccinazioni. Adottare un cane o un gatto è un gesto d'amore, ma perché quell'amore si trasformi in benessere reale servono consapevolezza, preparazione e responsabilità. Dalla scelta tra cucciolo e adulto fino alla prevenzione sanitaria, ogni decisione incide sulla qualità della vita dei nostri pet. Dottoressa De Francesco, quando si adotta, sarebbe meglio scegliere un cucciolo oppure un cane più adulto?
1: Nel termine di adozione consapevole parliamo sia di adozione di un cane da un canile, che è chiaramente una scelta di grande sensibilità e di grande rispetto per aiutare questi animali, e in quel caso sicuramente la scelta può vertere molto su cane anche un po' più adulto, però ci sono anche tanti cuccioli. In quel caso diciamo che la cosa importante è la scelta consapevole e con coscienza del proprietario e con magari anche l'aiuto di qualche consiglio da parte del medico veterinario, mentre invece la scelta di acquistare un cane di razza, anche qui rientra in una scelta che dovrebbe necessitare di consigli da parte del medico veterinario.
0: Per i gatti invece?
1: Ma per i gatti chiaramente non esiste un canile, però esistono tantissimi volontari che raccolgono tanti gatti, gatte, gattini e che assolutamente si rivolgono un po' a tutti i medici veterinari per cercare di trovare una sistemazione, e quindi anche in questo caso diciamo un'ottima scelta, anche perché sono bellissimi tutti questi animali, però va anche rispettato chi vuole fare una scelta diversa e magari ha sempre desiderato il gatto di razza, cioè chiaramente non voglio giudicare questo tipo di scelta. Però dobbiamo sempre affermare che dietro qualsiasi tipo di scelta ci deve essere comunque possibilmente un colloquio con il veterinario, che può consigliare in base alla famiglia quali sono le scelte migliori.
0: Esatto, quando si decide di accogliere un animale a quattro zampe nella propria famiglia, che cosa bisogna valutare, sia in termini ovviamente di tempo, certo, in termini economici?
1: Intanto bisogna vedere molto bene come è strutturata questa famiglia, e quindi se ci sono solo persone adulte, se ci sono bambini, l'età dei bambini. È molto importante proprio partire da questo. Bisogna valutare molto bene, in base a quelle che è la struttura della famiglia, perché ci sono delle caratteristiche molto particolari per ogni tipo di cane, cucciolo, adulto, razza, non razza. Ci deve essere anche una certa disponibilità di tempo, ci deve essere una certa disponibilità anche un po' di spazi, però ricordiamoci che sicuramente da una parte il gatto ha un certo tipo di carattere e diciamo che non ha bisogno di grandissimi spazi, ma più che altro di arricchimenti ambientali. Mentre per quanto riguarda il cane è un animale molto sociale, quindi ha bisogno di molta interazione. Quindi chiaramente famiglie che sono sempre fuori casa non devono fare questa scelta. E allora economicamente oggi le spese sono davvero tante. Addirittura vengono categorizzati in beni di lusso oggi gli animali, perché il mercato degli animali, oltre quelle che sono le spese mediche, ma mangimi, lettiere e tutto ciò che gira intorno, diciamo che effettivamente determinano delle spese economiche. Una volta che il cucciolo comunque è arrivato in casa, concretamente, lì iniziano, come dire, le prime cure mediche.
0: Adottare significa integrare un nuovo membro in famiglia, un impegno quotidiano che coinvolge organizzazione, risorse economiche e presenza emotiva. Il primo impatto segna l'equilibrio futuro. Pazienza, rispetto dei tempi e ambiente sereno favoriscono un inserimento.

0: apprendimento armonioso, senza dimenticare mai l'importanza delle cure mediche.
1: Come si gestiscono appunto queste cure e questi primi giorni? Perché ovviamente è una novità sia per il proprietario che accoglie l'animale con sé, ma allo stesso tempo è anche per il cucciolo o per il cane adulto, sì, o il gatto che arriva in un nuovo ambiente.
2: Certo. Intanto sicuramente è necessario fare una prima visita medica di base, dove noi andiamo ad attestare la salute di questo animale, qualsiasi sia la sua provenienza. Questo è fondamentale per il benessere dell'animale. Dopodiché avremo delle prime cure che, oltre alla visita di base che va a valutare la salute di base, si tratta di trattamenti vermifughi e poi successivamente di un ciclo di vaccinazioni.
1: Perfetto, dei vaccini parleremo poi successivamente. Al momento vorrei concentrarmi anche sul microchip, che sappiamo soprattutto nei cani ad oggi è un obbligo.
2: Assolutamente, quando abbiamo un cucciolo lo microchippiamo, anche perché se viene dagli allevamenti è già microchippato e questo lì viene fatto solo un passaggio di proprietà, altrimenti viene microchippato e viene iscritto all'anagrafe canina nazionale, per cui ognuno risulta proprietario di quell'animale, quindi anche se un domani dovesse essere smarrito, tramite il microchip, ecco perché è molto importante, si può risalire al proprietario. Nei gatti anche esiste la possibilità di mettere il microchip, attualmente esiste il termochip, che è una cosa innovativa già da un po' di tempo, perché ci sono molti gatti monelli che non si fanno misurare la temperatura. Attraverso il termochip noi con un lettore misuriamo anche la temperatura del gatto e questa, diciamo, è comunque un vantaggio.
0: I vaccini rappresentano uno degli strumenti più importanti per garantire salute e benessere ai nostri animali da compagnia. Proteggere un cane o un gatto significa infatti non intervenire solo quando compare un problema, ma soprattutto prevenirlo, accompagnandolo in un percorso di cura costante fin dai primi mesi di vita. Attraverso la vaccinazione è possibile difendere i nostri amici a quattro zampe da malattie anche gravi, spesso altamente contagiose, contribuendo non solo alla loro sicurezza, ma anche alla tutela della ambiente e degli altri animali con cui entrano in contatto.
1: Entriamo ora nello specifico della prevenzione sanitaria. Quali vaccini sono fondamentali per cani e per gatti?
2: Ormai esiste un organo che effettua degli studi proprio sui vaccini di cani e gatti e delle linee guida che vengono stabilite dall'AVSAVA, che è un acronimo praticamente americano, che è quell'organo che studia tutti gli effetti dei vaccini e anche sono effettuati degli studi sugli anticorpi che vengono praticamente formati dagli animali. In realtà i vaccini si dividono in core e non core. Che cosa vuol dire? Vaccini che chiamiamoli obbligatori, cioè vaccini le cui malattie sono abbastanza presenti sul territorio e che determinano un rischio anche eventualmente di vita dell'animale. Fondamentalmente noi abbiamo il vaccino per la gastroenterite, cimurro, epatite è un gruppo di malattie che comprende anche malattie respiratorie, non sto a specificare ovviamente tutti i nomi, ma la cosa importante è che il cucciolo venga vaccinato a seconda, diciamo, della provenienza o ai 2 mesi o eventualmente, se non ha ricevuto latte materno, si effettua anche prima dei 2 mesi, vengono fatti i primi vaccini con i dovuti richiami. Ora, il gruppo dei vaccini, lo schema vaccinale è a discrezione chiaramente dell'animale, dell'età, dello stato dell'animale e chiaramente del medico veterinario, che deve stabilire quali vaccini fare in base a tanti fattori. Questo vale anche per il gatto, perché anche per il gatto abbiamo meno vaccini, perché i vaccini del gatto sono fondamentalmente due, sono la cosiddetta trivalente, che racchiude tutte le malattie più importanti del gatto, e la leucemia felina, sulla quale, diciamo, bisognerebbe fare un discorso a parte.
1: Come decidiamo a quale vaccino sottoporre il nostro animale, a seconda che sia cane, certo, o gatto?
2: Sicuramente dobbiamo comprendere il tipo di vita che fa l'animale, perché gatti che vivono, chiusi in casa, che quindi non hanno accesso all'esterno, fatte le prime vaccinazioni di base, secondo le linee appunto di quest'organo che è la USAVA, possono essere vaccinati ogni 2-3 anni. Nel cane invece i vaccini possono essere effettuati anche, parliamo di richiami, anche ogni 2 anni, ma esiste la possibilità per chi, come dire, vuole verificare prima di vaccinare se ancora sono presenti degli anticorpi, per cui potrebbe anche rimandare il richiamo, esiste la possibilità con un prelievo di sangue di testare gli anticorpi di questo cane nei confronti di queste malattie. Cioè, in pratica, vedere se il cane ha ancora un titolo anticorpale elevato, per cui posso rimandare magari di un altro anno la vaccinazione. Ovviamente questo se ne parla sempre con il medico veterinario. La cosa importante è farsi consigliare dal proprio medico veterinario, perché è un discorso abbastanza delicato anche su quelli che sono i vaccini cosiddetti non core, cioè vaccini non obbligatori, e che sono diversi a seconda del tipo di vita che svolge l'animale. L'estate va in pensione, vive anche molto fuori in giardino, frequenta molti parchi, gatti che anche vivono all'esterno.
1: Ci sono effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza nel momento in cui si sottopone il proprio animale ad un vaccino?
2: Allora, fondamentalmente l'animale viene visitato e deve essere, come i bambini, in buona salute. Quindi gli animali devono essere in buona salute per effettuare un vaccino. Gli effetti collaterali sono un po', come dire, come quelli dei bambini, cioè è sempre un vaccino, quindi ci possono essere degli effetti collaterali, a volte ci può essere abbattimento, febbre, a volte ci possono essere fenomeni gastroenterici, un po' di vomito, diarrea. Sono abbastanza rare queste situazioni, però esistono degli effetti collaterali che sono tranquillamente gestibili tra proprietario e medico veterinario.
0: La prevenzione sanitaria passa quindi da controlli periodici, visite veterinarie, corretta alimentazione e attenzione quotidiana ai segnali che i nostri amici a quattro zampe ci comunicano.
1: In conclusione, quindi, ogni quanto sarebbe bene portare il proprio cucciolo o cane adulto in visita dal veterinario?
2: La frequenza delle visite veterinarie è qualcosa che oggi, come dire, è cambiata molto come mentalità, perché si lavora molto sulla prevenzione. Prima gli animali venivano portati dai veterinari una volta all'anno, solo e unicamente per il richiamo vaccinale, come se questo fosse la soluzione a tutti i problemi. Noi consigliamo come minimo una visita ogni 4 mesi, perché nel cucciolo specialmente, anche a volte ci vediamo più frequentemente, perché i richiami vaccinali sono spesso ogni 3 settimane. Chiuso lo schema vaccinale, comunque vanno monitorati il peso, la crescita dell'animale, lo stato di salute, e poi diciamo che normalmente la visita, per quanto riguarda un cane, consigliamo almeno quelle 4 volte l'anno, con i dovuti prelievi di sangue, esami delle feci e visite generali. Poi introduciamo solitamente anche dei controlli un po' più specifici, come appunto anche ecografie e tante altre, diciamo, approfondimenti. Il gatto invece possiamo, diciamo, anche prendercela un pochino più comoda se vive in casa, però certamente almeno 2-3 volte l'anno andrebbe portato dal veterinario.
0: Un gesto d'amore concreto, dunque. Offrire una casa ad un cucciolo o a un animale adulto non basta, bisogna garantire loro cure, protezione e una vita sana. Adozione consapevole e prevenzione sanitaria sono le basi di una convivenza lunga e serena. Informarsi, prepararsi e affidarsi al veterinario sono veri e propri obblighi per assicurare ai nostri amici e animali la vita che meritano.

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti e bentornati per una nuova storia. Oggi voglio raccontarvi una storia affascinante, una di quelle che si tramandano da generazioni e che affondano le radici nel cuore del nostro folklore. Parliamo dei giorni della merla. Avete mai sentito questa espressione? Si riferisce agli ultimi tre giorni di gennaio, il 29, 30 e 31, che la tradizione popolare considera da sempre i più freddi dell'intero anno. Ma da dove nasce questa credenza? C'è una leggenda bellissima dietro, che spiega non solo il freddo pungente di questo periodo, ma anche il colore dei merli che vediamo oggi nei nostri giardini. Preparatevi a un viaggio nel tempo, tra inverni gelidi e racconti quasi magici. Secondo la leggenda più conosciuta e diffusa tanto tempo fa, i merli non erano neri come li conosciamo. Immaginateveli candidi, con un piumaggio bianco come la neve che spesso ricopre il paesaggio in questo periodo dell'anno. La storia ha come protagonista una famiglia di merli, mamma merla e i suoi piccoli. Gennaio stava per finire e aveva deciso di salutare tutti con un'ultima gelida zampata. Il freddo era così intenso, il vento così tagliente che trovare cibo e un riparo sicuro era diventato quasi impossibile. Ma mamma merla, preoccupata per la sopravvivenza dei suoi pulcini, decise di giocare d'astuzia. Pensò che se fosse riuscita a resistere ancora per poco, il mese sarebbe finito e con l'arrivo di febbraio il clima sarebbe diventato più mite. Così, con grande fatica, riuscì a raccogliere abbastanza provviste per sé e per i suoi piccoli. E per gli ultimi tre giorni del mese, il 29, il 30 e il 31, si nascose insieme alla sua famiglia in un nido sicuro e caldo. Quando uscirono il primo giorno di febbraio, il sole splendeva e l'aria era decisamente più tiepida. La merla, tutta fiera, iniziò a prendere in giro Gennaio, cantando e vantandosi di averlo ingannato. Ma Gennaio si offese terribilmente per quell'affronto, decise di vendicarsi. Andò dal fratello minore, Febbraio, che all'epoca aveva solo 28 giorni, e gli chiese in prestito 3 giorni. Febbraio acconsentì e Gennaio scatenò una bufera di neve, vento e gelo mai vista prima. La povera merla e i suoi piccoli, colti di sorpresa da questo ritorno improvviso e violento dell'inverno, non sapevano dove rifugiarsi. Tutto era coperto di neve e il gelo era insopportabile. In preda alla disperazione, mamma merla notò un comignolo su un tetto. Era l'unica speranza di salvezza. Senza pensarci due volte, guidò i suoi piccoli all'interno del camino, dove rimasero rannicchiati per 3 lunghissimi giorni, mentre fuori infuriava la tempesta. Il calore del camino e la fuliggine che ricopriva le pareti interne li tennero al riparo dal freddo mortale. Finalmente, quando la bufera si placò e uscirono, scoprirono che il loro bellissimo piumaggio bianco era diventato completamente nero, tinto per sempre dalla fuliggine. Da quel giorno, secondo la leggenda, tutti i merli nacquero con le piume nere, in ricordo di quei 3 terribili giorni passati a lottare per la sopravvivenza. E proprio per questo, gli ultimi 3 giorni di gennaio vengono chiamati i giorni della merla. Questa è la versione più famosa, ma come ogni buona leggenda popolare, ne esistono diverse varianti regionali. In alcune storie, per esempio, non è gennaio a vendicarsi, ma è semplicemente l'inverno a essere così rigido da costringere la merla a rifugiarsi nel camino. In altre ancora, la protagonista è una coppia di merli, maschio e femmina, che si sposano alla fine di gennaio e devono affrontare un'ondata di gelo improvvisa durante il loro viaggio di nozze. In un'altra versione, emiliana, la merla bianca sfida Gennaio dicendo di avere abbastanza scorte per superare il mese. Gennaio, indispettito, scatena la bufera e la costringe a rifugiarsi nel camino, annerendo le sue piume. Come vedete, i dettagli cambiano, ma il nucleo della storia rimane lo stesso: una lotta per la sopravvivenza contro il freddo più intenso dell'inverno.

Ma al di là della leggenda, c'è un fondo di verità scientifica o meteorologica in questa credenza? È vero che il 29, 30 e 31 gennaio sono statisticamente i giorni più freddi dell'anno? Gli esperti di meteorologia, analizzando le serie storiche delle temperature, ci dicono che non c'è una regola fissa. Certo, la fine di gennaio e l'inizio di febbraio rappresentano spesso il culmine della stagione fredda nell'emisfero settentrionale. In questo periodo l'anticiclone russo-siberiano può estendersi verso l'Europa, portando ondate di gelo intenso, quindi non è raro che proprio in questi giorni si registrino le temperature minime dell'anno, tuttavia non è una certezza matematica. Ci sono stati anni in cui i giorni della merla sono stati relativamente miti e anni in cui il gelo più intenso è arrivato in altri periodi, come a metà gennaio o a febbraio inoltrato. Quindi la tradizione popolare coglie una tendenza generale del clima, ma la trasforma in una regola quasi infallibile, come spesso accade con i proverbi e le credenze contadine. Un aspetto interessante di questa tradizione è il suo valore previsionale. Secondo un antico proverbio, se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella e arriverà presto. Se invece sono miti, la primavera tarderà ad arrivare e l'inverno si protrarrà ancora a lungo. Se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella. Se sono caldi, la primavera arriverà tardi. Anche in questo caso non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa previsione. Si tratta di credenze popolari nate dall'osservazione della natura e dal bisogno di trovare dei punti di riferimento per scandire il tempo e prevedere l'andamento delle stagioni, un'esigenza fondamentale per il mondo agricolo di un tempo. Pensate a quanto fosse importante per un contadino sapere se poteva aspettarsi una primavera precoce per iniziare le semine. Queste storie, al di là del loro fascino, ci dicono molto sulla cultura e sulla società in cui sono nate. Ci parlano di un rapporto con la natura molto più stretto e diretto di quello che abbiamo oggi. Le persone osservavano il comportamento degli animali, le fasi lunari, il tempo atmosferico e da queste osservazioni traevano insegnamenti e previsioni. La leggenda della merla non è solo una favola per bambini, ma un modo per dare un senso a un fenomeno naturale, il freddo intenso, e per trasmettere un messaggio di speranza e resilienza. La merla che sopravvive al gelo rifugiandosi nel camino è un simbolo di tenacia, dell'ingegno che permette di superare le difficoltà più dure. È un promemoria che anche nei momenti più bui e freddi dell'anno e della vita bisogna resistere, perché la primavera e con essa la rinascita è sempre dietro l'angolo. Oggi forse abbiamo perso un po' di questa connessione. Controlliamo le previsioni del tempo sui nostri smartphone con app super precise. Ma quante volte ci fermiamo ad ascoltare il canto di un uccello o a osservare la forma delle nuvole per capire che tempo farà? I giorni della merla ci invitano a riscoprire questo legame. Ci ricordano che siamo parte di un ciclo naturale più grande e che le storie e le tradizioni dei nostri nonni hanno ancora qualcosa di importante da insegnarci. Ci insegnano a osservare, ad avere pazienza e a non perdere mai la speranza. La prossima volta che vedrete un merlo, magari proprio alla fine di gennaio, pensate a questa antica leggenda. Pensate a quella coraggiosa merla dal piumaggio bianco che, per salvare i suoi piccoli, sfidò il gelo e ne uscì trasformata per sempre. È affascinante come una semplice storia possa racchiudere così tanti significati. Una spiegazione mitologica del colore di un uccello, una previsione meteorologica, un monito sulla potenza della natura e un simbolo di resilienza. È la magia del folklore, un patrimonio culturale prezioso che merita di essere conosciuto e raccontato. E voi conoscevate già la leggenda dei giorni della merla? C'è una versione particolare che si racconta nella vostra regione. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curiosissimo di leggere le vostre storie e le vostre tradizioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale.

0: signori, buonasera. Benvenuti alla terza edizione del concorso internazionale di composizione dedicato a Luis Bacalov, organizzato dall'Associazione Matera in Musica in collaborazione con l'Orchestra ICO della Magna Grecia e l'Associazione Luis Bacalov. Un omaggio a un musicista che ha saputo unire mondi diversi, la tradizione, il cinema, la sperimentazione. Per oltre 12 anni ha condiviso un lungo percorso artistico e umano con l'Orchestra ICO della Magna Grecia e nel 2027 ricorreranno i 10 anni dalla sua scomparsa. Un anniversario che rende ancora più significativo il valore e l'identità di questo concorso.
1: Non posso intanto che ricordare quella che è l'emozione di un ragazzo che attraverso un concorso vuole mostrare il frutto del suo studio e il suo impegno. No, in questo caso vuole mostrare anche la sua arte, vuole proporla, vuole offrirla ad un pubblico. Il concorso ha questo ruolo e in queste edizioni che l'Orchestra della Magna Grecia, Matera in Musica e l'Associazione Luis Bacalov hanno realizzato, abbiamo visto tanti ragazzi che hanno espresso con il loro cuore la loro arte. Bellissimo, un'esperienza meravigliosa che anche in questo caso sta avendo i suoi frutti, dei risultati stupendi, perché da questo momento in poi ci saranno 5 composizioni, 5 valzer che sicuramente sono arrivate in finale ad un concorso, un concorso che ha visto la partecipazione internazionale di tantissimi compositori e questo naturalmente la dice lunga sulla necessità di dare opportunità ai nostri ragazzi. E poi pensate all'emozione di scrivere un brano e poi sentirsela eseguire da un'orchestra di fronte a un pubblico acclamante, di fronte anche a una commissione di esperti che da questo momento in poi potranno diventare i tuoi promoter. Insomma, ne vediamo tante di competizioni in televisione, ma non ne vediamo nessuna probabilmente in televisione dedicata alla musica classica. Questa è un'opportunità per tutti gli artisti, per tutti gli artisti c'è una grande occasione e l'Associazione Luis Bacalov, l'Orchestra della Magna Grecia Matera in Musica lavorano insieme affinché il concorso di composizione Luis Bacalov possa essere una grande opportunità per i nostri giovani.
0: Ogni edizione del concorso internazionale dedicato a Luis Bacalov nasce da uno dei mondi musicali che hanno attraversato la sua esperienza artistica. La prima edizione è stata dedicata al tango, linguaggio profondamente legato alla sua identità compositiva e alla tradizione argentina, che Bacalov ha saputo reinventare raccogliendo idealmente l'eredità di Astor Piazzolla. La seconda edizione ha invece esplorato il rapporto tra musica e immagine, omaggiando il suo straordinario percorso nel cinema, culminato con il premio Oscar per le musiche de Il Postino. Quest'anno il punto di partenza è il valzer, una forma musicale che attraversa la storia mantenendo la propria identità, ma che nel tempo è stata continuamente trasformata, reinventata, portata oltre il gesto della danza. Nato come ballo popolare in Austria nella seconda metà del Settecento, costruito sul caratteristico movimento ternario 1-2-3, 1-2-3, il valzer conquista rapidamente tutta l'Europa, diventando linguaggio, memoria e immaginario collettivo. Con la famiglia Strauss, il valzer si trasforma da danza popolare in grande spettacolo orchestrale, entrando definitivamente

0: nella storia della musica. Nell'Ottocento e nel Novecento questa forma continua ad evolversi nei balletti di Tchaikovsky come Il Lago dei Cigni e Lo Schiaccianoci, il valzer diventa racconto teatrale e sinfonico. Con Maurice Ravel e la sua La Valse, la forma si incrina dall'interno, si deforma, si trasforma in una visione inquieta e vertiginosa. Nel Novecento Leonard Bernstein lo avvicina ai linguaggi teatrali e urbani di West Side Story, mentre Nino Rota lo trasforma in memoria cinematografica nei film di Federico Fellini. Anche l'opera italiana coglie il valzer, basti pensare al celebre Libyan negli eticalici dalla Traviata. Nel tempo il valzer continua a trasformarsi, può perdere il gesto della danza, alterare il proprio equilibrio ritmico, diventare ricerca sonora nei linguaggi contemporanei. Ed è proprio intorno a questa trasformazione che i compositori in concorso hanno costruito le loro visioni sonore. Una domanda comune, ma anche possibili risposte. Cosa può diventare il valzer oggi? Questa sera il valzer non sarà semplicemente eseguito, prenderà nuova vita attraverso lo sguardo dei compositori di oggi. A valutare queste nuove visioni sonore, una commissione formata da musicisti, compositori e direttori d'orchestra di grande esperienza, professionisti che non cercano soltanto la tradizione, ma la sua evoluzione. Giovanni Ferrauto, compositore, direttore d'orchestra e docente al Conservatorio Bellini di Catania. Piero Romano, direttore artistico dell'Orchestra ICO della Magna Grecia. Maurizio Lomartire, compositore e direttore d'orchestra. Giuseppe Salatino, direttore d'orchestra e docente di composizione musicale e elettroacustica presso il Conservatorio Duni di Matera. Lodi Luca, pianista e compositore. Cristian Ugenti, compositore e direttore d'orchestra. Sarà il loro sguardo ad accompagnare l'ascolto di questa sera.
1: Premetto che è stato abbastanza difficile fare questa selezione di questi 5 brani, perché tutti i brani in concorso, perlomeno quasi tutti, avevano un loro significato e meritavano, diciamo, di un approfondimento. Però alla fine si deve scegliere, abbiamo scelto questi 5. Bene, questi 5 pezzi hanno, diciamo, la caratteristica di essere estremamente diversi l'uno dall'altro. Cioè non c'è nessun pezzo che si identifica con uno stile ben preciso o che somiglia a un altro, per cui, diciamo, questo tentativo che hanno fatto questi compositori, ben riuscito, di inserire in una formula molto classica, che è quella del valzer, elementi ispirati a Bacalov e in genere al cinema, è risultato vincente. Per cui, ecco, l'interesse dell'ascoltatore, secondo me, questa sera è riuscire a vedere attraverso 5 lenti diverse come si può leggere oggi un valzer.
0: E dalla responsabilità di dare nuova vita ad una composizione passiamo ora alla responsabilità dell'ascolto, perché avete una grande responsabilità anche voi questa sera, perché il pubblico in sala sarà chiamato a scegliere la sua preferenza tra le composizioni in concorso. A tutti voi verranno consegnate delle cartoline di voto, non so se ve le hanno già consegnate, quindi mi raccomando, ascoltate bene le composizioni, memorizzatele. Al termine dell'ascolto delle 5 composizioni avrete alcuni minuti per segnare con una X il numero del brano che preferite. Adesso entriamo nel vivo della competizione. La prima composizione in concorso nasce dall'incontro tra due musicisti e compositori, Davide Levoci, pianista, e Domenico Spadafino, chitarrista. Formatisi presso il Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera, fondano insieme la Pro Cinematic Production, dedicandosi alla musica per immagini, alle colonne sonore e agli arrangiamenti. Nel novembre del 2025, con il team Tambu Games, ottengono il primo premio alla Game Jam degli Egg for Play.
2: Mentre Jade des Ombres è un valzer che narra una storia di caduta e di rinascita. Tutto è partito dal voler fare un omaggio con un valzer cinematografico al maestro Luis Bacalov e soprattutto alla sua carriera nella musica da film. Comunque premio Oscar per Il Postino e già direttore di questa magnifica orchestra. Ci siamo lasciati ispirare prima di tutto.

0: Da una delle figure di maggior spicco del cinema contemporaneo, che è Tim Burton, dai suoi personaggi, dalle loro storie e ovviamente anche dal suo compositore di fiducia, Danny Elfman. Il Walzer racconta, il ballo, la storia di due ombre, appunto dal titolo, e parla, della loro danza tra le varie difficoltà della vita alla ricerca di una accettazione sociale, ecco.
1: Di Davide Le Voci e Domenico Spadafino, Entrechat des Ombres, dirige l'orchestra della Magna Grecia il maestro Giovanni Ferrauto.

0: il nostro background, seppur sviluppato in due parti d'Italia diverse, in due conservatori diversi, hanno comunque delle esperienze comuni, quali la formazione in band, la passione per il rock, il pop, e in particolar modo per quelli che sono i compositori di musica da film. Siamo entrambi ispirati sia dai maestri della tradizione italiana e in particolar modo anche da quelli della tradizione americana e dai maestri del sound design, quindi c'è molta affinità.
1: E proprio guardando al valore che iniziative come questa continuano ad avere per la vita culturale e musicale del territorio, vogliamo ora coinvolgere il maestro Maurizio Lomartire, che è seduto qui nell'orchestra. Buonasera, si alza, certo, mi avvicino io. Maestro Lomartire, che nel suo percorso artistico ha rivestito vari ruoli, fondatore, prima viola, direttore e compositore. Oggi, guardando una serata come questa, dedicata ai giovani compositori e alla nuova musica, che valore

0: settore assume, secondo lei, il lavoro di operatori culturali come Matera in musica e l'Orchestra della Magna Grecia?
1: Tengo io, perfetto, non me ne voglio appropriare. Credo che tutti questi anni in cui abbiamo operato a vario titolo, in varie modalità, sono state attività che in qualche modo rappresentano

0: l'inizio della nostra carriera, rimanendo, decidendo di rimanere nella nostra terra. Quindi credo che il fatto che che questa realtà sia nata da musicisti sia stato determinante proprio perché si potesse garantire alle generazioni successive quelle opportunità che meritavano, che meritano e che non sempre, insomma, la nostra generazione, di cui non sempre la nostra generazione ha goduto.
1: Grazie al maestro Maurizio Lomartire. Si può accomodare. Continuiamo il nostro ascolto e presentiamo il prossimo compositore. Mauro Marenghi, compositore e pianista vicentino, è stato finalista al primo concorso internazionale di composizione Manuel de Falla nel 2025.
2: La mia composizione si chiama Walzer trasfigurato ed è una composizione eclettica dai toni molto vari, che va dall'epico al naif, al canzonatorio anche in certi momenti, ed è costruita su un paio di temi. Il primo tema è un tema originale, piuttosto recente, e nella seconda parte invece c'è un tema giovanile che però io ho, come dire, trasfigurato, per questo si chiama Walzer trasfigurato. Ci sono anche dei richiami a compositori famosi, quindi c'è il primo tema, ricorda magari Shostakovich, il secondo tema inizia con un richiamo alla valse di Ravel, però ecco, tutte queste citazioni sono sempre molto, come dire, tra le righe. Verso la fine si crea una parte così inaspettata in cui la marimba prende, come dire, sopravvento e si arriva a un finale in grande stile orchestrale.
1: Ecco. Di Mauro Marenghi, Walzer trasfigurato, dirige l'orchestra della Magna Grecia il maestro Giovanni Ferrauto.

0: come se questi temi diversi, anche concepiti in momenti diversi, fossero dei personaggi che si combinano in una storia, anche se chiaramente la musica rappresenta quello che è l'aspetto emotivo della storia, ecco perché non è proprio una rappresentazione tale quale, è più le emozioni che questa storia vuole raccontare.
1: Il prossimo compositore che incontriamo questa sera è Andy Evans, radiologo e compositore britannico. Ha iniziato a scrivere musica dopo la scomparsa del padre, affiancando all'attività medica lo studio del corno francese e la direzione d'orchestra.
2: Yeah, my piece is called Valza Chiaroscuro. It's essentially a contrast of the light and the dark. I originally came up with a happy theme first, and then I looked for a darker theme to contrast it with. And so the darker theme, at first, I thought it just in a compositional sense, but then I thought, emotionally, I've had a difficult time recently, so it may be an interaction of the light and the dark in my own personal life too. So the idea of a waltz deconstructing is not original. Ravel in La Valse, I suppose, is a great example of a waltz that goes that is not happy and that goes awry from time to time.
1: Di Andy Evans, Walzer Chiaroscuro, dirige l'orchestra della Magna Grecia, il maestro Giovanni Ferrauto.

0: Oh, this interaction of what you think and your personality coming out in the music. Sometimes you don't think it is, but it obviously is. So I think that has happened in this case. I'm generally a happy, positive person, and I think that comes out in the happy theme and in the second theme, which has a sinister, almost a horror movie feel to it. Maybe is just a reflection of when things go wrong. You have to try and make something positive out of that.
1: Ancora una diversa visione del valzer tra luci ed ombre. Lasciamo ora la parola al maestro Lodi Luca per una riflessione della commissione. Maestro, prego. È più facile di lì. Siete coraggiosi. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Venga qui, per favore. Fanno quello che gli pare. Maestro Lodi, lei... Lodi è il nome, sì. Luca è il cognome, quindi Maestro Luca. Oggi il valzer sembra aver perso la sua funzione originaria di danza, diventando sempre più uno spazio di ricerca e sperimentazione per i compositori. Non sono più i valzer della tradizione viennese e romagnola che ballavano i nostri nonni. Secondo lei cosa resta oggi del valzer nella musica contemporanea? Una memoria della danza oppure una nuova forma di linguaggio musicale?
2: Beh, in realtà restano forse, da come potete ascoltare anche da questi brani, tutte e due le caratteristiche. Infatti, prima avete citato per esempio la valse di Ravel, dove metaforicamente si può dire Ravel distrugge proprio il valzer viennese, siamo alla fine della prima guerra mondiale, a colpi di cannone.

0: quello non ha segnato comunque la fine del valzer, che è stato insomma elaborato continuamente da diversi compositori in diverse situazioni. E anche queste nuove composizioni che voi state ascoltando stasera possono essere dunque apprezzate ognuna proprio per il modo in cui questa forma oppure queste caratteristiche, quindi sia della danza che dell'innovazione, proprio vengono approcciate insomma dai diversi compositori in maniera, devo dire, molto personale.
1: Grazie, grazie al maestro Luca. Allora, vada di qui che è più comodo. Grazie. Dopo lo sguardo sui linguaggi della tradizione e della contemporaneità, entriamo ora in una dimensione più narrativa, quasi cinematografica della scrittura musicale. Il quarto compositore in gara è Andrea Passanisi. Compositore e docente siracusano, la sua attività spazia dalla musica da concerto alla musica elettroacustica e al teatro musicale. È attualmente docente di teoria, analisi e composizione e direttore artistico dell'Associazione Culturale Opera APS.
2: Zagrvalse è un valzer dal sapore mediterraneo. E dico sapore perché durante la scrittura di questo brano, in occasione del concorso Luis Bacalov, ho immaginato che suono avesse la mia terra, la terra in cui vivo, la Sicilia, e che odori e che profumi e che sapori avesse. Ho cercato di metterlo su musica, rispettando i canoni della scrittura per valzer, l'organico richiesto, e quella che mi sembrava la tematica più descrittiva per un valzer da cinema.
1: Di Andrea Passanisi, Zagr Vals, dirige l'orchestra della Magna Grecia, il maestro Giovanni Ferrauto.

0: Sono profondamente legato al territorio, alla terra che vivo, che guardo e che respiro tutti i giorni. E consciamente o inconsciamente, fa sempre parte delle composizioni. In questo caso è stata una scelta più che voluta, quella di provare a descrivere l'atmosfera, dei paesi e delle città siciliane, dal clima festoso alle città silenziose durante la bassa stagione o magari, orari un po' meno trafficati, e spero di averlo fatto.
1: Anche nelle scritture più contemporanee la musica continua spesso a dialogare con il passato, temi, forme, armonie e colori che attraversano i secoli e continuano ad influenzare il nostro modo di ascoltare. Invitiamo il maestro Cristian Ugenti. Buonasera. Buonasera. Buonasera maestro. Nella sua visione di compositore, quanto ha influito la musica classica di Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt nei linguaggi della musica pop contemporanea di oggi?
2: Domandona. Influisce tantissimo, lo sentiamo che influisce anche nelle opere che stiamo ascoltando stasera, decisamente. Perché loro ci hanno tramandato non solo gusto, ma anche struttura, forma, e questa è una cosa indiscussa e sempre indispensabile. Quindi lei ha parlato di pop, quindi pop vuol dire una struttura semplice, una struttura popolare, e dato che noi stiamo comunque parlando di una forma di danza nata anche dallo stile popolare, quindi che l'architettura, che la forma sia chiara, sia netta, sia definita è fondamentale, soprattutto in una struttura di un valzer che deve avere un giro riconoscibile, danzabile, praticamente istintivamente deve essere coinvolgente.
1: Bene, grazie. Grazie al maestro Ugenti. Ogni compositore ha aggiunto un tassello diverso a questo viaggio nel valzer contemporaneo. Siamo arrivati all'ultimo ascolto della serata, quello che chiude il percorso di questa edizione. L'ultimo compositore in concorso è Niccolò Buscemi. Compositore, pianista, orchestratore e produttore, autore di musiche per oltre 40 produzioni teatrali. Nel luglio 2026 il suo brano Grembo della Memoria sarà eseguito dall'Orchestra Sinfonica della Radio Televisione Spagnola al Teatro Monumental di Madrid.
3: L'ultimo valzer è un brano che ho composto per questo concorso come omaggio al maestro Luis Bacalov e diciamo l'ho pensato quindi come un brano cinematografico. Ho pensato a due innamorati che si amano e che in quest'ultimo valzer, per l'appunto, si incontrano, si dicono cose che le parole non possono dire, e quindi la musica dice qualcosa che in realtà le parole non possono proferire. E c'è un tema struggente che si ripete costantemente durante il brano e che simboleggia un ricordo.

0: accordo che continua e che poi finirà per l'appunto in un ultimo valzer, quindi in una conclusione tragica di questo rapporto fra questi due innamorati.
1: Di Niccolò Buscemi, l'ultimo valzer, dirige l'orchestra il maestro Giovanni Ferrauto.

0: questo ritorno continuo del tema ha una valenza sia compositiva, perché crea un unicum all'interno del brano, sia drammatico, perché questo il tema, diciamo, è come un simbolo del ricordo stesso, e un ricordo che, come accade a ognuno di noi, si tinge di malinconia oppure di gioia, di rassegnazione, e in questo caso il tema musicale durante il brano cambia luci, cambia sfumature nell'armonia, nella scelta degli strumenti, e però allo stesso tempo è qualcosa che continua a riaffiorare e rappresenta proprio il simbolo di un amore che si conclude e che, diciamo, vive nella musica, ecco.
1: Si conclude così anche l'ultimo ascolto in concorso di questa terza edizione del premio Luis Bacalov. 5 compositori, 5 visioni diverse, 5 modi di immaginare il valzer oggi. Mentre la giuria si ritira per la deliberazione finale, adesso tocca a voi. È il momento di scegliere il vincitore del premio del pubblico Città di Taranto. Tra qualche minuto passeremo a raccogliere le cartoline di voto, quindi avete ancora un po' di tempo per esprimere la vostra preferenza tra le composizioni che abbiamo ascoltato questa sera.
2: Abbiamo una lista ricca di premi, a partire dal premio del pubblico della città di Taranto, per seguire con un ambitissimo premio che è quello dell'orchestra. Tutti i professori dell'orchestra nomineranno quello che a loro volta il compositore che merita il premio dell'orchestra ICO della Magna Grecia, per arrivare poi al premio Luis Bacalov della giuria di selezione, che assegnerà il terzo, secondo e primo premio in denaro. Ma a mio avviso quello che è il vero riconoscimento di questo concorso è questo immenso laboratorio che questa sera creeremo, in cui il compositore potrà portare il suo lavoro, il suo momento poetico, creativo, che assegnerà al direttore, e il direttore interpreterà per passarlo all'orchestra, che a sua volta proporrà al pubblico che fruirà queste 5 composizioni. E tutti i compositori potranno avere un feedback immediato e diretto di quello che accadrà appunto in questo immenso laboratorio, con questo filo conduttore sottilissimo che passerà tra compositore, direttore, orchestra e pubblico.

0: Un sentito ringraziamento va a tutti i compositori in concorso per aver condiviso con noi il loro lavoro e la loro visione artistica, rendendo questa serata un percorso ricco e stimolante attraverso il valzer contemporaneo. A questo punto entriamo nella fase conclusiva, la proclamazione dei vincitori. Invito sul palco i membri della commissione aggiudicatrice.
1: Io approfitterei per fare un applauso alla nostra conduttrice Rosalba De Giorgi
0: Grazie.
1: con questa magistrale conduzione questa sera. Grazie, Rosalba.
2: Consegna del premio orchestra da parte di Antonio Cellammara. Solitamente i premi dell'orchestra sono differenti rispetto al premio della commissione. Capita anche con i concorsi di direzione d'orchestra, cioè la commissione, la giuria premia una persona, l'opposto lo fa l'orchestra. Quindi questo potete vedere la grande connessione. È successo questa volta? Non lo sappiamo. Adesso, allora, premiamo.
3: Niccolò Buscemi.
2: Premio dell'orchestra, Niccolò Buscemi, Antonio Cellammare, foto di rito. Premio del pubblico. Premia, ecco, Gina Carnevale. Perfetto. Premio del pubblico, ovviamente rappresentante del pubblico storica, ovviamente da quando l'orchestra è nata, quindi questo è naturalmente un grande onore per noi. Allora, chi ha vinto il premio del pubblico?
4: Davide Le Voci, e poi Domenico Spadafino.
2: Eccolo qua, questo premio è perché a due compositori che hanno composto a quattro mani. Datevi la mano e guardate il fotografo. Datevi la mano e guardate il fotografo. Guardiamo il fotografo, Gina. Guardiamo il fotografo. Premio della giuria, terzo premio. Premia il maestro Cristian Ugenti. Prego. Allora. Comunichiamo il terzo premio.
5: Andy Evans.
2: Eccolo qua. Guardate, please look the photograph. Secondo premio. Premia il maestro Luca Lodi.
3: Niccolò Buscemi.
2: Non è chiaro ancora, datevi la mano e guardate il fotografo come fanno i diplomatici. Allora, lo facciamo premiare al maestro Giovanni Ferrauto, visto che ha diretto tutti e cinque i valzer, sta qui con noi da qualche giorno, quindi, allora, primo premio.
6: Allora, vince il primo premio la composizione Zag Waltz di Andrea Passanisi.
2: Oh, bene. Complimenti, primo premio, diamoci la mano, guardate.
0: Complimenti a tutti i vincitori e a tutti i compositori in concorso per la qualità e la varietà delle opere presentate questa sera.
2: Noi ci spostiamo così nel frattempo sistemano il
0: Nel,
2: podio.
0: sì, ci spostiamo. Un sentito ringraziamento va a voi, al pubblico, per la partecipazione e l'attenzione. Grazie, un applauso lo facciamo noi a voi.
7: Luis Bacalov, oltre a essere stato quel grande musicista che tutti conosciamo, è stato anche un amico dell'orchestra, è stato direttore principale della nostra orchestra e noi lo vogliamo ricordare ed è doveroso farlo perché ci ha comunicato tutta la sua immensa esperienza. In questa che io ho chiamato amicizia, che era anche personale, per dire la verità, anche se poi non abbiamo avuto il tempo di, come dire, coltivarla, perché purtroppo poi è venuto a mancare. Noi abbiamo intestato l'associazione a Luis Bacalov proprio come erede di tutta la tradizione musicale e dell'impegno che noi abbiamo messo nell'associazione della Magna Grecia, perché l'associazione della Magna Grecia si è, possiamo dire, trasformata nell'associazione Luis Bacalov. In suo nome, quindi, abbiamo deciso di portare avanti questa attività a favore soprattutto dei giovani, perché Luis Bacalov amava i giovani. Ha composto, ora qui l'elenco sarebbe infinito, tutte le musiche,

Lui è conosciuto soprattutto per la musica che ha fatto la colonna sonora del film premio Oscar, Il Postino. Ma io lo amo ricordarlo come autore del concerto grosso per i New Trolls, che è stato il concerto che mi ha fatto conoscere la musica rock, perché io sono un semplice appassionato di musica, sin da ragazzo, e amavo la musica sinfonica. Poi vidi questo disco, a un certo punto in una vetrina, a Bari, concerto grosso per i New Trolls. Dici, oh caspita, concerto grosso, mi attira questa cosa. Per i New Trolls, progressive rock, dico, che sarà mai? Disco fantastico. E quindi questo mi ha fatto amare la musica. E quindi questo vuol dire che Louis Bacalov era veramente amante della musica giovane e per i giovani. E quindi in suo nome noi dobbiamo fare qualcosa per i giovani. Questo fa nascere questa attività a favore appunto di queste giovani promesse della musica. Il tango poi naturalmente è nelle corde di Louis Bacalov, perché lui ha sempre, non ha mai rinnegato, oltre a tanta musica per diciamo, musica cosiddetta leggera che ha fatto, innumerevole, musica da film, anche quella innumerevole, ha composto anche musica classica. E quindi, però non volevo dire, non ha mai rinnegato le sue origini argentine, quindi la musica folcloristica, il tango naturalmente rientra in questa cornice.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, è questa la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa

0: rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive.

0: raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendola più o meno al pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. Quindi anche in quel caso dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro.

0: da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti, parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%, quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età,

0: a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi di incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo alle ore 9 presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice, ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile

0: La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi. Se possibile, attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi, le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente

0: niente, non sta, non è cosciente e non respira, non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico o gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio, noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche, sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a 2 insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo.

0: solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia, del mondo intero, sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità.

0: necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
1: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza e si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova all'Ungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti dall'Ungro contemporaneamente il drone
0: L'ambulanza.
1: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra l'Ungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
0: 8
1: minuti
0: minuti
1: circa
0: prima.
1: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo,

0: e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto
1: Quindi
0: più
1: non si è
0: niente. Allora
1: pensato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWA sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa.

0: In termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nel lattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni preavviso che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
3: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno.

opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola, e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose.
sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle

0: ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. Anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire, perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto, e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
2: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per

un secondo di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180

0: Non mancate. Ciao.
1: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni, il tuo punto di riferimento a Taranto. Oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
5: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
9: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
10: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione.

0: rinnovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Sanità al collasso, aumentano le tasse, in Puglia cresce l'addizionale regionale IRPEF per coprire il disavanzo pari a 349 milioni di euro registrato nel 2025. Gli effetti della manovra correttiva dei conti sanitari si vedranno nelle buste paga di giugno. Bandiere a mezz'asta e lutto cittadino oggi a Pulsano, tanti ragazzi insieme per ricordare l'efferato omicidio di Bakary Saco, oggi l'autopsia sul corpo del bracciante maliano ucciso il 9 maggio scorso da un branco composto per lo più da adolescenti. Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito Liberal Democratico, oggi a Taranto ha reso omaggio in Piazza Fontana alla memoria del bracciante ucciso. Chiediamoci cosa stiamo sbagliando, come sia possibile che dei ragazzi possano arrivare a fare una cosa del genere. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo parlando di sanità. In Puglia aumenterà l'addizionale regionale IRPEF per coprire il disavanzo pari a 349 milioni di euro registrato nel 2025. Gli effetti della manovra correttiva dei conti sanitari si vedranno già nelle buste paga di giugno. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Gli effetti della manovra correttiva dei conti sanitari cominceranno a vedersi nelle buste paga di giugno. In Puglia scatta infatti l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF deciso dalla Regione per coprire il disavanzo della sanità da 349 milioni di euro registrato nel 2025. La Regione è stata infatti costretta ad applicare il cosiddetto comma 174 della legge finanziaria del 2004, che impone alle Regioni il disavanzo sanitario di ripianare il deficit anche attraverso le addizionali IRPEF, con effetto retroattivo dal 1 gennaio dell'anno precedente. Da qui l'aumento e il successivo conguaglio che arriverà tra novembre e gennaio, quando sarà applicato il recupero retroattivo relativo ai mesi da gennaio a maggio 2026. Il conto potrà oscillare da circa 25 euro fino a oltre 1.200 euro in base al reddito. Il conguaglio sarà versato in periodi differenti a seconda delle categorie. Gli autonomi generalmente pagheranno a novembre, i dipendenti a dicembre, mentre alcuni lavoratori con stipendio differito potrebbero ritrovarsi la trattenuta a gennaio. Gli importi effettivi dipendono comunque dall'imponibile fiscale individuale, dalle detrazioni, dal comune di residenza e dall'eventuale presenza di altri redditi. Nessun aumento per chi dichiara fino a 15.000 euro l'anno, fascia che rappresenta il 32,83% dei contribuenti pugliesi. Dei 349 milioni di disavanzo sanitario registrati nel 2025, 241,6 milioni saranno coperti attraverso l'aumento dell'IRPEF. I restanti 107,6 milioni arriveranno invece dal bilancio autonomo della Regione, circa 30 milioni dai tagli ai costi della politica, 36 milioni dell'avanzo di amministrazione 2025, 22,8 milioni dalla riduzione temporanea di stanziamenti con reintegro d'avanzo vincolato, 6,9 milioni da maggiori entrate IRPEF e IRAP riconosciute dal Ministero dell'Economia, 9 milioni da risparmio sul contributo regionale agli obiettivi di finanza pubblica e 2,3 milioni da risparmio sugli interessi passivi dell'anticipazione di tesoreria. Il presidente della Regione Antonio De Caro ha definito la misura necessaria per garantire la sostenibilità del sistema sanitario regionale. Non sono felice di aumentare le tasse, lo faccio con la morte nel cuore. De Caro ha inoltre ribadito l'obiettivo di ridurre nuovamente l'addizionale IRPEF nei prossimi anni, se le condizioni economiche lo permetteranno.
0: Fra poco ci occuperemo della vicenda dell'omicidio di Bakary Saco con il lutto cittadino a Pulsano, ma anche con la voce di Marattin oggi a Taranto. Nel frattempo però ce ne andiamo in provincia di Bari, un'organizzazione radicata sul territorio capace di gestire lo spaccio anche dal carcere attraverso pizzini e messe complici a Conversano. Nel barese 13 persone sono finite nel mirino della direzione

0: distrettuale antimafia. Vediamo il servizio di Ilaria Lia.
1: Smantellata una presunta rete di spaccio a Conversano nel Barese, dove i carabinieri della compagnia di Monopoli hanno eseguito 13 misure cautelari su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Bari. Le accuse, a vario titolo, vanno dall'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti all'estorsione, fino alla detenzione di armi. L'indagine, condotta attraverso intercettazioni, pedinamenti, videosorveglianza e grazie anche alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, avrebbe ricostruito un'organizzazione ben strutturata dedita allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana. I clienti ordinavano le dosi telefonicamente usando un linguaggio in codice e la droga veniva consegnata a domicilio oppure ceduta all'interno di un bar nel centro cittadino. Secondo gli investigatori, a coordinare il gruppo sarebbe stato un detenuto nel carcere di Bari, che continuava a impartire ordini all'esterno tramite pizzini e messaggi recapitati ai complici, disponendo anche minacce e ritorsioni per il recupero dei crediti legati allo spaccio. Durante le perquisizioni, i militari hanno sequestrato anche due pistole modificate e nascoste in un'auto. Per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. Secondo quanto emerso dalle indagini, tra gli indagati ci sarebbe anche un candidato alle amministrative locali.
0: In casa aveva una piantagione di marijuana. Stanotte i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Massafra hanno arrestato un 25enne massafrese, presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio, nonché di produzione, coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. I militari dell'arma hanno notato una porta finestra di un immobile al piano terra del centro storico oscurata con alcuni cartoni, particolare che ha destato sospetti e portato alla perquisizione domiciliare. Nella stanza del ragazzo sono stati rinvenuti circa 33 grammi di hashish, circa 20 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un coltello da cucina, verosimilmente utilizzato per il taglio dello stupefacente. L'attività di controllo è stata poi estesa al piano seminterrato dell'immobile, dove i militari dell'arma hanno scoperto una vera e propria serra indoor artigianale. L'area, occultata da teloni in plastica rivestiti internamente con materiale riflettente, ospitava 11 piante di marijuana di varie dimensioni in diversi stadi di maturazione, oltre a sofisticate attrezzature per la coltivazione, impianti di illuminazione a LED, ventilatori, deumidificatore, sistema elettronico per il monitoraggio di temperatura, pH e umidità, nonché materiale per l'irrigazione e la fertilizzazione. Su un diario ritrovato dai militari, il 25enne annotava quotidianamente le operazioni effettuate sulle piante, dal taglio all'irrigazione all'utilizzo dei fertilizzanti. Tutto il materiale è stato sequestrato, il giovane ora è agli arresti domiciliari. Ancora a cronaca, sarà l'autopsia a chiarire le esatte cause della morte della piccola Ritai, la bambina di 2 anni travolta venerdì sera da un'auto in retromarcia davanti all'abitazione della famiglia a San Marzano di San Giuseppe. L'incarico sarà conferito venerdì dal pubblico ministero Mariano Buccoliero al medico legale Massimo Sarcinella nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Taranto. Per la tragedia risulta indagato per omicidio stradale lo zio della bambina, un 26enne di origini marocchine che si trovava alla guida dell'Audi Q5 coinvolta nell'incidente. L'avviso di garanzia è stato notificato come atto dovuto per consentire alla difesa di partecipare agli accertamenti irripetibili. Il giovane è assistito dall'avvocato Lorenzo Traetta. L'attenzione si sposta ora sull'esame autoptico che sarà decisivo per gli accertamenti. La salma della bambina resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Torneremo a breve sulla cronaca, ma adesso andiamo avanti. Ieri a Palazzo di Città una nuova seduta del Consiglio Comunale, approvati provvedimenti importanti come il nuovo regolamento del CUDE, il contrassegno unificato disabili europeo e quello per la gestione degli impianti sportivi per i giochi del Mediterraneo. Vediamo Maria Laura Paletta.
2: Il Consiglio Comunale di Taranto si è aperto con un messaggio chiaro e forte, un minuto di silenzio in memoria di Bakary Sakho, il bracciante maliano ucciso lo scorso 9 maggio a Piazza Fontana. Consiglieri, sindaco e giunta in piedi, con in mano un cartello recante il messaggio «Noi Bakary Sakho, Taranto, dice no alla violenza». A seguire il sindaco degli studenti Antonio Fagioni ha letto una lettera del Consiglio Comunale dei ragazzi con un duro richiamo contro razzismo e indifferenza. Il razzismo, ha scritto, non parte dal coltello, ma quando smettiamo di vedere

0: avere un essere umano davanti a noi. Nel successivo intervento il sindaco Bitetti ha anche bacchettato duramente la maggioranza, dichiarando di essersi sentito lasciato solo nell'ultima settimana, bersaglio a suo dire di accuse e strumentalizzazioni, e se il sindaco è solo acchiosato abbiamo un problema politico. Si passa poi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno. Tra i provvedimenti approvati all'unanimità, il nuovo regolamento per il rilascio del CUDE, il contrassegno unificato disabile europeo, che consentirà stalli riservati anche alle persone con disabilità psichiche o intellettive. L'amministrazione ha annunciato controlli più severi contro l'occupazione abusiva degli spazi dedicati. Ampio spazio anche allo sport e ai giochi del Mediterraneo, via libera infatti al regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali nel post-evento. Le strutture saranno classificate secondo criteri tecnici ed economici, come sostenibilità, bacino d'utenza e rilevanza sociale. Gli affidamenti avverranno tramite procedure pubbliche, con concessioni da 1 a 5 anni. Restano esclusi dal regolamento gli impianti a rilevanza economica, come lo stadio Iacovone e il Palamazzola, che saranno gestiti con provvedimenti specifici dalla Giunta. Bitetti ha assicurato sostegno a Taranto Calcio e Prisma Volley per garantire continuità durante i campionati. Infine, dopo una corposa serie di debiti fuori bilancio, ha approvato anche un accordo quadro tra comune e università locali per rafforzare l'offerta formativa, creare nuove opportunità per i giovani e sviluppare settori innovativi legati allo sport, al mare e alla biomedica.
1: Abbiamo visto il Consiglio Comunale che si apriva nel ricordo di Bakary Sako e oggi bandiere a mezz'asta e lutto cittadino a Pulsano, tanti ragazzi insieme per ricordare questo efferato omicidio che vede vittima un bracciante maliano di 35 anni che andava a lavoro in bici ed è stato aggredito e poi ucciso da un branco composto soprattutto da adolescenti. Vediamo il servizio.
2: Pulsano ricorda Bakary Sako. Oggi nel comune della provincia ionica è stato proclamato il lutto cittadino per onorare la memoria del bracciante maliano ucciso in piazza Fontana il 9 maggio scorso con 3 fendenti da un gruppo di 4 adolescenti, 2 maggiorenni, mentre andava al lavoro in bicicletta. Bandiere a mezz'asta, ulistati al lutto, attività di intrattenimento sospese e un momento di raccoglimento con i ragazzi delle scuole organizzato alle 12 nei giardini De Falconibus. Pensa prima di agire, stessa terra, stessi diritti, alcuni degli slogan scritti sui cartelloni preparati dagli studenti.
3: Bisogna porre un freno, ma se non risvegliamo le coscienze sarà molto molto complicato, molto complesso, e il lutto di cittadino di oggi va proprio in quella direzione, cioè cercare di dare un segnale forte.
2: Ed è prevista per oggi l'autopsia sul corpo di Bakary. Dalla ricostruzione degli inquirenti, supportata dalla testimonianza di chi ha prestato il primo soccorso alle 5.39 del sabato di festa, sarebbero stati letali 3 fendenti, 2 al torace e 1 all'addome, sferrati dal 15enne del gruppo. La prima ispezione sul corpo rivelava un'insufficienza cardiorespiratoria acuta da sospetto pneumotorace. Al dottor Roberto Vaglio, incaricato formalmente dalla procura nella tarda mattinata di oggi, il compito di confermare questa tesi attraverso l'esame autoptico. Previsto per oggi anche l'accertamento tecnico sulle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona già sequestrate e l'acquisizione dei dati dei cellulari sequestrati ai 2 indagati maggiorenni e del telefono della vittima. I familiari di Bakary Sako intanto diffondono un messaggio in cui, ringraziando tutti coloro che hanno mostrato vicinanza durante il presidio di Piazza Fontana, comunicano che la funzione religiosa con l'ultimo saluto al giovane maliano prima dell'espatrio della salma sarà svolta in maniera strettamente privata nell'intimità familiare per evitare clamore mediatico.
1: E Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito Liberal Democratico, oggi in visita a Taranto, ha richiamato il riferimento proprio all'omicidio di Piazza Fontana in relazione ai fatti avvenuti anche a Modena, sottolineando la necessità di interrogarsi sul ruolo delle istituzioni e sul funzionamento dello Stato. Marattin si è chiesto quali possano essere le cause che spingono i giovani a compiere gesti così gravi. Vediamo che cosa ha detto.
4: Lo metto, oltre al pensiero ovvio, siamo sconvolti tutti, lo metto in relazione a quello che è accaduto a Modena qualche giorno dopo, che conoscete tutti. In entrambi i casi, ammesso che a Modena sia confermato l'assenza di motivi politico-terroristici come pare, la politica su questo sta giocando alle curve ultra, lo sta usando per solleticare gli istinti peggiori delle persone. Io invece credo che sia l'episodio di Piazza Fontana che quello di Modena hanno a che fare con le persone, il disagio psichico in un caso, il disagio giovanile nell'altro, episodi da punire con la massima violenza, ma non possiamo cavarcela così, dobbiamo chiederci com'è possibile che abbiamo persone che si svegliano, prendono una macchina e vanno a 100 all'ora nel centro cittadino, e dobbiamo chiederci come mai dei ragazzi, ricordatevi che quando si guarda un ragazzo si guarda il futuro del paese, è in grado assieme ai suoi amici di fare un atto come quello che abbiamo visto in Piazza Fontana. Quindi non giochiamo a solleticare gli istinti delle persone, focalizziamoci sulle persone e cosa stiamo sbagliando nei confronti dei nostri giovani e dei nostri cittadini.
1: Cambiamo argomento. Due ordigni bellici sono stati individuati nei fondali del Mar Piccolo durante le attività preliminari legate alla realizzazione del campo di gara del Centro per gli Sport Nautici dei Giochi del Mediterraneo. Uno dei due ordigni è già stato rimosso, mentre il secondo è stato localizzato e sarà messo in sicurezza attraverso le procedure previste dalla Marina Militare. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
5: Due ordigni bellici sono stati individuati nei fondali del Mar Piccolo durante le attività preliminari legate alla realizzazione del campo di gara del Centro per gli Sport Nautici dei Giochi del Mediterraneo. Il ritrovamento è avvenuto nel corso delle verifiche tecniche avviate nell'area interessata dalle opere a mare. Uno dei due ordigni è già stato rimosso, mentre il secondo è stato localizzato e sarà messo in sicurezza attraverso le procedure previste dalla Marina Militare. Le operazioni di bonifica sono affidate allo SDAI, il servizio specializzato dello sminamento subacqueo, mentre la pratica è stata avviata con il comando logistico della Marina di Napoli, coinvolta anche la prefettura per gli adempimenti di competenza. L'area interessata ospiterà il nuovo campo di gara destinato alle competizioni di canoa e canottaggio dei Giochi del Mediterraneo. L'impianto sorgerà nel secondo seno del Mar Piccolo e coinvolgerà la zona della Svam, il Parco Cimino e il Pontile C. Il tracciato avrà una lunghezza complessiva di 2000 metri, con 8 corsie dedicate al canottaggio, 9 alla canoa. Il percorso partirà dal Parco Cimino fino ad arrivare davanti alla piazzale del giuramento della Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare. Oltre alle opere in acqua, il progetto prevede anche interventi in terra. In programma la ristrutturazione di un padiglione dell'aeronautica che ospiterà uffici, servizi e spogliatoi per i giudici di gara, oltre alla sistemazione del pontile destinato ad accogliere la torre di arrivo. La presenza degli ordigni è emersa dopo controlli disposti dalla struttura commissariale. Le prime analisi avevano segnalato anomalie metalliche sui fondali, successivamente confermate dalle ispezioni subacquee che hanno portato all'individuazione dei residuati bellici. Si tratta della prima bonifica sottomarina eseguita nell'ambito dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Un'ulteriore attività di verifica era stata effettuata anche nell'area di Viale Virgilio, dove è in costruzione lo stadio del nuoto, senza però rilevare la presenza di ordigni.
1: E adesso parliamo di accessibilità delle spiagge libere, perché inizieranno a breve su tutto il litorale tarantino i sopralluoghi dell'amministrazione comunale. Maria Laura Paletta.
0: Il mare come diritto di tutti. Attraverso il programma regionale Mare Democratico, l'amministrazione Bitetti avvia una nuova stagione di interventi sul litorale ionico, puntando su accessibilità, sicurezza e inclusione. La Regione Puglia ha stanziato oltre 10 milioni di euro per il triennio 2026-2028, destinati alla riqualificazione delle spiagge libere. Taranto rientra tra i destinatari dei primi bandi spiagge libere e spiagge accessibili, ottenendo 50.000 euro per la riqualificazione del proprio litorale. Il progetto prevede interventi concreti per rendere il mare davvero fruibile da tutti, dalle passerelle alle docce, dalle cabine, ai servizi igienici inclusivi, con particolare attenzione alle persone con disabilità, anziani e famiglie. Ma la vera svolta del bando è che non si limita alle infrastrutture. Per la prima volta, infatti, vengono finanziati anche servizi di assistenza e accompagnamento per le persone con disabilità. L'obiettivo è chiaro, fare delle spiagge tarantine un luogo aperto, inclusivo e senza barriere.
6: Accompagneremo questo finanziamento con una richiesta da parte dell'amministrazione a firma del sindaco e con l'indicazione, attraverso la presentazione di una relazione di alcuni elaborati grafici, di quelle che sono le spiagge che vogliamo attrezzare e rendere accessibili per i diversamente abili.
7: Possiamo anticipare quali saranno queste spiagge?
6: Faremo dei sopralluoghi nei prossimi giorni in modo tale da verificare quelle passerelle che necessitano non di una manutenzione ma addirittura di una sostituzione, quindi un potenziamento del numero delle passerelle in vari litorali, però mi sento di dire che dal Dido Azzurro sino al nostro versante orientale dell'isola amministrativa sarà attenzionato tutto il litorale.
7: E gli interventi riguarderanno anche i servizi?
6: gli interventi riguarderanno anche i servizi. Ovviamente dobbiamo andare a tarare un po' tutte le misure, perché è possibile finanziare anche l'addetto

0: oggetto che accompagna il diversamente abile sulla spiaggia.
1: Recuperato anche un finanziamento regionale per la spiaggia di Tramontone.
0: Siamo riusciti a recuperare un finanziamento del 2021 di cui era destinatario il Comune di Taranto e la Regione ci sta sbloccando questi 20.000 euro per rendere accessibile la spiaggia di Tramontone, che oggi registrasi una passerella per i disabili che purtroppo registra un salto di quota di circa 80 centimetri che vede la necessità di ristabilire come continuità e rispetto delle pendenze di cui alla normativa vigente affinché i diversamente abili possano accingersi e avvicinarsi alla battigia senza particolari problemi.
2: Non solo musica, ma anche un forte messaggio sociale. Sarà il quartiere Paolo VI di Taranto ad ospitare il prossimo 3 ottobre la quinta edizione di uno degli appuntamenti più attesi della scena rap italiana. Scopriamo quale con Dario Galitelli.
3: Non solo musica, ma anche un forte messaggio sociale e urbano. Sarà il quartiere Paolo VI di Taranto ad ospitare il prossimo 3 ottobre la quinta edizione della Red Bull 64 Bars Live, uno degli appuntamenti più attesi della scena rap italiana. Dopo Scampia, Napoli e Corviale a Roma, il format approda in un'altra periferia simbolica del paese, scegliendo ancora una volta luoghi che raccontano storie di riscatto, identità e trasformazione urbana. Una scelta che punta a mettere al centro le periferie come spazi di cultura, aggregazione e riqualificazione sociale. Gli organizzatori parlano di celebrazione del rap nella sua forma più pura, un palco essenziale, bar senza filtri, artisti chiamati a esprimere tecnica, creatività e identità. Ma il significato dell'evento va oltre la musica, trasformandosi in un'occasione di partecipazione collettiva e valorizzazione del territorio. La scelta di Paolo VI assume così un valore simbolico: portare un grande evento nazionale in un quartiere spesso raccontato solo attraverso le sue criticità significa accendere i riflettori sulle energie positive della comunità e sul potenziale delle periferie urbane. L'evento sarà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube ufficiale della Red Bull Droppa, mentre i biglietti sono già disponibili su Ticket One.
2: Siglato un accordo tra Fondazione Nest e Tecnopolo del Mediterraneo per sviluppare ricerca, innovazione e transizione energetica, puntando a creare nuove opportunità per Taranto, il servizio di Ilaria Lia.
4: La Fondazione Nest e l'Istituto di Ricerca Tecnopolo Mediterraneo hanno firmato un accordo di collaborazione. Le due realtà lavoreranno insieme per unire le proprie competenze, tecnologie e progetti, concentrandosi su 3 aree principali: sviluppo sostenibile, transizione energetica, trasferimento tecnologico.
5: La Fondazione Nest mette insieme le principali università e centri di ricerca nazionali operanti nel settore dell'energia. La Fondazione Nest vuole mettere a disposizione tutto questo know-how, ma anche la rete dei laboratori che sono stati attrezzati nell'ambito del PNRR per poter selezionare quelli più vicini ai temi di pertinenza del Tecnopolo e permettere a chi vorrà investire sul territorio tarantino di poter usufruire anche di questo tipo di consulenza tecnico-scientifica.
4: L'intesa ha un valore strategico per guidare il cambiamento industriale e sostenibile di alcuni territori specifici, come appunto l'area di Taranto, che oggi si trova in un momento decisivo di rilancio e trasformazione. La collaborazione tra Nest e Tecnopolo Mediterraneo vuole creare opportunità di sviluppo per il territorio, promuovendo una nuova era industriale basata su 3 pilastri: tutela dell'ambiente, innovazione tecnologica, sostenibilità.
5: Con questo accordo noi vogliamo provare ad allargare le prospettive e le possibilità. Vogliamo attivare insieme dei percorsi di sostegno all'imprenditorialità, vogliamo fare insieme attività di formazione che possano beneficiare di tutta quella rete di ricercatori e ricercatrici che sono all'interno della fondazione.
6: Quello di sostenere appunto una transizione che prima di tutto è energetica, una transizione che possa partire anche appunto da Taranto, guardando a Taranto come un nuovo hub, un nuovo laboratorio per sperimentare soluzioni energetiche diverse, mix energetici diversi. L'energia non solo non va più semplicemente letta, diciamo, come una risorsa, ma come una filiera industriale. L'obiettivo che il Tecnopolo ha sul territorio di Taranto è quello di aiutare quel territorio a costruire al suo interno una filiera industriale. Guardo ad esempio alcuni temi come quello dell'eolico offshore e ad integrazioni che stiamo mettendo a terra, come per esempio quella con l'autorità portuale, affinché appunto si crei su Taranto un energy hub che abbia la capacità non solo di offrire soluzioni energetiche, ma anche di realizzare delle catene produttive locali su queste attività.
2: Prevenzione e diagnosi precoce nei bambini con disabilità. Negli scorsi giorni, a Porte dello Ionio, visite guidate e un convegno a tema promosso da Abfo, il servizio.
7: prevenzione e diagnosi precoce

0: Nei bambini con disabilità, un tema di stretta attualità di cui si è parlato nel corso dell'incontro tra esperti del settore promosso dall'associazione benefica Fulvio Occhienegro a Porte dello Ionio. In preparazione al convegno anche visite guidate per adulti e bambini. Riconoscere in tempo fa la differenza, hanno ribadito gli organizzatori.
1: Una intera giornata dove sono state effettuate delle visite, dei controlli, uno screening ovviamente gratuiti a tutti gli utenti legati alla vista, legati all'udito, legati alla terapia craniosacrale, alla logopedia.
2: Questi momenti di prevenzione per noi sono fondamentali, li accogliamo con grande piacere e tra l'altro li stimoliamo non solo dal punto di vista del laser che ne fa tanti all'interno del centro commerciale, ma anche alle associazioni del territorio che si occupano proprio di prevenzione.
0: È importante parlarne perché prevenire la disabilità nei bambini resta difficile, soprattutto in una fase iniziale, quando non sempre si riconoscono i segnali.
3: Noi ci dobbiamo impegnare molto a riconoscere invece i primi segni, già con un dopo il concepimento attraverso una serie di esami. Ma quello che è importante, io vorrei solo sottolineare una cosa, che per quanto riguarda la disabilità di un bambino e quindi quello che poi è l'esito di una patologia, noi non ci dobbiamo occupare della patologia che non possiamo modificarla, ma della funzione alterata del bambino. È su questo che noi lavoriamo attraverso una cosa che forse nessuno si immagina, l'ambiente familiare, l'ambiente educativo, l'ambiente terapeutico, l'ambiente della scuola. Queste cose possono portare a rendere un bambino migliore da un punto di vista funzionale, ma soprattutto a raggiungere l'autonomia possibile.
0: Oltre 50 giovani talenti da tutta la Puglia sono arrivati al quartiere Salinella di Taranto per partecipare insieme ai loro docenti alla maratona armonica nella parrocchia della Santa Famiglia. L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra la parrocchia stessa e l'associazione Cerchio Armonico. Giovanna Calabrese.
4: Oltre 50 giovani talenti provenienti da tutta la Puglia hanno partecipato alla Maratona Armonica, un evento musicale svoltosi nella parrocchia della Santa Famiglia, nel quartiere Salinella. L'iniziativa ha valorizzato la formazione, la creatività e la condivisione, offrendo uno spazio di incontro e crescita attraverso la musica. Particolarmente rilevante è stato l'aspetto inclusivo dell'evento, che ha visto la partecipazione di giovani con disturbo dello spettro autistico, inseriti nel percorso musicale e coinvolti attivamente nelle esibizioni.
5: Raccoglie giovani talenti che provengono da tutta la regione, quindi che vanno dai 9 fino ai 25 anni. Quest'idea nasce proprio da un'idea di tipo pedagogico, nel senso che i ragazzi passano dalla lettura della parte, quindi dallo studio, al palco, senza vivere un contesto traumatico che viene generalmente dato quindi dalla competizione, e quindi loro quindi vivranno questa giornata di esibizione come una giornata di festa, di dialogo e di confronto anche con tutti i docenti. E molti dei nostri ragazzi sono anche ragazzi che sono affetti dallo spettro autistico, quindi questo vuol dire che questa maratona è aperta, è inclusiva e quindi offre a tutti la possibilità di poter esprimere la propria arte e la propria creatività.
0: Adesso la pagina sportiva.
6: Si chiude dopo due stagioni l'avventura di Andri Zanelai con il Martina Calcio. Il centrocampista nella mattinata di martedì ha affidato a Instagram il suo messaggio di saluto alla società biancazzurra. Dopo due anni vissuti con questa maglia è arrivato il momento dei saluti, ha scritto Zanelai, ringraziando la società, i compagni di squadra, lo staff tecnico e i tifosi per il sostegno ricevuto nel corso della sua esperienza a Martina. Il calciatore ha parlato di momenti indimenticabili dentro e fuori dal campo, sottolineando il forte legame creato con l'ambiente biancazzurro e definendo il club una famiglia fin dal primo giorno. Nel suo messaggio Zanelai infine ha augurato alla Martina il meglio per il futuro, salutando con affetto una piazza che lo ha accompagnato nelle ultime due stagioni. Cresce l'attesa non solo in casa Taranto ma anche ad Apice, dove la città si prepara a vivere una storica semifinale playoff nazionale. Un doppio confronto dal grande fascino che mette di fronte la tradizione e il calore della piazza rosso-blu all'entusiasmo della formazione beneventana pronta a continuare a inseguire il sogno Serie D. Di fronte ai biancazzurri ci sarà una piazza storica e passionale come Taranto, reduce dal fallimento societario della scorsa stagione ma determinata a tornare rapidamente nel calcio che conta. Intanto in casa campana prosegue il lavoro di preparazione. Dopo la prima settimana di allenamenti, Mister Cioffi ha parlato delle difficoltà legate

0: gli infortuni, sottolineando però il carattere e la compattezza del gruppo. Siamo in emergenza, ha dichiarato, ma chi scenderà in campo darà il massimo. L'allenatore ha poi chiesto correttezza e serenità in vista della gara di andata, auspicando una direzione equilibrata e il giusto sostegno istituzionale per un appuntamento così importante. L'apice ha concluso, si è conquistato sul campo questo traguardo, lo meritano i ragazzi e tutta la comunità apicese.
1: E chiudiamo così questo nostro appuntamento con il TG delle 14. Vi auguro un buon pomeriggio.

0: Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
1: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud la zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
0: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
1: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce e genera indotto occupazionale.
0: Nel 2026 il percorso a passo con le nuove esigenze del mercato sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli. Introduzione al Business Model Canvas, Business Skills, Demo e Pitch Practice Coaching. A seguire 1 mese di Business Coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
1: Shell Inventa Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Highwire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
0: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
2: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quella di diventare un punto di riferimento per i giovani. Il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto

0: Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto. Esserci.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Nasce Bubs Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare, come profondo.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. E la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti. Do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

0: Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento, a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo, ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'esercito e i carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri.

dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A Prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono

concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi, elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier AV-8 Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati, il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto «Nitor in adversum». Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici.
L'unità ha un dislocamento.

0: aumento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri, si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM. Motto dell'aviere: Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officina e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di stato maggiore della Marina Italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito

Più arduo è toccato ai piloti degli Harrier. Gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo.

0: Chiapparo alle 13 in punto e nave maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di 2 settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
1: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
0: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
1: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
0: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
1: Di stare tranquilli e sereni, perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie. In funzione di quella che sarà la situazione, ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
0: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
2: Buonasera comandante, mi sente?
3: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con De la Penne e maestrale.
2: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
3: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
2: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
3: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
2: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
3: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e

0: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
1: Gran parte degli equipaggi, anche del maestrale e della PEN sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta, e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
0: Benissimo, grazie comandante. Io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua. Buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata maestrale. Grazie ancora, buon lavoro.
1: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
0: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave de la Penne funzionavano alla perfezione. Le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave de la Penne, che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al de la Penne c'è anche la fregata maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed è, fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro, e questa è la maniera insomma che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
2: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
3: Ciao amore.
2: Un messaggio, dai, un messaggio.
3: Ti aspettiamo tutte e due.
0: Sono emozionati, Gianni.
2: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
0: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
2: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
3: Natalizio.
2: Sì, lo so, immagino.
3: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
2: Sta aprendo il ponte.
0: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
2: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
0: Sì, lo chiamiamo.
2: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
0: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
4: Ah, qui?
0: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
4: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo particolarmente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
0: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
4: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però

0: ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
1: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
0: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché lei l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
1: Come i carabinieri.
0: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
1: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
0: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
1: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
0: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
2: Mamma mia, che emozione.
1: Eccola qui, accidenti. Navetna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
3: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, generalmente quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo ben tornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore. Insomma, è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Naveuro, che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale, appunto, che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto della Panel Maestrale per il lavoro svolto, che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione

0: Di Studio 100 in occasione della partita che insomma ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente insomma tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì, bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le sessioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga davanti a voi, avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione e benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa, lei è a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Pennine Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durand de la Penne e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave De la Penne e dalla fregata Maestrale.
3: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
4: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
3: Che tipo di missione è stata questa?
4: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
3: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
4: 2 o 3 momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
3: Salve, bentornate, un
5: Grazie.
3: Commento appena messo piede a terra.
5: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
3: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
5: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
3: Vi siete conosciuti insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
5: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
3: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
6: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
3: Adesso chi vi attende a casa?
6: Adesso mio marito, chiaramente, lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
3: Quindi non era qui a salutarla?
6: No, oggi è lunedì. Quindi.
3: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
6: A casa. A casa, era ora.
3: Bentornate.
6: Grazie. Dietro!

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro e anche al di sotto della chiesa sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono state costruite tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Sanità al collasso, aumentano le tasse, in Puglia cresce l'addizionale regionale IRPEF per coprire il disavanzo della sanità pari a 349 milioni di euro registrato nel 2025. Gli effetti della manovra correttiva dei conti sanitari si vedranno nelle buste paga di giugno. Bandiere a mezz'asta e lutto cittadino oggi a Pulsano, tanti ragazzi insieme per ricordare l'efferato omicidio di Bakary Sacko. Oggi l'autopsia sul corpo del bracciante emiliano ucciso il 9 maggio. Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito Liberal Democratico, oggi a Taranto ha reso omaggio in Piazza Fontana alla memoria del bracciante ucciso. Chiediamoci cosa stiamo sbagliando e come sia possibile che dei ragazzi possano arrivare a fare una cosa del genere. Buonasera e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Prende il via questa edizione delle 19.30 e lo fa con un focus sulla sanità. In Puglia aumenta l'addizionale regionale IRPEF per coprire il deficit registrato nel 2025 pari a 349 milioni. I dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
1: Gli effetti della manovra correttiva dei conti sanitari cominceranno a vedersi nelle buste paga di giugno. In Puglia scatta infatti l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF deciso dalla Regione per coprire il disavanzo della sanità da 349 milioni di euro registrato nel 2025. La Regione è stata infatti costretta ad applicare il cosiddetto comma 174 della legge finanziaria del 2004, che impone alle Regioni il disavanzo sanitario di ripianare il deficit anche attraverso le addizionali IRPEF, con effetto retroattivo dal 1 gennaio dell'anno precedente. Da qui l'aumento e il successivo conguaglio che arriverà tra novembre e gennaio, quando sarà applicato il recupero retroattivo relativo ai mesi da gennaio a maggio 2026. Il conto potrà oscillare da circa 25 euro fino a oltre 1.200 euro in base al reddito. Il conguaglio sarà versato in periodi differenti a seconda delle categorie. Gli autonomi generalmente pagheranno a novembre, i dipendenti a dicembre, mentre alcuni lavoratori con stipendio differito potrebbero ritrovarsi la trattenuta a gennaio. Gli importi effettivi dipendono comunque dall'imponibile fiscale individuale, dalle detrazioni

0: dal comune di residenza e dall'eventuale presenza di altri redditi. Nessun aumento per chi dichiara fino a 15.000 euro l'anno, fascia che rappresenta il 32,83% dei contribuenti pugliesi. Dei 349 milioni di disavanzo sanitario registrati nel 2025, 241,6 milioni saranno coperti attraverso l'aumento dell'IRPEF. I restanti 107,6 milioni arriveranno invece dal bilancio autonomo della Regione, circa 30 milioni dai tagli ai costi della politica, 36 milioni dell'avanzo di amministrazione 2025, 22,8 milioni dalla riduzione temporanea di stanziamenti con reintegro d'avanzo vincolato, 6,9 milioni da maggiori entrate IRPEF e IRAP riconosciute dal Ministero dell'Economia, 9 milioni da risparmio sul contributo regionale agli obiettivi di finanza pubblica e 2,3 milioni da risparmio sugli interessi passivi dell'anticipazione di tesoreria. Il presidente della Regione Antonio De Caro ha definito la misura necessaria per garantire la sostenibilità del sistema sanitario regionale. Non sono felice di aumentare le tasse, lo faccio con la morte nel cuore. De Caro ha inoltre ribadito l'obiettivo di ridurre nuovamente l'addizionale IRPEF nei prossimi anni, se le condizioni economiche lo permetteranno.
1: Ci spostiamo, iniziamo a parlare di cronaca con l'omicidio di Bakary Sakho. Andiamo a Pulsano, dove quest'oggi è stato proclamato il lutto cittadino, bandiere a mezz'asta. Lo vediamo nel servizio di Marina Luzzi.
2: Pulsano ricorda Bakary Sakho. Oggi nel comune della provincia ionica è stato proclamato il lutto cittadino per onorare la memoria del bracciante maliano ucciso in piazza Fontana il 9 maggio scorso con tre fendenti da un gruppo di quattro adolescenti, due maggiorenni, mentre andava al lavoro in bicicletta. Bandiere a mezz'asta, ulistati al lutto, attività di intrattenimento sospese e un momento di raccoglimento con i ragazzi delle scuole organizzato alle 12 nei giardini De Falconibus. Pensa prima di agire, stessa terra, stessi diritti, alcuni degli slogan scritti sui cartelloni preparati dagli studenti.
3: Bisogna porre un freno, ma se non risvegliamo le coscienze sarà molto molto complicato, molto complesso, e il lutto di cittadino di oggi va proprio in quella direzione, cioè cercare di dare un segnale forte.
2: Ed è prevista per oggi l'autopsia sul corpo di Bakary. Dalla ricostruzione degli inquirenti, supportata dalla testimonianza di chi ha prestato il primo soccorso alle 5.39 del sabato di festa, sarebbero stati letali tre fendenti, due al torace e uno all'addome, sferrati dal quindicenne del gruppo. La prima ispezione sul corpo rivelava un'insufficienza cardiorespiratoria acuta da sospetto pneumotorace. Al dottor Roberto Vaglio, incaricato formalmente dalla procura nella tarda mattinata di oggi, il compito di confermare questa tesi attraverso l'esame autoptico. Previsto per oggi anche l'accertamento tecnico sulle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona già sequestrate e l'acquisizione dei dati dei cellulari sequestrati ai due indagati maggiorenni e del telefono della vittima. I familiari di Bakary Sakho intanto diffondono un messaggio in cui, ringraziando tutti coloro che hanno mostrato vicinanza durante il presidio di Piazza Fontana, comunicano che la funzione religiosa con l'ultimo saluto al giovane maliano prima dell'espatrio della salma sarà svolta in maniera strettamente privata nell'intimità familiare per evitare clamore mediatico.
1: E rimaniamo in tema perché quest'oggi c'è stata la visita di Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito Liberal Democratico, che ha reso omaggio alla memoria di Bakary Sakho recandosi proprio a Piazza Fontana. Il segretario ha richiamato il riferimento alla strage, all'omicidio in relazione ai fatti avvenuti a Modena, sottolineando anche la necessità di interrogarsi sul ruolo delle istituzioni e sul funzionamento dello Stato. Marattin si è chiesto quali possano essere le cause che spingano un giovane a compiere gesti così gravi, invitando a riflettere sulle possibili criticità sociali e culturali alla base di questi episodi.
4: Lo metto, oltre al pensiero ovvio, siamo sconvolti tutti, lo metto in relazione a quello che è accaduto a Modena qualche giorno dopo, che conoscete tutti. In entrambi i casi, ammesso che a Modena sia confermato l'assenza di motivi politico-terroristici come pare, la politica su questo sta giocando alle curve ultra, lo sta usando per solleticare gli istinti peggiori delle persone. Io invece credo che sia l'episodio di Piazza Fontana che quello di Modena hanno a che fare con le persone, il disagio psichico in un caso, il disagio giovanile nell'altro, episodi da punire con la massima violenza, ma non possiamo cavarcela così. Dobbiamo chiederci com'è possibile che abbiamo persone che si svegliano, prendono una macchina e vanno a 100 all'ora nel centro cittadino, e dobbiamo chiederci come mai dei ragazzi, ricordatevi, quando si guarda un ragazzo si guarda il futuro del paese, è in grado assieme ai suoi amici di fare un atto come quello che abbiamo visto in Piazza Fontana.

0: Quindi non giochiamo a solleticare gli istinti delle persone, focalizziamoci sulle persone e cosa stiamo sbagliando nei confronti dei nostri giovani e dei nostri cittadini.
1: Restiamo in tema di cronaca, ma ci spostiamo in provincia e più precisamente a San Marzano di San Giuseppe, dove ci sono sviluppi relativi alla morte della bambina di 2 anni investita nella giornata di venerdì. Sarà l'autopsia a chiarire le cause esatte della morte della piccola Rita I, la bambina di 2 anni travolta venerdì sera da un'auto in retromarcia davanti all'abitazione della famiglia a San Marzano di San Giuseppe. L'incarico sarà conferito dal pubblico ministero Mariano Buccoliero al medico legale Massimo Sarcinella nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Taranto. Per la tragedia risulta indagato per omicidio stradale lo zio della bambina, un 26enne di origini marocchine, che si trovava alla guida dell'Audi Q5 coinvolta nell'incidente. L'avviso di garanzia è stato notificato come atto dovuto per consentire alla difesa di partecipare agli accertamenti irripetibili. Il giovane è assistito dall'avvocato Lorenzo Traetta. L'attenzione quindi ora si sposta sull'esame autoptico, che sarà decisivo per gli accertamenti. La salma della bambina resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. E adesso ancora cronaca, ci spostiamo in provincia di Bari con 13 misure cautelari per droga ed estorsione. Tutto questo nel servizio di Ilaria Lia.
2: Smantellata una presunta rete di spaccio a Conversano nel Barese, dove i carabinieri della compagnia di Monopoli hanno eseguito 13 misure cautelari su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Bari. Le accuse, a vario titolo, vanno dall'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti all'estorsione, fino alla detenzione di armi. L'indagine, condotta attraverso intercettazioni, pedinamenti, videosorveglianza e grazie anche alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, avrebbe ricostruito un'organizzazione ben strutturata dedita allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana. I clienti ordinavano le dosi telefonicamente usando un linguaggio in codice e la droga veniva consegnata a domicilio oppure ceduta all'interno di un bar nel centro cittadino. Secondo gli investigatori, a coordinare il gruppo sarebbe stato un detenuto nel carcere di Bari, che continuava a impartire ordini all'esterno tramite pizzini e messaggi recapitati ai complici, disponendo anche minacce e ritorsioni per il recupero dei crediti legati allo spaccio. Durante le perquisizioni, i militari hanno sequestrato anche 2 pistole modificate e nascoste in un'auto. Per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. Secondo quanto emerso dalle indagini, tra gli indagati ci sarebbe anche un candidato alle amministrative locali.
1: Ancora cronaca e ancora provincia, questa volta siamo a Massafra, in casa aveva una piantagione di marijuana. Stanotte i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Massafra hanno arrestato un 25enne massafrese presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio, nonché di produzione, coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. I militari dell'arma hanno notato una porta finestra di un immobile al piano terra del centro storico oscurata con alcuni cartoni, particolare che ha destato sospetti e portato alla perquisizione domiciliare. Nella stanza del ragazzo sono stati rinvenuti circa 33 grammi di hashish e circa 20 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed un coltello da cucina verosimilmente utilizzato per il taglio dello stupefacente. L'attività di controllo è stata poi estesa al piano seminterrato dell'immobile, dove i militari dell'arma hanno scoperto una vera e propria serra indoor artigianale. L'area occultata da teloni in plastica rivestita internamente con materiale riflettente ospitava 11 piante di marijuana di varie dimensioni in diversi stadi di maturazione, oltre a sofisticate attrezzature per la coltivazione. Su un diario ritrovato dai militari, il 25enne annotava quotidianamente le operazioni effettuate sulle piante, dal taglio all'irrigazione all'utilizzo dei fertilizzanti. Tutto il materiale è stato sequestrato, il giovane ora è agli arresti domiciliari. Torniamo a Taranto e parliamo del Consiglio Comunale che si è svolto nella giornata di lunedì. Diversi provvedimenti importanti come il nuovo regolamento CUDE, ma anche la gestione degli impianti sportivi post giochi del Mediterraneo. La seduta si è aperta con un momento di commemorazione relativo alla memoria di Bakary Sakho. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Il Consiglio Comunale di Taranto si è aperto con un messaggio chiaro e forte, un minuto di silenzio in memoria di Bakary Sacò, il bracciante maliano ucciso lo scorso 9 maggio a Piazza Fontana. Consiglieri, sindaco e giunta in piedi, con in mano un cartello recante il messaggio: Noi Bakary Sacò, Taranto, di Cenoalla.

0: violenza. A seguire il sindaco degli studenti Antonio Faggioni ha letto una lettera del Consiglio Comunale dei Ragazzi con un duro richiamo contro razzismo e indifferenza. Il razzismo, ha scritto, non parte dal coltello, ma quando smettiamo di vedere un essere umano davanti a noi. Nel successivo intervento il sindaco Bitetti ha anche bacchettato duramente la maggioranza, dichiarando di essersi sentito lasciato solo nell'ultima settimana, bersaglio a suo dire di accuse e strumentalizzazioni, e se il sindaco è solo acchiosato abbiamo un problema politico. Si passa poi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno. Tra i provvedimenti approvati all'unanimità, il nuovo regolamento per il rilascio del CUDE, il contrassegno unificato disabile europeo, che consentirà stalli riservati anche alle persone con disabilità psichiche o intellettive. L'amministrazione ha annunciato controlli più severi contro l'occupazione abusiva degli spazi dedicati. Ampio spazio anche allo sport e ai giochi del Mediterraneo, via libera infatti al regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali nel post-evento. Le strutture saranno classificate secondo criteri tecnici ed economici, come sostenibilità, bacino d'utenza e rilevanza sociale. Gli affidamenti avverranno tramite procedure pubbliche, con concessioni da 1 a 5 anni. Restano esclusi dal regolamento gli impianti a rilevanza economica, come lo stadio Iacovone e il Palamazzola, che saranno gestiti con provvedimenti specifici dalla Giunta. Bitetti ha assicurato sostegno a Taranto Calcio e Prisma Volley per garantire continuità durante i campionati. Infine, dopo una corposa serie di debiti fuori bilancio, ha approvato anche un accordo quadro tra comune e università locali per rafforzare l'offerta formativa, creare nuove opportunità per i giovani e sviluppare settori innovativi legati allo sport, al mare e alla biomedica.
1: Restiamo a Taranto perché due ordigni bellici sono stati rinvenuti nel Mar Piccolo proprio in prossimità del campo di gara relativo alle attività nautiche. Lo vediamo nel servizio.
2: Due ordigni bellici sono stati individuati nei fondali del Mar Piccolo durante le attività preliminari legate alla realizzazione del campo di gara del Centro per gli Sport Nautici dei Giochi del Mediterraneo. Il ritrovamento è avvenuto nel corso delle verifiche tecniche avviate nell'area interessata dalle opere a mare. Uno dei due ordigni è già stato rimosso, mentre il secondo è stato localizzato e sarà messo in sicurezza attraverso le procedure previste dalla Marina Militare. Le operazioni di bonifica sono affidate allo SDAI, il servizio specializzato dello sminamento subacqueo, mentre la pratica è stata avviata con il comando logistico della Marina di Napoli, coinvolta anche la prefettura per gli adempimenti di competenza. L'area interessata ospiterà il nuovo campo di gara destinato alle competizioni di canoa e canottaggio dei Giochi del Mediterraneo. L'impianto sorgerà nel secondo seno del Mar Piccolo e coinvolgerà la zona della SVAM, il Parco Cimino e il Pontile C. Il tracciato avrà una lunghezza complessiva di 2000 metri, con 8 corsie dedicate al canottaggio, 9 alla canoa. Il percorso partirà dal Parco Cimino fino ad arrivare davanti alla piazzale del giuramento della Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare. Oltre alle opere in acqua, il progetto prevede anche interventi in terra. In programma la ristrutturazione di un padiglione dell'aeronautica che ospiterà uffici, servizi e spogliatoi per i giudici di gara, oltre alla sistemazione del pontile destinato ad accogliere la torre di arrivo. La presenza degli ordigni è emersa dopo controlli disposti dalla struttura commissariale. Le prime analisi avevano segnalato anomalie metalliche sui fondali, successivamente confermate dalle ispezioni subacquee che hanno portato all'individuazione dei residuati bellici. Si tratta della prima bonifica sottomarina eseguita nell'ambito dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Un'ulteriore attività di verifica era stata effettuata anche nell'area di Viale Virgilio, dove è in costruzione lo stadio del nuoto, senza però rilevare la presenza di ordigni.
1: Adesso volgiamo lo sguardo verso la bella stagione perché inizieranno tra pochissimo i sopralluoghi su tutto il litorale tarantino al fine di consentire una migliore accessibilità alle spiagge libere grazie anche ai finanziamenti regionali stanziati con il piano Mare Democratico. Taranto potrà migliorare le proprie strutture grazie a 50.000 euro.
0: Il mare come diritto di tutti. Attraverso il programma regionale Mare Democratico, l'amministrazione Bitetti avvia una nuova stagione di interventi sul litorale ionico, puntando su accessibilità, sicurezza e inclusione. La Regione Puglia ha stanziato oltre 10 milioni di euro per il triennio 2026-2028, destinati alla riqualificazione delle spiagge libere. Taranto rientra tra i destinatari dei primi bandi, spiagge libere e spiagge accessibili, ottenendo 50.000 euro per la riqualificazione del proprio litorale. Il progetto prevede interventi concreti per rendere il mare davvero fruibile da tutti, dalle passerelle alle docce, dalle cabine, ai servizi igienici inclusivi, con particolare attenzione alle persone con disabilità, anziani e

0: famiglie. Ma la vera svolta del bando è che non si limita alle infrastrutture. Per la prima volta, infatti, vengono finanziati anche servizi di assistenza e accompagnamento per le persone con disabilità. L'obiettivo è chiaro: fare delle spiagge tarantine un luogo aperto, inclusivo e senza barriere.
1: Accompagneremo questo finanziamento con una richiesta da parte dell'amministrazione a firma del sindaco e con l'indicazione, attraverso la presentazione di una relazione di alcuni elaborati grafici, di quelle che sono le spiagge che vogliamo attrezzare e rendere accessibili per i diversamente abili.
0: Possiamo anticipare quali saranno queste spiagge?
1: Faremo dei sopralluoghi nei prossimi giorni in modo tale da verificare quelle passerelle che necessitano non di una manutenzione ma addirittura di una sostituzione, quindi un potenziamento del numero delle passerelle in vari litorali, però mi sento di dire che dal Dito Azzurro sino al nostro versante orientale dell'isola amministrativa sarà attenzionato tutto il litorale.
0: E gli interventi riguarderanno anche i servizi?
1: Gli interventi riguarderanno anche i servizi, ovviamente dobbiamo andare a tarare un po' tutte le misure perché è possibile finanziare anche l'addetto che accompagna il diversamente abile sulla spiaggia.
0: Recuperato anche un finanziamento regionale per la spiaggia di Tramontone.
1: Siamo riusciti a recuperare un finanziamento del 2021 di cui era destinatario il Comune di Taranto e la Regione ci sta sbloccando questi 20.000 euro per rendere accessibile la spiaggia di Tramontone, che oggi registra sì una passerella per i disabili che purtroppo registra un salto di quota di circa 80 centimetri che vede la necessità di ristabilire come continuità e rispetto delle pendenze di cui alla normativa vigente affinché i diversamente abili possano accingersi e avvicinarsi alla battigia senza particolari problemi.
2: Non solo musica ma anche una forte connotazione sociale, Taranto ed in particolare Paolo VI, il quartiere periferico, ospiteranno la kermesse musicale denominata Red Bull 64 Bars Live. Non solo musica ma anche un forte messaggio sociale e urbano, sarà il quartiere Paolo VI di Taranto ad ospitare il prossimo 3 ottobre la quinta edizione della Red Bull 64 Bars Live, uno degli appuntamenti più attesi della scena rap italiana. Dopo Scampia, Napoli e Corviale a Roma, il format approda in un'altra periferia simbolica del paese, scegliendo ancora una volta luoghi che raccontano storie di riscatto, identità e trasformazione urbana. Una scelta che punta a mettere al centro le periferie come spazi di cultura, aggregazione e riqualificazione sociale. Gli organizzatori parlano di celebrazione del rap nella sua forma più pura, un palco essenziale, barre senza filtri, artisti chiamati a esprimere tecnica, creatività e identità. Ma il significato dell'evento va oltre la musica, trasformandosi in un'occasione di partecipazione collettiva e valorizzazione del territorio. La scelta di Paolo VI assume così un valore simbolico, portare un grande evento nazionale in un quartiere spesso raccontato solo attraverso le sue criticità, significa accendere i riflettori sulle energie positive della comunità e sul potenziale delle periferie urbane. L'evento sarà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube ufficiale della Red Bull Drop, mentre i biglietti sono già disponibili su Ticket One.
3: Transizione energetica e volontà di creare un'area di sviluppo nella provincia di Taranto al centro del protocollo siglato tra Fondazione Nest e Tecnopolo del Mediterraneo nel servizio di Ilaria Lia.
4: La Fondazione Nest e l'Istituto di Ricerca Tecnopolo Mediterraneo hanno firmato un accordo di collaborazione. Le due realtà lavoreranno insieme per unire le proprie competenze, tecnologie e progetti, concentrandosi su tre aree principali: sviluppo sostenibile, transizione energetica, trasferimento tecnologico.
5: La Fondazione Nest mette insieme le principali università e centri di ricerca nazionali operanti nel settore dell'energia. La Fondazione Nest vuole mettere a disposizione tutto questo know-how, ma anche la rete dei laboratori che sono stati attrezzati nell'ambito del PNRR per poter selezionare quelli più vicini ai temi di pertinenza del Tecnopolo e permettere a chi vorrà investire sul territorio tarantino di poter usufruire anche di questo tipo di consulenza tecnico-scientifica.
4: L'intesa ha un valore strategico per guidare il cambiamento industriale e sostenibile di alcuni territori specifici, come appunto l'area di Taranto, che oggi si trova in un momento decisivo di rilancio e trasformazione. La collaborazione tra Nest e Tecnopolo Mediterraneo vuole creare opportunità di sviluppo per il territorio, promuovendo una nuova era industriale basata su tre pilastri: tutela dell'ambiente, innovazione tecnologica, sostenibilità.
5: Con questo accordo noi vogliamo provare ad allargare le prospettive e le possibilità. Vogliamo attivare insieme dei percorsi di sostegno

0: all'imprenditorialità, vogliamo fare insieme attività di formazione che possano beneficiare di tutta quella rete di ricercatori e ricercatrici che sono all'interno della Fondazione.
1: Quello di sostenere appunto una transizione che prima di tutto è energetica, una transizione che possa partire anche appunto da Taranto, guardando a Taranto come un nuovo hub, un nuovo laboratorio per sperimentare soluzioni energetiche diverse, mix energetici diversi. L'energia non va più semplicemente letta, diciamo, come una risorsa, ma come una filiera industriale. L'obiettivo che il Tecnopolo ha sul territorio di Taranto è quello di aiutare quel territorio a costruire al suo interno una filiera industriale. Guardo ad esempio alcuni temi come quello dell'eolico offshore e ad integrazioni che stiamo mettendo a terra, come per esempio quella con l'autorità portuale, affinché appunto si crei su Taranto un energy hub che abbia la capacità non solo di offrire soluzioni energetiche, ma anche di realizzare delle catene produttive locali su queste attività.
2: Oltre 50 talenti provenienti da tutta la Puglia, insieme ai loro docenti, hanno partecipato alla maratona armonica nella parrocchia della Santa Famiglia di Taranto.
3: Oltre 50 giovani talenti provenienti da tutta la Puglia hanno partecipato alla Maratona Armonica, un evento musicale svoltosi nella parrocchia della Santa Famiglia, nel quartiere Salinella. L'iniziativa ha valorizzato la formazione, la creatività e la condivisione, offrendo uno spazio di incontro e crescita attraverso la musica. Particolarmente rilevante è stato l'aspetto inclusivo dell'evento, che ha visto la partecipazione di giovani con disturbo dello spettro autistico inseriti nel percorso musicale e coinvolti attivamente nelle esibizioni.
4: Raccoglie giovani talenti che provengono da tutta la regione, quindi che vanno dai 9 fino ai 25 anni. Questa idea nasce proprio da un'idea di tipo pedagogico, nel senso che i ragazzi passano dalla lettura della parte, quindi dallo studio al palco, senza vivere un contesto traumatico che viene generalmente dato, quindi, dalla competizione, e quindi loro vivranno questa giornata di esibizione come una giornata di festa, di dialogo e di confronto anche con tutti i docenti. E molti dei nostri ragazzi sono anche ragazzi che sono affetti dallo spettro autistico, quindi questo vuol dire che questa maratona è aperta, è inclusiva e quindi offre a tutti la possibilità di poter esprimere la propria arte e la propria creatività.
2: Prevenzione e diagnosi precoce nei bambini con disabilità. Negli scorsi giorni APFO ha promosso visite guidate e un convegno a tema. Ce ne parla Marina Luzzi.
5: Prevenzione e diagnosi precoce nei bambini con disabilità, un tema di stretta attualità di cui si è parlato nel corso dell'incontro tra esperti del settore promosso dall'associazione benefica Fulvio Occhienegro a Porte dello Ionio. In preparazione al convegno anche visite guidate per adulti e bambini. Riconoscere in tempo fa la differenza, hanno ribadito gli organizzatori.
6: Una intera giornata dove sono state effettuate delle visite, dei controlli, uno screening ovviamente gratuiti a tutti gli utenti legati alla vista, legati all'udito, legati alla terapia craniosacrale, alla logopedia.
7: Questi momenti di prevenzione per noi sono fondamentali, li accogliamo con grande piacere e tra l'altro li stimoliamo non solo dal punto di vista dell'ASL, che ne fa tanti all'interno del centro commerciale, ma anche alle associazioni del territorio che si occupano proprio di prevenzione.
5: È importante parlarne perché prevenire la disabilità nei bambini resta difficile, soprattutto in una fase iniziale, quando non sempre si riconoscono i segnali.
8: Noi ci dobbiamo impegnare molto a riconoscere invece i primi segni, già dopo il concepimento attraverso una serie di esami. Ma quello che è importante, io vorrei solo sottolineare una cosa, che per quanto riguarda la disabilità di un bambino e quindi quello che poi è l'esito di una patologia, noi non ci dobbiamo occupare della patologia che non possiamo modificarla, ma della funzione alterata del bambino. È su questo che noi lavoriamo, attraverso una cosa che forse nessuno si immagina, l'ambiente familiare, l'ambiente educativo, l'ambiente terapeutico, l'ambiente della scuola. Queste cose possono portare a rendere un bambino migliore da un punto di vista funzionale, ma soprattutto a raggiungere l'autonomia possibile.
2: E adesso la nostra pagina sportiva. Si chiude dopo due stagioni l'avventura di Andri Zanelai con il Martina Calcio. Il centrocampista nella mattinata di martedì ha affidato a Instagram il suo messaggio di saluto alla società biancazzurra. Dopo due anni vissuti con questa maglia è arrivato il momento dei saluti, ha scritto Zanelai, ringraziando la società, i compagni di squadra, lo staff tecnico e i tifosi per il sostegno ricevuto nel corso della sua esperienza a Martina. Il

0: Il calciatore ha parlato di momenti indimenticabili dentro e fuori dal campo, sottolineando il forte legame creato con l'ambiente biancazzurro e definendo il club una famiglia fin dal primo giorno. Nel suo messaggio Zanella infine ha augurato al Martina il meglio per il futuro, salutando con affetto una piazza che lo ha accompagnato nelle ultime due stagioni. Cresce l'attesa non solo in casa Taranto ma anche ad Apice, dove la città si prepara a vivere una storica semifinale playoff nazionale. Un doppio confronto dal grande fascino che mette di fronte la tradizione e il calore della piazza rosso-blu all'entusiasmo della formazione beneventana pronta a continuare a inseguire il sogno Serie D. Di fronte ai biancazzurri ci sarà una piazza storica e passionale come Taranto, reduce dal fallimento societario della scorsa stagione ma determinata a tornare rapidamente nel calcio che conta. Intanto in casa campana prosegue il lavoro di preparazione. Dopo la prima settimana di allenamenti Mister Cioffi ha parlato delle difficoltà legate agli infortuni, sottolineando però il carattere e la compattezza del gruppo. Siamo in emergenza, ha dichiarato, ma chi scenderà in campo darà il massimo. L'allenatore ha poi chiesto correttezza e serenità in vista della gara di andata, auspicando una direzione equilibrata e il giusto sostegno istituzionale per un appuntamento così importante. L'Apice ha concluso, si è conquistato sul campo questo traguardo, lo meritano i ragazzi e tutta la comunità apicese.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con Di Buon Mattino e poi ovviamente con l'edizione delle 14 di 100 Notizie. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata.

0: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
1: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud della zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
0: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
1: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce e genera indotto occupazionale.
0: Nel 2026 il percorso a passo con le nuove esigenze del mercato sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli: introduzione al business model canvas, business skills, demo e pitch practice coaching. A seguire un mese di business coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
1: Shell Inventa Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Highwire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
0: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
2: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quello di diventare un punto di riferimento per i giovani. Il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo

anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

quarto appuntamento con il nostro nuovo format dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo. Come vedete alle mie spalle c'è il cantiere simbolo di questa kermesse, non ha bisogno di presentazioni, è quello dello stadio Erasmo Iacovone. Siamo tornati a distanza di qualche mese qui per relazionarvi su quello che è l'andamento dei lavori, un cantiere che cresce giorno dopo giorno, che non conosce sosta e che siamo curiosi di scoprire per filo e per segno. Restate con noi.

0: eravamo lasciati qualche mese fa proprio qui, alle nostre spalle c'era la struttura che stava prendendo vita, ovvero quella della Curva Nord, tempio del tifo tarantino, insieme al Geometra Bitetti e al Geometra Gatta. Vado in ordine, Geometra alle spalle, la Curva Nord ha preso vita, ma c'è una cover che ormai si sta adagiando e completando sul perimetro dello stadio, quasi nella propria interezza.
1: Sì, siamo nella fase di costruzione della cover a metà dell'opera, più della metà. Si spera in due giorni di completare la parte della Curva Nord e partire anche con la tribuna Ovest.
0: È uno stadio che cambia diametralmente una volta ricoperto, rivestito di questa cover, che comunque lascia trasparire, lascia immaginare quello che c'è al di là, ma è un rivestimento metallico che racchiude lo stadio in sé.
1: Certo, racchiude e dà forma a una visione moderna di uno stadio che si sta realizzando.
0: Adesso entriamo dentro, mi portate dentro?
1: Andiamo dentro.
0: Sì.

0: Geometra, qui siamo in un punto essenziale, insomma, per quella che è una struttura pubblica all'avanguardia. Questi saranno i bagni pubblici, i bagni relativi a servizio della Curva Nord.
1: Certo.
0: Sembrerà un'ovvietà, per tanti anni sono stati una delle pecche del vecchio stadio, invece qui vedo che posti pavimenti, ma non solo.
1: Abbiamo realizzato tutti i pavimenti sia della gradinata est e sia dei locali della Curva Nord. E stiamo per realizzare i massetti autolivellanti in tribuna ovest, mentre le opere murarie si stanno completando anche in curva sud, quindi pavimenti e rivestimenti, oltre chiaramente gli impianti già funzionanti. C'è da realizzare qualche piccolo dettaglio in alcune canaline di scolo per la pulizia dei locali. Si sta andando avanti.
0: Vi assicuro che la struttura, anche insomma, in questo segmento dello stadio, è abbastanza ampia.
1: Chiaramente mancano le porte, saranno l'ultima lavorazione prima di chiudere direttamente il locale.

0: Abbiamo fatto il nostro ingresso all'interno di quello che è il teatro vero e proprio, perché abbiamo visto lo stadio da fuori, abbiamo ammirato la cover, invece alle nostre spalle prende vita il raccordo che va a unire la curva nord con la gradinata est, con la gradinata tanto per intenderci. Abbiamo qui Renato Gatta, tecnico. Renato, alle spalle si lavora.
1: Sì, si lavora sempre, incessantemente, e comunque stiamo portando avanti dei traguardi importanti. Stiamo chiudendo, come già hai detto, la ex tribuna est con la curva nord, e nella giornata di oggi, nella prima mattinata di domani, si potrà già vedere e ammirare la chiusura, quella che avverrà poi continuando verso il settore della tribuna ovest, dove già abbiamo tirato su i plinti per il sostegno delle travi tralicciate.
0: Quindi chiuso lì, chiuso da quest'altra parte, sì. Verrà tutto chiuso ovviamente.
1: Verrà tutto chiuso.
0: L'ultima posa invece credo sia quella direttamente.
1: Si seguirà poi in fase anti-orario verso il raccordo sud-ovest.
0: Per intenderci, tra tribuna e
1: tra
0: curva
1: tribuna
0: sud.
1: Ovest e curva sud.
0: L'ultimo poi sarà
1: l'ultimo,
0: curva sud e gradinata.
1: Sì.
0: Proprio qui saranno posizionati poi i maxischermi, quindi in questi raccordi, quello che lega curva e gradinata e quello che lega curva sud e gradinata.
1: Curva sud con la gradinata est.
0: Saranno quindi posizionati qui due maxischermi.
1: Non per questo hanno una geometria diversa dai raccordi sulla tribuna ovest.

0: Siamo spostati, siamo arrivati in un'altra area simbolo, significativa di questa nuova struttura che sta vedendo la luce. Siamo in quella che sarà l'area hospitality che proprio in questi giorni sta prendendo vita in maniera consistente, direi.
1: Sì, è stata completata tutta la struttura metallica dell'area hospitality. Chiaramente verranno aggiunte le coperture in pannelli isolanti e cominceremo già da domani a creare le murature della parte esterna verso la tribuna ovest dei servizi. Quindi rimarrà poi l'area libera che sarà delimitata frontalmente nel campo con una vetrata bel vedere.
0: Di qua si potrà sorseggiare un qualsiasi drink, di là a vetro si potrà gustare invece lo spettacolo del campo.
1: Lo spettacolo, dipende anche chiaramente
0: dalla sì, questo partita. Chiaramente ci auguriamo che possa essere uno spettacolo, noi facciamo del nostro, dice Giacomo. Certo. Quindi di qua la visuale sarà poi questa che vi mostreremo dalle nostre immagini a strapiombo praticamente sul campo, senza che si noti che sotto ci sono dei gradoni, perché noi...
1: No, da qui non si vede tutto quello che sta sotto, si vede esattamente il prato verde di gioco.

0: idealmente attraversato la vetrata che delimita l'area hospitality, e questa è una sorta di passeggiata, possiamo definirla così?
1: Sì, diciamo che questo è il corridoio per l'accesso ai gradoni che accedono nella zona VIP.
0: Ok, si potrà sostare qua?
1: Si potrà sostare.
0: Quindi comunque vedere la partita senza danneggiare chi ha pagato il biglietto e chi sta guardando la partita dalla vetrata, però qui si potrà sostare e guardare.
1: Sì.
0: Quindi all'aperto, area hospitality all'aperto in questo caso.
1: Esatto.

0: Siamo praticamente sotto il settore ospiti, il settore di Curva Sud, destinato agli ospiti. Facciamo una chiacchiera con il geometra relativamente a quello che è il cantiere nel suo complesso e nelle sue complessità, perché tutti guardiamo quello che c'è all'interno di quello che sarà il rettangolo di gioco, ma poi c'è un cantiere anche fuori.
1: Tutto quello che

Avviene agli occhi, quindi il colore del prato, i sedili, tutto quello che è colorato e avviene all'interno del campo di gioco e pochissimo per tutto quello che è stato realizzato e viene ancora realizzato come impianti. Parliamo degli impianti elettrici, impianti idrici, antincendio e di climatizzazione. Io li chiamo i lavori che non si vedono, quindi c'è tanto tanto di quel lavoro che è stato realizzato e ancora stiamo in completamento di molte zone.

0: nel nostro viaggio all'interno del cantiere dello Jacobone, esattamente nel settore di gradinata. Quella che stiamo percorrendo adesso è una delle massime espressioni di pluralità che esprime questo stadio.
1: Sì, questa è una delle 5 rampe per diversamente abili realizzato con la pendenza a norma e anche molto comode per l'accesso al corsello del primo anello. Ce ne sono 4 che sono perfettamente specchiate e poi un'altra nel settore ospiti che è un po' diversa per un discorso di accoppiamento tra l'ingresso della rampa per diversamente abili e le scalinate per il resto del pubblico.
0: In questo modo noi consentiremo a chiunque si trovi in una situazione di impossibilità definitiva o anche temporanea di poter accedere direttamente al rettangolo di gioco
1: ai posti.
0: Quindi accedere, questo sarà praticamente l'ingresso del settore di gradinata.
1: È il posto dedicato.
0: Perché c'è un'area dedicata?
1: Un'area dedicata.
0: Per ogni settore?
1: Allora, ce ne sono 2 in gradinata est, 2 in tribuna ovest, 1 in settore ospiti e poi ce ne sarà un'altra per l'ingresso da via Lago Maggiore per l'accesso dai tornelli dello stadio.
0: Struttura prima aveva un solo ascensore, quello nel settore di tribuna?
1: Sì.
0: Adesso?
1: Adesso ce ne sono 2. Uno esclusivo per la zona hospitality e media e l'altra per la sala stampa e a metà per l'accesso nell'area bar e servizi.
0: Noi in questi giorni abbiamo letto, abbiamo visto, abbiamo guardato, c'eravamo anche a osservare la posa dei primi sedioline. Adesso mi porti a vedere i sedioline?
1: Va bene.

0: Abbiamo raggiunto l'anello superiore della gradinata est. Fammela chiamare gradinata, giusto per mantenere, insomma, per
1: vorremmo che iniziassimo a chiamarla tribuna est.
0: Lo so, però per noi è di una complicata e incredibile, quindi tribuna est. Per chi chiama da Floridano, gradinata per noi. Siamo nella zona nella quale sono già stati fissati i primi sediolini.
1: Sì, assolutamente sì. Possiamo notare l'effetto cromatico che riecheggia o richiama i colori rosso-blu della nostra città.
0: A sfumare, cioè c'è questo posizionamento.
1: A scacchiera, diciamo, a scacchiera. Più che altro è un effetto ottico.
0: Ok.
1: Che risalta alla luce di chi guarda,
0: sì,
1: dà quel
0: modo,
1: senso di riempimento più che altro.
0: È il modo in cui sono stati posizionati i sediolini a Napoli, piuttosto che negli altri stadi, magari c'è
1: sì,
0: una tonalità più forte e l'altra che parte dal basso e va...
1: Non c'è una logica, effettivamente non c'è una logica, è solo un effetto illusivo, chiamiamolo
0: okay.
1: Così, illusivo, come è accaduto anche nello stadio, nell'arena di Udine.
0: Udine, alla Dacia Arena.
1: Sì, nella Dacia Arena, dove ci sono 8 colori che danno questo impatto importante. Qui abbiamo o hanno voluto rimanere nella, diciamo, nel bicolore,
0: sì.
1: Nel rosso-blu.
0: I colori sono diversi da quelli che vedemmo qualche mese fa.
1: È un rosso più...

0: è quello tradizionale del Taranto, come lo stesso d'altro canto quello blu. C'è stata una ricerca, diciamo, un'analisi di mercato per poterci avvicinare alla realtà di cui oggi siamo qui ad appurare la bellezza.
1: E che vi garantisco in questo momento, visto di qua, ma visto anche dall'altra parte, ha un effetto molto piacevole a livello visivo. Non vediamo l'ora di vederlo completato in tutta la sua interezza. Qui nell'Anello Superiore non ci sarà nessuna scritta, non verrà
0: No,
1: composta nessuna scritta, vero?
0: no, no, ci sarà solo questo effetto cromatico altalenante, diciamo, mentre nell'anello inferiore, per tutta la lunghezza, ci sarà la scritta Taranto.
1: Soltanto nel settore di
0: Soltanto
1: Gradinata.
0: nella
1: Lasciami,
0: tribuna
1: tribuna est,
0: est.
1: tribuna est. Settore di tribuna ovest
0: No,
1: invece,
0: no.
1: stesso gioco
0: Stesso
1: di
0: gioco di
1: colori,
0: colori.
1: nessuna scritta composta.
0: Assolutamente.
1: Chiaro. Mi devi far vedere però
0: Sì.
1: sopra, perché mi devi portare, anzi, mi devi portare sopra perché vedo delle zone che sono
0: Sì.
1: interdette e che resteranno così.
0: Resteranno interdette per, diciamo, una forma di sicurezza e comunque di progettuale.
1: Sì.
0: Nasce così e verrà chiusa.
1: Che però non intaccano quella che è la capienza dello
0: No, la
1: stadio.
0: capienza no, perché rimarrà nei 20.050 posti.
1: Ok, però vorrei far capire alla gente perché resteranno interdette quelle zone.
0: Certo,
1: Andiamo a vedere.
0: assolutamente sì.

0: una delle polemiche, geometra, che è montata in questi giorni riguarda proprio quest'area qui dove ci troviamo, ovvero questi 5 gradoni che non faranno più parte del corpo stadio, che non saranno più utilizzabili, ma che, come dicevamo prima, non influiranno su quella che è la capienza di oltre 20.000 posti di questo stadio. Però spiegami un attimo la ratio, cosa succede? Qui mi pare di capire che verrà chiuso.
1: Allora, questa parte non verrà utilizzata perché non è agibile, in quanto la struttura metallica nuova costruita è bassa, quindi non permette il sollevamento dalla seduta
0: per salvaguardare l'incolumità fisica di chi si andrebbe a sedere lì.
1: In caso di esultanza
0: certo, ci sarebbero delle ripercussioni.
1: E chiaramente verrà sistemata e pulita, però non utilizzata, quindi verrà realizzato su questo primo gradone.
0: Sì. Qua praticamente.
1: Esatto, una pannellatura con pannelli coibentati di color neutro, alta 2 metri.
0: Cioè che coprirà praticamente...
1: Coprirà totalmente la vista di questa parte non utilizzata.
0: 1, 2, 3, 4 e mezzo, perché poi lì c'è la camminata.
1: Nel vecchio corridoio, sì.
0: Ok, quindi 4 e mezzo sono 5, volevo esagerare.
1: Scelta progettuale, non una scelta aziendale, quindi...
0: Certo, no, è chiaro, assolutamente. Però diciamo non va a intaccare quella che è la capienza dello stadio. Beh, effettivamente diciamo lo spazio è molto risicato, quindi ci sarebbe stato rischio per chiunque avrebbe avuto l'opportunità di guardare la partita da questa postazione. E di qua invece guardiamo quella che è la visuale della gradinata e lo stadio che inizia a prendere forma più delle altre volte. E là c'è l'altra struttura che riguarda i Giochi del Mediterraneo, che di qua è visibile, che è il Palaricciardi. È un quartiere che sta cambiando.
1: E lo guardiamo crescere anche noi da qui.
0: È un quartiere che sta cambiando pelle.
1: Sì, è tutta una zona di Taranto che cambia aspetto con queste nuove costruzioni.

0: Sempre in quell'ottica relativa ai lavori che non si vedono, perché esterni al rettangolo di gioco, alle nostre spalle c'è un escavatore che sta facendo che?
1: Sta chiudendo lo scavo che abbiamo realizzato settimana scorsa della vasca per raccogliere le acque meteoriche che proverranno dalla parte alta della copertura, quindi tramite delle tubazioni che scenderanno in caduta e saranno dirottate in una

canalina che sarà costruita sulla strada, che raccoglierà le acque piovane esterne, e tutte convogliate nel, questo è l'impianto numero 1 dietro la tribuna ovest, e un altro sarà piazzato dietro la curva sud, quindi per smaltire

0: esattamente sotto i gradoni della tribuna est.
1: Sì.
0: Faccio fatica però. Però ricordo, sì. Sì, qua ci sarà un bancone.
1: Sì.
0: Che delimiterà uno dei due bar, delle due aree ristoro di questo settore qua.
1: Precisamente sì, questo diciamo chiamiamolo numero uno, più avanti verso la sud avremo l'altro. Lo stesso dicasi per la curva nord, dove ce ne avremo uno, stesso curva sud e due sulla tribuna ovest.
0: Quindi due, fammi parlare com'è, due in gradinata, due in tribuna,
1: uno sud
0: e uno nord,
1: sì.
0: Escluso però quello che è il servizio relativo all'area hospitality.
1: Assolutamente sì.
0: E quello è un servizio a parte?
1: Quello è un servizio a parte per diciamo la tribuna VIP.

0: Concluso il nostro tour tra spalti e cantiere vero e proprio, mi avete portato qua di nuovo quello che è il posto principe, il teatro vero e proprio, quello che sarà poi il rettangolo di gioco. Qui di pronto non c'è niente, però mi avete promesso che qualcosa ve la fate vedere dopo.
1: Certo.
0: Ho qualche curiosità. Terreno in erba naturale.
1: Ci sarà il prato in erba naturale.
0: Chiaro?
1: Chiarissimo.
0: L'ultima volta mi avevi sottolineato come a lavorare in questo segmento dello stadio potesse essere un'azienda del territorio, ve lo confermi?
1: L'azienda del territorio della provincia di Taranto, esattamente di Ginosa, è la Plantec.
0: Che si è occupata della realizzazione, si sta occupando della realizzazione del prato.
1: Della cura da un bel po' di mesi del prato che è lì nelle sue aree
0: di
1: proprietà dell'azienda, che verrà chiaramente tagliata e consegnata in big roll.
0: Chiaro, che poi saranno
1: portate sul posto.
0: Srotolati
1: e curati durante il periodo di attesa dell'inaugurazione.
0: La posa invece sarà dopo?
1: La posa invece è sempre un'azienda pugliese, è la Green Sport della provincia di Lecce.
0: Per questo non può che farci piacere, perché le aziende del territorio sono presenti anche in questo maxi cantiere. Io vi ringrazio, anzi no, costo dell'opera?
1: Questi sono dell'opera, posso parlare in termini di lavori,
0: sì?
1: Totali 45 milioni di euro.
0: Di lavori. Chiaro, consegna dell'impianto?
1: Consegna dell'impianto prevista il 20 luglio.
0: 20 luglio, quindi ce la facciamo per questi benedettissimi giochi al Mediterraneo a vedere questo con impianto?
1: Ce la facciamo e dobbiamo farcela.
0: Dobbiamo farcela.
1: Non ci sono scusanti.
0: Adesso per la sorpresa che mi avevi promesso mi porti a vedere?
1: Un po' di verde.
0: Un po' di verde, restate con noi che vi diamo questa chicca.

0: Non è un viaggio nel tempo, ci siamo spostati solo di qualche metro perché qua sotto i nostri piedi c'è il manto prova, detto bene, manto prova dello stadio Erasmo Iacovone. In soldoni, decuplicate il luogo in cui siamo per 1000 e avrete lo stadio Erasmo Iacovone tra qualche mese di là, detto bene?
1: Per 1000 no, per 900.
0: Per 900 sì.
1: Insomma, questo è il prato campione, quindi l'essenza erbosa che verrà utilizzata per il campo di gioco, ed è la parte di erba che abbiamo estirpato dalla Plantec e portata qui in rotoli più piccoli, chiaramente.
0: Sì.
1: E l'abbiamo utilizzata come giardino per dare anche un'immagine di verde in questo polverone di cantiere.
0: Io non so come siete messi voi, ma qua due porte di quelle piccoline.
1: Ci stavo pensando.
0: È vero.
1: Ci stavo pensando.
0: Sì, non guasterebbero assolutamente, però bello, bello anche toccare, insomma, toccare e sentire quella che sarà l'erba che poi andrà a finire su in quello stadio lì, è una sensazione particolare. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, vi invitiamo a seguirci attraverso le frequenze di Studio 100 e a rimanere incollati perché solo

0: Qui vi diamo le informazioni su quella che poi sarà la kermesse più importante che Taranto abbia mai visto sotto il punto di vista sportivo. Grazie e buon proseguo di giornata con Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Bentrovati, 100 storie, nuova puntata. Siamo alla 32esima o 33esima puntata, ho perso il conto. Ma sono storie di tarantini, storie di Taranto, cognomi che raccontano decenni, generazioni, attività produttive, attività sociali. 100 storie è questo. Essere ospiti dei nostri ospiti, come oggi. Grazie. Antonello Casalia. Già,
1: Grazie a voi. Ditemi.
0: diamoci del tu perché ci conosciamo da anni. Ma diciamocelo subito, Antonio o Antonello?
1: Antonio, però io sono conosciuto come
0: E
1: Antonello perché
0: Antonello sì, allora, perché
1: Antonello sì.
0: la gente che ci guarda, noi siamo qui per raccontare le persone, la famiglia, i papà, le mamme, le nonne, i nonni. Allora, siamo qui ospiti nell'ufficio che governa, domina la piscina di Via Bruno, una struttura che tutti i tarantini conoscono. Abbiamo di fronte il Santissimo Annunziata. Qui si fa sport e attività sociale, di ricreazione e di condivisione. Prima di arrivare alla piscina, che è storia degli ultimi 20 anni, quella di Casalia è una storia, mi accennavi prima, che comincia durante la guerra mondiale qui a Taranto. Perché? La seconda guerra
1: La
0: mondiale.
1: seconda guerra mondiale, perché mio nonno, diciamo paterno, quindi Antonio Casalia, arriva dopo che insomma vi sbarca, finisce il suo periodo di guerra, quindi viene fatto prigioniero dagli inglesi. A un certo punto finisce la guerra e arrivano a Taranto.
0: Da dove?
1: Arrivano a Taranto dall'Africa, perché era stato prigioniero in Africa, perché aveva fatto la campagna d'Africa della Seconda Guerra Mondiale. Quindi si trova qui a Taranto, dove riceve, perché qui ha ricevuto poi una medaglia al valor militare, una medaglia di bronzo, che all'epoca erano dei riconoscimenti estremamente, come
0: Quelli al
1: dire, quelli
0: merito.
1: al merito, e che poi gli ha portato una commenda da giovanissimo, perché mio nonno era commendatore già a 20 anni. E un riconoscimento, quindi una pensione che ha preso per tutta la sua vita, che era collegata a questa medaglia.
0: Tu porti il suo nome.
1: Io porto il suo nome come mio papà porta il nome di suo nonno. Noi
0: Quindi le
1: siamo di
0: vecchie
1: generazione in
0: tradizioni.
1: generazione, il mio primogenito si chiama come mio papà. Quindi
0: Ok. Ah,
1: abbiamo proseguito
0: quindi abbiamo un Domenico
1: un
0: Casalia. Lo
1: Domenico Casalia
0: vedi già
1: Junior.
0: imprenditore tuo figlio?
1: Ma non lo so,
0: Quanti anni
1: adesso ne ha 17, lui vive all'estero già, è stato preso quest'anno in una scuola in Inghilterra, e quindi sta seguendo la sua strada.
0: Ecco qua.
1: È ancora giovane.
0: Qui sei in questa foto con tuo padre e due bambini. Stiamo parlando del più alto?
1: Il più grande si chiama Domenico Maria Cassalia, e il più piccolino si chiama Alessandro.
0: Questa è una foto, penso, di una decina d'anni fa.
1: E questa è una foto, no, un po' meno forse, però è una foto alla quale io sono particolarmente legato, perché è una delle foto in cui ci ritrae tutti insieme. E io non ho una famiglia molto numerosa, adesso ancora meno, perché purtroppo io non ho né mamma né papà, sono morti tutti, quindi insomma nella realtà non ho una grande famiglia di partenza. E quindi sono molto affezionato a questo.

0: questa foto perché ci ritrae tutti insieme in un momento abbastanza bello.
1: Quattro casselli, chiameremo così questa foto, eleganti, quindi qualche cerimonia.
0: Sì, eravamo a una cerimonia.
1: Allora, ma andiamo per ordine. Abbiamo detto, nonno, che parlavi della guerra, ma partiamo dalla Calabria?
0: Sì, mio nonno nasce a Reggio Calabria, per l'esattezza in una frazione di Reggio Calabria che si chiama Cataforio. Che è un piccolo posto, diciamo, come immaginare Taranto e Talzano, ecco, di Reggio. Figlio di un sottufficiale della Guardia di Finanza, fratello, diciamo, primogenito di una famiglia abbastanza numerosa, e scoppia la guerra, mio nonno non aveva più il papà che era già morto, e a 17 anni sente il richiamo e va volontario in guerra come marinaio semplice. Non arriva neanche a far la guerra perché la nave sul quale viene imbarcato viene affondata, e lui mi raccontava sempre questo rapporto estremamente, diciamo, forte tra la vita e la morte che quelle generazioni hanno sicuramente vissuto.
1: La morte era proprio messa
0: era lì, una di quelle cose con le quali si conviveva facilmente
1: anche da giovane.
0: Sì. E lui raccontava sempre che rimane nel mare, quindi rimangono lì quasi 70 ore con dei giubbotti di salvataggio presi così di emergenza, e raccontava che tanti suoi commilitoni con lui, insomma, arrivavano gli squali, i pescecani, chi si sentiva male, insomma, ecco, moriva gente a fianco in tutto questo periodo. Poi furono salvati dagli inglesi e furono fatti prigionieri in un primo campo di concentramento. In questo campo di concentramento lui un giorno, dove venivano trattati molto bene, perché ovviamente erano i campi di concentramento inglesi, non erano certamente quelli dei tedeschi, e viene, sente alla radio una notizia dove ascolta che c'era sul monte, un monte in Africa, il monte dell'Amballaggi, dove c'era sostanzialmente il Duca d'Aosta assediato su questo promontorio. Lui sente un richiamo forte.
1: Giovanissimo.
0: Quindi. 19 anni, 18 anni.
1: Incoscienza e coraggio.
0: Sì, follia di quell'epoca forse. Certo. No? Per andare in guerra devi essere un matto, se no.
1: Sì, ancora oggi. Direi.
0: Se no non si capisce il perché. Matti di generazione, matti di, sì, sicuramente di orgoglio, di coraggio, tanti valori che oggi forse non esistono più. Sente questo richiamo, va dai suoi superiori e immagina e dice: io voglio raggiungere, fuggiamo. Ovviamente sì, gli ufficiali, i suoi superiori gli dicono: ma tu sei matto, lascia perdere, siamo bene qua, ma che ci chiedi?
1: Erano dei prigionieri, tra virgolette,
0: privilegiati. Lui mi raccontava che aveva per la prima volta ha visto le pale dei ventilatori.
1: Quindi questo è un nonno che ti ha trasferito tutto questo pezzo di memoria. Quindi lui che fa? Fa un gesto e quasi dà una mano al duca.
0: Lui di notte organizza una fuga, una vera e propria fuga, e scappa, raccontandomi anche degli episodi molto cruenti, dove c'è stata della violenza ovviamente per poter fuggire da questo campo di concentramento, e con un gruppo di uomini da lui capeggiati, che erano ovviamente ufficiali, sottufficiali, si era perso un po' la gerarchia, raggiunge, scappano di notte portando via mezzi, armi, viveri, insomma una cosa abbastanza seria, una colonna di mezzi, e raggiunge il Duca d'Aosta, il quale, colpito da questo gesto eroico ovviamente, questo coraggio, diciamo, sul campo inizia ad avere una considerazione di mio nonno. Tanto è questa considerazione che poi fu proprio lui a insignirlo della medaglia al valor militare, e quindi poi quando tornarono... Siamo quasi negli ultimi sgoccioli della campagna d'Africa, quindi credo nel 43, sì, 42-43. Sì, sì. Quindi vengono rifatti i prigionieri, ma la particolarità di questo episodio è che è l'unico episodio di guerra in cui fu concessa una resa con l'onore delle armi. E ci sono anche dei filmati storici in cui si vede il duca con tutto il suo esercito, compreso mio nonno fra quegli uomini, che viene giù dalla montagna e c'era un picchetto d'onore perché così funzionava.
1: E poi finisce la guerra e tuo nonno quando arriva a Taranto?
0: Arriva a Taranto proprio come ti dicevo prima, quindi quando finita la guerra, arrivano alla fine nel 45, arriva a Taranto, dove qui riceve. E gli piaceva il territorio, questa medaglia.
1: Ah, qui riceve l'encomio.
0: Qui riceve l'encomio. Quindi questo encomio, questa medaglia, gli aprono poi una serie di opportunità che sono state poi la partenza.

0: di tutta la nostra storia imprenditoriale, insomma, perché grazie a questa, lui diventa un uomo ovviamente delle istituzioni, di Stato, di fiducia, perché
1: Cioè, tutto
0: uno
1: nasce da questo gesto,
0: da questo gesto
1: eroico.
0: eroico, sì,
1: Ah,
0: quindi
1: vedi.
0: riesce ad ottenere per meriti, perché era proprio un uomo di Stato, una sorta di possibilità di fare le forniture alla Marina. E quindi in quell'epoca le forniture erano. Mio nonno ricordava che aveva un camion con lui, con una macchina
1: Cioè,
0: davanti.
1: tuo nonno intravede una strada lavorativa.
0: Inizia a vedere una strada
1: Quindi
0: lavorativa. Sì.
1: si
0: Si
1: comincia a industriare, il caso di dire.
0: comincia a
1: E quindi di che si
0: industriare.
1: occupa proprio?
0: Inizia a fare sostanzialmente il commercio, un
1: Ah.
0: commercio di beni di guerra, di beni alimentari. Quindi nella realtà lui, dicevo, aveva questa concessione per poter accedere nelle basi militari con questo camion pieno di, all'epoca c'erano le uniformi, era molto più artigianale il ragionamento, i viveri, e quindi faceva direttamente forniture avendo questa, diciamo, questa sorta di
1: E nasce
0: concessione, tra
1: l'impresa
0: virgolette.
1: Casalia nasce così.
0: Nasce, no, nasce, quella è un'altra storia. Quella, mio nonno, finito questo commercio, nel senso che poi ha sviluppato questo commercio, a un certo punto, sempre grazie a questa sua vicinanza alle istituzioni, apre questa agenzia di affari a Via Oberdan. Una storia agenzia di affari, le agenzie di affari all'epoca erano quelle agenzie in cui si mettevano in combinazione tutte quelle che erano le domande e le offerte, chi aveva terreni e voleva venderli ai costruttori e quindi questa intermediazione, si scontavano le cambiali all'epoca perché lui aveva
1: Cioè,
0: una sorta
1: c'erano lì dentro quei 10 lavori che esistono oggi, più
0: Sì,
1: o
0: era
1: meno.
0: una sorta di
1: Sì.
0: agenzia
1: Di
0: finanziaria, però era di
1: mediazione.
0: mediazione, sempre autorizzata allo Stato perché erano poche, sempre grazie a questo suo.
1: Infatti io intendevo prima, in senso metaforico, nasce l'impresa
0: Sì,
1: Casalia.
0: nasce
1: Cioè, viene messa a terra questa
0: questa
1: predisposizione
0: predisposizione
1: all'investimento.
0: all'investimento. Mio padre poi ovviamente era un giovane molto.
1: Tuo padre nasce
0: Mio
1: nel...
0: padre nasce nel 48.
1: Quindi... Con tuo nonno in piena
0: Nasce
1: attività.
0: con mio nonno in piena attività, noi proveniamo da una famiglia, mio nonno poi un certo, stava bene, insomma, eravamo sicuramente persone che non possono, se mio padre ha avuto la prima auto come tutti a 18 anni, insomma, non tutti,
1: Quindi
0: come
1: era una
0: tutti
1: famiglia
0: oggi,
1: che aveva
0: ma non come
1: costruito.
0: tutti
1: Eh sì,
0: dell'epoca,
1: certo.
0: insomma, era una cosa. E quindi
1: Cioè, tuo nonno aveva
0: inizia,
1: posto buone basi.
0: sì, mio padre si appassiona di politica, inizia a fare politica nella Democrazia Cristiana. Diventando anche un giovane delegato della Democrazia Cristiana a livello nazionale, parliamo, non aveva neanche 18 anni.
1: Quindi parliamo degli anni del 65.
0: Sì, 65,
1: Quindi
0: 68.
1: quando c'era in epoca rivoluzionaria giovanile,
0: Sì,
1: tuo padre era un moderato,
0: moderato, è sempre
1: quindi
0: stato un moderato, un uomo di
1: non era un
0: mediazione.
1: sessantottino così
0: No,
1: come
0: no, no, no,
1: intendiamo,
0: no.
1: era dall'altro lato,
0: Era
1: dici.
0: dall'altro lato, sì,
1: Culturalmente
0: era un
1: dall'altro
0: uomo di mediazione, profondamente cristiano, cattolico, frequentante, quindi voglio dire, certamente un altro tipo di
1: lato.
0: cultura.
1: Ma intanto era già un giovane imprenditore?
0: Non lo era ancora, lo
1: Ah.
0: diventa quando a un certo punto lui inizia a intuire, voleva fare sicuramente l'imprenditore, perché devo dire che quegli anni erano fertili per chi aveva voglia di fare, no? E quindi voglio dire,
1: C'era il
0: inizia ad
1: boom
0: avere,
1: economico
0: c'era un
1: negli anni
0: boom
1: 60.
0: economico, inizia a ragionare su cosa fare e insomma, da giovane continua a fare sia la carriera politica, ma inizia a guardarsi intorno e ha un'intuizione, nel 72 questo, l'anno in cui sono
1: Lui in che
0: nato io.
1: corrente era della DC?
0: Bah, adesso
1: No?
0: mi fai una
1: Questa,
0: domanda
1: ti ricordi che la
0: difficile.
1: DC a livello
0: Sì.
1: locale era Mazzarino, Caroli,
0: Senti, no,
1: altri,
0: no, credo che lui
1: Amalfitano, quelli.
0: fosse Mazzarino, forse
1: Ok.
0: noi eravamo
1: Sì,
0: molto
1: perché
0: amici
1: era
0: con mio, con,
1: strutturato quel partito anche
0: sì,
1: con delle collocazioni
0: sì,
1: culturali molto
0: concordo con
1: forti.
0: Mazzarino. E quindi a un certo punto lui inventa un'azienda, che era secondo me geniale rispetto ai tempi, che si chiama La Ripara Tutto. Quindi lui
1: Ripara
0: la
1: tutto.
0: ripara tutto, lui assume un elettricista, un muratore e all'epoca si chiamavano fontanini, cioè quelli che si occupavano gli idraulici,
1: Lo stagnino e
0: lo
1: l'idraulico,
0: stagnino e
1: ci va tutto.
0: l'idraulico, con un servizio H24. Quindi lui immagina di offrire alla cittadinanza
1: questa, il pronto soccorso della casa.
0: Qualsiasi cosa accadeva, entro, lui aveva questo centralino, questa attività H24 in cui

0: tutti che avevano necessità chiamavano e potevano essere.
1: Era la ripara tutto o l'azienda ripara
0: tutto? No, la ripara tutto.
1: La ripara tutto.
0: La ripara tutto, si chiamava così. Che voglio dire, che devo dire che guardarla ad oggi fa simpatia, ma è un'idea.
1: Se ci pensi, quel bisogno c'è sempre.
0: Cioè, se quasi, paradossalmente, anzi, cioè, oggi è ancora più.
1: Mo c'è la teco, potrebbe, la partita IVA, ma.
0: Potrebbe essere ancora più, come dire, funzionale nei tempi moderni. Però
1: così
0: immaginala così. Poi a un certo punto, sempre nelle vicende che riguardano mio nonno, insomma, nei suoi vari rapporti. Una persona gli chiede di costruire una villa e in quel momento nasce sostanzialmente l'impresa Cassalia.
1: Ecco, intanto vediamo questo giovane papà, sì, qui sì, è sì. Un trentenne,
0: sì, forse anche meno. Forse
1: qui
0: anche
1: siamo
0: meno.
1: Dalla cinta e dalla camicia,
0: sì,
1: siamo
0: diciamo
1: all'inizio
0: che...
1: anni 70 forse.
0: Sì, mio padre era un uomo molto elegante, devo dire la verità, e mi ha poi trasmesso come una sorta di rigore, che non è tanto una civetteria, ma è quanto è come se tu mettessi la divisa, no? Lui diceva: no, ma sai, la mattina ci si mette in giacca e cravatta perché tu stai andando a lavorare, devi essere serio. Quindi è una forma per rappresentare che sei serio, non è forma di civetteria.
1: Cioè, secondo lui presentarsi bene era...
0: E devo dire che io mantengo questa formula anche quando non ho particolari impegni da dover mettere magari la giacca e la cravatta, però è una sorta di regola.
1: Cioè, così come sei oggi.
0: Come avere...
1: Questa se l'avessimo fatta in maglione sarebbe andato comunque bene, però
0: sì,
1: a te no, piace più...
0: Io, per me è un rigore, ecco. Okay. Io ho ereditato un rigore da parte sua e l'ho sempre avuto di mio. Quindi nella realtà... Il come dire, il mettersi è come avere la divisa, devi avere un certo stile,
1: che non è l'abito che fa il monaco.
0: No, è una forma di rispetto verso gli altri, secondo me, è una forma di rispetto verso i tuoi interlocutori, cioè tu rappresenti e vuoi rappresentare un elemento di serietà in quello che fa.
1: Questa cosa te l'ha trasferita lui?
0: Questa me l'ha trasferita lui, sì, era una sua caratteristica. Un uomo eclettico anche lui, devo dire, anche se molto qualche tempo fa ho incontrato un signore che mi conosceva, mi ha detto: ciao Antonello, come stai? Io non sapevo chi fosse, onestamente. Cioè, tu non ti puoi ricordare di me, perché cioè, io sono stato un grande amico di tuo padre nell'età adolescenziale. E cioè, un giorno, mi ha raccontato tanti episodi, ma uno mi ha colpito particolarmente, per dire com'era il mondo in quel periodo storico. Se un giorno tuo padre, il tuo nonno gli regala la 500 e tuo padre ci viene a prendere. A me è un altro amico, insomma, dice: facciamoci un giro. Insomma, ci ha portato a Parigi, quindi loro sono andati per farsi un giro a Parigi con questa 500 in tre.
1: Era comunque un giovane che si poteva permettere e osava.
0: Voleva vedere il mondo, voleva vedere il
1: mondo.
0: Facciamoci
1: un giro, arrivarono a Parigi con
0: la 500, tu immagina. Fecero questo giro, ma non so quanto ci hanno messo, e poi sono tornati indietro. Proprio una cultura completamente...
1: Non costava quanto costa oggi.
0: Bah, no, penso proprio di no, però insomma lui se lo poteva permettere, quindi alla fine si portò questi due amici, questa zingarata com'è. No?
1: Ma lui la ripara tutto, a quanti anni la crea?
0: Senti, nel 72 io aveva 23 anni.
1: Quindi comunque lui ha tentato già di emanciparsi dal papà, che aveva creato un certo benessere.
0: Sì, assolutamente sì. Lui ha seguito la sua strada.
1: Lui era figlio unico come te?
0: No, aveva una sorella, purtroppo, al quale io ero molto affezionato, perché io ho perso mia mamma giovane e mia zia è sempre stata una figura, Angela Cassalia, è sempre stata, ma non più materna, perché noi ci passavamo 12 anni.
1: Ah, ecco.
0: Quindi alla fine non era un numero tale.
1: La sorella maggiore.
0: Sì, però è quella che mi ha portato a vedere i concerti, che mi portava da bambino a sentire la musica. A me piace molto la musica italiana, quella vecchia.
1: Il cantautorato.
0: Quella mi piace.
1: La nostra generazione.
0: E quindi mi portava a vedere i concerti. Io ricordo di aver visto i concerti allo stadio di Lucio Dalla, di Baglioni, quando a Taranto si facevano.
1: Speriamo che riprenda questa, con lo stadio nuovo.
0: Ne sono fiducioso.
1: Allora, altre foto, vediamo con Antonello Cassalia. Ecco, qui per esempio, ecco, restando ancora un po' su tuo padre, vedo dei momenti, gli interventi qui in Camera di Commercio.
0: Sì.
1: Qui siamo già un quarantenne abbondante col baffo.
0: Sì, lì era vedi, il vestito molto curato rispetto, se tu vedi anche gli altri colleghi erano sì curati, ma lui era particolarmente curato.
1: Qui Associazione Industriale Artigiani Taranto, gruppo giovane.

0: Sì, lui fa carriera velocemente, nel senso che aveva questa vocazione politica, quindi era molto bravo nelle pubbliche relazioni. A un certo punto poi qualcuno gli dice, decidi, fai l'imprenditore o fai il politico? E lui
1: Una
0: dice,
1: volta si diceva uno o l'altro,
0: o l'uno o
1: poi
0: l'altro.
1: è nata
0: Poi
1: la commistione,
0: sì,
1: sì.
0: lui ha scelto di fare l'imprenditore, quindi ha lasciato la politica, però si è dedicato alla politica industriale. Quindi ha rapidamente scalato un po' tutte quelle che erano le
1: L'organizzazione.
0: organizzazioni, quindi è stato presidente dei giovani industriali
1: Sì,
0: Taranto,
1: questo è un convegno del
0: presidente,
1: 77,
0: sì,
1: per
0: per
1: esempio.
0: pochi anni,
1: Sì.
0: perché poi la sua attività è cresciuta notevolmente in quegli anni e quindi poi è diventato presidente dei giovani locali, regionali, poi è diventato presidente dell'ANCE locale, regionale, fino ad arrivare poi alla Confindustria, fino a sedere poi nei tavoli della vecchia giunta di Confindustria Nazionale che era fatta da 30
1: Chi era il
0: persone.
1: presidente di quella giunta? Abete,
0: Beh, lui era molto amico di Luigi Abete,
1: il
0: quindi
1: periodo di
0: Abete
1: Abete.
0: dell'epoca, e si trovarono venne anche a Taranto Luigi, con il quale poi siamo rimasti in ottimi rapporti. Ma è stata una bellissima scuola all'epoca. Io ho seguito un po', ma insomma mi sono anche io appassionato tanto.
1: Quindi intanto nasce, lui sviluppa, continua ancora la sua attività e si occupa di politica industriale con le organizzazioni datoriali. Arriviamo agli anni 70. Nel 72 accadono due cose.
0: Nasco io.
1: Nasci tu e nasce un'azienda che ancora oggi,
0: Sì.
1: no, noi
0: A
1: osserviamo sul
0: distanza di
1: territorio.
0: un mese di
1: Quindi la
0: distanza.
1: famiglia conosce due nuove tappe fondamentali, un figlio e una nuova azienda. Allora facciamo così. 30 secondi di pubblicità, ci fermiamo perché siamo arrivati con questa bella storia. Siamo partiti dagli anni 40, dalla Seconda Guerra Mondiale, da un nonno che troverà la sua strada grazie a un gesto eroico, l'abbiamo raccontato, abbiamo narrato per pochi minuti, per quel che potevamo, le prime vicende e lo sviluppo dell'attività di Domenico Cassalia, ma nel 72 nasce Antonello e nascerà un'attività imprenditoriale. Qualche secondo e torniamo.

0: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
7: Festeggia con Masseriamo Dio
6: e Masseria Leucaspide.
7: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

0: pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Bentornati 100 Storie, siamo con Antonello Cassalia. Il nostro racconto è arrivato al 1972. Nasci tu, Antonello, nascerà anche un'azienda, ma ne parliamo dopo. Perché intanto io vedo qua un bambino, sì, di quanti anni?
2: 3-4 forse.
1: Quindi siamo a metà anni 70, sì, con altri bambini che magari se si riconoscono li salutiamo. Però zoomando sul tuo sguardo, ecco qua, si nota subito una cosa: sei l'unico senza grembiule, sì, eri un ribelle?
2: Non, probabilmente sì, lo ero già, ma nella realtà...
1: lo ero già vuol dire che lo sei ancora?
2: Ma adesso molto meno, però lo sono stato sicuramente. Non era frutto di una mia valutazione, anche perché a quell'età insomma non è che potevi decidere granché. Era mia mamma non amava, era una donna estremamente eclettica mia mamma, e quindi non amava il conformismo, era assolutamente un anticonformista. E io non ho mai indossato un grembiule in tutta la mia vita, la reputavo una roba di appiattimento, e quindi niente, io ho tutte le foto, alcune che adesso non so neanche più che fine hanno fatto, ma erano abbastanza curiose perché si faceva la foto alle scuole elementari, alle scuole medie, no? Tutti quanti.
1: E la maestra e i maestri nulla diceva?
2: Ma sai, non è che si poteva dire molto all'epoca, era una scelta, insomma, lo consigliavano, sì, venivo sicuramente non visto bene per questo, però era così.
1: E mamma, pazienza. Che mamma era? Che mamma è stata? Tu l'hai persa presto?
2: Sì, io l'ho persa presto, ma mia madre...
1: Quanti anni avevi?
2: Ne avevo 27, quindi insomma ero già grande. Non tantissimo, perché nella realtà... mia madre proviene dalla famiglia Leggeri di Taranto, una famiglia abbastanza conosciuta, noi siamo stati la famosa tipografia Leggeri, quella in centro, era mio nonno, che io non ho mai conosciuto, ma diciamo l'ha conosciuto poco anche mia madre perché morì molto giovane, anche lui commendatore, perché noi facevamo lì la carta, quindi tutto quello che erano gli atti, tutti quelli che erano il cartaceo della provincia, della prefettura, del comune di Taranto, passavano da quella tipografia. Una famiglia storica, perché tra l'altro è una famiglia che ha inventato ed era l'editore del famoso Upanarid. Il giornale era il nostro.
1: L'icona del venditore del giornale.
2: Il venditore del giornale, e fu il famoso Mark Paul, era un nostro dipendente, quindi voglio dire, immagina che storia.
1: Lui piazzava anche le schedine.
2: Sì, quello della seconda fase. Ma lui nasce Strillone. Lui nasce Strillone ed era, vendeva i nostri giornali.
1: Infatti in quel logo molti intravedono Mark Paul.
2: Quindi pensa, no, che famiglia.
1: Quindi era l'editore di Upanarid.
2: Upanarid, sì. Anche poi si è perso purtroppo, perché poi, insomma, varie vicende familiari, ma si è perso il marchio.
1: Quindi questa è la famiglia Leggeri.
2: Leggeri di mia mamma. Quindi mia madre, insomma, io ho vissuto con mia madre fino all'età di 16 anni, 17 anni, e i miei genitori se ne sono separati, che ero molto bambino, quindi avevo 7-8 anni, e a un certo punto io...
1: Siccome quelli con mamma?
2: Io vivo con mia mamma, e a un certo punto poi andai a vivere con mio padre, perché è il futuro, perché insomma una famiglia impostata, io figlio unico, quindi noi ci tenevamo molto alla... come dire, all'idea che poi si continuasse le aziende, tutto quello che si stava realizzando, e quindi a un certo punto, un po' per comodità, perché noi abitavamo nella zona residenziale di Monte Termiti, e quindi su Astatte. Mio nonno, che ci troviamo lì a Monte Termiti, perché? Perché mio nonno compra, insomma, aveva nelle sue attività questi terreni lì, non erano i suoi, faceva la mediazione, e arrivò questo famoso americano, Mike Liuzzi, che era un italo-americano che aveva fatto soldi con l'edilizia in America, e originario di Statte, e compra tutta questa area enorme per farci una sorta di zona residenziale.
1: Ah, così nasce?
2: E nasce così. e si trova bene con mio nonno perché mio nonno parlava l'inglese, perché essendo stato tanti anni prigioniero era un uomo che aveva imparato
1: quindi
2: l'inglese.
1: Il detonatore bellico
2: sì,
1: della vostra...
2: e divenne un altro, era un grande amico di mio nonno e quindi si iniziò ad edificare lì, quindi noi non c'entravamo nulla se non come residenti.
1: A proposito Antonello, ma in tutta la vicenda che più o meno abbiamo sintetizzato, no? Cioè lo sviluppo, tuo padre comincia, come si chiama l'azienda di tuo padre là?
2: Ripara tutto.
1: Poi l'attività politico-industriale di tuo padre, la tua nascita. Tuo nonno poi che ruolo esercita in tutto ciò? Di osservatore o è attivo?
2: No, mio nonno recita a un certo punto un ruolo da osservatore. Si dedica nella nostra galassia a un certo punto, le dimensioni aziendali crescono notevolmente, ma in modo anche molto rapido in quell'epoca. E quindi a un certo punto mio nonno dismette le sue attività e sempre sua a statte avevamo un capannone nel quale avevamo una grossa falegnameria. Questa falegnameria non era una falegnameria che lavorava per conto terzi, era una falegnameria che lavorava esclusivamente per le nostre aziende.
1: Ah, quindi era
2: perché
1: era
2: nostra, sì, perché in quel momento noi facevamo tante operazioni di restauro, quindi la città di Taranto, la maggior parte degli edifici che oggi sono da rimettere a posto, ma sì. Immaginiamo che
1: bisognerebbe costruire meno e rimettere a posto.
2: Noi abbiamo fatto negli anni primi anni '80 tutti i grandi lavori, da Palazzo di Città a Palazzo La Tagliata, alla Torre dell'Orologio, al Convento di San Domenico,
1: la conservazione,
2: al Convento
1: recupero
2: di Santa Chiara. Quindi facevamo conservazione di tutti quei beni, anche della parte dei legni. Quindi ovviamente la nostra falegnameria lavorava esclusivamente per noi per rimettere a posto tutti questi infissi che all'epoca ovviamente.
1: Quindi tuo nonno?
2: Non si poteva. E mio nonno si dedicava così, quando per sport, a questa falegnameria e quindi gestiva, diciamo, andava a controllare.
1: Torniamo alla mamma. La mamma, hai detto che tu hai vissuto con mamma fino all'adolescente.
2: Sì, fino all'adolescente, poi sono andato a vivere con mio papà. E quindi, però mia mamma è stata una donna molto presente all'epoca, ovviamente, estremamente eclettica, ti dicevo, quindi una persona che aveva questo spirito di ribellione che credo sia più il mio lato
1: tu ti
2: diciamo,
1: ci rivedi?
2: Beh, per molti versi sì.
1: Tu mi che pare... adolescente, che giovane.
2: Oh, pessimo.
1: Scuola così.
2: Pessimo, nel senso che comunque
1: i tuoi figli ti stanno ascoltando.
2: Non sono stato un modello certamente.
1: E cosa chiedi ai tuoi figli? Di non essere come te o di vivere?
2: Ma no,
1: come
2: di vivere la vita per quella che è, magari con meno pressioni rispetto a quelle che ho potuto vivere io, perché comunque ero un po', quella ribellione derivava da un sacco di motivi che sono di un'altra epoca. Oggi credo che siano liberi di fare le loro scelte, non hanno l'impegno, comunque quel meccanismo impostato che doveva essere assolutamente quello.
1: Cioè, fammi capire, tu eri il figlio di Cassalia e non vuoi che i tuoi figli siano i figli di Cassalia.
2: Ma no, a parte che io non sono mio papà e mio papà non era mio nonno, insomma.
1: Quando c'è un cognome,
2: l'evoluzione, certo,
1: in una
2: sicuramente.
1: Una società così piccola come la nostra, poi
2: quello che io dico ai miei figli è che certamente devono fare meglio di quello che ho fatto io e certamente devono sentire, come dire, le responsabilità di essere dei privilegiati, perché è vero, questo è un dato di fatto, ma i privilegi vanno di pari passo con la serietà e con l'impegno.
1: Se la devono sudare comunque?
2: Spero di sì, il mio grande lo sta già facendo, il piccolo spero che lo farà. Il grande vive fuori, vive in Inghilterra, è entrato in una scuola, in un college per sue capacità.
1: Si sta
2: perché e sta facendo una cosa estremamente complessa, quindi spero che segua poi la sua strada. Sono scelte fatte da lui che noi abbiamo sicuramente appoggiato, insomma, quindi...
1: Con prospettive, immagino.
2: Ma spero di sì per lui, nel senso che qui avrà da fare se vuole, noi speriamo di continuare a fare il nostro lavoro.
1: Che è la sfida nuova forse della nostra generazione, quella di dire ai ragazzi: preparatevi, fate la vostra scelta, ma se potete tornate.
2: Ma è
1: facile dirlo a un ragazzo oggi?
2: Dipende dalle opportunità che gli offri però, cioè, nel senso che se fai dei percorsi come magari quelli che tanti ragazzi, non solo mio figlio, in età magari diverse, perché lui ha iniziato un po' prima, altri lo fanno un po' dopo, per farli tornare qui non basta dirgli che c'è il mare e c'è il sole, bisogna creargli poi delle opportunità per farli vivere in un contesto sicuramente idoneo ed adeguato a quello che è la modernità del nostro tempo, insomma.
1: Tanto Antonello, io sto scorrendo altre foto di tuo padre in Confindustria,
2: sì,
1: hai ragione però, qua ci sono, lui è quello con la cravatta avanti sulla destra, Poi mi dicevi prima, qui c'è un po' di classe imprenditoriale, di
2: costruttori,
1: no? Beh, sì,
2: si vedono tanti, c'era...
1: Quelli che hanno fatto la città.
2: Beh, sì, c'erano tanti, c'erano grandi costruttori, c'era Umberto Andrisano, c'era Pietro Azzoni, ce ne sono altri che adesso non ricordo neanche i nomi, ma insomma questa era la classe dirigente di quell'epoca di costruttori che hanno un po' realizzato, ognuno

0: nel suo settore, diciamo, noi facevamo prevalentemente in quel momento il pubblico, quindi facevamo restauro prevalentemente, gli altri, molti di quelli erano aziende magari anche più grosse che facevano sia pubblico che cosiddetto privato
1: Privato.
0: e alcuni che facevano solo privato come
1: E a proposito di
0: Umberto.
1: grande privato, qui c'è una stretta di mano
0: Sì,
1: a
0: sì.
1: Luciano Benetton. Dove siamo qui?
0: E qui siamo a Taranto perché noi abbiamo realizzato per conto di Benetton quello che attualmente è Zara, ma
1: In
0: che
1: Piazza
0: all'epoca in
1: Carmine.
0: Piazza
1: Ah,
0: Carmine, che
1: ecco.
0: all'epoca era Benetton, e arrivò. Ci sono due persone, poi c'è un mio caro amico, un vecchio amico che adesso vive a
1: Qui al
0: Bari,
1: centro della foto.
0: questo mio amico che è vicino a me, e qui c'è l'ingegner
1: Ingegner Vecchi,
0: Vecchi,
1: certo.
0: storico,
1: Come no?
0: progettista, famiglia
1: Grande
0: storica di
1: professionista
0: ingegneri,
1: intanto.
0: con la quale poi paradossalmente noi figli,
1: Eh sì.
0: mio papà e Peppino hanno fatto tante cose insieme, e io ad oggi continuo a lavorare con Raffaele
1: Con Raffaele, certo.
0: e con Gianluigi. E c'era Benetton che venne a Taranto per l'inaugurazione di questo
1: Vivo lo store.
0: fabbricato e rimase molto
1: Quello fu un
0: impressionato.
1: recupero di un palazzotto
0: Quello fu un
1: dell'Orma
0: lavoro molto
1: importante.
0: complesso, perché a parte che era difficile da fare, lì mantenemmo la facciata, andammo giù per quasi 5 metri, quindi rimase veramente solo la
1: Perché la
0: facciata,
1: legge impone la salvaguardia della
0: manteneva
1: facciata.
0: quello, e all'interno poi realizzammo lo store che attualmente è ancora quello, insomma ancora in buone
1: Quanti
0: condizioni.
1: dipendenti
0: Beh,
1: avete oggi?
0: adesso come gruppo ne ho un po' meno di 70, 65, 64, poi dipende dai momenti, fra le varie aziende che abbiamo. Quei momenti lì sono
1: Allora,
0: stati
1: per chiudere, sì,
0: momenti.
1: perché questa foto ci narra di una città, di un momento storico della città.
0: Sì.
1: Infatti vorrei chiederti, prima di arrivare a questa foto, che ci spiega anche dove siamo, ma che città era quella nei momenti della tua ribellione adolescenziale, no? E che città è oggi? Taranto, in questi ultimi, tu hai 54 anni,
0: 56, sì, 3, ne faccio 54
1: siamo quindi
0: a ottobre.
1: coetanei. Che città è stata quella e che città è oggi dal tuo punto di vista?
0: Ma senti, la mia parte adolescenziale, quella che ho vissuto qui, perché per un periodo ho anche vissuto fuori, io la ricordo abbastanza serena, nel senso che era una città dove c'era una bella gioventù, tanta voglia di fare. Era una città dove sicuramente vi era una ricchezza che non è quella che oggi
1: Parliamo
0: c'è.
1: a cavallo 80-90,
0: Sì,
1: diciamo.
0: c'era una città in fermento, e devo dire che quello che vedo adesso è sicuramente di nuovo c'è una voglia, perché è un momento storico in cui abbiamo delle opportunità, però credo che le nuove generazioni siano un po' meno motivate, cioè noi all'epoca eravamo un po' più convinti, un po' più
1: C'è un po' di
0: sognatori.
1: disorientamento.
0: Secondo me sì, ed è un disorientamento secondo me un po' verso il basso, cioè all'epoca nostra è sempre esistita, sono sempre esistite le classi sociali, no? Quindi c'erano quelli che non
1: Le
0: erano,
1: condizioni
0: erano un po' meno
1: sociali.
0: fortunati, che facevano di tutto per essere simili a quelli che magari
1: Il
0: avevano la
1: famoso
0: fortuna
1: ascensore
0: di
1: sociale, ora è
0: nascere un po'
1: fermo.
0: meglio. Adesso non solo è fermo, ma c'è un elemento al ribasso, cioè molti dei nostri figli, invece di guardare un modello migliore, guardano un modello peggiore, che sono modelli brutti, sono modelli che vengono trasferiti dalla televisione, da un modo di vivere sbagliato, dove magari si esaltano dei
1: Però questa è una
0: personaggi
1: città, non so se siete
0: negativi.
1: d'accordo, che sta tentando di osare di andare oltre,
0: Beh,
1: no?
0: questo
1: Oltre se
0: è
1: stessa.
0: sicuramente sì, con tante difficoltà, devo dire. Perché secondo me in gran parte c'è un nucleo di pensiero legato alla politica che certamente ha voglia di fare, ha voglia di, come dire, di spendersi, di osare, e dall'altro lato c'è un po' una macchina ferma, cioè c'è una macchina che tende un po' a non seguire
1: Che deve switchare, direbbero i
0: il
1: ragazzi oggi.
0: ragionamento
1: Dobbiamo
0: politico.
1: lavorarci tutti insieme. Ultima foto, ma identifica un mondo di 25 anni fa, più o meno, no,
0: Sì,
1: 20,
0: no,
1: primi anni 2000,
0: 20-25, hai detto
1: Project
0: giusto.
1: Financing, uno dei Project Financing è la piscina di Via
0: Sì,
1: Bruno. Qui c'era Rossana Di Bello, Architetto Liscio,
0: sì.
1: Mimmo Nevoli, te con un improbabile capello lungo.
0: Sì, io ho avuto i capelli lunghi per pochi anni, poi li ho
1: È la
0: tagliati.
1: testimonianza, abbiamo avuto i capelli lunghi
0: Sì,
1: anche. Allora,
0: assolutamente
1: qui
0: sì.
1: nasceva il progetto di una piscina da rimettere su.
0: No,
1: Ed
0: questo, guarda,
1: è.
0: è una cosa, diciamo, più che parlare della piscina,
1: Sì.
0: È il momento storico che credo che vada focalizzato fino in fondo. Era un altro periodo in cui c'era un grande entusiasmo, al netto di poi come sono andate un po' le
1: Dell'evoluzione.
0: evoluzioni, però c'era tanta voglia di fare. Tra le varie cose, Noi fummo fra le prime aziende italiane, fu anche un caso abbastanza studiato perché

0: fummo citati sia dal Sole 24 Ore che da Milano Finanza, con curiosità, perché c'era questa, piccola realtà, piccola, insomma, non piccolissima, ma una piccola realtà aziendale, che era fra le prime aziende italiane a studiare e aver messo in atto questa nuova formula, che era quella del partenariato pubblico-privato, di cui adesso si parla tantissimo, e quindi fummo fra le prime aziende italiane a presentare una serie di project financing. Fatti ovviamente in modo artigianale, con errori, con quello che erano gli strumenti di quel momento, dove sia noi eravamo neofiti, ma anche chi ci osservava dall'altra parte. Però alla fine del film, diciamo, di tutto questo racconto, certamente è uno strumento che ancora oggi ha una logica. Ci sono dei comuni importanti che prendiamo sempre a riferimento, dove sostanzialmente la maggior parte delle opere pubbliche vengono sviluppate con il sistema del partenariato. Perché le
1: amministrazioni, il privato entra, riqualifica e poi gestisce per un periodo di tempo.
0: Sì, sono delle formule miste, magari dove c'è il privato che entra, dove magari ci sono dei servizi.
1: Salvaguardando il pezzo pubblico.
0: Dove ci sono dei servizi che il comune dà e quindi magari il privato li dà meglio, li fa meglio, dove magari quei servizi costavano una cifra e il privato li fa costare meglio.
1: Anche questo sarebbe fatto diversamente oggi, alla luce dell'esperienza fatta.
0: Questo nasce, questa struttura nasce con una casualità, perché non era questo uno dei nostri project, noi eravamo altri project. Poi all'ultimo minuto l'imprenditore che si doveva occupare di questo project, della piscina, fece un passo indietro, e quindi i progettisti, che erano gli stessi che stavano seguendo delle altre nostre attività, ci dissero: vabbè, ma è rimasto solo questo, ma abbiamo lavorato, e così ci trovavamo qui dentro. Prendendo i numeri che all'epoca si sviluppavano, quindi tutto quello che erano i numeri economici di questa attività provenivano da numeri del passato. Quindi quando qui c'era un tendone, c'era quella bella tenda con i buchi e quella struttura che ogni tanto noi nei nostri video interni della piscina, quando facciamo delle celebrazioni, ricordiamo alla città, perché a volte ci si dimentica. E quella struttura lì costava molto di più di quanto costi questa oggi.
1: Casaria, cosa da qui a 1, 2, 3 anni, un'idea ce l'hai?
0: Ma l'idea, noi stiamo facendo tante cose, stiamo guardando tante cose. Una certamente cosa, l'impiantistica sportiva, ecco.
1: Che è un
0: parlando
1: periodo
0: del
1: proprio,
0: tema,
1: no?
0: Visto che noi siamo...
1: Sta nascendo una mega piscina.
0: Ben venga, assolutamente sì. Anche
1: la teme il gestore di questa piscina?
0: Ma no, io sono preoccupato invece, perché siccome io conosco i costi di questa azienda, so che bisognerà fare qualcosa di molto impegnativo lì, e certamente un privato, chiunque esso sia, non ha la forza per poter reggere un impatto di quella natura. Quindi diciamo che al netto delle singole impiantistiche, io vedo un territorio che può provare, visto e considerato che questa eredità di impianti di quella portata possono diventare degli attrattori, immagino di poter sviluppare nel nostro territorio una sorta di turismo sportivo, dove nella realtà proprio queste impiantistiche di grande profilo potranno essere dei volani per i quali, voglio dire, si possano svolgere qui una serie di manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale, proprio perché hai degli impianti che hanno quel tipo di caratterizzazione.
1: Impianti non solo accoglienza, non solo sportiva, ma anche turistica di utenza.
0: Turistica, anche perché noi abbiamo degli esempi. Noi per esempio facciamo questa gara durante il periodo estivo, in cui io sono il main sponsor, ma la organizzano i miei collaboratori, che è questa nuotata cosiddetta nelle acque libere, che la facciamo lì sotto il canale.
1: Sì, comunque sì, il turismo sportivo è un asset.
0: Quella è un'attività.
1: Questa città potrebbe...
0: Quella è un'attività dove, per esempio, noi siamo partiti con molta, voglio dire, timidezza, e oggi è diventata la tappa più importante d'Italia su quel tipo di cose. Perché la città si presta, perché ha una sorta di palcoscenico naturale, e quindi la bellezza del territorio. Un'organizzazione ormai rodata e fatta bene. E poi ovviamente questo fa sì che in quelle giornate ci siano 2.000-3.000 persone.
1: Quindi tu dici un pezzo di futuro economico di questa città, un pezzo
0: potrebbe
1: che
0: passare,
1: si può sviluppare.
0: Potrebbe passare.
1: Bene,
0: anche
1: con questo auspicio
0: quello.
1: Io ti ringrazio.
0: Grazie a voi.
1: Grazie per l'ospitalità, una bella chiacchierata.
0: Ma grazie.
1: Bello, perché partire da un evento luttuoso, grave, tragico della guerra mondiale, però da cui poi nascono scintille di futuro, almeno possiamo sperare che questo momento drammatico che stiamo vivendo posso almeno generare una piccola speranza, perché non si sa.
0: Speriamo, noi siamo presenti sul territorio, noi quest'anno abbiamo fatto, a novembre del 2025, abbiamo fatto 50 anni di storia.

0: imprenditoriale con l'impresa di costruzione che poi ha gemmato tutte le altre aziende.
1: Auguri per i prossimi 50.
0: Speriamo i prossimi 50. Io non
1: Grazie.
0: Ci sarò, ma qualcuno lo farà, mi auguro.
1: Beh, visto i casselli che si preparano e studiano, dai.
0: Speriamo, speriamo, speriamo.
1: Grazie, 100 storie vi dà appuntamento a lunedì prossimo. Arrivederci.
0: Arrivederci, grazie.
1: Ok.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello, il Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo, dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palagola ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi è in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni. E finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva. Ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
0: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Jacobone e il Cerignola, terzultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce

0: 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica, ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
1: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di Mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan Spagnulo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa che si beccano il cartellino giallo. Al 31esimo azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34esimo bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45esimo, per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino, si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Capitano Spagnulo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51esimo Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnulo. Al 52esimo da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione è alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa dopo neanche 3 minuti il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in area. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande Spagnulo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa è il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27esimo, quando ancora De Gregorio costringe capitan Spagnulo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto non è in rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno.

Questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29esimo con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano, con rabbia, raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee a Rutigliano.

0: finali, quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare due pale gol dal 41esimo al 43esimo. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo tre mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partite da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano, che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano, si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i tre punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo tre giornate del girone di ritorno, vede Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie-Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro, poi mette al sicuro partita e tre punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di tre punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la quarta giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rosso-blu, viene atterrato. L'arbitro, il signor Durante di San Benedetto, per la cronaca colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0, concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i tre punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno, il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una

0: Gran polemica, Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo a Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede il Taranto sempre in testa da solo a 57, il Campobasso che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo segue a 54, Martina 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3-0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60, il Martina si avvicina a 59, appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi, è fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in 100 Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al 7° il portiere Monaco a terra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto alla parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione, rivista alla moviola, dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Olio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò, che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'undicesima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa a 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime tre partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnuolo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con Potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
0: Anche nella 12ª giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13ª giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico, decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31ª giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gori, Nettis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Olio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina che va a fare una cinquina sul campo del Maglie ad un solo punto di distacco dagli ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32ª giornata, 15ª di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi. Ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1 e quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato. e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci. Il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato, il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal selvapiana di Campobasso, dove discena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1, grazie ai gol di Disidoro su rigore e D'Antone nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di pescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
2: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
3: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
2: Sì.
3: La notizia è ufficiale, il Taranto è in Serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli, il Taranto è in Serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
4: Sono contentissimo, abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
5: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2. Vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
6: Taranto, vai in pezzo. Vai, tutti insieme. Pronti?
7: E avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
5: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
8: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa è una sensazione indescrivibile.
5: Pieroni, allora una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
9: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta, quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota.

0: tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Rigano, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola dal limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnulo deve risolvere una mischia in area. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Rigano che spara al lato su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in due tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela, la disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
1: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giugliano dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Rigano che firma una tripletta.
0: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato 3 reti da Cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giugliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giugliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnulo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnulo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Rigano, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Rigano è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnulo si sente una saracinesca, dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giugliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnulo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giugliano che nonostante il doppio svantaggio non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnulo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giugliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblù che al 19esimo dà i suoi frutti. Rigano Giugliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnulo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
2: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giugliano che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.

7 settembre, il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica a punteggio pieno. La storia di Taranto Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti è il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della Curva Sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23esimo che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno, inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto Maglione non riusciva a salire sul pullman, qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro il Taranto era ancora negli spogliatoi, la tensione altissima, di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là, insomma un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17esimo su calcio di rigore. Contatto in area tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Santa Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina a male in acrobazia e spedisce alto. Al 25esimo Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna.
Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto

0: tutto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla, la prima palla gol è del Sant'Anastasia, Sgambati impegna Spagnuolo con un tiro ravvicinato. Appena due minuti dopo colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte Sant'Anastasia vicino al raddoppio. Al tredicesimo la partita subisce un altro scossone. Bunetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21esimo da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26esimo, entrambi senza successo. Allo scadere il Sant'Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnuolo per il 2-0 finale sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1 ottobre si gioca la quinta giornata, il Taranto ha voglia di riscatto, lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente e vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Rigano e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luca, ma al 90esimo è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Putiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti. La Putiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre 3 squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di 2 trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino, una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Rigano che segna al 37esimo minuto fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20esimo del secondo tempo per l'espulsione di Bello per fallo su Bertuccelli. È sempre Rigano l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37esimo della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo 2 giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Rigano Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del

0: Riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il campobasso va spesso alle corde. Al 20° fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta dei Gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Riganò si libera bene nel cuore dell'area avversaria ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. 2 minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge fatalmente al 37° come era accaduto nei 2 precedenti col campobasso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Riganò che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala 3 punti importantissimi alla sua squadra. Il campobasso non ha la forza di reagire, gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. 6 minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la 4ª vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il 1° posto in classifica.
1: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, contro l'Igea Virtus, che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Christian Riganò. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La 10ª giornata propone Taranto a Cireale, si gioca allo Iacovone. La Cireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi 3 punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Riganò per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, a Cava dei Tirreni contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal 1° minuto Spader che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in 100 Sport.
2: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. 4 reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Riganò squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal 1° minuto Spader che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al 9° De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani sulle ali dell'entusiasmo mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13° prima e al 22° poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani si capisce che il Taranto ha voglia di reagire ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù che cominciano a macinare gioco e azioni a creare palle gol. Al 28° al culmine di un'azione corale Monza ha sul destro la palla dell'1-1 ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32°, a siglarlo è Spader che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36° c'è gloria per Ghigo Gori, 20enne di ottime speranze che ipnotizza De Carolis che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa per quasi mezz'ora in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16° quando con un'azione molto

0: simile a quella del primo gol, giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break del Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis che si invola e serve il ben appostato Caliano, che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco, fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico, il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione con colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
1: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, a Viacovone arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rossoblu che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, inoltre 12.000 allo stadio Viacovone inscenano una scenografia d'altri tempi, la partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto-Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno, 1-1 con i campani, un gol al 92esimo, beffa il Taranto che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblu un'altra promozione.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zappe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali. Oggi affrontiamo una tematica molto delicata, ovvero l'adozione consapevole e l'importanza delle vaccinazioni. Adottare un cane o un gatto è un gesto d'amore, ma perché quell'amore si trasformi in benessere reale servono consapevolezza, preparazione e responsabilità. Dalla scelta tra cucciolo e adulto fino alla prevenzione sanitaria, ogni decisione incide sulla qualità della vita dei nostri pet. Dottoressa De Francesco, quando si adotta, sarebbe meglio scegliere un cucciolo oppure un cane più adulto?
1: Nel termine di adozione consapevole parliamo sia di adozione di un cane da un canile, che è chiaramente una scelta di grande sensibilità e di grande rispetto per aiutare questi animali. E in quel caso sicuramente la scelta può vertere molto su cane anche un po' più adulto, però ci sono anche tanti cuccioli. In quel caso diciamo che la cosa importante è la scelta consapevole e con coscienza del proprietario e con magari anche l'aiuto di qualche consiglio da parte del medico veterinario, mentre invece la scelta di acquistare un cane di razza, anche qui rientra in una scelta che dovrebbe necessitare di consigli da parte del medico veterinario.
0: Per i gatti invece?
1: Ma per i gatti chiaramente non esiste un canile, però esistono tantissimi volontari che raccolgono tanti gatti, gatte, gattini e che assolutamente si rivolgono un po' a tutti i medici veterinari per cercare di trovare una sistemazione. E quindi anche in questo caso, diciamo, è un'ottima scelta, anche perché sono bellissimi tutti questi animali, però va anche rispettato chi vuole fare una scelta diversa e magari ha sempre desiderato il gatto di razza, cioè chiaramente non voglio giudicare questo tipo di scelta. Però dobbiamo sempre affermare che dietro qualsiasi tipo di scelta ci deve essere comunque possibilmente un colloquio con il veterinario che può consigliare in base alla famiglia quali sono le scelte migliori.
0: Esatto, quando si decide di accogliere un animale a quattro zampe nella propria famiglia, che cosa bisogna valutare, sia in termini ovviamente di tempo, in
1: Certo.
0: termini economici?
1: Intanto bisogna vedere molto bene come è strutturata questa famiglia e quindi se ci sono solo persone adulte, se ci sono bambini, l'età dei bambini. È molto importante proprio partire da questo. Bisogna valutare molto bene in base a quelle che è la struttura della famiglia perché ci sono delle caratteristiche molto particolari per ogni tipo di cane, cucciolo, adulto, razza, non razza. Ci deve essere anche una certa disponibilità di tempo, ci deve essere una certa disponibilità anche un po' di

spazi, però ricordiamoci che sicuramente da una parte il gatto ha un certo tipo di carattere e diciamo che non ha bisogno di grandissimi spazi, ma più che altro di arricchimenti ambientali. Mentre per quanto riguarda il cane è un animale molto sociale, quindi ha bisogno di molta interazione. Quindi chiaramente famiglie che sono sempre fuori casa non devono fare questa scelta.

0: Fiere e tutto ciò che gira intorno, diciamo che effettivamente determinano delle spese economiche. Una volta che il cucciolo comunque è arrivato in casa, concretamente, lì iniziano, come dire, le prime cure mediche.
1: Adottare significa integrare un nuovo membro in famiglia, un impegno quotidiano che coinvolge organizzazione, risorse economiche e presenza emotiva. Il primo impatto segna l'equilibrio futuro. Pazienza, rispetto dei tempi e ambiente sereno favoriscono un inserimento armonioso, senza dimenticare mai l'importanza delle cure mediche.
2: Come si gestiscono appunto queste cure, questi primi giorni? Perché ovviamente è una novità sia per il proprietario che accoglie l'animale con sé, ma allo stesso tempo è anche per il cucciolo o per il cane adulto o il gatto che arriva in un nuovo ambiente.
0: Certo, intanto sicuramente è necessario fare una prima visita medica di base, dove noi andiamo ad attestare la salute di questo animale, qualsiasi sia la sua provenienza. Questo è fondamentale per il benessere dell'animale. Dopodiché avremo delle prime cure che, oltre alla visita di base, che va a valutare la salute di base, si tratta di trattamenti vermifughi e poi successivamente di un ciclo di vaccinazioni.
2: Perfetto, dei vaccini parleremo poi successivamente. Al momento vorrei concentrarmi anche sul microchip, che sappiamo soprattutto nei cani, ad oggi è un obbligo.
0: Assolutamente, quando abbiamo un cucciolo lo microcippiamo anche perché se viene dagli allevamenti è già microcippato e questo lì viene fatto solo un passaggio di proprietà, altrimenti viene microcippato e viene iscritto all'anagrafe canina nazionale, per cui ognuno risulta proprietario di quell'animale, quindi anche se un domani dovesse essere smarrito, tramite il microchip, ecco perché è molto importante, si può risalire al proprietario. Nei gatti anche esiste la possibilità di mettere il microchip, attualmente esiste il termochip, che è una cosa innovativa già da un po' di tempo, perché ci sono molti gatti monelli che non si fanno misurare la temperatura, attraverso il termochip noi con un lettore misuriamo anche la temperatura del gatto e questo diciamo è comunque un vantaggio.
1: I vaccini rappresentano uno degli strumenti più importanti per garantire salute e benessere ai nostri animali da compagnia. Proteggere un cane o un gatto significa infatti non intervenire solo quando compare un problema, ma soprattutto prevenirlo, accompagnandolo in un percorso di cura costante fin dai primi mesi di vita. Attraverso la vaccinazione è possibile difendere i nostri amici a quattro zampe da malattie anche gravi, spesso altamente contagiose, contribuendo non solo alla loro sicurezza, ma anche alla tutela dell'ambiente e degli altri animali con cui entrano in contatto.
2: Entriamo ora nello specifico della prevenzione sanitaria. Quali vaccini sono fondamentali per cani e per gatti?
0: Ormai esiste un organo che effettua degli studi proprio sui vaccini di cani e gatti e delle linee guida che vengono stabilite dall'AVSABA, che è un acronimo che praticamente americano, che è quell'organo che studia tutti gli effetti dei vaccini e anche sono effettuati degli studi sugli anticorpi che vengono praticamente formati dagli animali. In realtà i vaccini si dividono in core e non core. Che cosa vuol dire? Vaccini che chiamiamoli obbligatori, cioè vaccini le cui malattie sono abbastanza presenti sul territorio e che determinano un rischio anche eventualmente di vita dell'animale. Fondamentalmente noi abbiamo il vaccino per la gastroenterite, cimurro. Epatite è un gruppo di malattie che comprende anche malattie respiratorie, non sto a specificare ovviamente tutti i nomi, ma la cosa importante è che il cucciolo venga vaccinato a seconda, diciamo, della provenienza o ai 2 mesi o eventualmente se non ha ricevuto latte materno si effettua anche prima dei 2 mesi, vengono fatti i primi vaccini con i dovuti richiami. Ora, come dire, il gruppo dei vaccini, lo schema vaccinale è a discrezione chiaramente dell'animale, dell'età, dello stato dell'animale e chiaramente del medico veterinario che deve stabilire quali vaccini fare in base a tanti fattori. Questo vale anche per il gatto, perché anche per il gatto abbiamo meno variabilità.

0: vaccini, perché i vaccini del gatto sono fondamentalmente due. Sono la cosiddetta trivalente, che racchiude tutte le malattie più importanti del gatto, e la leucemia felina, sulla quale, diciamo, bisognerebbe fare un discorso a parte.
1: Come decidiamo a quale vaccino sottoporre il nostro animale, a seconda che sia cane o gatto?
0: Sicuramente dobbiamo comprendere il tipo di vita che fa l'animale, perché gatti che vivono, come dire, chiusi in casa, che quindi non hanno accesso all'esterno, fatte le prime vaccinazioni di base, secondo le linee appunto di quest'organo che è la USAVA, possono essere vaccinati ogni 2-3 anni. Nel cane invece i vaccini possono essere effettuati anche, parliamo di richiami, anche ogni 2 anni, ma esiste la possibilità per chi, come dire, vuole verificare prima di vaccinare se ancora sono presenti degli anticorpi, per cui potrebbe anche rimandare il richiamo, esiste la possibilità, con un prelievo di sangue, di testare gli anticorpi di questo cane nei confronti di queste malattie. Cioè, in pratica, vedere se il cane ha ancora un titolo anticorpale elevato, per cui posso rimandare magari di un altro anno la vaccinazione. Ovviamente questo se ne parla sempre con il medico veterinario. La cosa importante è farsi consigliare dal proprio medico veterinario, perché è un discorso abbastanza delicato, anche su quelli che sono i vaccini cosiddetti non core, cioè vaccini non obbligatori, e che sono diversi a seconda del tipo di vita che svolge l'animale. L'estate va in pensione, vive anche molto fuori in giardino, frequenta molti parchi, gatti che anche vivono all'esterno.
1: Ci sono effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza nel momento in cui si sottopone il proprio animale ad un vaccino?
0: Allora, fondamentalmente l'animale viene visitato e deve essere, come i bambini, in buona salute. Quindi gli animali devono essere in buona salute per effettuare un vaccino. Gli effetti collaterali sono un po', come dire, come quelli dei bambini, cioè è sempre un vaccino, quindi ci possono essere degli effetti collaterali, a volte ci può essere abbattimento, febbre, a volte ci possono essere fenomeni gastroenterici, un po' di vomito, diarrea. Sono abbastanza rare queste situazioni, però esistono degli effetti collaterali che sono tranquillamente gestibili tra proprietario e medico veterinario.
1: La prevenzione sanitaria passa quindi da controlli periodici, visite veterinarie, corretta alimentazione e attenzione quotidiana ai segnali che i nostri amici a quattro zampe ci comunicano. In conclusione, quindi, ogni quanto sarebbe bene portare il proprio cucciolo o cane adulto in visita dal veterinario?
0: La frequenza delle visite veterinarie è qualcosa che oggi, come dire, è cambiata molto come mentalità, perché si lavora molto sulla prevenzione. Prima gli animali venivano portati dai veterinari una volta all'anno, solo e unicamente per il richiamo vaccinale, come se questo fosse la soluzione a tutti i problemi. Noi consigliamo come minimo una visita ogni 4 mesi, perché nel cucciolo specialmente, anche a volte ci vediamo più frequentemente, perché i richiami vaccinali sono spesso ogni 3 settimane. Chiuso lo schema vaccinale, comunque vanno monitorati il peso, la crescita dell'animale, lo stato di salute, e poi diciamo che normalmente la visita, per quanto riguarda un cane, consigliamo almeno quelle 4 volte l'anno, con i dovuti prelievi di sangue, esami delle feci e visite generali. Poi introduciamo solitamente anche dei controlli un po' più specifici, come appunto anche ecografie e tante altre, diciamo, approfondimenti. Il gatto invece possiamo, diciamo, anche prendercela un pochino più comoda se vive in casa, però certamente almeno 2-3 volte l'anno andrebbe portato dal veterinario.
1: Un gesto d'amore concreto dunque, offrire una casa ad un cucciolo o a un animale adulto non basta, bisogna garantire loro cure, protezione e una vita sana. Adozione consapevole e prevenzione sanitaria sono le basi di una convivenza lunga e serena. Informarsi, prepararsi e affidarsi al veterinario sono veri e propri obblighi per assicurare ai nostri amici e animali la vita che meritano.

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo il nostro TG delle 19.30, primo taglio alla sanità, crescono le tasse in Puglia, cresce l'addizionale regionale IRPEF per coprire il disavanzo della sanità pari a 349 milioni di euro. Abbiamo fatto il punto nel servizio di Giovanna Calabrese. Poi bandiere a mezz'asta e lutto cittadino oggi a Pulsano, ovviamente il riferimento è all'omicidio di Piazza Fontana e a Bakary Sacko. Oggi intanto l'autopsia e poi la visita di Luigi Marattin, il segretario nazionale del Partito Liberal Democratico, quest'oggi a Taranto ha reso omaggio a Piazza Fontana, alla memoria del bracciante ucciso. Questo e molto altro nell'edizione che sta per iniziare.
1: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19, in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
3: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
4: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza.

0: gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
7: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Sanità al collasso, aumentano le tasse in Puglia, cresce l'addizionale regionale IRPEF per coprire il disavanzo della sanità pari a 349 milioni di euro registrato nel 2025. Gli effetti della manovra correttiva dei conti sanitari si vedranno nelle buste paga di giugno. Bandiere a mezz'asta e lutto cittadino oggi a Pulsano, tanti ragazzi insieme per ricordare l'efferato omicidio di Bakary Sacco. Oggi l'autopsia sul corpo del bracciante emiliano ucciso il 9 maggio. Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito Liberal Democratico, oggi a Taranto ha reso omaggio in Piazza Fontana alla memoria del bracciante ucciso. Chiediamoci cosa stiamo sbagliando e come sia possibile che dei ragazzi possano arrivare a fare una cosa del genere. Buonasera e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Prende il via questa edizione delle 19.30 e lo fa con un focus sulla sanità. In Puglia aumenta l'addizionale regionale IRPEF per

0: coprire il deficit registrato nel 2025 pari a 349 milioni. I dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
1: Gli effetti della manovra correttiva dei conti sanitari cominceranno a vedersi nelle buste paga di giugno. In Puglia scatta infatti l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF deciso dalla Regione per coprire il disavanzo della sanità da 349 milioni di euro registrato nel 2025. La Regione è stata infatti costretta ad applicare il cosiddetto comma 174 della legge finanziaria del 2004, che impone alle Regioni il disavanzo sanitario di ripianare il deficit anche attraverso le addizionali IRPEF, con effetto retroattivo dal 1 gennaio dell'anno precedente. Da qui l'aumento e il successivo conguaglio che arriverà tra novembre e gennaio, quando sarà applicato il recupero retroattivo relativo ai mesi da gennaio a maggio 2026. Il conto potrà oscillare da circa 25 euro fino a oltre 1.200 euro in base al reddito. Il conguaglio sarà versato in periodi differenti a seconda delle categorie. Gli autonomi generalmente pagheranno a novembre, i dipendenti a dicembre, mentre alcuni lavoratori con stipendio differito potrebbero ritrovarsi la trattenuta a gennaio. Gli importi effettivi dipendono comunque dall'imponibile fiscale individuale, dalle detrazioni, dal comune di residenza e dall'eventuale presenza di altri redditi. Nessun aumento per chi dichiara fino a 15.000 euro l'anno, fascia che rappresenta il 32,83% dei contribuenti pugliesi. Dei 349 milioni di disavanzo sanitario registrati nel 2025, 241,6 milioni saranno coperti attraverso l'aumento dell'IRPEF. I restanti 107,6 milioni arriveranno invece dal bilancio autonomo della Regione, circa 30 milioni dai tagli ai costi della politica, 36 milioni dall'avanzo di amministrazione 2025, 22,8 milioni dalla riduzione temporanea di stanziamenti con reintegro d'avanzo vincolato, 6,9 milioni da maggiori entrate IRPEF e IRAP riconosciute dal Ministero dell'Economia, 9 milioni da risparmio sul contributo regionale agli obiettivi di finanza pubblica e 2,3 milioni da risparmio sugli interessi passivi dell'anticipazione di tesoreria. Il presidente della Regione Antonio De Caro ha definito la misura necessaria per garantire la sostenibilità del sistema sanitario regionale. Non sono felice di aumentare le tasse, lo faccio con la morte nel cuore. De Caro ha inoltre ribadito l'obiettivo di ridurre nuovamente l'addizionale IRPEF nei prossimi anni, se le condizioni economiche lo permetteranno.
0: Ci spostiamo, iniziamo a parlare di cronaca con l'omicidio di Bakary Sakho. Andiamo a Pulsano, dove quest'oggi è stato proclamato il lutto cittadino, bandiere a mezz'asta. Lo vediamo nel servizio di Marina Luzzi.
2: Pulsano ricorda Bakary Sakho. Oggi nel comune della provincia ionica è stato proclamato il lutto cittadino per onorare la memoria del bracciante maliano ucciso in piazza Fontana il 9 maggio scorso con tre fendenti da un gruppo di quattro adolescenti, due maggiorenni, mentre andava al lavoro in bicicletta. Bandiere a mezz'asta, listati al lutto, attività di intrattenimento sospese e un momento di raccoglimento con i ragazzi delle scuole organizzato alle 12 nei giardini De Falconibus. Pensa prima di agire, stessa terra, stessi diritti, alcuni degli slogan scritti sui cartelloni preparati dagli studenti.
3: Bisogna porre un freno, ma se non risvegliamo le coscienze sarà molto molto complicato, molto complesso, e il lutto di cittadino di oggi va proprio in quella direzione, cioè cercare di dare un segnale forte.
2: Ed è prevista per oggi l'autopsia sul corpo di Bakary. Dalla ricostruzione degli inquirenti, supportata dalla testimonianza di chi ha prestato il primo soccorso alle 5.39 del sabato di festa, sarebbero stati letali tre fendenti, due al torace e uno all'addome, sferrati dal quindicenne del gruppo. La prima ispezione sul corpo rivelava un'insufficienza cardiorespiratoria acuta da sospetto pneumotorace. Al dottor Roberto Vaglio, incaricato formalmente dalla procura nella tarda mattinata di oggi, il compito di confermare questa tesi attraverso l'esame autoptico. Previsto per oggi anche l'accertamento tecnico sulle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona già sequestrate e l'acquisizione dei dati dei cellulari sequestrati ai due indagati maggiorenni e del telefono della vittima. I familiari di Bakary Sakho intanto diffondono un messaggio in cui, ringraziando tutti coloro che hanno mostrato vicinanza durante il presidio di Piazza Fontana, comunicano che la funzione religiosa con l'ultimo saluto al giovane maliano prima dell'espatrio della salma sarà svolta in maniera strettamente privata nell'intimità familiare per evitare clamore mediatico.
0: E rimaniamo in tema perché quest'oggi c'è stata la visita di Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito Liberal Democratico, che ha reso omaggio alla memoria di Bakary Sakho recandosi proprio a Piazza Fontana. Il segretario ha richiamato il riferimento alla

0: è destinato ad accogliere la torre di arrivo. La presenza degli ordigni è emersa dopo controlli disposti dalla struttura commissariale. Le prime analisi avevano segnalato anomalie metalliche sui fondali, successivamente confermate dalle ispezioni subacquee che hanno portato all'individuazione dei residuati bellici. Si tratta della prima bonifica sottomarina eseguita nell'ambito dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Un'ulteriore attività di verifica era stata effettuata anche nell'area di Viale Virgilio, dove è in costruzione lo stadio del nuoto, senza però rilevare la presenza di ordigni.
1: Adesso volgiamo lo sguardo verso la bella stagione, perché inizieranno tra pochissimo i sopralluoghi su tutto il litorale tarantino al fine di consentire una migliore accessibilità alle spiagge libere, grazie anche ai finanziamenti regionali stanziati con il piano Mare Democratico. Taranto potrà migliorare le proprie strutture grazie a 50.000 euro.
2: Il mare come diritto di tutti. Attraverso il programma regionale Mare Democratico, l'amministrazione Bitetti avvia una nuova stagione di interventi sul litorale ionico, puntando su accessibilità, sicurezza e inclusione. La Regione Puglia ha stanziato oltre 10 milioni di euro per il triennio 2026-2028, destinati alla riqualificazione delle spiagge libere. Taranto rientra tra i destinatari dei primi bandi spiagge libere e spiagge accessibili, ottenendo 50.000 euro per la riqualificazione del proprio litorale. Il progetto prevede interventi concreti per rendere il mare davvero fruibile da tutti, dalle passerelle alle docce, dalle cabine, ai servizi igienici inclusivi, con particolare attenzione alle persone con disabilità, anziani e famiglie. Ma la vera svolta del bando è che non si limita alle infrastrutture. Per la prima volta, infatti, vengono finanziati anche servizi di assistenza e accompagnamento per le persone con disabilità. L'obiettivo è chiaro: fare delle spiagge tarantine un luogo aperto, inclusivo e senza barriere.
3: Accompagneremo questo finanziamento con una richiesta da parte dell'amministrazione a firma del sindaco e con l'indicazione, attraverso la presentazione di una relazione di alcuni elaborati grafici, di quelle che sono le spiagge che vogliamo attrezzare e rendere accessibili per i diversamente abili.
4: Possiamo anticipare quali saranno queste spiagge?
3: Faremo dei sopralluoghi nei prossimi giorni in modo tale da verificare quelle passerelle che necessitano non di una manutenzione ma addirittura di una sostituzione, quindi un potenziamento del numero delle passerelle in vari litorali. Però mi sento di dire che dal Dito Azzurro sino al nostro versante orientale dell'isola amministrativa sarà attenzionato tutto il litorale.
4: E gli interventi riguarderanno anche i servizi?
3: Gli interventi riguarderanno anche i servizi, ovviamente dobbiamo andare a tarare un po' tutte le misure, perché è possibile finanziare anche l'addetto che accompagna il diversamente abile sulla spiaggia.
2: Recuperato anche un finanziamento regionale per la spiaggia di Tramontone.
3: Siamo riusciti a recuperare un finanziamento del 2021 di cui era destinatario il Comune di Taranto e la Regione ci sta sbloccando questi 20.000 euro per rendere accessibile la spiaggia di Tramontone, che oggi registra sì una passerella per i disabili, che purtroppo registra un salto di quota di circa 80 centimetri, che vede la necessità di ristabilire come continuità e rispetto delle pendenze di cui alla normativa vigente, affinché i diversamente abili possano accingersi e avvicinarsi alla battigia senza particolari problemi.
1: Non solo musica, ma anche una forte connotazione sociale. Taranto ed in particolare Paolo VI, il quartiere periferico, ospiteranno la kermesse musicale denominata Red Bull 64 Bars Live.
0: Non solo musica, ma anche un forte messaggio sociale e urbano. Sarà il quartiere Paolo VI di Taranto ad ospitare il prossimo 3 ottobre la quinta edizione della Red Bull 64 Bars Live, uno degli appuntamenti più attesi della scena rap italiana. Dopo Scampia, Napoli e Corviale a Roma, il format approda in un'altra periferia simbolica del paese, scegliendo ancora una volta luoghi che raccontano storie di riscatto, identità e trasformazione urbana. Una scelta che punta a mettere al centro le periferie come spazi di cultura, aggregazione e riqualificazione sociale. Gli organizzatori parlano di celebrazione del rap nella sua forma più pura, un palco essenziale, barre senza filtri, artisti chiamati a esprimere tecnica, creatività e identità. Ma il significato dell'evento va oltre la musica, trasformandosi in un'occasione di partecipazione collettiva e valorizzazione del territorio. La scelta di Paolo VI assume così un valore simbolico: portare un grande evento nazionale in un quartiere spesso raccontato solo attraverso le sue criticità significa accendere i riflettori sulle energie positive della comunità e sul potenziale delle periferie urbane. La L'evento sarà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube ufficiale.

0: della Red Bull droppa, mentre i biglietti sono già disponibili su Ticket One.
1: Transizione energetica e volontà di creare un'area di sviluppo nella provincia di Taranto al centro del protocollo siglato tra Fondazione Nest e Tecnopolo del Mediterraneo nel servizio di Ilaria Lia.
2: La Fondazione Nest e l'Istituto di Ricerca Tecnopolo Mediterraneo hanno firmato un accordo di collaborazione. Le due realtà lavoreranno insieme per unire le proprie competenze, tecnologie e progetti, concentrandosi su tre aree principali: sviluppo sostenibile, transizione energetica, trasferimento tecnologico.
3: La Fondazione Nest mette insieme le principali università e centri di ricerca nazionali operanti nel settore dell'energia. La Fondazione Nest vuole mettere a disposizione tutto questo know-how, ma anche la rete dei laboratori che sono stati attrezzati nell'ambito del PNRR per poter selezionare quelli più vicini ai temi di pertinenza del Tecnopolo e permettere a chi vorrà investire sul territorio tarantino di poter usufruire anche di questo tipo di consulenza tecnico-scientifica.
2: L'intesa ha un valore strategico per guidare il cambiamento industriale e sostenibile di alcuni territori specifici, come appunto l'area di Taranto, che oggi si trova in un momento decisivo di rilancio e trasformazione. La collaborazione tra Nest e Tecnopolo Mediterraneo vuole creare opportunità di sviluppo per il territorio, promuovendo una nuova era industriale basata su tre pilastri: tutela dell'ambiente, innovazione tecnologica, sostenibilità.
3: Con questo accordo noi vogliamo provare ad allargare le prospettive e le possibilità. Vogliamo attivare insieme dei percorsi di sostegno all'imprenditorialità, vogliamo fare insieme attività di formazione che possano beneficiare di tutta quella rete di ricercatori e ricercatrici che sono all'interno della Fondazione.
4: Quello di sostenere appunto una transizione che prima di tutto è energetica, una transizione che possa partire anche appunto da Taranto, guardando a Taranto come un nuovo hub, un nuovo laboratorio per sperimentare soluzioni energetiche diverse, mix energetici diversi. L'energia non solo non va più semplicemente letta, diciamo, come una risorsa, ma come una filiera industriale. L'obiettivo che il Tecnopolo ha sul territorio di Taranto è quello di aiutare quel territorio a costruire al suo interno una filiera industriale. Guardo ad esempio alcuni temi come quello dell'eolico offshore e ad integrazioni che stiamo mettendo a terra, come per esempio quella con l'autorità portuale, affinché appunto si crei su Taranto un energy hub che abbia la capacità non solo di offrire soluzioni energetiche, ma anche di realizzare delle catene produttive locali su queste attività.
1: Oltre 50 talenti provenienti da tutta la Puglia, insieme ai loro docenti, hanno partecipato alla maratona armonica nella parrocchia della Santa Famiglia di Taranto.
5: Oltre 50 giovani talenti provenienti da tutta la Puglia hanno partecipato alla Maratona Armonica, un evento musicale svoltosi nella parrocchia della Santa Famiglia, nel quartiere Salinella. L'iniziativa ha valorizzato la formazione, la creatività e la condivisione, offrendo uno spazio di incontro e crescita attraverso la musica. Particolarmente rilevante è stato l'aspetto inclusivo dell'evento, che ha visto la partecipazione di giovani con disturbo dello spettro autistico inseriti nel percorso musicale e coinvolti attivamente nelle esibizioni.
6: Raccoglie giovani talenti che provengono da tutta la regione, quindi che vanno dai 9 fino ai 25 anni. Quest'idea nasce proprio da un'idea di tipo pedagogico, nel senso che i ragazzi passano dalla lettura della parte, quindi dallo studio al palco, senza vivere un contesto traumatico che viene generalmente dato, quindi dalla competizione, e quindi loro quindi vivranno questa giornata di esibizione come una giornata di festa, di dialogo e di confronto anche con tutti i docenti. Molti dei nostri ragazzi sono anche ragazzi che sono affetti dello spettro autistico, quindi questo vuol dire che questa maratona è aperta, è inclusiva e quindi offre a tutti la possibilità di poter esprimere la propria arte e la propria creatività.
1: Prevenzione e diagnosi precoce nei bambini con disabilità. Negli scorsi giorni APFO ha promosso visite guidate e un convegno a tema, ce ne parla Marina Luzzi.
7: Prevenzione e diagnosi precoce nei bambini con disabilità, un tema di stretta attualità di cui si è parlato nel corso dell'incontro tra esperti del settore promosso dall'associazione benefica Fulvio Occhienegro a Porte dello Ionio. In preparazione al convegno anche visite guidate per adulti e bambini. Riconoscere in tempo fa la differenza, hanno ribadito gli organizzatori.
8: Una intera giornata dove sono state effettuate delle visite, dei controlli, uno screening ovviamente gratuiti a tutti gli utenti legati legati alla vista, legati all'udito, legati alla terapia craniosacrale, alla logopedia.
9: Questi momenti di prevenzione per noi sono fondamentali, li accogliamo con grande piacere.

0: E tra l'altro li stimoliamo non solo dal punto di vista dell'ASL che ne fa tanti all'interno del centro commerciale, ma anche alle associazioni del territorio che si occupano proprio di prevenzione.
1: È importante parlarne perché prevenire la disabilità nei bambini resta difficile, soprattutto in una fase iniziale, quando non sempre si riconoscono i segnali.
2: Noi ci dobbiamo impegnare molto a riconoscere invece i primi segni, già dopo il concepimento attraverso una serie di esami. Ma quello che è importante, io vorrei solo sottolineare una cosa, che per quanto riguarda la disabilità di un bambino e quindi quello che poi è l'esito di una patologia, noi non ci dobbiamo occupare della patologia che non possiamo modificarla, ma della funzione alterata del bambino. È su questo che noi lavoriamo attraverso una cosa che forse nessuno si immagina, l'ambiente familiare, l'ambiente educativo, l'ambiente terapeutico, l'ambiente della scuola. Queste cose possono portare a rendere un bambino migliore da un punto di vista funzionale, ma soprattutto a raggiungere l'autonomia possibile.
3: E adesso la nostra pagina sportiva. Si chiude dopo due stagioni l'avventura di Andri Zanelai con il Martina Calcio. Il centrocampista nella mattinata di martedì ha affidato a Instagram il suo messaggio di saluto alla società biancazzurra. Dopo due anni vissuti con questa maglia è arrivato il momento dei saluti, ha scritto Zanelai, ringraziando la società, i compagni di squadra, lo staff tecnico e i tifosi per il sostegno ricevuto nel corso della sua esperienza a Martina. Il calciatore ha parlato di momenti indimenticabili dentro e fuori dal campo, sottolineando il forte legame creato con l'ambiente biancazzurro e definendo il club una famiglia dal primo giorno. Nel suo messaggio Zanelai infine ha augurato alla Martina il meglio per il futuro, salutando con affetto una piazza che lo ha accompagnato nelle ultime due stagioni. Cresce l'attesa non solo in casa Taranto ma anche ad Apice, dove la città si prepara a vivere una storica semifinale playoff nazionale. Un doppio confronto dal grande fascino che mette di fronte la tradizione e il calore della piazza rosso-blu all'entusiasmo della formazione beneventana pronta a continuare a inseguire il sogno Serie D. Di fronte ai biancazzurri ci sarà una piazza storica e passionale come Taranto, reduce dal fallimento societario della scorsa stagione ma determinata a tornare rapidamente nel calcio che conta. Intanto in casa campana prosegue il lavoro di preparazione. Dopo la prima settimana di allenamenti Mister Cioffi ha parlato delle difficoltà legate agli infortuni, sottolineando però il carattere e la compattezza del gruppo. Siamo in emergenza, ha dichiarato, ma chi scenderà in campo darà il massimo. L'allenatore ha poi chiesto correttezza e serenità in vista della gara di andata, auspicando una direzione equilibrata e il giusto sostegno istituzionale per un appuntamento così importante. L'Apice ha concluso, si è conquistato sul campo questo traguardo, lo meritano i ragazzi e tutta la comunità apicese. Questo era il nostro ultimo servizio, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con Di Buon Mattino e poi ovviamente con l'edizione delle 14 di 100 Notizie. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata.

0: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
1: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud della zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
0: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
1: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste.

0: ma cresce e genera indotto occupazionale.
1: Nel 2026 il percorso a passo con le nuove esigenze del mercato sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli. Introduzione al Business Model Canvas, Business Skills, Demo e Pitch Practice Coaching. A seguire un mese di Business Coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
0: Alimenta Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Highwire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
1: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
2: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quella di diventare un punto di riferimento per i giovani. Il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà.

0: Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Nasce Bubs Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Accidenti, che gambe!
1: Vuoi vedere anche a me?
0: 10, 11.
2: Prego, signor direttore.
3: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
2: Si vede che il mio orologio non funziona.
3: È la vostra testa che non funziona.
2: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
0: No. Prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
5: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
6: Proprio bella.
5: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico onorizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
6: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
5: Va mille bene. Grazie, 2000 grazie, magari 3, io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensa a me qualche volta?
4: Lo pensa che a voi.
5: Veramente? Tenite. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia e valigiotti?
4: Non so.
5: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
4: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
7: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
4: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
7: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
8: E come farete?
4: Ditecelo, professore.
7: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
8: A che cosa alludete?
7: Al cinematografo.
4: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
7: Appunto.
4: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
7: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
4: Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
7: 5, prego. 5 milioni.
4: Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
7: Il marchese di Montalto, infatti.
4: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
7: Esatto.

0: Se penso all'avventura alla quale andiamo incontro, mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
0: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
2: È un piccolo reumatismo.
3: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
4: Ma non vedete che me la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
3: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
4: Per carità, mani vuote no, eh. Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
3: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento, presto. Posso. Grazie.
4: E auguri, eh.
3: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
0: Grazie.
5: Il mio collaboratore. Signori,

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah, sì.
2: Un tè?
1: Preparateci il tè.

0: Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Chiamano un sorso? Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio ed essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto, se tutto va bene durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani, questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora è spedizioniere.
3: Ma va all'inferno.
2: Ma che ci penso, in un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Dio, vai, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, Agatino, cuoco della spedizione Smith.
2: Molto bene. Sciucchizzone. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Oui, naturalement.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Sì, Scoffier.
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, no, di fanteria.
3: Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
2: E te lo lavori tu.
5: A te. Oh. Non ne vuoi?
4: No, basta.
5: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia!
6: Evviva la geografia!
7: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
5: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
8: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
5: Se ti ci provi, io ti... Il signor del prezzo!
9: Ragazzi, adunata!
10: Evviva la società geografica!
5: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema Lavaliere, è stato un pensiero del capocuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto? Ah,
3: finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Africa.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se aguanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: sole, un altro poco e l'accoppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith. L'uomo scimmia.
2: Che
0: uomo
2: scimmia?
0: Non hai capito niente. Lui sta studiando l'aparatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
3: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare Laura. Preferisco ammazzarmi.
0: No,
3: preferisco ammazzarmi.
0: Adesso.
3: Lasciami. Mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo. Lascialo.
1: No, quando l'avrò strozzato.
4: Vai a chiamare il nostro uomo.
0: Vai, lasciami.
4: L'avvelenatore. Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
5: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
4: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
5: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostromo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
4: Paragrafo terzo, no. Ah, pietà, indulgenza, indulgenza.
6: Però quest'articolo 385 funziona.
7: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
6: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
4: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
7: È un capogiro.
4: Oh, e vi capita spesso?
7: Appena metto piede su una nave.
4: E voi perché fate il medico di bordo?
7: È quello che mi domando anch'io.
4: Ah.
7: Ci mancava anche

0: Questa spedizione, accidenti all'uomo scimmia.
1: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
0: Ma chi?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Chi è che parla?
0: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
1: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla...
0: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
2: Anche io.
0: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
2: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
0: E che cosa vi ha detto?
2: Ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paranomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben intesa la parte addominale delle mucosiologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre da antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
0: Sì, sono un povero dottore malato.
3: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
4: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
3: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
4: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
0: Ma perché dovrei dire 33?
4: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
0: 33.
4: 43.
0: 43.
4: 53.
0: 53.
4: 73.
0: 73.
4: Tombola.
0: Tombola.
4: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da aerofagia cronica.
0: Aerofagia?
4: Oh già.
0: Questa malattia non la conosco.
4: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
0: Mi spoglio?
4: No, no. Fa male qua?
0: No.
4: Fermo? Fermo?
0: Ma c'è aria.
4: Va bene, un po' d'aria fa bene.
0: Scioccaccio.
4: Voi, dunque, non vi agitate, state calmo e tornerò a visitarvi presto, anzi prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR, IR. Ciao, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, per cuotersi con autopercorse. E sparire nel buio per sempre, sì.

0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il lampino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Berti, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere, pensate a me. Prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna.
1: Già.
0: I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? Ma questo ho dato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano, indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Le consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare! Via!
1: Ah, sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto
1: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: c'è?
1: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male?
2: Oh, fantastico.
1: È uno, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male? Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
3: E io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
4: Ha esalato.

0: noi dobbiamo fare qualche cosa.
1: Naturalmente, le casse, bisogna salvarle. Presto, andate, anche voi, andate a salvare le casse. E voi, Pietro, cosa fate qui? Aiutatemi anche voi. Via, presto. Cosa c'è? Ma che vuole questo? Ma, hai impazzito.

Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 483.

0: 76, comma 18.
1: Comma 18?
2: Comma 18.
0: Comma 18.
1: Comma 18.
3: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figliolo mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto, l'ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
3: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì? Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Di agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!

0: uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. Eh? E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
1: Sì.
0: Andiamo. Pietro, mi raccomando, imbramito.

0: Oio, sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che, a me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arraggio io.
0: Si vede. Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
0: C'è divieto di transito?
3: Ci spiava mentre giravamo alla scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
2: Proprio così. Le studiano tutte. Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io! La grotta no! La grotta no!
3: Lascia fare a me, proverò io il modo.
2: Di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Ah! Aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità! Ma hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa.
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Io.
0: Chi è? Avanti.
3: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, lui, sì, dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata, siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia, ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, a grandezza naturale.
2: A grandezza?

0: Ne siete proprio sicuro?
1: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però gli ippopotami sono tutti smontabili.
0: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
1: Nella grotta.
0: Nella grotta?
1: Sì, sì, nella foresta.
0: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
1: Noi due?
0: Sì.
1: Insieme?
0: Sì, è necessario.
1: Ma dico io e voi?
0: Ma certo.
1: Voi e me?
0: Certo. Vado a prepararmi e tenetevi pronto.
1: Insieme, che gioia.
2: Che c'è?
1: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
2: Chi è che scappa, che fugge?
1: Io, con lei.
2: Ah, la rapisci? È un ratto?
1: No, è lei che mi ratta, capisci?
2: È lei che lo ratta.
1: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
0: Sono ieri.
1: Quisquiglie.

0: tetto. Voglio sentire se piove.
1: Altro che tuoni, questi sono ruggiti.
0: Di leoni? Ah, giocattoli. È Pietro, il tecnico delle belve, che imita i ruggiti.
2: Tranquilla, eh?
1: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
2: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
1: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
0: Quisquiglie, fanno un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura. La corda.
1: Su, presto, salite, tenetevi bene la corda. Credevo così abile, è stata la paura, eh?
0: No, quale paura? Nel mio vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
1: Aiuto! Per carità, non lasciate la corda! Leone, stanza! Leone, stanza!
0: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Ah, facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? Ho pensato che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, shock. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche queste.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo

0: suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
1: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
2: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
1: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
3: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
4: Oh. Ah. Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
5: Io ce l'ho una pianta topografica.
4: Allora siamo a posto.
5: Siamo a posto.
4: Consultiamola.
5: Quello che cerco è il mio forte.
6: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
4: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
6: Sì, signora.
4: Ma se questa è la pianta di Milano?
6: Lo so, ma sempre piante. Oh.
4: Come faremo ad orientarci?
6: Orientarci. Orientarci. Ma se il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
4: Ma voi avete la bussola?
6: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud. Ovest.

0: Avete trovato la strada?
1: No!
0: Che cosa vedete?
2: Vedo il mare! Il mare!

0: eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non niente, pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: Yes.
1: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla, che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: capito.
1: Tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso?
3: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
1: E che succede? Si mangia, si desina.
5: Si va?
1: Desina, sì.
6: Bella festa, eh? Proprio bella. Poi, che si mangia oggi, pesce?
7: No, carne.
1: Oggi, carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
6: E perché sei lecito? Suona del silenzio.

0: sul controllo prendale poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei pesi gallo. I pronostici sono molto difficili poiché il pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato orti ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Va bene, accetto. Contratta la mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno li capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Togne, un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo, tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà, perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita, me ne rido della morte. Sono beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono medico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per 2 lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai.
3: Dove vai? Fermati,
4: non ti muovere.
3: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
5: Scusate, io non vorrei disturbare.
6: Ma è il cielo che ti manda.
5: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
5: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
5: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tutto.

Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darwin aveva ragione.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
2: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
2: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
2: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che chi? Non accetto.
3: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Sciò, sciò, a me, no.

0: festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
1: Oggi stesso.
2: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
3: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
2: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
3: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
2: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero.
3: Sì, divina, non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: riuscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano? Ci impiccano.
0: Lo avete visto?
1: Ma misurato la testa col contrabbasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì?
2: Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui.
3: C'è anche lo specchietto.
0: È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa.

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barba Nera.
2: E ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: papá mío.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Arriva, Marcellina.

Papà, che film, presto!

0: scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Permesso! Permesso! Ma signore, toglietevi di me!
2: Io sono morto, permesso! Permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lupo!
3: Tagliamo la cosa.
1: Maledetti!
2: Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
1: Esiste!
4: Ah, eccolo!
1: Non esiste!
4: Vittorio!

0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
1: Siamo qui.
2: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.

venire. Fermi tutti! Il professor

0: Desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.

0: Ma credo che sia un'occasione straordinaria per la nostra città avere questo palcoscenico importante che Rai ci ha regalato e quindi la possibilità di andare in prima serata con un bentornata festa che mi sembra una cosa importante che riguarda l'intera nazione. Il fatto stesso che sia scelta questa città e questo scenario meraviglioso credo che sia un motivo di orgoglio non solo per il sindaco ma per tutti i tarantini.
1: Sono le 20:30 in punto, manca poco all'inizio dei collegamenti e sembrerà un luogo comune ma fervono davvero i preparativi, siamo in frenetica attesa, i tecnici, le varie troupe della Rai stanno dando le ultime aggiustatine ai fari, potentissimi proiettori di luce che illuminano davvero a giorno il ponte di volo del Vittorio Veneto, sembra di stare su un'astronave, non sembra più neanche una nave militare. Abbiamo scoperto che nella scaletta ci sono una serie di sorprese che verranno svelate man mano nel corso della serata, ma tra i volti noti, quantomeno i tarantini, abbiamo letto nella scaletta che ci sarà anche l'esibizione della banda della Marina, la fanfara dipartimentale appunto del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto. Il maestro Giovanni Passaghe dirige questa banda. Allora un bel ritorno d'immagine per questa la banda tarantina della Marina, maestro.
2: Taranto, sì, il bando dipartimentale.
1: Che cosa eseguirete stasera?
2: Stasera eseguiremo solamente la ritirata.
1: E c'è da svelare un'altra piccola chicca. La banda della Marina Militare, la banda di Taranto, sarà trasportata sul ponte di volo. C'è un effetto scenico un po' particolare. Ci vuole raccontare che cosa accadrà?
2: Niente accadrà, che ci metteremo sulla piattaforma, ci solleveranno, nel frattempo inizierà la ritirata.
1: Quindi uscirete dall'elevatore di nave Veneto?
2: Usciremo dai sottofondi della nave con la marcia di dama. A questo punto poi si formerà tutta una scenografia intorno a noi, con, da quello che so io, il capo di stato della Marina e il CINC, comandante della squadra navale di Taranto.
1: Siete emozionati?
2: Beh, in queste circostanze di solito lo siamo.
1: Grazie al maestro Passaghe. Passaghe, nel frattempo, se Martino Vinci inquadra, sono arrivate anche le allieve ufficiali dell'Accademia di Livorno che hanno la divisa, mi faccio dare un piccolo consiglio adesso sul termine, la SEB quella, maestro,
2: sì.
1: La SEB, quindi servizio base se non mi sbaglio, ecco, la consulenza del maestro Passaghe. Adesso cercheremo di disturbare anche le cadette per farci raccontare quella che sicuramente è un'esperienza nuova, non solo per loro ma per il nostro paese, quella di avere le donne nelle forze armate. Questi sono i corridoi di nave Veneto che ospitano gli alloggi degli ufficiali e qui sulla porta di questo camerino leggiamo capo componente sonar. Ci saremmo aspettati dunque di vedere all'interno militari, invece ci sono delle bellissime signore sorridenti che attendono di entrare in azione. Questo è un vero e proprio team, un team completo, è tutto a disposizione di Donatella Bianchi. Cosa siete voi? Quali sono i vostri compiti?
3: Allora, costumi, trucco e parrucchieri.
1: Lei, signora, proprio cosa fa?
3: Costumista.
1: Cosa metterà questa sera Donatella?
3: È un abito molto bello di Gattinoni, fatto apposta per lei e per questa serata particolare.
1: Ci sveli qualche dettaglio?
3: È un abito molto bello, colori che poi staranno comunque d'accordo con la serata e con l'occasione.
1: Si parla di mare, sarà un abito da sirena, no?
3: Vedrete, vedrete.
1: Non ci vogliono svelare nulla.

0: Nulla, nessun particolare. Il trucco?
1: Il trucco molto leggero, dato che ha dei bellissimi occhi, di non forzare troppo.
0: Anche per voi questo è un tour de force. Da quanto siete a Taranto?
1: Sono 4 giorni che siamo a Taranto.
0: Avete organizzato tutta questa, che poi si ridurrà in 2 ore di registrazione.
1: Ma c'è molta preparazione perché ci vuole tempo.
0: Ma si fanno anche le prove dei costumi e di trucco anche prima della scena?
1: Certo, sì, c'è la prova del trucco e del vestito per vedere come viene in camera e così via.
0: Che tipo di attività è la vostra? Sicuramente siete sempre in movimento o comunque siete sempre in giro per l'Italia?
2: Sì, abbastanza. Dipende dove fanno le trasmissioni, dalle navi all'elicottero, dovunque siamo.
0: Voi appartenete alla troupe di Linea Blu, seguite Donatella?
2: No, della Rai.
0: Quindi a seconda di quello che vi capita?
2: Tutte le trasmissioni che ci capitano. Poi lei è la mia collaboratrice, che si occupa poi del retroscena dei vestiti, e lei è la parrucchiera di Donatella, che la seguirà adesso, che la prepareremo.
0: Allora sentiamo anche loro. Ma due parole. Che cosa significa retroscena del vestito? Lei cosa fa, signora?
3: Beh, l'aiuto a vestire, a prepararsi, gli preparo l'abito, tutte queste cose.
0: Com'è il rapporto con delle persone che poi sono anche dei personaggi noti, no? Dei volti televisivi? Che tipo di rapporto avete voi con loro?
4: Abbastanza intimo, perché si sta a stretto contatto con la persona.
0: Chiacchierate, vi raccontate anche degli episodi, le vostre giornate?
4: Dipende sempre da loro.
0: Ora in attesa, ma questo è un team pronto a scattare non appena la conduttrice della serata sarà pronta per essere vestita, truccata e pettinata. Siete più veloci dei meccanici della Ferrari?
2: È un pit stop qua, sicuramente.
0: E allora da questo, tra virgolette, pit stop ci spostiamo, ce ne andiamo in un altro locale per svelarvi un altro di retroscena di questa bentornata festa.

0: disturbiamo le operazioni di trucco di Donatella Bianchi. C'è qualcuno che fa rumore nei corridoi. Davvero, ecco, un'intrusione questa.
1: Questo è un restauro, non è un'operazione di trucco. Dopo 12 ore di lavoro devo veramente al restauro e lei fa il miracolo.
0: C'è da dire che sono state 3 giornate intense queste per te a Taranto, perché avete abbinato questa grande serata a una puntata di Linea Blu.
1: Molto, molto intense, con inizio lavori alle 7 del mattino e poi un tuffo in quest'altra dimensione che devo dire è molto bella e molto affascinante anche per me, e che ho scoperto che però è un qualcosa che ti costringe a tempi della giornata quotidiani diversi, nel senso che si deve poter dormire la mattina facendo questi eventi, perché fai tardi la notte, vai a cena tardi, finisci alle 2, alle 3 e non ci si può svegliare per andare al mercato obiettivamente o a pescare alle 5 del mattino, quindi insomma far convivere queste due situazioni non è stato facilissimo, sono molto provata.
0: Tu ormai sei, possiamo dirlo, di casa a Taranto, perché con Linea Blu, insomma, chiaramente Taranto di Marini ne ha due, non solo uno, ci siete state parecchie volte. Come l'hai trovata stavolta?
1: Guarda, ho trovato segnali davvero incoraggianti di un risveglio che mi sembra, insomma, la dica lunga rispetto a quello che potrà essere il futuro di questa città. Molte belle iniziative legate al recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, una seria regolamentazione di tutto quello che è l'aspetto economico dell'economia legata al mare, e in particolare mi riferisco alla maricoltura, che abbiamo visto appunto adesso è oggetto di una regolamentazione molto attenta. E poi belle iniziative come per esempio il ripopolamento con le barriere artificiali delle Keradi, insomma ho annotato tutta una serie di segnali molto forti che vanno nella direzione giusta per una città come questa, che necessariamente deve continuare a vivere del suo mare.
0: Tra l'altro, probabilmente la prossima volta che tornerai a Taranto, l'isola di San Paolo, che sta per essere dismessa, sarà, speriamo, una scuola di vela ancora di

0: più, dunque, questo segnale.
1: Bellissimo museo, una scuola di vela, chissà, lo attendiamo davvero tutti con ansia. Fra l'altro quella fortezza è gemella di una fortezza sempre napoleonica che sta nella mia città, La Spezia, sull'isola della Palmaria di fronte a Porto Venere. Sono due uguali proprio per tipologia, per impostazione, per dotazioni anche belliche, e quindi insomma per me rientrare ancora una volta lì è stato un po' rivivere un momento legato alla mia infanzia, al mio mondo. La fortezza della Palmaria è già stata acquisita e sono iniziati i lavori di recupero da parte di provincia con fondi comunitari, e diventerà un museo del mare fra pochissime settimane, verrà inaugurato, quindi davvero auguro a San Paolo anche in tempi molto rapidi la stessa fortuna.
0: Parliamo di qualcosa di più spettacolare, di un momento diverso, pur nella solennità della ricorrenza della Festa della Repubblica. Qualche anticipazione di questa bentornata festa qui a bordo del Veneto, cosa farete?
1: Guarda, intanto guardiamo la città da qui, che è il mio modo sempre di interpretare il mondo, no? Vedere le cose dal mare. A bordo di una ammiraglia della Marina Militare Italiana come il Vittorio Veneto, seconda soltanto al Garibaldi, circondati da italiani che davvero hanno fatto molto per questo paese, lo fanno ogni giorno sacrificando la propria esistenza, con amici che arrivano da lontano, addirittura vietnamiti che sono stati salvati dall'equipaggio di questa nave, e attorno a noi un corollario di altre unità, fregate, sommergibili, elicotteri. Insomma è una festa che coinvolge la Marina Militare Italiana in tempo di pace, e così ci consente di parlare di questo nostro impegno importante dell'Italia, che è anche un punto strategico sul Mediterraneo per quello che è l'accoglienza anche di persone in difficoltà. Quindi dunque il segnale che parte dal Vittorio Veneto è un momento per rievocare alcune pagine lontane della storia anche dell'impegno sociale del nostro paese, pagine che però continuiamo a vivere tutti i giorni, per cui insomma per non dimenticare, soprattutto per fare molta attenzione a quello che capita quotidianamente nei nostri mari.
0: La Marina Militare dunque è ambasciatrice di pace. Era il 1979 quando il Veneto partì alla volta dell'operazione Boat People, stavolta fortunatamente insomma è un momento un po' diverso, sicuramente un grande momento di festa, ma ho saputo che c'è anche una piccola sorpresa che farete al Capo di Stato Maggiore, lo dobbiamo svelare o non lo diciamo?
1: Beh no, quella aspettiamo di vederla direttamente in onda.
0: Grazie, scusaci per il disturbo.
1: Finisco il restauro, se no.
0: Un saluto agli amici di Taranto.
1: Un abbraccio grande, grande, e grazie davvero ogni volta che torniamo con Linea Blu e con la televisione in generale, grazie di questa accoglienza, di questo calore straordinario, della partecipazione, insomma di manifestare ogni volta questa vostra voglia di esserci, di essere sempre più presenti e sempre così in prima linea per il rilancio della vostra bella città.

Manca davvero poco allo start delle trasmissioni, tra poco si accenderanno le lucine rosse sopra le telecamere, sarà il segnale che questa bentornata festa da Taranto parte per diffondersi in tutto il paese. Noi siamo di nuovo sul ponte di volo dell'incrociatore Vittorio Veneto, come vedete alle nostre spalle è cominciato ad affluire il pubblico, i pochi fortunati che sono stati invitati a prendere parte, a prendere

0: prendere visione dal vivo, live, a questa trasmissione. Ci sono i ragazzi delle scuole, ci sono le donne che da quest'anno sono in Accademia Navale a Livorno, ci sono i tenenti che sono già medici e che a fine, dopo l'estate, insomma, a fine stagione verranno imbarcate anche sulle nostre navi grigie. Ma soprattutto qui accanto a me c'è il padrone di casa, Franco Favre, il comandante del Vittorio Veneto. Grazie naturalmente per la ospitalità, come sempre davvero la Marina coltiva questa cultura dell'ospitalità, soprattutto con le troupe delle televisioni tarantine. Comandante, è stato un lavoraccio.
1: No, è stato un piacere. È stato un piacere rivedere questa festa che sta riprendendo i connotati di una volta e che sempre di più ha il consenso della gente. È stato un piacere per noi riproporci alla gente di Taranto, cosa che non serve peraltro perché ci proponiamo ad essa ogni giorno della nostra permanenza qui in questa città dei due mari. E quindi sì, una fatica, ma tutto veramente con una grande gioia e un grande spirito da parte di ognuno di noi dell'equipaggio.
0: Ecco, l'equipaggio in particolar modo, come ha vissuto questi momenti alla vigilia della trasmissione, che poi tutto si esaurirà in un paio d'ore, però voi siete al lavoro già da parecchio.
1: Sì, noi poi veniamo fuori da un lungo periodo di lavori, quindi abbiamo dovuto riassettarci in modo molto veloce. L'equipaggio, metà di questo equipaggio è tarantino e forse qualcuno di più, sicuramente i 4/5 sono pugliesi. Quindi per loro entrare tramite la televisione a casa è come andare in franchigia, quindi è un regalo in più.
0: Ecco, lo chiediamo a loro però, comandante.
1: Senz'altro.
0: Allora, cosa vi aspettate da questa manifestazione?
1: Ma ci aspettiamo sicuramente una presenza negli schermi nazionali, che è sempre una cosa a cui la Marina tiene molto, una presenza soprattutto in questa festa, di cui noi siamo una parte integrante, essendo noi stati considerati forze di pace. Io vorrei ricordare che noi siamo stati la prima missione di pace quando siamo andati in Vietnam a salvare la gente dei Boat People, e quindi siamo l'inizio di quello che speriamo diventi una tradizione, seppure speriamo che dentro i nostri cuori di missioni di pace ce ne sia sempre meno bisogno.
0: Certo, è che la Marina serva come ambasciatrice del nostro paese all'estero durante le missioni. Voi a questo proposito siete particolarmente deputati a questa missione, perché da qualche anno avete funzioni anche di nave scuola, tant'è che è imminente la crociera, la campagna addestrativa estiva.
1: Sì, senz'altro, quella dei marescialli, che sarà sviluppata in due fasi con 200 marescialli in ogni fase. Toccheremo tutto il Mediterraneo praticamente, andremo fuori nell'Atlantico fino alla Spalmas e poi in Mar Nero a portare la nostra bandiera in giro per i paesi amici.
0: Il Veneto è dal 69 che solca tutti i mari del mondo, davvero, forse non gliene manca neanche uno. Ma quando la mandate in pensione questa cara nave?
1: Allora guardate il Veneto e ditemelo voi.

0: abbiamo appena trovato Albano a dare autografi a tutti i tarantini. Allora, intanto qual è
1: A tutti no, sono così pochi i tarantini.
0: No, no, visto che ha fatto un bel giro.
1: Come va, tutto bene?
0: Qui va tutto bene. Albano, qual è il tuo sentimento per questa commemorazione?
1: Beh, la patria è la nostra seconda mamma, è giusto venerarla e trattarla bene perché ha tante sorprese ancora da dare, oltre a quelle che ha già dato nell'arco di millenni.
0: Tu sei portatore di musica da tanti anni, ma la musica in fondo è aggregazione, porta anche i sentimenti dell'unità, della patria, eccetera.
1: Io penso che la musica sia una delle più belle medicine che l'essere umano ha saputo inventare. Non c'è momento della propria esistenza in cui la musica non sia stata la protagonista della tua esistenza o perlomeno la compagna della tua esistenza. Senza, diceva Nietzsche, diceva una frase molto bella, che la vita senza musica sarebbe un gravissimo errore. Io sono d'accordissimo con lui.
0: Taranto è stata scelta perché è anche città del mare. Il mare è un grande simbolo. Tu che rapporto hai col mare?
1: Guarda, sembra che stai a parlare con un

0: Marziano, io sono nato qua a due passi. Il mare per me è la placenta, il mare per me sono i primi passi della vita. Ho imparato a camminare prima nel mare e poi sulla terra quasi.
1: Ci puoi dare un anticipo? Cosa stai per andare a cantare?
0: L'anticipo è questo, c'è un brano bellissimo di Franz

0: dietro alle quinte chiama Renzo Arbore. Renzo Arbore è appena sceso dal palco, sì, e ha fatto un bel omaggio a un nostro caro tarantino, Mario, sì, Costa.
1: Ma io spero che nessuno se lo sia dimenticato a Taranto. Non ne sento parlare, oggi mi è capitato di sentire. Dice, ma come? Ah, è Tarantino, un tassista tarantino.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Voi ve lo ricordate, è una gloria nostra, formidabile, ha scritto le più belle canzoni con Salvatore Di Giacomo, tra le più belle canzoni del repertorio napoletano, e poi un grande compositore, personaggio straordinario.
0: Beh, ma devo dire che una caratteristica di Renzo Arbore è quello di scoprire i talenti, portarli alla luce, quelli un po' dimenticati.
1: Mi piace fare, sì, sì, credo che bisogna dare l'onore al merito, il merito a chi... di dovere, sì.
0: Ma soprattutto portare la Puglia a spasso per il mondo, ambasciatore, sì, della Puglia nel mondo.
1: Questo sì, questo sì. Abbiamo anche a Tokyo fatto un'operazione molto carina, perché abbiamo fatto vedere durante il nostro concerto 17 minuti di bellezze pugliesi, e poi abbiamo parlato della nostra regione, e devo dire che i giapponesi erano molto attenti a queste cose, soprattutto quando li ho presi anche per la gola, perché loro, ma a forza di mangiare sushi, cose eccetera, poi se mangiassero il purè di fave con le cicorie, l'orecchietta.
0: Poi Renzo Arbore l'abbiamo già visto l'estate scorsa e devo dire che è ritornato piacevolmente, spero, ha fatto qualche assaggio del
1: Ma avete
0: tarantino.
1: Visto l'estate scorsa a Gallipoli?
0: No, a Taranto 2 anni fa.
1: No, due anni fa, quello è stato 2 anni fa, un concerto bellissimo del quale ringrazio ancora i tarantini, perché ebbero una gran pazienza, non per colpa nostra arrivammo in ritardo, non noi, ma arrivavano in ritardo credo gli impianti, alcune cose, oppure non era pronto lo stadio eccetera, quindi non era assolutamente colpa nostra.
0: Assaggiato le nostre cozze?
1: Come ho assaggiato? La prima cosa che ho venuta è già fatto, abbiamo già dato, ce l'ho tutte qua.
0: E che cosa si dice nel mondo di Taranto?
1: No, si dicono tante cose belle, ma non vorrei che la fama di Taranto fosse legata soltanto alle cozze pelose o alle cozze nere e a tutte le mie meraviglie del mare di Taranto, no, anche alla storia di Taranto, io come pugliese sono molto orgoglioso, che poi all'ospitalità mi è piaciuto anche che durante lo spettacolo stasera ci sia stato questo accenno ai bambini, ai ragazzi di tutte le razze che sono ormai italiani, così come sono ormai italiani quelli che sono andati via dall'Italia, e molti pugliesi tra questi, e sono andati in America, in Australia, in Canada, e sono diventati canadesi, australiani, americani, e sono rimasti italiani. È la stessa cosa.
0: Ecco, una bella riflessione di Arbore su questa festa della Repubblica, e considerando anche un altro aspetto, quello degli immigrati.
1: Dobbiamo renderci conto che il futuro è quello. Chi non può mangiare va nei posti dove lo si può fare. Noi, quando non potevamo mangiare, siamo andati lontanissimo. E devo dire grazie, devo dire bravo a tutte quelle nostre donne, soprattutto, che sono andate così lontano senza sapere le lingue, senza lavorare, quindi rimanendo ad accudire figli in una terra ostile o che non conoscevano, molto diversa dalle loro, soffrendo la solitudine, e si sono imposte. Quindi è una cosa bellissima che l'Italia e la Puglia in particolare dia ospitalità a questi. Adesso tocca a loro.
0: Bene, noi, insomma, il pubblico è tutto tuo, un apprezzamento sul tuo look, sempre molto ricercato,
1: sì,
0: facci vedere.
1: Fa un po' fresco, per cui non ho sfoggiato il gilet, vabbè, lo sfoggerò adesso.
0: Viva il cappello.
1: Viva il cappello, ciao a tutti.

0: tempo a retto, siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto l'ultimo collegamento dal ponte di volo della nave incrociatore porta elicotteri Vittorio Veneto. Lo scorcio, la cartolina che arriverà nelle case di tutti gli italiani da Taranto è stata veramente meravigliosa. Fotogrammi, icone di questa città, il castello, il ponte girevole, le navi che lo attraversano, il calore dei tarantini. Migliore pubblicità questa città non poteva avere all'estero, un proscenio dunque nazionale ma anche internazionale, perché la Rai 1 sicuramente si vede, varca i confini nazionali. Adesso attendiamo l'ultimo collegamento, il saluto finale e poi un meraviglioso scorcio dal Castello Aragonese, dai bastioni, partirà infatti uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Intanto la festa va avanti.
1: Antonella Celletti è stata la prima donna ad entrare in Alitalia, praticamente, a mettere su questa divisa. E che tipo di esperienza è stata?
2: È stata un'esperienza bellissima perché era il mio sogno e l'ho coronato 12 anni fa quando sono entrata a fare il pilota, ancora di più quando sono diventata comandante 2 anni e mezzo fa.
1: Come vivi questa giornata, questa commemorazione, quella del 2 giugno che si festeggia stasera?
2: È una cosa molto bella perché spero che riscopra il nazionalismo, il patriottismo degli italiani, che in fondo esiste in tutti noi ed è un'occasione per riunirci, insomma.
1: Ma secondo te, se oggi si dovesse rivotare per la Repubblica e per la Monarchia, gli italiani cosa voterebbero?
2: La Repubblica.
1: Lo dici tu che viaggi sui cieli, quindi...
2: Sono convinta, sì, la Repubblica.
1: Senti, tu non sei tarantino, ovviamente.
2: No, io sono di Ravenna.
1: Di Ravenna, è la prima volta che vieni qui a Taranto?
2: La prima volta che vengo a Taranto.
1: È la prima volta che vedi il nostro mare?
2: Sì,
1: nella prima. Il mare quanto è bello?
2: Dall'alto, sì. Sì, lo ci passo.
1: Com'è dall'alto?
2: È bellissimo.
1: È più bello, è vero?
2: Beh, no, è più bello qua. Più bello qua. Sì,
1: grazie.
2: Grazie a voi.
1: Abbiamo qui un'altra super donna, possiamo dirlo, perché Amalia Bruni è una ricercatrice che ha fatto un'importante scoperta, anzi due, per il morbo di Alzheimer, vero?
3: Sì, noi abbiamo lavorato sulla malattia di Alzheimer da quasi 20 anni e in particolare su un sottogruppo che è genetico, per cui siamo riusciti 5 anni fa a isolare il gene di questa malattia e questo ha permesso l'ampliamento degli studi ulteriori e ha permesso quindi di arrivare a quest'altra scoperta che è stata invece molto recente. A settembre abbiamo identificato una nuova proteina delle membrane cellulari neuronali che prima non era nota e che anche questa è implicata nel meccanismo dell'Alzheimer, proteina che è stata chiamata nicastrina in omaggio esattamente alla città Nicastro dove io lavoro e in cui abbiamo ritrovato e studiato questa famiglia.
1: La cosa più interessante è che questa sera veramente abbiamo personaggi che vengono da tutte le parti d'Italia e soprattutto da tutti i settori più vari. Lei come mai è qui alla Festa della Repubblica? Domanda d'obbligo.
3: Ma diciamo che io ho ricevuto il premio Bellisario qualche giorno fa, l'ultima edizione, e quindi questo ha fatto un po' di rumore, un po' di scalpore, quindi hanno voluto proseguire queste mie apparizioni televisive, altrimenti normalmente non vado in televisione.
1: Ma lei lo sente questo sentimento della patria? Nella quotidianità?
3: Assolutamente sì, perché sento moltissimo il sentimento della terra. Io sono voluta rientrare a lavorare in Calabria e dalla Calabria non mi sposto, anche se i viaggi sono frequenti, ma è lì. Tra l'altro amo moltissimo Taranto, dove sono venuta spessissimo perché ho tantissimi colleghi, c'è molta gente che lavora sulla malattia di Alzheimer, tante associazioni dei famiglia.

0: familiari, ho fatto molte conferenze, molti convegni e quindi sono anche molto legata a questa città. Tra l'altro mio marito è stato qui ufficiale di Marina moltissimi anni fa e quindi ho apprezzato anche la Taranto turistica, se vogliamo. Quindi è il nostro sud che credo che sia la nostra patria vera.
1: Bene. Belle cose, anche bello che queste cose si scoprano sempre dagli altri. Noi tarantini a volte non siamo abbastanza consapevoli di quello che si muove nel, diciamo, sottobosco della ricerca e della cultura. Grazie ancora, complimenti.
0: Grazie a lei.
1: Le campionesse dello scherma, Vezzali, Trillini e poi manca una terza.
2: La terza è rimasta a Roma, impegnata nel suo... Roma. È rimasta a Roma, però ci siamo noi due, io e Giovanna, a rappresentare la scherma stasera.
1: Ho visto che cantavate l'inno di Memeli, lo sapete a memoria?
2: Ma come ho già detto, lo cantiamo ogni manifestazione che vinciamo e fortunatamente fino adesso ne abbiamo vinte tante e da qui, come ho già detto, alle prossime Olimpiadi del 2004 speriamo di cantarlo altrettante volte.
1: Questo 2 giugno che significato ha per le donne che portano la divisa e che rappresentano anche molto bene l'Italia per lo sport?
3: Ma sicuramente un significato molto particolare, soprattutto per noi donne che abbiamo tenuto tanto la conquista di questa divisa, adesso ce l'abbiamo, ce la teniamo stretta e per quello che possiamo fare noi nel livello dello sport cerchiamo sempre di tenere alto il nostro nome.
1: Voi fate scherma, ma vi difendete bene con gli uomini?
3: A livello di scherma?
1: No!
3: Ma è come tutte le persone, tranquille, normali, quindi io sono sposata, credo di difendermi tranquillamente con mio marito.
1: Non hai bisogno di difenderti, insomma, no, questa cosa aiuta nella vita, a parte gli scherzi.
2: Sì, sicuramente essere dei campioni, riuscire a sfondare nel proprio sport ti aiuta nella vita per poi affrontare tutte le altre... insomma, avversità che ti capitano.
1: Scusami, c'è Rossi che vuole intervenire,
4: ancora,
1: vuole fare una
4: ancora.
1: Allora, stasera mi dà una mano.
4: No, allora. Allora, facciamo la domanda storica anche. Qual è che era la domanda storica che dovevamo fare a Valentina? Parlaci del 2 giugno.
2: No, non mi hanno fatto questa domanda, Antonio.
4: La faccio io adesso, allora. Mi parla del riferimento storico del 2 giugno, perché il 2 giugno...
2: È la festa della Repubblica.
4: Qua ci arriviamo tutti, dai, insomma, indossi anche una divisa. Cerca di spiegare qualcosa ai bambini che ci stanno seguendo, perché il 2 giugno?
2: Perché in questo giorno è stata proclamata la festa della Repubblica e quindi noi siamo qui per festeggiare questo avvenimento. Dimmi tu in che anno?
4: Nel 46.
2: Grande, bravo.
1: Gliel'ho detto prima io.
2: Hai visto, Antonio?
4: Lo sapevi. Era una delle domande quando sono entrato 13 anni fa in finanza, quindi me la ricordo ancora.
1: Quella del test.
4: Esatto, sì, quella. E quindi insomma me la ricordo bene.
1: Senti, ci canti un pezzettino dell'inno di Memeli?
4: Qua ci vogliono le schermitrici, perché senza loro tutti...
1: 2 e 3, vai.
4: Io la prima strofa, e lei la seconda, okay. Quella siamo pronti.
2: Dai,
4: Fratelli d'Italia.
2: Fratelli d'Italia è meglio, no, tu. Perché...
4: Ma di capire che sul palco lei faceva...
2: No,
4: e non cantava, diceva.
2: Si vedevano le tonsille quando cantava.
1: Infatti, è la prima cosa che gli ho chiesto.
4: Non ha cantato.
1: Pensavo un pezzettino.
4: La cantavamo solo io e Giovanna, si sentiva benissimo.
1: Come fa, vai?
4: Fratelli d'Italia.
2: Fratelli d'Italia. L'Italia sta a destra.
4: Dell'elmo di Scipio, se cinta la testa.
2: Bravo.
1: Bravissimi, allora alla prossima,
4: A Lecco.
1: La prossima a Lecco. No, noi facciamo tanti complimenti a questa bella rappresentanza femminile che ci ha rappresentato così bene, insomma, all'estero, per così dire. Ciao e facciamo gli inviti tutti a ritornare a Taranto. Ciao. Qui c'è un gruppo davvero straordinario, si chiamano gli Arte e Balletto e pensate, è una compagnia italiana che gira tutto il mondo. In questo momento veramente è il momento più delicato perché si stanno riscaldando, come potete vedere alle mie spalle, e praticamente io mi intrufolo perché voglio sapere qualcosa in più di loro. Ciao. Voi naturalmente siete nel momento, nella fase insomma più delicata, vero?
5: Sì, ci stiamo preparando per fare lo spettacolo, perciò ci stiamo scaldando un attimino, ripassiamo i passi, un po' tutto.
1: Come ti chiami?
5: Io Valerio.
1: Valerio, tu stai per salire sul palco, ma non mi sembri particolarmente emozionato. Sei uno che ha molto self-con.
5: Ma cerco di non far trasparire molto questa cosa, però diciamo che sono emozionato. Poi è sempre una prima volta per andare in scena.
1: Senti, le tappe più belle che avete girato

0: in giro per il mondo, insomma.
1: Sì, siamo stati, voglio dire, in Brasile, siamo stati dappertutto. Poi io sono nuovo della compagnia, io ho lavorato prima con il Balletto di Toscana, un'altra compagnia molto, molto forte della danza contemporanea in Italia, quindi bello.
0: Bene, grazie. Scusami, quanti siete in tutto? Vi disturbo? Sì, come vi chiamate?
2: Io non parlo bene italiano.
0: Tu non parli italiano? Di dove sei?
2: Sono belga.
0: Ah, abbiamo anche una belga in questo gruppo. Beh, in effetti è un gruppo internazionale. Tu da dove
3: vieni? Sono italiano.
0: Tu sei italiano e quindi puoi parlare bene con me l'italiano. Cioè, quanti siete in questo gruppo?
3: Siamo 24 più o meno. I ballerini sono 24, poi c'è lo staff tecnico.
0: Quanti italiani e quanti non italiani?
3: Una ventina di italiani, forse no, forse meno, 12 italiani diciamo sui 24.
0: Io faccio questa domanda perché oggi è la festa tutta italiana, però è bello che la festa tutta italiana poi si tinga di altri colori un po' internazionali. Tu come lo festeggi, per esempio? Questo 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, la festeggi anche tu stasera con noi?
2: Sì, certo.
0: E tu come la festeggi?
3: Con voi.
0: Ok, grazie. L'autore della bellissima torta che abbiamo visto sul palcoscenico è questo signore. Fa parte della grande famiglia storica, esatto, degli Zefferino.
4: È molto importante che sappiano che è un gruppo familiare che adesso va per la quinta generazione. Siamo 5 fratelli con le nostre mogli e tutti quanti che facciamo appunto questo lavoro, ma con tanto amore e con tanta gioia, perché questo lavoro si fa solamente così. Allora sì che veramente si fa il discorso che i turisti, gli stranieri, come mai che piace la cucina italiana? Perché veramente la facciamo con tanto amore.
0: Voi siete una famiglia genovese che poi tra l'altro ha cucinato per tantissimi personaggi noti.
4: Sinatra, che tutto il mondo lo sa, il Santo Padre, Luciano Pavarotti, Gorbaccio, Céline Dion, ma tutto. Ma noi, vedi, non è che cuciniamo solamente per questi grandi, noi vogliamo cucinare, far da mangiare bene a tutti quanti.
0: Per esempio il Santo Pontefice, che cosa ha chiesto? Ha chiesto
4: un particolare molto carino per il Santo Pontefice. Che l'ultima volta che l'abbiamo servito a Genova, che ha mangiato bene, poi è andato a fare un riposino, mi ha detto a tutto il gruppo familiare: siete l'unica famiglia che mi avete preso per la gola. Perciò vuol dire che anche lui ha peccato.
0: Invece Pavarotti?
4: Pavarotti, lui gli abbiamo dedicato un piatto che si chiama i paffutelli alla Pavarotti. Sono raviolini di erbette con ricotta, formaggio, frutta. Sono 10 ingredienti, ne ho già detti 4, basta.
0: E Sinatra?
4: Sinatra invece lui è un grande amante del pesto, che ancora oggi la Barbara Sinatra vuole che sempre noi andiamo avanti con quella tradizione di mandarci il pesto in America. Ultimamente il pesto l'abbiamo mandato a tutti i grandi capi del G8 e l'abbiamo già mandato ai russi, l'abbiamo mandato ai tedeschi, l'abbiamo mandato ai giapponesi e anche a Bush.
0: Senta, so che il pesto ha una formula segreta per voi genovesi, ecco, ma come si fa il pesto in realtà?
4: La formula segreta è questa qua, che bisogna che ci sia prima di tutto il basilico che abbiamo noi, che è una fogliettina molto piccola, è verdolina, è chiara e grossa come un'unghia. Poi quello che è importante, l'olio buono, il formaggio buono, il sardo, ma sono le dosi, anche i pinoli. Quello che conta sono le dosi, se uno ha le dosi giuste viene buono. Sì che noi lo facciamo nel mortaio, ma lo si può fare anche a casa, basta che ci siano ingredienti giusti.
0: Senta, il pesto aiuta anche la gola, per esempio, di una cantante come se non...
4: Come no? Ma guardi, il pesto uno lo può mangiare anche sulla bruschetta, non è detto che lo può mangiare solamente anche con la pasta. Ed è molto buono perché è leggero.
0: Comunque complimenti, perché tra l'altro è uno degli ospiti d'onore di questa festa del 2 giugno a Taranto.
4: Loro hanno fatto questo perché noi siamo, come ho detto prima, a Ciampi, la famiglia Ciampa ci apprezza, ci ammira, perché siamo una grande famiglia italiana vera, unita. Ed io un augurio che faccio a tutti gli italiani, cerchiamo di stare uniti con tanta serietà e amore.
0: Abbiamo qui Ferrei in persona, gli applausi alle nostre spalle. È stata una serata elegante, lei che è uno stilista.
5: È stata una bella serata, sì.

0: cosa la...
1: veramente italiana.
0: Ecco, che cosa, come bisogna essere per essere italiani?
1: Ma esprimere il calore che abbiamo dentro.
0: E Taranto lo esprime?
1: Sì, sì.
0: Senta, prenderà ispirazione da questa città per, non
1: L'ho
0: so, dei colori?
1: Poco. Sono arrivato oggi alle 6 di sera, riparto domattina alle 9.
0: Senta, ma nei suoi abiti?
1: Sì.
0: I suoi abiti,
1: ma
0: ci mette qualcosa dei colori della patria?
1: Sì, ma non è obbligatoriamente, a me piace il rosso, mi piace un certo verde e li uso.
2: Bentornato 2 giugno, ciao a tutti! E mentre dalla fortezza romanese partono i fuochi d'artificio, io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa serata. Albano è già qui, Renzo Arbore, l'orchestra italiana, Filippo Giordano, Gianfranco Ferré, Later Palletto, e poi ancora il coro del Teatro Petruzzelli di Bari, il coro Modugno di Monopoli, l'orchestra diretta da Leonardo De Micis, i nostri sportivi Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Massimo Rosolino, Domenico Fioravanti, Antonio Rossi, del Capo dello Stato, Ciampi. E noi, che dirvi, vi lasciamo ancora alla festa e vi ricordiamo anche che domani mattina alle 9 ci sarà la grande sfilata dai fori imperiali, a via dei fori imperiali. E quindi, che dire ancora, tutti quanti insieme, buona festa a tutti!
3: Attenzione,

0: si rinnova il senso di questa festa il 2 giugno voluta dal Presidente, insomma il rilancio della Repubblica sotto tutti i punti di vista.
1: Lo spettacolo è finito, penso che Milly Carlucci abbia in assoluto collezionato più autografi, com'è andata?
2: Beh, per gli autografi è andato benissimo, sono talmente affettuosi, così c'è talmente tanto calore a Taranto che è un grande piacere.
1: Per te era la prima volta che venivi qui a Taranto?
2: Ci sono stata di passaggio, però è la prima volta che ho lavorato e quindi sono rimasta un po' di giorni qui in città.
1: Senti, ma a fine serata, questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, che cosa rimane nel cuore?
2: Beh, rimane intanto per chi ha fatto questa serata, io credo veramente un po'... un sentimento un po' particolare, perché noi qui abbiamo veramente tutti quanti insieme costruito un'attesa e quindi abbiamo visto le canzoni, abbiamo vissuto insomma delle emozioni belle. E il 2 giugno poi sarà, secondo me quest'anno sarà una festa particolarmente sentita, devo dire che molto è merito del Presidente Ciampi che ha davvero risvegliato la nostra consapevolezza di essere insomma un popolo che può dirsi orgoglioso di quello che fa.
1: Non è una domanda politica, ma secondo te se gli italiani potessero oggi votare Repubblica o Monarchia cosa voterebbero?
2: Beh, io penso, guarda, che la monarchia sicuramente in molti paesi è un grande simbolo, penso all'Inghilterra, no? Però ormai insomma il nostro è un paese di Repubblica da talmente tanti anni, non lo so, io per esempio ormai sono generazioni che sono talmente abituate alla Repubblica che non potrebbero pensare proprio di vivere diversamente.
1: Come mai noi italiani abbiamo pensato di rifesteggiarlo dopo 15 anni?
2: No, perché probabilmente ci serviva che qualcuno ci ricordasse che poi tutto sommato forse c'è un costo nel fare sfilate, nel anche fare una giornata di assenza dal lavoro, perché è una giornata di festa, però forse sono dei soldi spesi bene se servono a compattarci e a darci la sensazione che siamo veramente non solo un popolo, ma devo dire un bel popolo.
1: Il nostro inno tu lo cambieresti?
2: Senti, io l'ho imparato quando ero proprio piccola, facevo la prima elementare

0: E per me è quello che c'è. Poi dopo sono convinta, sì, che la Marsigliese, mica dico che non sia bellissimo, per carità. Però insomma a me piace così com'è.
1: Come fa? Ci fai un pezzettino così chiudiamo?
0: Fa, allora.

0: questa? Dov'è la... Guarda, la so perché me la ricordo dalla prima elementare, quindi.
1: Ringraziamo Milly Carluccio, tanti complimenti per la sua eleganza e per il suo bel sorriso che ha portato sullo sfondo di questo mare meraviglioso che è il nostro.
0: Complimenti a voi che siete, che vivete qui davanti a questo mare bellissimo. Ciao.

0: cose che accadevano nel medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di questo articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
4: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, Jack.
3: Grazie. Sì, ecco, stanno in linea.
2: Te lo passo su,
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
5: Salve, Hilde.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
6: Ciao.
3: Salve, Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
6: Certo che c'è.
2: Ma è di cattivo umore.
6: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, no, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
7: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
7: Eh? Va bene.
3: Ripeti?
7: Oh.
3: Su, coraggio.
7: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po' e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
7: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: No, non c'è bisogno.
7: Se si mette male io sono qui. Eh?
3: Allora verrò a chiamare soccorso. Oh, salve, Tim. Come
1: salve,
3: va?
1: Hilde.
3: Ciao, Hilde. Salve.
8: Ciao, Hilde.
2: Salve.
3: Ah, oh, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
9: Ottimo, prevede fortuna in amore.
3: Molto bene.
1: Auguri, Hilde.
3: Altrettanto. Ciao, Frank.
10: Ciao.
3: Mildred, sempre in gamba?
11: E la carta.
12: Un po' più sul mento.
13: E cosa c'è?
3: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
13: Oh! Ciao, cara.
3: Ciao, Walter.
12: Salve, Hilde.
3: Oh, ciao, Lowey. Come vanno i tuoi incontri di poker?
12: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
14: Ehi, hey, Walter.
13: Ho da fare.
14: Oh,
3: salve,
14: ciao,
3: Hilde.
14: Che sta a sentire?
13: Che c'è? Ho freddo.
14: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
13: Cosa?
14: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti.
13: Mm.
14: Allora, che facciamo?
13: Telefono al governatore.
14: È impossibile.
13: E perché?
14: Perché è andato fuori a pesca.
13: E dove diavolo può essere andato a pesca?
14: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
13: E allora fa quello che ti ho detto.
14: Oh, già.
13: Chiamalo al telefono.
14: E cosa devo dirgli?
3: Buono, Duffy, sta pensando.
13: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
14: Cosa?
13: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
14: pesca. Ma non è possibile.
13: E perché no?
14: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
13: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
14: Oh, Walter, senti.
13: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
14: d'accordo,
13: il loro dovere.
14: D'accordo.
13: Fuori anche tu a prendere aria.
12: Ok, caro.
3: Vedo che sfoggi la solita grinta.
13: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
3: Ti dispiace se mi metto a sedere?
13: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
3: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa.
13: Mm-hmm.
3: Posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero.
6: Grazie.
13: Bene, bene. Quanto tempo è?
3: Quanto tempo è cosa?
13: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
3: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
13: Forse era ieri, Hilde. Di un po', ti sono mai comparso in sogno?
3: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
13: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
3: sempre
13: qualsiasi momento.
3: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
13: Noto che te le ricordi ancora.
3: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
13: Questo non te lo perdonerò mai.
3: Questo che?
13: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
3: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
13: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
3: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
13: Certo che ho ragione.
3: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
13: Oh, così va bene.
3: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
13: Senti, io... Latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
5: Perché
13: altrimenti
5: avevi
13: io
5: promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
13: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
5: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo: Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Ma anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
13: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare
5: domestico. Quale focolare?
13: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
5: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
13: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
5: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane in Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
13: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
5: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
13: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
5: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
13: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
5: Cosa? Come?
13: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
5: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta
13: andiamo
5: qui a dirti?
13: Andiamo a mangiare qualcosa,
5: ho
13: che
5: ho già
13: dici?
5: Un impegno per il braccio.
13: Difficile?
5: Non posso disdirlo.
13: Ma sì, che
5: lasciami
13: puoi,
5: le
13: andiamo.
5: Braccia, vuoi mettermi le manette?
13: Calma.
5: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
13: Cosa diavolo vorresti dire?
5: Proprio quello che ho detto.
13: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
5: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
13: Hai un'offerta migliore.
5: Ma certo che ho un'offerta migliore.
13: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
5: No, non
13: te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
5: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
13: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
5: Ascolta,
13: io ho fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
5: Signori!
13: Va bene, come vuoi.
5: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
13: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
5: Ah, perché? È così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
13: Praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
5: Capillano!
13: Oh, non è più l'occhio di una volta, miravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
14: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
13: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
14: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
13: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
5: Deve?
13: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
5: Cosa succede, Walter?
13: Sweeney.
5: Morto?
13: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi.

0: Che per avere un bambino.
1: Non l'avrà mica fatta
0: apposta. E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams. E dov'è invece? A passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
1: Non puoi sostituirlo con un altro?
0: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
1: No.
0: Hilde, devi aiutarmi.
1: Walter,
0: questa è una situazione di emergenza. Vattene tu, ho da fare!
1: Walter,
0: non puoi abbandonarmi,
1: prego,
0: così,
1: smettila.
0: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
1: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
0: lascia
1: eccetera.
0: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
1: Vada retro, Satana.
0: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
1: Sta bene a sentire, brutto babbuino,
0: e
1: faccia di bronzo.
0: 35, non un soldo.
1: Insomma,
0: di...
1: mi vuoi ascoltare?
0: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
1: Non c'è nessun altro giornale.
0: Ah, quando è così, niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
1: bene,
0: al muro.
1: Allora ti voglio far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, bene, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
0: Di fidanzamento?
1: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
0: Cosa?
1: Ne ho abbastanza.
0: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
1: No, e perché?
0: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
1: E cioè, sentiamo.
0: Che ne moriresti.
1: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
0: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
1: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
0: Dopo aver tradito.
1: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
0: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
1: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte? Correre dietro ai pompieri? Svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima? La sua memoria ormai è tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
0: Dove hai conosciuto quell'uomo?
1: Bermude.
0: Ricco?
1: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
0: Che cosa fa?
1: È nelle assicurazioni.
0: Nelle assicurazioni?
1: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
0: Oh, certo che è onesto. E anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
1: e
0: infortuni,
1: catastrofi. E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
0: Oh.
1: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
0: Ma guarda, davvero. Mm. E io come ti trattavo? Come uno scimpanzé?
1: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
0: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
1: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
0: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
1: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
0: Domani? Così in fretta?
1: Mm-hmm. Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
0: Arrivederci, Hilde.
1: Spero che te la caverai.
0: Grazie. Ah, Hilde.
1: Mm?
0: Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
1: Grazie, Walter.
0: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
1: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
0: Ah, posso conoscerlo?
1: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
0: Non avrai mica paura per caso?
1: Paura? Neanche per sogno.
0: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
1: Molto meglio.
0: Una coppia meravigliosa.
1: Come sei gentile.
0: Torno fra un'ora, Mildred.
1: Ok.
0: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
1: Baldwin
0: ti cede il passo sulle porte.
1: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
0: Oh, scusami ancora.
1: E quando accompagna una signora l'aspetta.
0: Oh, allora quando è così?
1: Si accomodi.
0: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
2: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
0: Già sposato? Oh,
2: Dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
3: Ma guardi,
2: mi scusi
3: io
2: molto.
3: Sono...
2: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. Diceva,
4: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
2: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin. E mi
4: no, abbia
2: dicendo...
4: pazienza, vuole ecco, ascoltarmi un attimo, per favore.
2: Ma insomma, che cosa vuole?
4: Sono io, Bruce Baldwin.
2: Ah, è lei Bruce Baldwin?
4: Sì.
2: E lui chi è?
4: Ah. Chi è lei?
5: Io mi chiamo Mark Davis.

0: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
1: Per niente.
0: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
1: Eh?
0: E che non
1: ma
0: accada più, mi raccomando.
1: Non avevo.
0: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo. Non ti secca se ti do del tuo vero? Tanto siamo quasi parenti.
2: Assolutamente.
0: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde, voglio dire. Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
3: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
0: Non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
2: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola.
0: E anche le galosce, immagina. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
3: Credo che sia meglio che andiamo, no?
0: Certo che è meglio che andiamo.
2: Andiamo dove?
0: Devo portarvi a pranzo con me. Non gliel'hai detto, Hilde?
2: No, per niente.
0: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
3: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
0: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
3: Ehi là, salve, Rod.
4: Sono contento di rivederla.
3: E io altrettanto. Come vanno le cose?
4: Non mi lagno.
0: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto con dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
4: Signorina?
3: Prenderò anch'io l'arrosto.
4: Signore?
2: Lo stesso anche a me, grazie.
0: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
2: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
0: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
2: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
0: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
3: Non adularmi, Walter.
0: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
3: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
0: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
3: Lo so, ma non voglio. Comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
0: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
3: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
2: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
0: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
3: Che cosa intendi dire, caro?
2: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
0: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
2: E io cercherò di dargliene una.
0: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
2: Ad Albany.
0: Albany, eh? Hai dei parenti?
2: Soltanto mia madre.
0: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
2: Beh, per il primo anno.
0: Ah, quant'è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
2: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
0: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
2: È una buona zona. La gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
0: Beh, che altro possono fare ad Albany?
2: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
0: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
2: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
0: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
2: Ai! Bel colpo.
3: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
4: Oh, non è niente. Che porto da bere?
0: Caffè, Rod.
4: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
0: Ma certo.
3: Anche per me, per piacere.
4: Lei, signore?
2: No, grazie.
0: Tu, avanti, Bruce,
2: no,
0: un goccetto.
2: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
0: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo
3: il
0: che vuoi.
3: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
0: Ah, allora... sicché partite oggi alle
3: già.
0: 4? Mancano soltanto 2 ore.
3: Eh sì, non abbiamo molto tempo, vero,
0: e con
3: Bruce?
0: Tutto quello che ho da fare. Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
3: Non è solo acqua, asciugati.
0: Ma non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
4: Oh.
0: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
4: Senz'altro.
0: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato. Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
2: Oh, beh, no, non è proprio così.
0: E allora com'è?
3: Oh,

0: Povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
1: La mamma? Ma tua madre è morta
2: no,
1: almeno
2: mia
1: da...
2: madre, mia
1: la
2: madre.
1: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
0: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
1: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
3: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
4: Signor Burns?
1: Che c'è?
4: Telefono.
1: Per me?
4: Sì, signore.
1: E chi può essere? Chiedo scusa.
3: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
0: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Mm-hmm. Disgraziata.
3: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
0: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
1: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy, senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
5: Sì, con la dinamite.
1: Tu credi? No, no, fa troppo rumore. Sta a sentire, però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
0: Grazie, Rob.
1: Un brutto pasticcio.
0: Che succede, Walter?
1: L'affare è Louis.
3: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
1: È un guaio.
0: Come sarebbe a dire?
1: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
3: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
1: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
0: I voti di colore sono importanti.
1: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
0: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
3: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
1: Ah, non è così facile.
0: Forse si potrebbe anche fare.
1: Che cosa vuoi dire, Hilde?
0: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
1: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
0: Va bene, d'accordo.
1: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
0: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
1: Sì?
0: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
1: Certo.
0: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
1: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
3: Quanto ci vorrà per l'intervista?
1: No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderla.
3: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
0: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona
1: pelle. No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
0: non
1: un essere che
0: romantico,
1: partecipi.
0: Su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
1: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
0: No, andiamo, Walt, se
1: convincila,
0: vuoi
1: convincila, convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams comparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
0: Inoltre... smettila.
1: Smettere cosa?
0: Con questa storia.
1: Eh? Come?
0: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
1: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
3: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
0: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
1: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
0: No, non siamo interessati.
1: Ma tu sì che lo sei, sei un
0: non
1: giovane brillante.
0: Ascolto, Bruce, guarda, io conosco
1: guarda,
0: da un secolo.
1: Guarda, cara, che
0: tutti,
1: io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
3: Oh, no, neanche per
1: sogno. È un ottimo
3: affare. Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un contratto.
0: Un momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
1: $20,000. $30,000.
0: Quanta è la commissione su una polizza di $30,000?
3: Oh, $1,000, ma...
0: Non è certo una somma da buttare via, Bruce.
3: Posso.
0: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
3: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo,
1: ma io non credo.
0: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
1: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
0: questo un fiore. Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
1: Dimmi.
0: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
1: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
0: Sì, assegno garantito o niente intervista.
1: Benissimo, e vuoi anche le impronte digitali?
0: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
1: Rod, quanto ti devo?
0: Grazie, caro. Oh, Bruce.
1: Sì, oh, scusami.
0: Niente, quanti soldi hai qui con te?
1: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
0: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
1: Ma devo comprare i biglietti.
0: Vado io a comprarli.
1: Ma scusa.
0: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
1: Ma io non ho mai
0: Conosco
1: scommesso.
0: Conosco gente che non faceva tante cose.

0: cose prima di incontrare Walter Burns.
1: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
0: Lo so, lo so.
2: Bruce, hai $10?
3: Ho appena...
0: Che cosa ti dicevo, Bruce?
3: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde. Ho solo qualche spiccio.
1: A te, allora.
0: Tocca a te, firmalo.
1: Va bene. Per la mancia.
0: Vieni, caro.
4: Apro di 10.
5: Ci sto.
6: Anch'io.
4: Bene.
7: Wilcox, 3-400.
4: Quante? 2.
7: Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo.
6: 2 per me.
4: E una per il sottoscritto.
7: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
4: Allora,
7: alla stampa.
4: 5.
7: Un
5: ci
7: momento.
5: Sto.
4: Anch'io.
7: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
8: Ehi, hey John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
9: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
5: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
10: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
4: E che disse?
10: Disse che erano sani.
5: Facciamo
8: al momento
5: 5.
8: La situazione è questa.
9: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy. Ho dell'altro materiale.
8: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza
9: Vado.
8: Con l'esecuzione.
9: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
10: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
9: Ti va bene?
0: Da qui direi di sì.
9: Oh, Hilde!
10: Come va da queste parti?
0: Salve, Eddie!
7: Ciao, lieto di rivederti.
0: Ciao, Mac.
10: Dove hai preso quel cappellino?
0: Mi è costato $10.
9: Ritorni al lavoro?
0: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
7: E che farai?
0: Beh, domani mi sposo.
10: Benissimo.
7: Oh, davvero non me l'aspettavo.
8: Alle nozze.
0: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
7: Oh.
0: Come va, Murphy?
7: Ciao, Hilde.
10: Perché ti sposi, Hilde?
0: Questo non ti riguarda.
7: Ma si sta prendendo in giro.
0: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
7: Ah,
10: perché 3?
0: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
7: Ah, complimenti,
8: perfetto. Un matrimonio in piena regola.
0: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
10: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
5: E spettegola sull'uscio di casa?
0: Tutta invidia.
10: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
0: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
9: È guasto, ogni tanto parte da solo.
7: Ma tanto che te ne importa.
10: Hai detto che hai chiuso.
0: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
10: Ah.
0: Che cos'è?
7: Prove per la festicciola di domattina.
9: Ti perdi un grande spettacolo.
0: Non mi interessa.
5: E digli di fare più piano.
7: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
10: E piantala!
0: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
5: No, no, nessuno.
10: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
0: Ho pranzato con lui.
5: E sa che te ne vai?
0: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
9: Vuoi fare un giro, Hilde?
0: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
9: Se lo chiede a noi, la risposta è no. Se lo chiede ai periti, è sì.
0: Chi è che faceva?
7: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
0: Niente di suo?
7: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
10: Apro di 10.
0: E ne trovo un altro?
7: No, no.
5: Ci sto.
4: Ci sto. Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
10: E a farne qualcuno lui stesso.
5: Altri 10.
7: Ci sto.
4: Anch'io. C'è altro, dottore?
11: No, basta così, signor Burns.
4: È tutto a posto?
11: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
4: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
12: No, c'è solo un'altra cosa, Burns.
11: Signori, arrivederci.
12: Bene. Salve, dottore, grazie.
4: Dottore, allora?
11: Chi è il beneficiario?
4: Scusa, come hai detto?
11: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
4: A Hilde, naturalmente.
11: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
4: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
11: perché
4: voi?
11: Perché sono io che devo pensare a lei.
4: E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
11: Anch'io voglio essere indipendente.
4: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene.